Georgie Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Fano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. socomnuova.com.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia per il momento la situazione meteorologica in Campania, quindi ancora condizioni meteo estive anche nel corso di questo giovedì. Infatti prevediamo cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature che nuovamente nelle zone interne sfioreranno i 30 gradi, ma vi toccheremo anche. Attenzione però alle giornate successive, special weekend, con un aumento della variabilità torneranno un po' di nuvole, sabato torneranno anche delle piogge e a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

se devo pagare il bollo. Allora, la Fiat Pandina non lo pago, ok. Fiat Grande Punto neanche. Fiat 600, Dacia Sandero, Dacia Duster, Renault Twingo, Nascia 2008? Ah, sempre 74 kW, che culo, mannaggia. Volkswagen Polo T-Cross, niente da non la paga. Skoda Fabia non la paga. Mitsubishi Space Star non la paga. Chissà, vabbè, no, nel senso che sono poche, no, in giro, non ne vedo. Lancia Y, niente, Lancia papà. Ma com'è possibile? 80 kW? Cioè, chi ha 81 deve pagare? Nellino, quanti kilowatt è la tua auto? Non lo sai? Secondo me più di 81, perché pure tu stai in Matana. Nellino Iori in regia, Antonio Manganiello con voi. Mi sono illuso fino all'ultimo secondo, città, finalmente non pago il bollo auto, grazie al governo che lo ha abolito, però per un anno, se ho capito bene. Datemi un po' di informazioni, forse parleremo proprio di questo stamattina. Accendiamo direttamente l'argomento ancora prima di iniziare. Questo è il Pipistrello fino alle 9 con Antonio Manganiello, Nellino Iori in regia, clamorosa assenza di mattina di Simone Zagaria. 342 00 00100 per i vostri messaggi.

0: Toyota Aygo, poi Suzuki Ignis, vero un frigorifero. Ah, esiste la Suzuki Ignis, anche questa non paga il bollo, 61 kW, mannaggia, chi ha picanto, forse ce ne sono varie, capì, 62 kW, va bene, lì dobbiamo pagare il bollo. Vabbè, lo paghiamo anche quest'anno, ma il problema mica è il bollo, è la benzina, è il diesel, quello dovete abbassare, non il bollo, mannaggia. Questo è un programma leggero, non vogliamo parlare di questo, ma secondo me dobbiamo aprire proprio con la notiziona, no? Il bollo che scompare solo nel 2027, è una magia. Non voglio entrare nei dettagli, non voglio fare il programma politico, poi attraverso questa notizia noi lanceremo un argomento che c'entra poco con il bollo, ma che ha a che fare con lo stesso. Restate lì e scoprirete meglio. Comunque leggevo, dal 2027 niente più bollo per le auto fino a 80 kW, circa 109 cavalli, e per le moto l'agevolazione riguarderà un solo veicolo per persona, quindi ok, se ho due veicoli meno di 80, o meglio 80 kW, uno lo pago e l'altro no, insomma vabbè, sembra la stessa storia. Babù, secondo me è poca roba, poi fatemi sapere un po' come la pensate. Tra poco i messaggi scritti, ne arrivano già alcuni molto polemici nei confronti dei politici, ovvi che ste volite, no? Buongiorno Antonio, non ci facciamo prendere per i fondelli, l'anno prossimo andiamo a votare, beh, a parte quello, ma evitiamo tutte queste polemiche. Buongiorno Antonio, sono Carmine, dopo potresti fare un telegram? Sicuramente li faremo i telegram, come no, però non facete un dusca come ieri quando avete prenotato dei telegram e non ha risposto quasi nessuno. Stavo chiamando la mamma di Nellino che risponde, no? La signora Carmela, giusto? Hai visto? Mi ricordo pure un nome di tua mamma. Va bene, vogliamo ascoltare un po' di messaggi? Vediamo un po' se siete scatenati! Voglio il bollo a Napoli! Voglio il bollo a Napoli! 342 00 00100, questi siete voi! Hello!
1: Ma Nani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A me,
0: pare una strunza. Bene, come i 3-3 che lo dicevano tanti anni fa. Ancora qualcuno, vediamo un po' che succede.
2: Amiche, buongiorno. Sono buongiorno. Allora, vai a prendere il libretto della tua auto.
0: Sì.
2: Sezione P2.
0: Ah, okay.
2: E vedi quanti kilowatt è. Cioè sono abbassate, sono tante le macchine con 70, con
0: sì,
2: meno di 80 kilowatt. Prova a controllare.
0: Senti, una 2000 diesel, io ho una 2000 diesel. Non ce la faccio, no? Con 80 kilowatt, secondo me no. Cioè, vado per esclusione, ancora non ho controllato, ma. Però ho un'altra macchina in casa che è una Opel. Come si chiama? Ce l'ho solo io quella macchina. Una Opel Adam. Adam. La conosci, Nellino? Non la fanno più. No, però è molto carina. Secondo me lì non pago il bollo. Potrebbe essere una buona idea perché è una 1002. Potrei rientrare, pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Luca da San Pietro.
0: Ciao Luca.
3: Mangani, ti voglio sempre bene, mi
0: Buri.
3: Te localizzo.
0: Vai.
3: In direzione Capaccio Scalo.
0: E che vuoi fare? Il bagno a Capaccio Scalo? Penso che forse vai a lavorare, pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Da domani mattina sto valutando se andare a lavorare con la bici elettrica. Perché stamattina il diesel stava a 2,28 euro.
0: No, ragazzi,
4: ma
0: veramente.
4: Ma dove vogliamo arrivare?
0: No, infatti. Io ho il russo fisso già da una settimana, secondo me, però faccio 2 chilometri al giorno, poi sfrutto per venire qui in radio, cerco di veleggiare come se fosse un'auto elettrica, ma non lo è. Ma come dobbiamo fare? Ma abbassate il prezzo dei carburanti e lasciate il bollo. Ma perché poi noi da 80 kW in poi dobbiamo pagarlo e quelli che hanno 80 kW no? Ma stiamo scherzando? Ma non è giusto. Cioè, fate qualcosa anche per noi, non è, vabbè, ma dopo gli 80 c'hai i soldi perché c'ha la macchina un po' più grande, ma che significa? Ma questa non è democrazia, ma io sono scatenato, io non tengo manco un euro, anzi, proprio perché le macchine piccole consumano di meno e noi consumiamo di più, dovete fare il contrario, cioè quelli fino a 80 kW pagano, oltre gli 80 non pagano, scusami, perché consumano di più le nostre macchine. Pronto?
1: Perché tu tieni
0: sordo. Io sapevo. No, non è così. Non è così, ragazzi, non ce l'ho. Ha aggiunto fuori squarcione con questa macchina, mi sono messo un mutuo per 12 anni. Però non è giusto poi che io debba pagare e voi no. A parte che io non la pago da parecchio la tassa, ce l'ho sempre arretrata, no? Ma devo pagare quella del 2022. Poi piano piano arriviamo a quella di oggi. Pronto?
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno. Adesso non è possibile. Ma c'è qualcuno tra di voi che non paga il bollo nel 2027 grazie a questo che è successo ieri? Pronto?
5: Si tiene una macchina 2000 diesel dopo può permettere Pavo Bull.
0: Lo sapevo. Non è così, lo sapevo. Andiamo avanti, Nellino, andiamo avanti.
6: Mangani, buongiorno.
0: Sentiamo un po'. Sì.
6: Lo fai un professore di scuola, fai la radio.
0: Ma che c'ha zitta? Ho capito.
6: Noi che mi facciamo? Ma una coppa
0: ma scusa, perché non fai pure tu professore di scuola, la radio, le serate, gli spot e tutto il resto? Cioè, ma faccio un culo così, no? Faccio tante cose, non vedete solamente Pulcinella quando sta in carrozza. Ragazzi, guardate anche lo stress. Una giornata, venite con me tutta la giornata, ok? E poi vedrete un attimo la situazione. Come capite? Facciamo si due ore radio e andiamo a casa. Non esiste, pronto?
7: Magari Fidemma ci ha malamandato perché la tassa del possesso era una tassa inutile. Mo che stanno cercando i raluon, ce la mandiamo lo stesso.
0: No, non ci lamentiamo, è che la tolgono solamente nel 2027, se ho capito bene. Se c'è qualche esperto all'ascolto, mi dia maggiori informazioni. Non è l'abolizione, è la sospensione, se ho capito bene, di questa tassa solo per massimo 80 kW. Non va bene. Cioè, se la dovete fare a manate coriandoli, la dovete fare per tutti. Oh, pronto? Ancora qualcuno, va.
8: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Mi geocalizzo, sono
0: vai.
8: Quasi a Cassino, sono partito da Vaga.
0: Che, finito? È scomparso? Ancora, lo dico assai, 85 kW. Dai, fino a 80, fino a 90 kW, va, pronto.
9: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Ci stanno portando per noi. E non ci stanno andando con. I stipendi sono sempre gli stessi. Tutto cosa aumenta. Maroni mia, Mangani.
0: Infatti io quello dico, ragazzi.
9: Ciao, Mangani,
0: questo
9: buona
0: è un programma molto leggero, tant'è vero che io dopo prenderò spunto dalla notizia dell'abolizione del bollo per lanciare un argomento che c'entra poco col bollo. Ma i primi 10 minuti li voglio sfruttare così. Pronto?
10: Mangani, stungo con te. Agenda, Pulcinello, vedo solo quando.
0: Bravo, bravo, bravo. Vienimi a vedere la sera, quando torno a casa a mezzanotte, a luna di notte, alle 2 di notte, e suona la sveglia alle 5:30. Vieni con me, poi dopo parli. Poi sono quelli, no, che stanno seduti tutta la giornata, che fanno le 6-7 ore, e poi dicono: abbiate a killa, abbiate a killa. Abbiate a killa, abbiate. Ma che non fai pure tu? Cioè, lo vuoi fare? Lo sai fare? Hai elaborato per farlo? Hai sputato sangue per farlo? No? E allora zitto e muto, pronto?
6: Az 2000 diesel è cadanara, ma
0: no, proprio perché
6: allora
0: c'ho la.
6: Sto per l'Adam, ci ho trovato sulla capatoia.
0: No, ma quella è per mio figlio, per mia figlia. Guarda che è molto carina, l'Opel Adam, andate a vederla, non la fanno più da anni, ma è molto, molto carina. A tra poco, 80 kW.

0: Cipianese, nome e cognome, perché ha colto nel segno con il messaggio e ha scritto: manga l'Opel Adam è una 500 che non ce l'ha fatta. Gigi da Roma. È proprio così, infatti volevo comprare una 500. Poi ho visto questa Opel Adam pagata anche un bel po', vi dico la verità, e va davvero molto bene. Più una 500 Abarth sembra, molto molto carina. No, a me piace molto. Poi mio figlio è contento fin quando, cioè diciamo che mio figlio sono 2 anni che sta via la patente. La macchina è lì, io ho arrivato a 20 anni, la patente ancora non la prendo perché è un po' difficile, adesso deve fare solo le guide. Finalmente ci siamo riusciti a superare l'orale. Va bene, siete letteralmente scatenati. Ovviamente non parleremo solo del bollo perché non è il nostro mood, ma attraverso il bollo poi lanceremo l'argomento. Buongiorno Antonio, Gennaro da San Giorgio a Cremano. Hai detto bene, si tratta di una sospensione del bollo per 1 anno. Hai visto? Ho studiato. Dai, sentiamo ancora un po' di vocali. Pronto?
1: Buongiorno, quando dico una beata a te, tanto me la dai a te.
0: Mamma
1: io,
0: mia.
1: Io dico viva te per tutto quello che fai.
0: Grazie. Ah, che bello, finalmente qualcuno che capisce, perché ragazzi basta lamentarci di noi stessi e dire beata chi là, oppure quello compra un'auto, ma come fa? Ma secondo me fa qualcosa sotto, cioè, sai, perché ci deve stare qualcosa sotto? Non puoi pensare che quello sta lavorando. Poi c'è anche quello che lo fa in un modo diverso, cacchi suoi e responsabilità sue, però ogni tanto applaudiamo anche qualcuno che riesce a fare qualcosa di buono. Ma anche nella vita, ragazzi, siamo un po' tutti quanti invidiosi degli altri, non c'è sta niente da fare, è così, soprattutto del paesano. Poi ancora di più. Pronto?
2: Bangani, ragione, a Pulcinello verme solo quando va in carrozza.
0: Bravo.
2: Hai visto? Faccio 3 lavori a settimana.
0: Anch'io, anche 4.
2: E dopo 5-6 anni di sacrifici, oltre alla mia macchina, ho comprato la macchina a mia moglie.
0: Assa fa'dia.
2: Un amico, quando mi ha visto, è tua, ammazza, una macchina.
0: Ma è così, ragazzi, non c'è niente da fare. Al posto di dirti auguri, complimenti, hai comprato un'altra macchina, bagniamola, dai, apriamo un prosecco. No, abbiamo da te. Pronto?
3: Manganiello, e poi neanche farlo apposta.
0: Sì.
3: Quando la mettono all'abolizione per un
0: quando
3: anno
0: ci sono
3: della tassa di
0: le elezioni.
3: L'anno in cui scade il mandato dei 4 anni della Meloni.
0: Ci sta. Ragazzi, addirittura.
3: Ma se ne
0: ragazzi. Non parliamo di politica, non è il programma giusto, che poi Trump ha fatto di più, ha promesso $5,000 per ognuno che vota di nuovo il presidente. Quindi davvero, se la fa una ricordando, falla per bene. Non dica assai, 3.000 euro ciascuno, non se ne parli più. Pronto?
3: Ti piace fubbolli l'indari mila di selle? Ti piace?
0: Mi piace. Mi piace assai, ti dico la verità, ma la creo, quando vedo che 4 cerchi sul volante, mi sento proprio Gesù. No, non voglio essere blasfemo, mi sento uno buono, pure se non lo sono. Pronto?
4: Buongiorno Mangani, buongiorno a tutti. Come buongiorno. Dice il detto, nessuno dice lava da fare.
0: Bravo.
4: Sei più bello di me.
0: Bravo, quanto hai ragione. Si può dire, anzi, il governo deve tassare pure quelli che hanno 70 kW. Pure tu che stai esultando adesso in macchina, 75 kW, 30 kW, pure 10 kW, pure bicicletta. Pronto?
5: Buongiorno, Enzo da Secondigliano.
0: Buongiorno.
5: Andò a ricordare il meglio mi ricapita.
0: Assolutamente.
5: Sono d'accordo.
0: No, ma figurati, noi scherziamo, ragazzi, anch'io sono molto ironico. Meglio mi ricapita come scrivono i camionisti dietro al finestrino, pronto? L'ultimo, poi
6: Mangani,
0: lanciamo l'argomento.
6: Un statato, sa pure che viene a caparozzi.
0: Ecco, c'è sì.
6: Oltre a un diametrato, ma la tassa è esagerata.
0: Tu dici sulla testa. Vabbè, leggo un ultimo messaggio. Manganiello, buongiorno. È solo una manovra politica in Italia. Entro gli 80 kW sono immatricolati circa 14 milioni di veicoli, sopra gli 80, oltre 27 milioni. Capisci, mica soffessi al governo, anche questo è vero. Mettiamo un disco nel lino, perfetto. E tra poco lanciamo l'argomento. Buongiorno Antonio, ma questo meteo in Campania si sta divertendo alle nostre spalle. Dopo 2 giorni di finto fresco, stanotte ho dovuto riaccendere il condizionatore. In effetti forse ieri pomeriggio, poi stanotte si è dormito abbastanza bene, dai. Stamattina va addirittura freschetto. Tra poco lanciamo il sondazzo qui nel pipistrello.

0: Attenzione, c'è una domanda, c'è un quesito di un amico che scrive, ma mi prende per il culo? No, è tutto vero, dice: buongiorno pipistrelli, io ho una 500L 1300 multijet, 95 cavalli, 70 kW, pago? Ma scusa, se è 70 kW non paghi, no? Cioè, è fin troppo chiara la situazione, 70 kW non paghi, beato te, fino a 80 si paga, poi ancora, vediamo, Italia è l'unico paese dove si paga il bollo, ma non si pagherà per il 2027, solo quell'anno. Io forse mi comprerò Alfa Romeo tonale, piccola di motore, è molto bella, ma aspetto che la facciano diesel. Ma c'è già diesel, se non erro, è la tonale, e non so però i kilowatt quanti siano. Allora, lanciamo l'argomento. Come già abbiamo detto ampiamente, hanno abolito il bollo nel 2027. Adesso tocca a voi. Se poteste abolire una sola cosa dalla vostra vita, quindi una tassa, una spesa, una bolletta, una regola, un obbligo o anche una semplice seccatura, cosa fareste sparire? Fatemelo sapere, inseriamo anche una persona. Ecco, quindi per quelli nuovi che solo adesso si fossero sintonizzati, possiamo dire che il bollo è stato abolito, ma adesso non vogliamo entrare nei dettagli politici, i cavalli, i kilowatt, le auto. Io vi chiedo semplicemente se aveste la possibilità di abolire qualcosa dalla vostra vita, ecco, cosa fareste sparire? Addirittura mettiamoci una persona, tutto quello che volete. Scatenatevi al 342 00 00 100. Ancora qualche messaggio. Buongiorno Antonio, il fatto è che non è ben chiaro se è solo per un anno o per sempre, ma si parla che questa manovra costerà circa 2 miliardi e 300 milioni, soldi destinati alle regioni, e per il 2027 glieli garantirà lo Stato. Ma allora i soldi ci stanno o no? E poi per gli anni a venire come si farà? Ci sarà un'altra tassa? Che vergogna, lo so che poi parlando di questo argomento arrivano migliaia di messaggi polemici, cerchiamo di stemperare un pochettino. Arriva già il primo messaggio: farei scomparire la tassa di successione. È vero, questa qui, guarda che è veramente una tassa pesantissima, cioè il papà ti lascia qualcosa in eredità e tu devi pagare fin quando il papà è vivo. Ma anche cane, il papà muore, non ti dico quanto devi pagare, è una roba incredibile. Vabbè, 342 00 00100, tra poco i vostri WhatsApp.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pratica.
1: Siete letteralmente scatenati, le 7:29. Buongiorno, è già giovedì 17. Ci siamo salvati per un pelo, eh. Domani è venerdì. Mamma mia, venerdì 17, già su bollo. Che è stato tolto, ma sospeso. Insomma, quelli che hanno più di 80 kW devono pagare. Sta cosa non mi va giù. Ricordiamo l'argomento per i nuovi arrivati: hanno tolto il bollo, ma noi facciamo un gioco. Se oggi poteste premere un pulsante, ecco, e far sparire una sola cosa dalla vostra vita, cosa scegliereste? Una tassa, una bolletta, una seccatura, un obbligo o qualcuno che vi fa perdere addirittura la pazienza? 342-00-00100. C'è un messaggio, dice: ciao Antonio, per una serie di scelte sbagliate ho fatto nella vita, oggi mi ritrovo a 50 anni senza una casa, con un fitto da pagare di 750 euro, e oggi mi pesa, quindi abolirei quello. È come se ti pesa, ragazzi, 750 euro di fitto. La domanda sorge spontanea: non puoi trovare qualcosa di più economico, magari più in provincia? Però tu dici: poi lo metto di benzina o di diesel per andare al lavoro. Anche questo è vero. Come mi scrive un nostro ascoltatore, dice: magari ma perché andare a catto una macchina hybrid, visto che il diesel inquina? Guarda, io la vorrei anche comprare, ma trovami una macchina che mi fa fare 40.000 km all'anno, quasi tutta autostrada, e mi fa spendere meno di una diesel vecchio stampo. Non esiste, ragazzi, io ho visto tutte le auto possibili e immaginabili, non ce n'è una che consuma meno della mia, a parte qualche GPL, ma stiamo là. Quindi alla fine dateci la possibilità. Poi le colonnine, no? Sono pochissime. Io viaggio tantissimo, magari la ibrida, dico cazzate, non lo so, è adatta più per la città? Boh, andiamo avanti. Pronto?
2: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ai pipistrelli.
1: Vai.
2: Raffaele Stella, ci geolocalizziamo, Sydney, Australia.
1: Oh! Ah,
2: no, quello che noi aboliremo.
1: Sì.
2: Il volo di 25-26 ore per tornare a casa, ogni volta.
1: È vero.
2: Sembra una cosa lunghissima che non finisce mai.
1: 25 ore di volo.
2: Un saluto, ragazzi, buona giornata.
1: Dall'altra parte del mondo, cioè in Australia. Dovevi emigrare, che ne so, in Svizzera. Ci mettevi meno. Però beato te, mo ce vo, beato te. Il mio sogno è quello di fare un volo per l'Australia, veramente, non a New York, non in Giappone, non lo so, ma mi affascina tanto l'Australia. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao Luca.
3: Antonio, abolirei la polizia municipale perché zebra proprio.
1: E vigila, perché? Vabbè, comunque servono, ragazzi, devono in qualche modo controllare la circolazione stradale, se facciamo i cattivi, se parcheggiamo in doppia fila, in tripla fila. Poi c'è Francesca: io abolirei le riunioni di condominio. È vero, mannaggia, faccio parte anch'io di questa categoria, purtroppo pago per litigare con persone che non conosco. Poi Michele: mia moglie mi ammazza, ma io abolirei direttamente le domeniche sera, sono l'anticamera del lunedì. Hai ragione, mamma mia, come mi appagondrisce la domenica sera. Pronto?
4: Buongiorno, ragazzi, faccio parte robot. Ma tanto bollo hanno fatto la membra a benzina.
1: Ecco, non ho capito. Aspetta, fa parte del bottone. Cioè, lo sentiamo di
4: buongiorno,
1: nuovo.
4: Buongiorno, ragazzi, faccio parte robot. Ma tanto bollo hanno fatto la membra a benzina.
1: Ah, ok. Il bollo comunque è stato pagato perché hanno aumentato la benzina, anche questo è vero. Pronto?
5: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno.
5: Tutta discriminazione. Io avrei tolto, avrei fatto una tantum,
1: sì,
5: senza toglierlo,
1: sì,
5: 50 euro per macchina.
1: Non male.
5: E quindi avevi già fatto un'agevolazione a tutti, indipendentemente chi ha soldi, chi non ha soldi. Magari una macchina grande ha fatto i sacrifici.
1: Esatto,
5: e poi
1: bravo.
5: Con uno stipendio, una pensione, che significa questo? Ma
1: sono d'accordissimo con te, bravo.
5: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata anche a te. Paolo dice: abolirei l'agenzia delle entrate. Guarda, questa la metto in pole position nella mia vita. Agenzia delle entrate che mi tartassa tutti i santi giorni. Ho quasi pronto.
6: Ando, io mettessi proprio la tassa manganiello. Wow, sai che sono? Ando, questo
1: ancora, spazio, ancora, mia. Non ti rispondo neanche. Prossima, allora, lo leggo questa. Allora, in Italia dice: una legge severa l'hanno fatta, vietato fumare in auto con minori fino a 12 anni, visto che possono quando vogliono, una legge che farebbe sparire tutti gli stranieri facinorosi dall'Italia. E non solo quelli, anche gli italiani, no? Maleducati, facinorosi, eccetera, eccetera. Pronto?
7: Ma mangani, Mario Sega, si fa per i montagni dei paesi.
1: Che significa?
7: Ibi, tra quali colonni non hai trovato?
1: Dove stai tu?
7: Che soli, ma passi mai tu già.
1: capito?
7: Ma uscite da povero su.
1: Ma che stai dicendo? Ah, sì, dove abiti tu? Fammi capire. Ah, bello. Scusate, l'avevo presa seria la cosa, avevo dimenticato che c'è il nostro Vincenzino Burro. Lo sai che chiama solo quando ci sei tu, caro Nellino? Ma non è che sei tu e ti mascheri. Pronto, l'ultimo, dai. Sentiamo ancora.
0: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Guarda che una macchina GPL, sì, una media una 1004.
1: Sì.
0: A GPL fa sui 350-370 km tutto in autostrada con un pieno di 21-22 euro.
1: Quindi conviene.
0: Ma tu non puoi essere che consumi uguale, nemmeno, né di meno né uguale.
1: Mm.
0: È impossibile. La GPL è la più economica che ci può stare. Il consumo del carburante è, sì, uguale.
1: Sì, però ti dico una cosa.
0: Tu devi guardare il lato economico, che spendi,
1: certo,
0: molto di meno con la GPL.
1: Ma lo sai che io, allora,
0: non pensi che a gasolio tu ci spendi poco.
1: Allora, io ti dico la verità. Con la sesta inserita, tutta autostrada parliamo, riesco 80-90 km orari, e questo è massimo 100, poi ci sono i tutor per non prendere le multe, per stare tranquillo, a 90 km orari faccio anche il 24 al litro, 25. Adesso mi distruggerete, ma è la verità. Fatevi il conto, con tutto il diesel che è aumentato, non mi lamento dei consumi. Vi dico la sincera verità, ho fatto anche dei paragoni con le macchine ibride, con i GPL, ma la differenza è veramente poca. E poi di auto GPL non ce ne sono tantissimissime, no? Io ho bisogno di un motore potente perché faccio parecchi viaggi in giro per l'Italia, e con una 1200 diventa un po' più problematico. Poi i tre cilindri a me non mi fanno imbassì. Parliamo d'altro, non godo, hai capito? Cioè, non posso ci casà. 342 00 00

0: io sono un appassionato, caro Giovanni, di auto, conosco tutto, acquisto i settimanali che riguardano le auto. Vedi, sei con me, perché mi dice: buongiorno Gianni da Napoli, senti, a me non cambiare mai la tua macchina, quelle che ci sono in giro non saranno mai convenienti come la tua. Non voglio dire questo perché nel rispetto di quelli che hanno auto elettriche, full hybrid, poi dipende dalle esigenze di una persona, dai gusti, eccetera eccetera. Attenzione, notizia non bella: incidente in tangenziale direzione Capo di Chino, tutto bloccato. Carlo da Bagnoli, mannaggia Carlo, grazie della segnalazione, la stendiamo a tutti quanti voi. Poi dice: PS, il gasolio a 2,50 euro, ma sempre più macchine in giro. Come dobbiamo fare? Dobbiamo andare con i cavalli a lavorare, quello è il problema, che comunque devi prendere l'auto, no? Molti mezzi pubblici non funzionano, oppure a delle determinate ore non ci stanno, quello è il problema. Buongiorno Antonio, io abolirei la convinzione, la saccenza e la pretesa delle persone di conoscere tutto in ogni argomento. Quanto hai ragione, Emanuele, soprattutto i leoni da tastiera, aggiungo io, no? Pronto?
1: Mangani, buongiorno, Eugenio da Torre del Greco.
0: Buongiorno.
1: Io abolirei in unione aziendale, perché se parla,
0: ma non si risolve mai niente.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, sono d'accordo con te. Riunioni aziendali inutili, riunioni condominiali inutili. Pronto?
2: Buongiorno Mangani, buongiorno a tutti i pipistrelli. Per cosa vuole sabolì? Ma vuole sabolì, sì, l'uno che tengo. Mangani, se la parte di pallonare in giù a vanno mia.
0: Vedi?
2: Ecco, se non lo guardi, mi fanno male per l'uomo di via. Anni mi pumpe, va là a fare una di fatica.
0: Ci credo, ma devi allenarti. Devi pipistrelli. L'ultima partita l'ho fatta 3-4 anni fa, senza allenarmi, non giocavo da una vita. Ragazzi, credetemi, 5-6 di noi quasi in ospedale da quel giorno, mai più. Pronto?
3: Gianni, sempre buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io voli lei, ma è telegiornale. Sono inutile proprio.
0: Perché? Okay.
3: Sono pappagalli.
0: Cioè, che dicono sempre la stessa cosa. Allora ascolta il nostro radiogiornale, quello della Campania, che poi è quello veramente imparziale, e abbiamo i giornalisti più belli del mondo. Pronto?
4: Magari una domanda su radio io faccio.
0: Vai.
4: Ma tu che macchina hai? Ma poi tu sull'autostrada vai sempre andando a loro?
0: Sì.
4: Okay. Io non so,
0: e a quanto devo andare? 100, 110, ma scusami, ma perché a quanto si deve andare sull'autostrada? Chiedo scusa, 120 a volte, 130, cerco di non superare. Ci sono i tutor, ragazzi, il controllo della velocità. Io ho una macchina 2000 diesel, e basta, bianca, ok, basta. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Mangani, attualmente oggi il diesel rimane
0: vedi?
5: Il motore più economico che c'è.
0: È così.
5: Consumiamo di più perché c'è questo benedetto sistema con AdBlue e Flap.
0: Bravo.
5: Che ha bisogno di lunghi tratti ad alti giri per poter pulire il sistema di scarico.
0: Perfetto.
5: Ma se noi ritornassimo di nuovo indietro al vecchio sistema diesel, sarebbe sempre il più economico. L'unica differenza è il prezzo del carburante, che è aumentato. Per chilometro che fai col diesel e la manutenzione che hai col diesel non ce l'hai con nessun veicolo.
0: Sono d'accordo con te. Io sono 25 anni, credo, no, che viaggio col diesel, non lo cambierei mai, poi mai. Il problema è che sono pochissime le auto diesel oggi, e quelle che ci sono tutte cosiddette premium, più o meno, e devi spendere parecchi soldi per comprarle. A questo punto, visto che il diesel sta salendo, fate scendere le auto diesel, no? Con la AdBlue hai ragione, però se fai tutta autostrada come me non avrai mai problemi, cioè nel senso che non si intasa mai il FAP, no? A me non è mai successo. Pronto?
4: Ah, boh, me ne ho voluto dire, magari, hai già tutta la radio.
0: Voglio un show. C'ho una Q2, ecco qua, c'ho un Audi Q2, vabbò, ecco qua, bianca, ti ho detto tutto, vai, pronto.
6: Ma Mangani, te la macchina 2000 diesel e va nuanda, accende, ma rammella a me.
0: Allora, quando vado di fretta corro un po' di più, ragazzi, ma non si può correre. E poi col diesel che costa, vado piano, 90, 100, 110, sull'autostrada 80, o meglio sulla tangenziale, e faccio 25 al litro. Provare per credere.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

fate le auto a Coca-Cola. Costa meno, no? Quanto costa un litro di Coca-Cola? Meno della benzina, sicuramente molto meno. Secondo me fa anche più chilometri. Sistema gassoso. Chissà. Ancora buongiorno. C'è un messaggio ancora da leggere che non riguarda un po' il mood del pipistrello, ma notizia seria. Me la dice Marco, me la ripete anche un altro ascoltatore, me l'ha detto poco fa. Incidente in tangenziale da fuori grotta, 4 chilometri di coda. Mi scrive: siamo io, mia moglie Cinzia e il piccolo Matteo. Mi saluti Matteo, che ti ascolto ogni mattina in macchina mentre va a scuola. Saluti Marco da Pozzuoli. Un abbraccio a tutti voi, in particolar modo al piccolo Matteo e a tutti quelli che sono nel traffico. Fate attenzione, magari se potete evitate di fare. Mi scrive: siamo io, mia moglie Cinzia e il piccolo Matteo. Mi saluti Matteo, che ti ascolto ogni mattina in macchina mentre va a scuola. Saluti Marco da Pozzuoli. Un abbraccio a tutti voi, in particolar modo al piccolo Matteo e a tutti quelli che sono nel traffico. Fate attenzione, magari se potete evitate di fare quella strada se non l'avete già

0: gente che dice ti devo parlare e poi sparisce, quella frase mi rovina la giornata, è vero, soprattutto se è il masto, se è il datore di lavoro che il venerdì e tu il sabato e la domenica non lavori, ti dice guarda lunedì dobbiamo parlare. Oh, mamma mia. Guarda, è una infamità esagerata, lo fanno apposta, te lo dico io. Ancora Simona da Sorrento, una persona, la mia vicina, ma non posso dire perché poi la sente la radio, e io abolirei il visualizzato, voglio tornare ai tempi in cui non sapevo se uno mi aveva ignorata. Che questo non è male. Un po' di messaggi vocali, pronto?
1: Mangani, non per dire nulla, ma guarda che con le macchine nuove non è chilometri al litro, ma sì, che consuma 25 litri per 100 chilometri.
0: 25 litri per 100 chilometri? No, ma quando mai? Addirittura. E che è una Ferrari? Pronto?
2: Ma manganette, una macchina a 2000 diesel e va a 90, a 100, ma rammella a me.
0: Ma scusa, ma stai scherzando? Allora ho una Ferrari, devo andare a 300 km orari. Ragazzi, io lo faccio per la mia incolumità, è quella degli altri. Ma stiamo scherzando, pronto?
3: E mangani, buongiorno.
0: Giorno.
3: Di abolire macchine bianche. Tutte macchine bianche abolire, ma come non ti strendo come te la macchina bianca.
0: Aspetta bianca. Però, venga. Aspetta però. Macchina bianca con riferimenti neri, rigorosamente neri, tutti neri, e poi disegnato un pipistrello, non sto scherzando, sulla parte destra inferiore, cioè va giù di tutti i dettagli, rimane sta roba una macchina, sicuro. Ancora qualcuno, pronto?
4: Il comportamento alla guida,
0: sì,
4: incide oltre il 20% sui consumi.
0: Vedi? Ovviamente ogni tanto quando sono da solo, prima e secondo, vai giù, la faccio là, ma quando sto da solo, o me ne vado in qualche terreno, e sbareno poco, ma per strada cerco di fare il bravo. Pronto?
5: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Se parlo a un persona mia, se può piacere.
0: Magari, ho capito, però il proprietario poi della casa va, fa il fesso per te. Pronto?
5: Buongiorno, ma presenta Massimino 7 gradi.
0: Oh, malamente. Vai.
5: Mangani, io abolirei tutti i juventini che vivono in Campania.
0: Questi sì. Questi sì. Voglio abolire tutti i juventini che fanno parte della Campania. Voglio abolire tutti i juventini. Voglio abolire i juventini. Pronto? Ancora qualcuno, vedi?
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Oltre a questa roba nella macchina, a provare pure i soldi per cavalli di ritorno.
0: No, pure, vero, cavallo di ritorno. Mi fate dire tutte le mie cose in diretta, la smettete? Io sono un personaggio pubblico, pronto?
7: Ok, un saluto a questo dipendente della radio con l'Audi Q2. Magari mi devi capire da qui, sono 3-4 giorni che acqua, solo euro rimanere da macchina.
0: Ah, solo la Q? Vabbè, solo la Q non fa niente, però io lasciatemi la macchina, a parte che è assicurata, furto, incendio, casco, tutto quello che c'è sulla faccia della terra, però si può mai sapere. E poi la metto nel garage, fatela pigliare, va, pago 65 euro al mese, pronto?
7: Ma non è lo giuro, ma che ha rubato la Q2, allora hai scritto la macchina, perché la mia se ne trovi più.
0: Vabbè, anche te ce l'hai. Ancora qualche messaggio, ho fatto un wire stamattina.
8: Ma ti sei dato basta macchina bianco-nera?
0: Ah, perché vabbè, non c'entra niente con adesso l'attinenza juventina, cioè, ci fatto la mascherina nera con il logo nero, capito? Una cosa molto molto chic, capito? Ho cambiato anche i cerchi in lega, è una bella cosa. Ah, pronto?
9: Ciao Manganillo, sono Ciao. Francesco, ma Ciao, non Francesco. Mangi un'emozione.
0: Ma che sei? Francesco, pure tu? Ma secondo te un'auto che può arrivare a 220 km orari, ho capito? Io devo andare sull'autostrada a 200 km orari, ma non è sicuro, ma papà cosa ti insegna? Io faccio 120, 130, consumo poco e dovrei stare abbastanza tranquillo. Abbiamo ancora qualcuno?
10: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti. Io abolirei tutti i politici.
0: Tutti? Vabbè, indistintamente. Ok. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Tra poco arrivano i Telegram. Qui su Radio Kiskis Napoli, nel pipistrello, la dedica 2.0, 342-00-00100. Messaggi brevi, mi raccomando. Arrivano le news, torniamo subito dopo.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada.

0: escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 7 indagati riguardo il sequestro di beni per 1.500.000 euro, nonché il blocco di crediti fiscali riferiti ad attività per imposti anticipati risultati fittizi quantificati in 134.000 euro. I finanzieri, nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di Somma Vesuvia operante nel commercio di materiali edili, hanno riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative e con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, allo scopo di consentire un presunto milionario risparmio d'imposta. Passiamo alla cronaca giudiziaria. È tornato in libertà Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio di Carlo Polese, ucciso a Ercolano il 19 agosto 2003 nell'ambito della faida tra i clan Ascione e Birra. La scarcerazione è stata decisa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione. Polese era insieme ad altri 4 uomini quando il gruppo avrebbe tentato di scavalcare il muro di cinta dell'abitazione di Di Bartolomeo per mettere a segno un agguato nei suoi confronti. Fu in quel contesto che Polese venne raggiunto dai colpi di arma da fuoco che ne provocarono la morte. Passiamo ora alla viabilità. Nella città di Napoli è stata riaperta al traffico la corsia preferenziale di Riviera di Chiaia tra l'intersezione con via San Pasquale e piazza Vittoria. La riattivazione consentirà ai mezzi provenienti da via San Pasquale e da via Carducci di procedere direttamente verso la galleria Vittoria. Nel frattempo, sulla restante parte della carreggiata continuano i lavori per la realizzazione di una nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza San Nazaro, il cui termine è fissato entro il 20 settembre per garantire la viabilità durante le pre-regate dell'America's Cup. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica alle ore 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. Quest'oggi gli azzurri si alleneranno al mattino con Allegri, che spera di recuperare Anghissà, nonostante al momento il centrocampista camerunense pare avere poche possibilità di essere convocato a causa di un risentimento muscolare risalente al match con l'Inter. Quest'oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlerà in esclusiva il difensore Rafa Marin, intervista che potrete ascoltare alle ore 16 in apertura di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: il ritmo su Radio Kiss Napoli con Antonio Manganiello fino alle ore 9 in regia. C'è Nellino Iorio, questo è il pipistrello, lo potete seguire anche in diretta TV, così vedete quanto son bello stamattina. Si fa per dire, canale 76 del digitale terrestre.
1: Manganiello, ma io cazzo a Torino, come faccio a pigliare?
0: A Torino puoi scaricare l'app sul tuo telefonino, sull'iPhone.
1: Sì, ma io tengo l'Android, anche sull'Android, tranquillo. Sì, però ma sono in ufficio, volessi la coppa, un sito, ci sta, c'è anche sul sito
0: www.kiskisnapoli.it.
1: Ma sapevo, non si paga niente.
0: Il bollo non si paga nel 2027, quello non si paga. Forse,
1: sì, ma io tengo la macchina 86 kW, ah, papà, allora. Sì, ma allora
0: dobbiamo fare il programma. Oh, vai, Nellino, vediamo un po' se riusciamo a consegnare qualche telegramma. Il primo dice: buongiorno Antonio, vorrei fare un telegramma a Ciruzziello Bacchetta, detto anche Mr. Bach. Cioè, questo c'ha più nomignoli di un calciatore brasiliano. Vedi quei calciatori brasiliani con dei nomi lunghissimi, poi alla fine come si chiama? Foluscio, Gesuigno. Aiutaci a fargli sciogliere le mani. È un po' come il simbolo della Peugeot, il vecchio simbolo, sai? Così. Ma non risponde. Vedi? Vedi? Emanuele? Mi fai arrabbiare? Niente? Vabbè, proviamo il prossimo. In realtà questo qui che stiamo a fare l'abbiamo fatto ieri. Lui però mi dice scusami per ieri, ma non era stato informato. Doveva essere una sorpresa. Se riesci oggi, lo abbiamo informato. Ok, guarda, ci riprovo. Ciao Gerardo da Colonia, che ti segue tutti i giorni. Bene, vediamo se riusciamo a beccare di nuovo questo cugino. Ah, Francesco Minichini. Ok, ok, ho capito qual è. Vediamo. Che dovrebbe essere un pasticcere, se ricordo bene. Ah, è stato informato. Talmente tanto che non risponde. Meno ma. Starà ancora a impastare cornetti. Sfogliatelle frolle, ricce. Ragazzi, però ci fate perdere tempo così. Ve lo dico con il cuore in mano, eh. Vedi, niente da fare. Andiamo avanti, siete peggio del bollo. Con le macchine da 81 kW. Andiamo avanti, buongiorno, è possibile fare un telegram a mia moglie? Oggi è il suo compleanno. Prima cosa, tanti auguri, ok. Si chiama Carmen. Se riuscite a farlo, ve ne sarei molto grato. Oh, guarda che gentilezza. Noi lo facciamo, sperando che possa rispondere Carmen. Vediamo un po' che succede. Abbiamo anche dei telegram last minute, eventualmente dopo ne prendiamo qualcuno se questi non dovessero rispondere. Poi rispondo anche ad Alberto che dice: come faccio a riascoltare la puntata di ieri? È molto semplice, vai sulla nostra applicazione, da lì trovi podcast e trovi tutte le trasmissioni, puoi ascoltarle. Pronto, buongiorno cara Carmen, sei in diretta su Radio Kiss Napoli, come stai?
2: Buongiorno.
0: A un certo punto hai detto: ma chi è chi sta a quest'ora? Chi è? E invece non devi pagare niente, non ti offro nessun contratto nuovo che riguarda l'energia elettrica, ti devo leggere un messaggio, posso?
2: Sì, sì, grazie.
0: Bene, dice: vorrei fare un telegram a mia moglie, oggi è il suo compleanno, prima cosa tanti auguri, nell'occasione voglio dirle che è il mio senso di vita, io senza di lei non riesco a vivere, ti amo da morire, sia te e sia le nostre figlie Martina, Sara e Francesca. Io sono Francesco. Beh, un messaggio d'amore per te meraviglioso.
2: Bellissimo, bellissimo, sono emozionata.
0: Poi ho visto che praticamente avete tre figlie femmine più te quattro, sì. E solo lui uomo. Mamma mia! Lo massacrate, secondo me, questo povero uomo, no? Massacrato dalle donne.
2: Lo massacriamo e lo riempiamo pure di coccole, vero?
0: Certo, lo adorate anche, però è l'unico colpevole se trovate una goccia di pipì sul bordo, no?
2: È normale.
0: Allora, a parte gli scherzi, siccome lui ci sta ascoltando adesso, cosa gli vuoi dire?
2: Grazie amore, ti amo.
0: Che bello, lo hai detto proprio con la voce dell'amore. Che poi c'è quella che dice ti amo, giusto per dirlo. E poi come l'ha detto te, dillo di nuovo, senti com'è bello, senti, dillo, dillo.
2: Grazie amore, ti amo.
0: Mamma mia, com'è bello, m'ha fatto sciogliere pure a me. Vabbè, t'abbraccio e tanti auguri. Buon
2: grazie,
0: compleanno, ciao, anche a te, arrivi. Ciao, ciao. Ok, andiamo avanti, questo è velocissimo. Siccome è una sorpresa, non diciamo neanche il nome. Sappiamo che sta guidando, quindi mi auguro che abbia il viva voce. ok? Se non ce l'ha, pensaci tu, amico mio, che ha inviato il Telegram. A posto. Occupato. Riproviamo. Visto che stai ascoltando la radio e sei nel traffico, me lo hai già scritto poco fa, ti ho dato un indizio, cerca di far liberare il telefono. Occupato. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Antonio, volevo salutare ed augurare un buon inizio anno scolastico al mio amico El Profe Peppe Carrotta. Ok, vediamo. El Profe, è il professore? Credo. Che era per acchiappare una cattedra a scuola. Deve fare 130 kg. Ragazzi, io ne faccio 250, Un paio di volte a settimana, non di più. Salutiamo tutti i pendolari. Veramente sacrificio immane, i pendolari, magari Napoli-Roma. Andate e ritorno in una giornata, non è semplice. Vediamo se ci risponde, ma a quanto pare stamattina veramente siamo un po' sfortunati. Pure era molto bello perché dice: per acchiappare una cattedra a scuola, educazione fisica a Buon Abitacolo, deve fare 130 km tutti i giorni, aggiungi la benzina alle stelle e la sua mano tirata ti lascia immaginare le imprecazioni. Vabbè, Alfonso D'Angri non ci risponde. Buon Abitacolo è la strada che io faccio per andare a Scalea, Riviera dei Cedri, sì, quella zona lì. Ancora, buongiorno Antonio, sono Jenny. Se ricordi, il papà delle tre sorelle. Oggi è il compleanno di Mena, una delle tre, compie 35 anni. La chiamiamo subito. Quindi al compleanno di Mena, ricordo bene, facciamo questo telegram particolare perché in diretta abbiamo messo le tre sorelle contemporaneamente. Ricordo un telegram storico. Adesso è il turno solo di Mena. Se risponde mi pigli collo, dico la verità. No, veramente mi pigli collo perché stamattina voglio fare l'unplane con gente che non risponde al telefono. Niente da fare. Nellino, scegli uno tu in tempo reale, vediamo un po' che succede. No, perché almeno ne facciamo uno. Vediamo un po'. Stamattina purtroppo è così, a volte capita, siamo un po' più sfortunati, oppure siete voi che non controllate. Ok, Nellino è sempre number one. Vorrei mandare un telegram alla mia sorella Raffaella Russo. Questo qui è pesante, vediamo se ci risponde, molto pesante. Se riusciamo a fare questo, chiudiamo qui i telegram. Mi dispiace molto, una situazione particolare, caro Antimo. Mamma mia, è anche difficile per me leggerlo, però...
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno! Ciao carissima, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Parlo con Raffaella, sì?
3: Sono io.
0: Ciao Raffaella, ti ascolta tutto il mondo attraverso la radio, attraverso il web e anche attraverso la TV. E ho un messaggio da parte di un certo Antimo. Per caso è tuo fratello?
3: Sì.
0: Ah, allora ti leggo un messaggio. Dice... vorrei salutare mia sorella che sta lottando molto, le voglio dire che la amo da morire e la penso sempre giorno e notte, non ti arrendere mai.
3: Grazie.
0: Lo so che è un momento terribile per te, mi ha scritto tuo fratello nel nostro piccolo, o meglio tuo fratello vuole gridare al mondo intero attraverso Radio Kiss Kiss Napoli: Raffaella, forza, coraggio, ce la puoi fare. Cosa vogliamo dire a tuo fratello in merito a questo messaggio?
3: Non me l'aspettavo, grazie. Proprio stamattina sto andando a Firenze all'ospedale.
0: Sì.
3: Niente, grazie.
0: Lo so che è molto complicato, è difficile, però pensa a tutte le persone che ti vogliono bene, l'amore che hanno per te, ed è quello che ti deve dare la forza per lottare.
3: Grazie, io purtroppo non ascolto Radio Napoli perché non si ascolta, sono toscana.
0: Però puoi mettere tranquillamente l'app, se è l'applicazione, no? La metti sul telefono e magari ti facciamo un po' compagnia. Kiss Kiss Napoli, ok?
3: Ora la cerco, la ringrazio.
0: Dai, ti abbraccio forte, forza e coraggio. Un bacio. Ciao Raffaella, ciao. Con questo chiudiamo. Nellino, non me la sento di farne altri. E tra poco invece ricordiamo ancora l'argomento di stamattina. Se volete potete interagire con noi 342 00 00 100.

0: Il pipistrello sempre sul pezzo, però a modo nostro, in base al mood del programma, abbiamo parlato di questa notizia straordinaria. Dal 2027 arriva l'abolizione del bollo per le auto fino a 80 kW, cioè circa 109 cavalli, e per i motocicli l'esenzione riguarderà un solo veicolo, attenzione, per persona, e per le auto il mezzo dovrà essere regolarmente assicurato. Noi che abbiamo 81 kW l'abbiamo preso in quel posto. Qualcuno dice, vabbè, ma di no macchino, che c'entra? Dobbiamo farlo per tutti, anzi, proprio noi che abbiamo il macchinone dobbiamo essere esentati, proprio noi che facciamo 40.000 km all'anno dovremmo pagare meno perché mettiamo un sacco di soldi di benzina, di diesel, eccetera, eccetera. Da questo argomento, però, noi ci siamo proiettati su un altro. Siccome hanno tolto il bollo, stiamo a fare un gioco. Se oggi poteste premere un pulsante e far sparire una sola cosa dalla vostra vita, cosa scegliete? Una tassa, una bolletta, una seccatura, un obbligo o qualcuno che vi fa perdere letteralmente la pazienza? Potete inviare un messaggio al 342 00 00 100, oppure intervenire in diretta per dire la vostra. Abbiamo qualcuno in diretta? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Massimiliano.
0: Massimiliano, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: Tu sei contento?
1: Io
0: sì, dimmi.
1: L'ho premuto.
0: Sì.
1: E ho deciso da qualche anno di non pagare più niente. Mo' facitemi che lo pulite voi, venitemi a prendere, non tengo un euro,
0: sì,
1: e non vi pago.
0: Cioè, aspetta, non paghi in che senso? Non paghi più le tasse automobilistiche, le multe, non paghi più niente?
1: Ando, pago solo l'acqua e la luce, perché mi servono. Ma poi non pago più niente.
0: Come fai? Non ti arrivano poi avvisi di pagamento, le rate?
1: Datemi un lavoro e vi pago tutto. Lo scaliamo dallo stipendio.
0: Cioè, tu...
1: Che dite?
0: Ho capito.
1: Ma te ti sembra normale pagare la tassa di circolazione e poi già cambiano più fusto che sta.
0: Questo, andando. Guarda, ti faccio un applauso. Standing ovation per te. Come ti chiami? Ma scusami.
1: Massimiliano.
0: Massimiliano, avevo un attimo smarrito il tuo nome. A parte quello, ma tu sei sposato, figli?
1: Sì, sposato con figli.
0: E adesso non lavori?
1: Adesso non sto lavorando.
0: E come fai ad andare avanti, Massimiliano, senza un lavoro?
1: Ogni tanto qualche parente mi aiuta, ogni tanto esce qualche lavoretto e lavoro a nero, sì, lavoro a nero, almeno lavoro, lavoro onestamente.
0: Ma quando ti arrivano queste, tipo, quante tasse dovresti pagare, multe che ti arrivano e tutto il resto?
1: Ma secondo me se entro all'agenzia delle entrate mi fanno direttore. Tengo le quote, secondo me, perché non è possibile.
0: Però se uno non paga
1: le tasse a un nulla tenente, ma te voglio bene, mandi le tasse a un nulla tenente.
0: Tu non hai intestato niente? Non possono fare qualche fermo amministrativo? Non c'è niente che hai.
1: Tengo intestato la mia auto, se la vogliono prendere, se la prendessero, dopo andava allora la circolazione.
0: Ah, ok, tu cammini comunque. Nonostante
1: per un periodo ho deciso, ti dico la verità, ho deciso di noleggiare queste macchine con la targa polacca, così non pago il bollo, non pago l'assicurazione, non pago la tassa di
0: posizione. Cioè, praticamente il festival dell'illegalità stamattina.
1: No, non è illegale, perché le macchine con la targa polacca ancora oggi.
0: Però so che adesso ci sono dei problemi, no? Che vengono direttamente dalla Polonia, che hanno scoperto.
1: Sono quelle cose di cui si parla da tanti anni, come per tante cose si parla. Sì. In Italia si parla, in Italia sappiamo solo parlare.
0: Vabbè,
1: io devo pagare l'assicurazione e poi. Non mi garantite una strada, un buon manto statale, stradale. Cioè,
0: questo però se tutti quanti facciamo come te, saremo tutti quanti evasori fiscali, cioè all'ennesima potenza. Allora...
1: Ma io voglio pagare per ricevere in cambio un servizio. Il servizio qual è?
0: Certo, i servizi sono veramente...
1: Ma il servizio qual è? A me guarda la pile quello che mi fanno.
0: Allora, ti leggo un messaggio di Antonio, te lo leggo?
1: Sì.
0: Che noi siamo molto trasparenti, dice: ecco i parassiti che affondano la società, paga le tasse e poi c'è scritto uomo di vabbè, quella roba lì.
1: Ma dammi il numero di Antonio, io ci mando le mie bollette, me le paga lui, visto che
0: ho capito, però allora
1: genitore della patria.
0: Però aspetta, tutti noi, Massimiliano, che paghiamo, siamo dei fessi secondo te?
1: No, assolutamente, ma tanto di cappello.
0: Avete
1: i soldi per pagare, però.
0: Ma perché noi lavoriamo, ci facciamo un culo così tutta la giornata.
1: Ma siete fortunati, attenzione.
0: Siamo fortunati che abbiamo un lavoro. Ma il lavoro non è che arriva e bussa alla tua porta, capito, Massimiliano? Cioè, devi anche cercarlo. Tu in cosa sei specializzato?
1: Adesso so fare tutto e niente. però ogni volta che ho partecipato a un concorso mi vedevo scavalcare da quello che era raccomandato e magari facevo regalo a qualcuno. Ma cosa vogliamo dire?
0: Ma quanti anni hai? Tu quanti anni hai?
1: Adesso ne ho compiuti 38.
0: E a 38 anni non trovi un lavoro anche, che ne so, al nord? Per dire, qualcosina lo trovi, se vuoi lavorare lavori,
1: No, ma io non è che non lavoro, sto a casa a aspettare che il lavoro venga bussato. Io sto dicendo che alcuni lavoretti, per quello che so fare, io li faccio pure.
0: Cosa sai fare? Così magari ti troviamo un lavoro stamattina. Cosa sai fare?
1: Io so fare il muratore, so fare il pittore, so fare l'idraulico.
0: Non c'è un'azienda edile all'ascolto che possa dare un lavoro stabile al nostro Massimiliano.
1: Dici a questo Antonio che ha mandato il messaggio, no?
0: Sì.
1: Mi ha contattato un'azienda edile, perfetto. Mm. 11 ore di lavoro, mi voleva dare 800 euro. Chi è parassita, l'azienda o Antonio?
0: La verità sta nel mezzo. Prego. La verità sta nel mezzo. Te ne leggo giusto un altro, non ti offendere però, perché questo mi diverta a me. Che ricuttare, Kist. Ecco, cosa vogliamo rispondere qui?
1: Vedi, questa gente, questa gente che se tu vai a casa, tu stato, e ti prendi anche le mutande, ti va pure a votare domani, vedi? Questa gente che è brava solo a scendere in piazza, quarto scudetto,
0: mica tutti così. E l'ultimo dice, Kist non deve proprio geni fatica, e secondo me, Massimiliano, scusami la franchezza, è la terza ipotesi, quella che prenderei più in considerazione, no? Perché se uno lavora, dai, il lavoro c'è, dai Massimiliano.
1: Ma metti caso che io stamattina trovo un buon lavoro e mi danno 1.400 euro al mese, non ho chiesto niente, attenzione. Domani mattina inizio a pagare tutte queste tasse.
0: Aspetta, c'è un attimo solo, perché forse abbiamo trovato il lavoro, c'è Peter che dice, ma questo signore che scuola ha? Che cosa ha fatto per migliorare la sua vita?
1: Io sono diplomato per il periodo elettrotecnico.
0: Pure? Allora, scusami, non trovi... Vabbè.
1: Stai parlando con un paese. Cioè, io sono diplomato.
0: Ancora peggio. Cioè, sei addirittura...
1: Ma perdonami, sempre riferendomi ad Antonio il parassita, no?
0: Sì.
1: Antonio,
0: sì.
1: No, tu, ovviamente.
0: No, va.
1: L'altra settimana scorsa, scusami, io ho subito una rapina. Io ho pagato la tangenziale 1,5 euro.
0: Sì.
1: L'uscita mia stava chiusa per lavori.
0: Sì, ma
1: tutto a posto.
0: Tu sei arrabbiato con il mondo?
1: E quella è una tassa. Allora faccio bene poi se mi incolonno dietro un'altra auto e passo stesso. Se tu ti prendi i soldi miei, sì, e poi chiudi l'uscita.
0: Ho capito, ma purtroppo ma questo non giustifica poi tutto il tuo comportamento, no?
1: Però stiamo giustificando troppo un paese che non va bene, però,
0: anche questo è vero,
1: radiofonici, non dovete giustificare, perché non funziona niente qua.
0: Senti, ma la tua auto, stemperando un attimo perché dobbiamo andare in pubblicità, quanti kilowatt è?
1: La mia auto mi sembra, non mi ricordo, ma mi sembra sui 55, boh, no?
0: Ah, ok, allora non paghi il bollo nel 2027, vedi?
1: E tanto che te hanno legge, non ci fa niente.
0: Va bene. Massimiliano, io ti abbraccio, arrasciuto stamattina, Massimiliano, secondo me...
1: è legale, io la terrò, quando non sarà più legale la restituisco.
0: Ma tu stai ascolta la radio, perché conoscendo i pipistrelli, secondo me diranno un po' di cose per te tra poco, va bene?
1: L'importante è che siano coerenti.
0: Sicuramente, e non siano sboccati, è fondamentale. T'abbraccio, ciao Massimiliano, ciao.
1: Sfogarmi in diretta.
0: Ma noi diamo spazio a tutti. Ti abbraccio forte.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Va, cose pazze, ragazzi, sembra quasi preparato. 342-00-00100 per i vostri messaggi e anche per rispondere in modo, mi raccomando, elegante, edulcorato a Massimiliano. A tra poco.
2: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli €99. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma che è successo?
1: Che è successo? Allora, è un po' complicato il discorso. Diciamo che Massimiliano, un nostro ascoltatore, non paga nessuna tassa, lavora in nero e a quanto pare ha trovato il modo di vivere senza dare un euro allo Stato. In pratica noi siamo i fessi e lui è quello buono. Letteralmente scatenati, non sappiamo quanti WhatsApp stanno arrivando e continuano ad arrivare al 342 00 00 100. Ovviamente fate i bravi, se volete rispondere a Massimiliano, volete dire la vostra, fatelo, però sempre in modo decoroso, mi raccomando. Sono le 8:31, ci sono anche i bambini che ci ascoltano. Giuseppe scrive: il problema sta nel mezzo, lo Stato che vuole le tasse, i datori di lavoro che non pagano il giusto oppure non danno modo di fare esperienza, e la strafottenza generale della gente che preferisce non lavorare. Ma ascoltiamo i vocali. Lelino, sei pronto? Via, sentiamo.
2: Oh, va a faticare.
1: Ma lui lavora a nero, lo ha detto anche Lavoretti.
3: Ali, Massimiliano sta solo provocando.
1: Tu dici?
3: Però non capisco tutta sta gente con Russian Gold.
1: Sembrava anche a me.
3: Se non c'è lavoro, che da fare? Rapina, ma facetemi capire. Ma io
1: ragazzi,
3: veramente non capisco.
1: Ma non è
3: che si manda poco, più fortunato.
1: Non è vero, ragazzi.
3: Purtroppo,
1: allora,
3: purtroppo non tutto siamo fortunato.
1: No, è fortunato anche lui. 34 anni, quindi è giovane, è anche diplomato. Cioè, com'è possibile che non trovi lavoro? Tra l'altro ha detto che fa l'idraulico, è bravo. Trovami un idraulico che non guadagna una barca di soldi oggi. Cioè, ragazzi, mi fa incazzare, scusate il termine pesante, il fatto che lui sia strafottente, non bava niente perché non funziona niente. Ho capito. Anche noi paghiamo e non funziona niente. Allora i fessi siamo noi o è lui? Pronto?
4: Ando con su ricottare stamattina di fatto proprio.
1: Quasi, quasi. Sì, hai detto una cosa giusta. Pronto?
5: Oh, Antonio chiamano 007, coppa fatica, zero competenze, zero voglia di lavorare, 7 pausa caffè. Allora.
1: Ancora, pronto? Abbiamo anche un messaggio dopo di Annalisa che voglio leggere.
6: Sì, grosso.
1: No, ma ragazzi, io dico la verità, poi potete anche voi dire la vostra, senza alcun problema.
7: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Via della fatica con te, a chi sei, fa fare una rinfrescata o su, una pittata, una cosa.
1: Secondo me, secondo me non si presenterà. Vi posso dire la mia, adesso Massimiliano mi perdonerà, ma secondo me non ha voglia di lavorare, perché il lavoro c'è, cioè hai delle competenze anche, non è che dici guarda non ho fatto niente, ho la prima elementare, che devo fare? E anche lì trovi lavoro. Allora, leggo un messaggio di Annalisa, dice: buongiorno Antonio, anche mio marito da 4 mesi non lavora, aveva un'attività in proprio, purtroppo per la crisi è stato costretto a chiudere, un geometra di cantiere, abbiamo mandato curriculum dappertutto, disposto anche alle trasferte in tutta Italia perché abbiamo 2 figli da crescere, stiamo aspettando, sperando che ci sia questa chiamata al più presto, la situazione è veramente pessima, ma ciò non giustifica a non pagare le tasse, ho 2 bambine, devo garantire loro un futuro migliore, in questo modo non sarebbe un esempio ideale, sicuramente ci sono dei mesi in cui paghiamo qualcosa in ritardo, però comunque alla fine si paga. Firmato Annalisa. Annalisa, un abbraccio forte, in bocca al lupo, e sono sicuro che tutto si possa sistemare nel breve tempo. Pronto?
8: Buongiorno Mangani, Russian Gold, manco un burrito.
1: Russian Gold, e noi così diciamo Russian Gold.
9: Avete capito chi sta fatica tena? Fu politica.
1: Fu politica. Ah, ok, ancora, pronto?
10: Buongiorno Antonio, chi sai che sa fare tutto e niente? Secondo me più niente che tutto sa fare.
1: A questo punto no, secondo me non ha voglia di lavorare. A me sta roba nessuno me la toglie dalla testa. Abbiamo ancora qualche telefonata, speriamo non sia di nuovo Massimiliano. Pronto?
11: Pronto?
1: Sì, buongiorno, chi è?
11: Sono Ceruzzo, Anani.
1: Ceru, buongiorno, vuoi rispondere a Massimiliano o vuoi dire la tua in merito all'argomento?
11: Voglio rispondere sia a Massimiliano, dico anche la mia.
1: Vai, vai.
11: Anche lo premesso, io lavoro, pago le tasse e sì, tutto quanto. Mi sì, posti che documento, fai di 15 euro.
1: E questo ti fa onore, ti fai un culo così, insomma, vai.
11: Esatto. Cioè, praticamente per me questo fa bene, fa benissimo.
1: Che non paga niente.
11: Che non paga niente.
1: Vai.
11: Perché va a quel servizio allo Stato. Perché lo Stato a noi ci mette a quel servizio di tutta maniera.
1: Per
11: me fa benissimo, perché
1: sì,
11: è aumentata la benzina, è aumentato l'acqua, è aumentata la luce, è aumentato tutto cose. Però si vede che è sempre lo stesso.
1: Questo sicuramente.
11: Una cosa, sempre. Cioè tu mi dici uno lavora un mese intero per mettersi in tasca proprio in niente. Perché va in tasca, va a destra, va a sinistra. Per me uno è che si fa buono.
1: Però poi va quel servizio a noi che dobbiamo pagare anche per lui, cioè capito che dico? Magari
11: e noi siamo fa tutto quanto come fai?
1: Neanche questo si può fare.
11: Tipo come ha fatto la Francia, abbiamo bloccato tutte cose.
1: Quindi tu dici scendere in piazza? Guarda, una protesta civile, scendere in piazza per cercare di far abbassare un po' le tasse, la stretta un po' anche sul carburante. Poi vuoi dire ancora altro o basta così? Va bene?
11: Voglio dire ancora altro, perché? Perché in Italia ci sono quelli là che imbrogliano e lavorano onestamente.
1: Sì.
11: Giusto? Però quello, se non fa l'imbroglio, a fine mese non arrivo manco isto.
1: Perché sono troppe tasse,
11: perché
1: tu dici da pagare.
11: Andiamo avanti, perché sta chi le fa dico onestamente, poi sotto sotto fa qualche lavoretto a nero, qualcosa sotto banco. E riesce a guadagnare qualcosa di soldi.
1: Sì, sì, tu dici.
11: Questo, però questi non lo dicono.
1: Tu dici lo Stato dovrebbe dare la possibilità a tutti noi, no? Di essere tutti quanti onesti, facendo pagare meno tasse, in modo tale che tutti quanti poi possiamo in qualche modo adeguarci.
11: Esatto.
1: La verità sta sempre nel mezzo, non c'è niente da fare. Vabbè, ti abbraccio, ti devo salutare, grazie. Ciao, ciao, ciao. C'è Jalson. Jalson dice: ma se non ti piace il posto in cui vivi, che hai detto che non funziona niente, abbi le palle di andartene. Non vuoi allontanarti molto? Vai a Nord Italia, la Svizzera, la Germania. Fallo almeno per i tuoi figli. Sai che bell'esempio che gli dai? Anche questo è vero. Un ultimo messaggio.
6: La mangani azienda del 15 euro di giornalista. Ah, lo sta la Cina, sta azienda del.
1: C'è sempre qualcuno che deve stemperare un pochettino. Stamattina argomento pesante, però lo stiamo trattando sempre un po' come facciamo col pipistrello. Volete ancora intervenire? 342 00 00 100.

0: clamoroso. Nicola scrive: buongiorno Manganiello, Massimiliano per me ha ragione al 50% di ciò che ha detto. Inoltre non ha detto tutta la verità, lui ha detto che lavora ogni tanto, ma avendo esperienze da idraulico lavora in nero e molto. Forza Napoli sempre, Nicola da Castelfranco Emilia. Ma la situazione diventa ancora più seria, ragazzi, perché c'è un mistero che si infittisce su un vocabolo, probabilmente un vocabolo alieno, a quanto pare un vocabolo venuto dalle stelle. Stamattina, grazie ad un ascoltatore, andiamo di nuovo a sentire.
1: Prego. Urash Ghul.
0: Ecco, Urash Ghul. E non è Urash Fallon, Urash Fallon, no.
1: Urash Ghul.
0: Urash Ghul vuol dire gli dà addosso. Molti non hanno capito il termine, lo utilizzo anch'io, quindi solidarietà per l'amico che ha detto Urash Ghul. Ancora giusto qualche messaggio. Vediamo se è per Massimiliano, per l'argomento di stamattina che veramente vi sta tanto piacendo. Pronto?
2: Che puzza, che puzza, non si può più supportare.
0: Ma che?
2: Qualcosa c'è di tanti, qualcosa c'è di tanti.
0: Cioè, capito, ho fatto la parodia della canzone che abbiamo sentito fino a qualche secondo fa. Tra poco il bar dello sport, ovviamente il siparietto con Gianluca Vigliotti che vi piace particolarmente, ultimi messaggi e poi devo anche interrogare l'avvocato perché mi deve spiegare il significato di Urash Ghul.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Russian Wall. Mi ha scritto un amico dalla Svizzera. Where are you from, my friends? I don't understand your language. Russian Wall. Ragazzi, anch'io non conoscevo Russian Wall. Dovrebbe significare gli dà addosso, ok? Quindi Orangwall, ma è un rafforzativo, Orangwall. Bene, abbiamo parlato del bollo che viene sospeso, attenzione, non abolito nel 2027, il bollo dell'auto, solamente però chi non supera gli 80 kW. Io li supero, Nellino li supera, dopo chiediamo un attimo all'avvocato che macchina ha, in modo tale vediamo se deve pagare questo bollo oppure no, ma secondo me lui è fortunato e non lo paga, sono sicuro. Mannaggia, oh. tutti non devono pagare il bollo, anzi noi che abbiamo i macchinoni non dobbiamo pagare il bollo perché spendiamo di più per la benzina, per il diesel. Sentiamo un po' di messaggi, gli ultimi che riguardano l'argomento, ma anche Massimiliano che ha aperto un mondo. Massimiliano non lavora, non vuole lavorare, ha 34 anni, non paga le tasse, non se ne frega niente di nessuno e addirittura è orgoglioso di tutto ciò. Pronto?
1: Mangani, secondo me tu stai facendo una sciambazia a gente.
0: Sì,
1: okay. La mattina prima a faticare, ma sempre tu quando ti imbazzuto a faticare con mezza tua.
0: Mezzo mio.
1: Certo argomento mio, capito
0: me? Ragazzi, ma era l'argomento
1: comunque
0: del momento.
1: Ho capito con Massimiliana.
0: Quindi sei d'accordo? Anche te non vuoi pagare le tasse? Vergognati, vergognati, non è così. Pronto?
2: Buongiorno, viste Massimina, su Shine Dolly e te baffatica.
0: Ah, oi, devi andare a lavorare.
2: Perché? Le competenze.
0: Bravo, le competenze ce l'ha. Basta! Oh, Russian Wall, ancora a Massimiliano. Oh, Russian Wall, pronto?
3: Mangani, come si dice? In nero o a nero?
0: In nero o a nero? Un attimo solo.
3: A nero lavoro in nero.
0: Lo dico all'avvocato che è esperto, nel senso che di linguaggio, attenzione. Avvocato, buongiorno.
4: Cari pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Oh, Russian Wall.
4: Ma che cosa significa?
1: Oh, Russian Wall.
0: Abbiamo analizzato il termine.
4: Sì, un'etimologia.
0: Qual l'etimologia è quella di Orangwall. Però
4: Rush che significa, scusami?
0: Rush, più nella zona.
4: Da quale
0: sì, lo so
4: la provenienza
0: io.
4: Di questa.
0: Diciamo la provincia è provincia nord di Napoli.
4: Sì?
0: Acerra, Cicciano, Nola, Piazzolla, Camposano.
4: Roba di Nellino, quindi.
0: Roba di Nellino, esatto. Orangwall.
4: Cioè rafforzativo di
0: Orangwall. Esatto.
4: Cioè noi diciamo Orangwall.
0: Allora dicono
4: Orascio.
0: Urano, un po' come Orascio for Luna, no? Orascio for Luna.
4: Mi sembra che sia un'altra cosa nettamente.
0: C'è stato sull'anno mese, però.
4: Vuol dire che è un altro significato completamente.
0: Avvocato ha chiamato Massimiliano.
4: Chi è?
0: Massimiliano, no?
4: Chi è?
0: O Samaranno Gulla Massimiliano,
4: sì?
0: Perché ha detto: io ho 34 anni,
4: sì?
0: Diplomato, non lavoro,
4: sì?
0: Fiero di non lavorare, di non pagare le tasse.
4: Se non lavora non paga le tasse.
0: Esatto, no, però lavora a nero. Poi,
4: come lavora a nero?
0: Lavora a nero. Ha detto: io gli fa l'idraulico a nero e tutti quanti Samaranno Gulla, quindi.
4: Mi sembra anche legittimo.
0: Però c'è anche qualcuno che dice ha ragione, perché le tasse sono tante.
4: Le tasse sono tante, ma se tu lavori le paghi. Se no,
0: A proposito di tasse, avvocato,
4: sì.
0: Che macchina c'hai?
4: È una macchina.
0: No, dico quanti cavalli.
4: Non lo so.
0: Ti dico se devi pagare
4: capisco,
0: il bollo.
4: Non ne capisco.
0: Dico, almeno che, non ti puoi
4: non
0: dire
4: lo pago
0: che
4: il bollo, mica sono possidente come te che ti.
0: Ma quanto è 1200?
4: Ma forse.
0: Uno non paga il bollo, mannaggia, io devo pagare il bollo.
4: È normale che tu paghi il bollo. Se tu viaggi nei tuoi van, nelle tue macchine spaziali, quelle là con le carrozze dietro, con i vetri fumé.
0: Ah, che è la locomotiva.
4: I vetri fumé che non si fa.
0: Ma vedo, ce l'ho il vetri fumé.
4: Lo so che ti siedi dietro, che fai come le star.
0: Quando fai gli spettacoli, mi siedo dietro.
4: Ma tu veramente stai facendo? Ma tu ti siedi dietro? Ma che ti siedi dietro?
0: Perché quando arrivo in una piazza, tipo tu arrivi in una piazza, che ne so, di Molfetta, faccio un esempio.
4: E chi ne sa, Battista, sta piazza di Molfetta?
0: Ma sanno pure là, avvocato, perché su TikTok, sai, io viaggio molto, dico, Rachele, adesso guida te, mia moglie, e io mi metto a rete.
4: Ma non ti vergogni?
0: Scendo da grande star.
4: Ma non ti vergogni?
0: Ma no, secondo te Antonio Manganiello scende da, con tutti i rispetti, da una Panda.
4: Sì.
0: Devo scendere da un ammiraglia, ma devo scendere da dietro.
4: E allora paga il bollo.
0: Paga il bollo, hai capito? Ma perché devo pagare io il bollo e tu no?
4: È una macchina più piccola.
0: Non ho capito.
4: Quindi beneficio di questa iniziativa.
0: Ma dovete farla per tutti.
4: Non è vero, tu tieni i soldi e paghi il bollo.
0: Ma non tengo i soldi.
4: Ma come non tieni i soldi? Se no, come te la tieni la macchina grande?
0: Ma sono sei anni che sto pagando il finanziamento.
4: Quanto soldi che tieni? Sei anni che tieni questa macchina.
0: Sei anni che pago i finanziamenti.
4: Sei anni che mantieni
0: gli interessi.
4: Mantiene una macchina elevata.
0: Vediamo un attimo.
5: Pronto?
0: Pronto?
5: Ecco Antonio.
0: Sì, buongiorno.
5: Peter.
0: Vai.
5: Secondo me ti conviene fare una macchina più piccola,
0: ecco,
5: che non solo risparmi.

0: il bollo, ma poi quando arrivi su una piazza con il macchinone, i suoi, chi se te ne sordo, non può fanno.
1: Hai visto?
0: Invece, tu dici... Spuzzate fam, i suoi, esatto. Pure il...
1: Vedi?
0: Immagina cosa sordi, esatto. Ne bisogno. Ma, e guadagni due volte.
2: È un'idea, vedi, è un'idea.
3: Però ti dico una cosa, una volta, solo questo, per farti capire.
2: Ma devo fare il bar dello sport, ma chi se ne importa? A te sta cosa, questa macchina, a te, molfetta, a piazza.
3: No, solo siccome l'immagine è importante, una volta sono sceso una Fiat Punto, anni fa, e da dietro senti, wow, Antonio Manganiello in da Fiat Punto. E allora da allora ho detto
2: come ti fai condizionare queste cose formali,
3: oppure faccio fermare 2 chilometri prima della piazza
2: vado a monopatto.
3: Saluto Nelino Iorio, tra poco le news, ma non perdete il bar dello sport con Gianluca Vigliotti che non paga il bollo, mannaggia, 80 kilowatt, guarda a te qua giù, state voi.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 7 indagati riguardo il sequestro di beni per 1.500.000 euro, nonché il blocco di crediti fiscali riferiti ad attività per imposte anticipate e risultati fittizi, quantificati in 133.000 euro. I finanzieri, nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di Somma Vesuviana operante nel commercio di materiali edili, hanno riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative e con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, allo scopo di consentire un presunto milionario risparmio d'imposta. Passiamo ora alla cronaca giudiziaria. È tornato in libertà Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio di Carlo Polese, ucciso a Ercolano il 19 agosto 2003 nell'ambito della faida tra i clan Ascione e Birra. La scarcerazione è stata decisa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione. Polese era insieme ad altri quattro uomini quando il gruppo avrebbe tentato di scavalcare il muro di cinta dell'abitazione di Di Bartolomeo per mettere a segno un agguato nei suoi confronti. Fu in quel contesto che Polese venne raggiunto dai colpi di arma da fuoco che ne provocarono la morte. Scuole chiuse in via precauzionale nelle zone di Casacelle nel comune di Giugliano a seguito della persistenza del fumo legato all'incendio divampato martedì scorso. Il provvedimento dispone la chiusura temporanea dei plessi del quinto circolo didattico, sede centrale, e del quinto circolo didattico, plesso distaccato, la scuola secondaria di primo grado Antonio Gramsci, il liceo statale Renato Cartesio. Contestualmente sono state indicate misure precauzionali rivolte alla cittadinanza. L'ordinanza firmata dal sindaco D'Alterio arriva mentre continuano a essere avvertiti gli effetti del rogo, con la persistenza di fumo nell'aria che ha portato all'adozione della misura cautelativa per gli istituti maggiormente interessati. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica alle ore 12.30 al Franchi contro la Fiorentina. Quest'oggi gli azzurri si alleneranno al mattino con Allegri, che spera di recuperare Anguissa, nonostante al momento il centrocampista camerunense pare avere poche possibilità di essere convocato a causa di un risentimento muscolare risalente al match con l'Inter. Quest'oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlerà in esclusiva il difensore Rafa Marin, intervista che potrete ascoltare alle ore 16 in apertura di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Ben arrivati, buongiorno, buongiorno. Apre il bar dello sport, siamo arrivati a giovedì nel cammino di questa settimana che ci porterà ovviamente alla partita Fiorentina-Napoli. Si giocherà domenica, lo ricordiamo ancora per coloro i quali ancora non fossero a conoscenza, 12:30, il famoso lunch match che non ci piace. Il lunch match non ci piace, la Fiorentina è una formazione sicuramente in ripresa dopo che ha cambiato anche allenatore, ricordo l'esonero da parte di Grosso, l'arrivo di Vanoli che l'anno scorso fece un vero e proprio miracolo nel salvare la Fiorentina. Come giocherà il Napoli? Intanto saluto Nellino Iorio che si trova in cabina di regia, lo trovo sempre distrutto dopo due ore di manganello, un povero ragazzo. Veramente in condizioni raccapriccianti. 081 546 6873, ovviamente per intervenire in diretta, e arrivano già tanti messaggi, curiosità, discussioni al 342 00 00 100, che è il nostro numero, lo ricordo, anche ovviamente per i WhatsApp del mitico Festival Bar dello Sport che ieri ha regalato delle emozioni incredibili. Allora, novità per quanto riguarda la formazione: Anghissa continua la sua preparazione personalizzata. Io ho qualche perplessità e qualche dubbio sul suo impiego domenica contro la Fiorentina. Ieri ne abbiamo parlato, ho chiesto anche a voi se Favasulli, personaggio della settimana, possa avere chance di giocare e di partire titolare. Credo che Noah Lang a sinistra possa essere invece una scelta da parte di Allegri, mentre il centrocampo, le scelte sono abbastanza obbligate, no? Con quella di Lobotka, di Gilmour, del doppio play insieme a De Bruyne. L'unico dubbio a sinistra, se Olivero Spinazzola, per cercare di arginare un po' la fantasia, la classe di questo giocatore che preoccupa molto, che sarebbe Mastantuono. Per le coppe, clamorosa sconfitta ieri in casa del Milan con il Benfica, stasera in Europa League toccherà alla Juventus. Buongiorno Bar, già si sente l'adrenalina per la partita di Firenze, il momento di fare punti, testa bassa e pedalare, ce lo scrive il nostro amico Dario Stefanelli. A Firenze è una partita difficile ma non impossibile, crediamoci. Luigi Ralaranella, ci saluta anche Giuseppe Lanzetta, Anima Azzurra del Rione Sanità, buongiorno a te e a tutti gli amici del Bar dello Sport. Non so perché, ma ho una sensazione che tra poco Conte sarà sulla panchina del Milan. Beh, devo dirti la verità, ho qualche dubbio. Ieri Conte l'abbiamo visto sugli spalti di San Siro a vedere la partita, ma insomma Amorin è stato fatto un investimento importante. Le voci di Conte sono più che altro se la Juve dovesse continuare a zoppicare e a dar fastidio. Saluto intanto, voglio dire, Annellino, che sono arrivati già un sacco di video, di audio, c'è Ivan da Madrid, c'è Mauro Perfetto, insomma hai dove pescare nel Festival Bar dello Sport. Vado a salutare anche Salvatore Piccolo Snyder con un bacione al nostro piccolo Domenico, che dovrebbe essere in linea se non sbaglio. Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno Giotti.
0: Come stai?
1: Io voglio salutare Felice in diretta, posso, Giotti?
0: Vuoi salutare Felice?
1: Sì.
0: Certo, ieri l'abbiamo salutato assolutamente, eccolo qui, vai.
1: Ciao Felice,
0: sicuramente tra poco chiamerà per ricambiare i saluti, che in maniera molto carina gli stai.
1: Giotti.
0: Sì, dimmi tutto, caro.
1: Posso parlare della formazione di domenica? Posso?
0: Vuoi parlare della formazione di domenica? Fammi sentire, chi vuoi scegliere? Dimmi.
1: Allora, Pizzolo, Di Bere, tutte e due.
0: E chi devono giocare, scusami?
1: Olivera, di posto Pizzolo domenica.
0: Olivera, va bene, quindi la scelta tua è una scelta conservativa su Olivera, va bene, ma lo diciamo ad Allegri, vediamo se ti ascolterà. Va bene, il pronostico già l'hai fatto, quello l'hai fatto ieri, lo ricordiamo per gli amici che non ti hanno ascoltato, hai detto 2-1 per il Napoli, giusto?
1: Sì.
0: Va bene, speriamo bene.
1: E Portano Land.
0: Ah, segnano a Lang?
1: Sì, e Portano, tutte e due.
0: Ok, va bene. Siamo...
1: Ti faccio a domani alle 9.
0: A domani alle 9, ti abbraccio forte. È arrivato anche un Festival Bar Flavio, il mio contributo per il Festival Bar. Li hai visti tutti, Nellino? È alle 9:01, mamma mia, come fai oggi? Yam, vogliamo aprire questo bar, Massimo Pazzo? Sì, siamo arrivati, buongiorno anche alla falegnameria di Casoria. Giù le mani da Lucca, non è un giocatore da contropiede, lui deve stare in area di rigore, ci scrivono. Gianni Scotti, curva B15, buon caffè a tutto il bar, ti ringrazio caro Gianni. Buongiorno a tutti dalla falegnameria Art of the Wood, sempre in ascolto, ci fate compagnia. Avete visto quante falegnamerie che ci stanno, che ci seguono a Bar dello Sport? Rispetto per tutti ma paura per nessuno, dobbiamo vincere e basta, ce lo scrive Gennaro. E poi, ma è vero che Atta e Dragusin della Fiorentina sono in dubbio? Sì, soprattutto Dragusin, la partita con il Pisa ha lasciato qualche residuo, andremo a capire che cosa succederà, Dragusin potrebbe non giocare. Ma veramente dobbiamo avere paura di un ragazzo di 19 anni? Luigi da Mantova, se il ragazzo si chiama Mastantuono, caro Luigi, ma comunque rispettato, perché secondo me è un giocatore di grande tecnica. Conte, come ben sai, non prenderà mai una squadra in corsa, ce lo dice Lino. Sono molto preoccupato, il Napoli è una delle rose più vecchie della Serie A, molti infortuni, Vergara e Favasure si vedono che ci mettono l'anima, ma Luca è un giocatore non guardabile, lento, macchinoso, siamo corti di ricambi e centrocampo in attacco. Insomma, Giuseppe da Ottaviano non è molto ottimista. Giovanni, ecco, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Giovanni.
2: Sì. Buongiorno.
0: Buongiorno Giovanni.
2: Volevo...
0: Prego Giovanni.
2: Parlare con Gianluca.
0: Caro Gianluca è presente, è qui con te.
2: Ah, sei tu.
0: Grande Giovanni, eccoci qua. Sì.
2: Che... volevo chiederti il fatto di tutti questi infortuni appena inizia il campionato. E che succede fra qualche mese?
0: E che ne so, Giovanni?
2: Sono stati 4 mesi senza giocare.
0: Mamma mia, Giovanni, tutti questi infortuni, così come abbiamo finito l'anno scorso, così abbiamo ripreso quest'anno. E appena
2: sembra assurdo, 4 mesi senza giocare, stanno 7.
0: Lo so, buongiorno si è fatta male. Marianucci si è fatta male. Che ma ancora deve giocare un minuto.
2: Io ne ho contati 7. Poi
0: sì, sono sette. Giovanni si è operato all'ernia inguinale. McTominay non sta bene con il cuore. Anghissa non sta. Mamma mia!
2: Tutta adesso.
0: Giovanni, c'è la voce dell'ingegnere Ferlaino, te l'hanno detto.
2: Ma speriamo in bene, perché se andiamo avanti così non finiamo il campionato.
0: Ma non esageriamo, Giovanni. Siamo messi non benissimo.
2: Spero,
0: la sosta, speriamo che la sosta. Speriamo che la sosta ci dia una mano. Giovanni, ti abbraccio, grazie.
2: Ciao
0: Giovanni.
2: Buone cose,
0: ciao. Allora, saluti a Dragone da San Giuseppe, a tutto lo staff della Nuova Lucci, Alessandro Lerma da Barra, Gianluca Bom Dias Barra. Che bello ascoltare in viaggio verso Caput Mundi. Dada, che bello, che carino, Dada ci sta ascoltando in viaggio. Io vedo Napoli in crescita con tutti gli effettivi, credo che andrà bene, ora si fa a riempire il Maradona. La nostra amica Maria da Fuorigrotta, Geremia da Ercolano. Secondo te a Firenze può essere la partita chiave del tipo del campionato che può fare il Napoli? Allora ti dico, ci ho pensato, caro Geremia, la vittoria a Firenze dà una spinta, una carica, poi le 2 settimane di sosta importanti con il Napoli che risale assolutamente tanto in classifica. Il pareggio tiene un attimo la situazione, diciamo così, comunque da prendere in considerazione, considerando il coefficiente e le difficoltà della partita. Non vorrei dire cose banali che non mi appartengono, ma questa partita non la vorrei perdere per una lunga serie di motivi. Questa partita non la vorrei perdere. Sì, è vero, Giovanni sembra Ferlaino, hai ragione, ho avuto la stessa impressione. Ferlaino al telefono, Gianluca, è vero Gianluca carissimo. Volevo chiedere se secondo te potrebbe essere un problema il manto erboso all'interno del train sang di Castelvolturno. Gli infortuni, questi infortuni sono un po' particolari, quelli di quest'anno, l'ernia inguinale, Giovane non so da quando l'aveva, McTominay il problema dell'aritmia del cuore è un'altra cosa. Roberto, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, ciao.
0: Ehi, caro Roberto,
3: dopo tantissimo tempo,
0: caro Roberto,
3: con voi.
0: Eccoci qua, ben trovato.
3: Grazie a tutti voi, caffè pagato per tutti, grazie barista.
0: Tutto a posto, Roberto, hai fatto esordio, Roberto, complimenti, va bene.
3: Vabbè, se uno non è presente da tanto tempo, bisogna farlo.
0: Roberto, ti devi far perdonare, bravo Roberto.
3: Certo. Senti, ti ricordi quella che diede tanto scandalo, quella intervista, quella la conferenza di Conte, che insomma se la prendeva un po' con l'ambiente considerato nel suo complesso, quindi tifosi, giornalisti, insomma tutto quanto, anche forse la carenza di strutture e così via, ecco. Io dico che in questo momento quella intervista dovrebbe essere ricordata, perché ci troviamo di fronte alle prime difficoltà dopo tantissimi anni a affrontare quel problema che probabilmente Conte individuava come un motivo per il quale il Napoli non faceva quel salto di qualità. Non c'è ombra di dubbio, il Napoli ha un problema fondamentale, non riesce a trovare un attaccante, e non lo è neanche Højlund, che possa essere all'altezza degli attaccanti del passato, quelli da 20 gol in su. Højlund segna, ma certamente non ha quella continuità, oserei dire. In giro cosa vedo? Esclusa l'Inter, vedo una Roma che forse dopo tanti anni è riuscita a ingaggiare.
0: C'ha una rosa molto profonda e di grande qualità.
3: E non sono d'accordo con te, però ovviamente questa è la tua opinione. Sì. Ha una rosa profonda molto interessante. Sì. Poi vedremo quanto c'ha il doppio impegno, e il doppio impegno
0: lo paghi, certo.
3: Il Como stessa cosa, sono giovani rampantissimi, sembra il Napoli di qualche anno fa. Ovviamente hanno una salute migliore, su questo non c'è ombra di dubbio, vedremo cosa saranno capaci di fare. Io in fondo tutto sotto ci tipo per questo tipo di squadre, non per il Como. Detto questo, il Milan a Milano
0: ha un po' di problemi.
3: Torino non ne parliamo proprio, sempre senza contare che la stessa Inter con infortuni che riguardano anche le altre squadre che non si allenano a Castel Volturno, io non riesco a capire come spendono, dove trovino e come possono spendere questi soldi. Ho fatto questo un resumere che sono mesi che volevo dirlo e volevo ragionare con te.
0: Vabbè, quindi hai ancora un pizzico di fiducia, diciamo così, non sei tra i pessimisti.
3: Guarda, ecco, se risolve il problema dell'attaccante, trovare un attaccante che al di là del numero di gol sia regolare nel suo lavoro, ecco, sì, quello è il punto di svolta. Højlund io l'avevo conosciuto come un attaccante di profondità, è stato trasformato da Conte
0: si è lucachizzato per
3: Conte. Non lo so, ovviamente non sono un tecnico e non posso andare oltre che alla visione di ciò che il televisore.
0: Va bene, quindi hai questa visione, diciamo sì, non proprio pessimistica, ma con il problema della
3: realtà. Vedo che gli altri non stanno meglio, come
0: esatto, della prolificità, insomma, di realizzare qualche gol in più. Va bene, bentornato Roberto, ti ringrazio. Grazie. Ti abbiamo ascoltato con attenzione. Ciao caro, buona giornata. Come mai il Napoli ha giovani calciatori sparsi per tutta Italia, vedi Rao, e si tiene gli stranieri stagionati, ci scrive Giuseppe. Buonas dias dal bar dello sport, dalla Costa Brava, ci hanno mandato una foto, mamma mia, stai a mare, che spettacolo. Un saluto a tutti i tifosi del Napoli, forza Napoli, l'amico Gaetano da Portici che ci saluta. Se domenica Olivera marcherà Mastantuono, secondo me ci vogliono 50 gocce di Novalgina per Olivera a fine partita, Enzo da quarto, quindi tu preferisci poi eventualmente Spinazzola. Quando torna Giovane, Walter 78, che dice che anche lui è stato operato di ernia inguinale, ma dopo 6 giorni già correva come un pazzo, ma la questione è diversa. Sì, Ciro anche ha detto che Giovanni sembrava aveva la voce di Ferlaino. Buongiorno ingegnere, ci porti Maradona a Napoli. Mauro, vorrei esprimere un pensiero sullo stadio, ce lo scrive René. Sono stato con Arsenal nel Bologna, l'ho trovato involuto, la bolgia non c'è più, solo cori di protesta. Giovanni in realtà era l'ingegnere Ferlaino, sì, era uguale. Prima di andare da Angelo, saluto il nostro amico Antonio il Criticone, che dice: Roberto parla talmente bene, con una dialettica così forbita che è ricercata, con una dizione più che perfetta, che se mi dice che Allegri è meglio di Guardiola gli dico sì a prescindere. Numero uno, carina questa di Antonio il Criticone su Roberto. Angelo, buongiorno.
4: Avvocato carissimo, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
4: Che bello parlare con un intenditore di calcio numero uno.
0: Ma non è intenditore, diciamo così, frequento l'ambiente.
4: Sei un grande avvocato.
0: No, frequento l'ambiente. Da qualche giorno frequento l'ambiente, dimmi tutto.
4: comunque sei un grande, sto. Avvocato, comunque voglio dire solo una cosa. Dimmi. Posso sapere, io può darsi pure ignorante in materia, non lo so, ma non lo sono, però voglio sapere perché a 70, 72esimo noi giochiamo in 10. Perché?
0: Chi è che non ce la fa più?
4: Noi, il Napoli, a 70esimo giochiamo in 10, sempre.
0: Ho detto chi è che non ce la fa più? Chi è che
4: te lo devo dire, avvocato?
0: Certo, scusami, te lo chiedo.
4: Il signor Massimiliano Allegri si è ingrippato col giovane Lucca. Cioè, fa morire di quello è Guaglione.
0: Ma perché questo accanimento?
4: Come sta da fare?
0: Sì, ma perché? Ma Holund non può fare tutte le partite, ragazzi. Non può giocare.
4: Ma avvocato, però è in grado di giocare altri 16 minuti. Però,
0: sì, ho capito, ma in quei 16 minuti quanto vai sopra sforzo, puoi anche rischiare qualche infortunio, no? Lo sai.
4: Allora, scusatemi, posso.
0: Come no?
4: Sottolineazione, cioè, voglio sottolineare sta cosa.
0: Sì.
4: Cioè, Como.
0: Sì.
4: Giusto?
0: Sì.
4: Inter. O quadrati sempre. Ma all'ultima partita che ha fatto, avvocato.
0: Ho capito.
4: Ha tutta la panchina in aria Allegri, per favore, però.
0: Angelo, è il tuo pensiero che io rispetto, quello là nei confronti di Lucca. Mi sembra che si sia un accanimento un po' troppo eccessivo, però da qualche altra parte non sento tanta negatività.
4: Quello è un ragazzo come me, tengo 40 anni, quando hanno portato 36, 32, quando hanno.
0: Ma quando mai? Sta sotto i 30 anni, Lucca, ancora Guaglione.
4: Avvocato, voglio bene, però non è da Napoli, basta.
0: Ho capito, è il tuo pensiero che io rispetto. Io rispetto il tuo pensiero, ma non tutti la pensano come te in maniera così drastica. In maniera così drastica che Lucca possa vincere il pallone d'oro, questo lo escludiamo, no? Mi pare evidente. Questo lo escludiamo che Lucca possa vincere il pallone d'oro, ma che ci sia questa, diciamo così, veramente un accanimento clamoroso nei confronti di questo ragazzo mi sembra un tantino esagerato. Però, per carità, voglio dire, andiamo avanti, vediamo che cosa succede. Intanto Allegri lo continuerà a far entrare, ragazzi, su questo non c'è dubbio alcuno. Angiolino, un abbraccio, buona giornata.
4: Sei un grande, ciao. Avvocato, voglio bene. Ciao.
0: Anche io. Essere fiduciosi aiuta a vivere meglio. Brava, Franci da Licola. Brava. Che voce che ha Roberto, scritturatelo. Lucca gioca nel Napoli, siamo tifosi del Napoli, sì, allora tifiamo per lui come per tutti, ecco il nostro amico. Ho visto la partita del Barcellona, un altro pianeta, 6 partite in campionato, 28 gol. Non è questione di allenatore, ma di calciatore, hai ragione Giuseppe. Vedere giocare il Barcellona è una cosa davvero, sembra un altro pianeta, dobbiamo essere sinceri. Se fossi Mancini convocherei Rao, non solo perché se lo merita, ma anche per dare un segnale al calcio italiano. Francesco ce lo scrive, ma guarda che Mancini non è nuovo a questa situazione. Ricorderete che Mancini convocò, quando nessuno li conosceva ancora, i vari Zaniolo, i Pafundi, te lo ricordi? Buongiorno, vogliamo un confronto tra il buon Roberto e Guido Junior. Carina questa, ce la scrive Eugenio. Guido Iuno sarebbe il nipote del nostro Guido da Massa Lubrenza. Chi è? Con gli strisciati rossi in fallimento e con quelli ancora più brutti, il nostro Napoli sarà sicuramente tra i primi quattro e chissà se. Buon giovedì e buona giornata a tutti voi del bar. Chi ce lo scrive? Paolo, grazie Paolo. Bravo Roberto, Benitez diceva spalla a spalla, Ancelotti anche. Conte ha detto che non era riuscito a compattare l'ambiente. Roberto ha centrato il tema che io sollevavo. È normale che alla quarta giornata ci siamo commenti nefasti come quella partita fatta a Milano con Anghissa che tira dietro il Pietro e si rompe proprio sul terzo gol. E con il Como solo uno svariore ha dato la vittoria al Como. Ma ci sta a inizio campionato. Va bene, anche lui. Chicco Mameretti, il suo rientro. Beh, ci vorrà ancora qualche. Forse dopo la sosta passano queste altre 2 settimane. Vedremo Meretti. Anche se Milinkovic, ci dobbiamo dire la verità, ha fatto bene. Abbiamo Nicola in linea. Nicola, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, sempre Forza Napoli, Nicola da Ischia.
0: Eccolo qui.
5: A tutti i tediconi voglio dire una cosa, tutti uniti per Max Allegri, per Lorenzo Lucca, e secondo me il problema di Lucca è solo a livello ambientale, ma anche a livello di gioco, perché comunque al Napoli non arrivano tanti cross, perché mi ricordo nell'Udinese, prima che il Napoli, perché personalmente sarà un buon calciatore, però è stato super valutato, 30-35 milioni.
0: E mica è colpa sua se l'hanno pagato così, scusami.
5: Sì, però sicuramente c'ha ci sono le doti per poter uscire, dobbiamo essere anche noi tifosi a non criticarlo troppo, perché il ragazzo
0: gli creiamo pressione addosso, gli creiamo tensione, pressione. Hai ragione, Nico, come sta Spiccandiello?
5: Tutto bene, con vedere, un saluto da parte di tutto il gruppo. Ischia, sempre Forza Napoli.
0: Come erano gli altri soprannomi? Uno era Spiccandiello, l'altro qual era?
5: Michele, quell'altro come si chiama?
0: Michele, e se non sei tu che è amico tuo, io te lo so.
5: Michele Napoli Club.
0: Napoli Club. Vabbè, insomma, salutaci tutti gli amici di Ischia.
5: Pino Pino,
0: il famoso, famosissimo Pino Pino. Va bene, grazie Nicola, un abbraccio.
5: Sempre Forza Napoli, sempre. Tutti studiosi, vincere a Firenze,
0: grazie Nicola. Da Ischia fatemi salutare la mia amica Sara Napoletana, che ci sta ascoltando in radio mentre va al lavoro, un abbraccio anche a te Saretta. E poi buongiorno a tutti, un 4-2-3-1 non cambia, ma è inutile che voi proponete le altre formazioni con gli schemi. Allegri non cambia in questo momento. Angelo da Varcaturo vuole far giocare Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin. A proposito, Rafa Marin oggi in esclusiva Kiss Kiss Napoli alle ore 16, intervista con Rafa Marin. Poi Oliveira a sinistra, Lobotka, Gilmour, Vergara sulla destra, fascia preferita KDB, De Bruyne, Favasuri sulla fascia di Mastantuono e rientra con il destro Højlund. Una rivoluzione vuoi fare. Allora, Malucca lo metti titolare o in panchina? Dipende, nel fantacalcio dipende anche dalle altre formazioni. Oh, notizie di servizio, traffico intenso sulla 3 verso Madrid. E Ivan da Madrid che ci dà anche informazioni sul traffico della A3, l'autostrada di Madrid. Poi c'è Ciro Montefusco, pasticceria Albino, sono sempre convinto che Lucca con Allegri quest'anno segnerà minimo 10 gol. Se ne segna meno di 10, sfogliatelle in omaggio per tutti. Allora noi dobbiamo. Poi saluto anche Maurizio da Scafati, devo andare in pubblicità, hai ragione Nellino. Voglio fare gli auguri di buon compleanno a un grande tifoso del Napoli che, come diceva Totò, auguri a me stesso. Oggi compio gli anni e volevo condividere con i miei fratelli in fede azzurro. Maurizio, che piacere. Ti facciamo davvero un grande abbraccio, tanti auguri, caro Maurizio da Scafati. Caro Nellino, vogliamo andare in pubblicità? Ok, sono curioso di capire che cosa hai pescato al Festival Bar dello Sport, a tra poco.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, tornati in diretta, amici del Bar dello Sport. Gianluca Vegliotti ai microfoni con Nellino Iorio, ripeto, distrutto, sta cercando di riprendersi un po' perché le 2 ore con il pipistrello Manganiello lo ammazzano, lo veramente lo è raso al suolo proprio dalla stanchezza, però si sta riprendendo e ha preparato, ve lo dico, attenzione, non vi muovete, un festival Bar dello Sport mi racconta spettacolare. Tanto non vi potete muovere perché, a proposito di Manganiello, il mio amico Antonio Manganiello mi ha mandato una foto dalla tangenziale direzione Capodichino, tutto bloccato. Amici, per favore, chi non deve fare ovviamente servizi urgenti, non prendete la tangenziale direzione Capodichino, fate strade alternative perché è completamente tutto bloccato. L'unica cosa positiva è che potete ascoltare serenamente il nostro Bar dello Sport, dove continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 342 00 00 100. E signori, tra poco in diretta ritorna, dopo giorni di assenza, dopo la vostra preoccupazione, che fine ha fatto Ignazio Detto il Torchio? Eccolo! Un applauso. Ignazio Detto il Torchio, eccolo!
7: Ciao amico mio, senza musichina, sta aspettando la musichina.
6: No, è perché avevo un attimo un problema in macchina, regia, eccetera, scusami, ma che fine hai fatto? Mi hai fatto preoccupare, Ignazio!
7: Sto male, malissimo.
6: Che è successo?
7: Sto male, malissimo, perché non riesco a prendere la linea.
6: Madonna, ma tu hai capito che il Bar dello Sport è diventato veramente super affollato, Ignazio?
7: Voglio ringraziare tutti quanti, sono stati in pensiero.
6: È vero.
7: Non sentendomi più.
6: È vero.
7: Ma la colpa non è mia, ma non riesco a prendere la linea.
6: Ignazio, veramente.
7: Adesso ho approfittato della pubblicità e ho chiamato.
6: Furbo, Ignazio, furbo, bravo, Ignazio, complimenti.
7: Ho sentito tante critiche e accuse.
6: Ma fammi sentire.
7: Per aver perso 3 partite di fila.
6: Invece?
7: Siamo in emergenza per troppa assenza di infortunio. Perciò 3 sconfitte che ci stanno. Però con il Como abbiamo perso per 2 esordi difensivi.
6: Vero.
7: Abbiamo perso contro la corazzata Inter e nonostante tutto potevamo avere miglior fortuna. Infine abbiamo perso con l'Arsenal, una delle migliori squadre al mondo.
6: Assolutamente.
7: Perché tante critiche allora?
6: Diglielo, Ignazio, calmo.
7: Abbiamo vinto con il Bologna, che alla vigilia dicevamo che era una partita difficile, non facile.
6: Esatto.
7: Come pure, come sarà molto difficile affrontare la Fiorentina domenica.
6: È tosta, è molto tosta.
7: Allora, che c'è? Chi sta mangiando la zuppa latte?
6: Chi è che si sta mangiando la zuppa latte?
7: Allora, la merce si mangia la zuppa latte.
6: Ah, cioè, fai colazione tardi la mattina.
7: Invece giocare a pallone, anche lui. Poi ci sarà la sosta.
6: È vero.
7: E dopo affronteremo squadre che sulla carta sono abbordabili.
6: Speriamo.
7: Ma sempre in emergenza.
6: Ecco, bravo.
7: Comunque, a costo muso o a muso lungo, dobbiamo vincere.
6: Ecco, Ignazio, dillo.
7: Poi mi chiedo, che rientreranno tutti dall'infermeria,
6: speriamo.
7: Ci sono alcuni. Scenderanno in campo solo pensando a giocare e sudare la maglia, o scenderanno in campo pensando solo al rinnovo?
6: E chi è? A chi ti riferisci?
7: Ci sono tre o quattro.
6: Ho capito, ma ti riferisci a
7: rinnovare.
6: Hai paura? Ti riferisci a qualcuno in particolare?
7: No, sì, ci sta, vabbè, ma quando guarda anche sa.
6: No, non lo dire, povero Anghizza.
7: Poi c'è McDomini.
6: Poverino.
7: Poverino. Non sappiamo se avrà mal di pancia o no. Lo stesso robot che dovrebbe rinnovare, eccetera, eccetera. Anche perché ci sono le sirene Juventus.
6: Le sirene. Come fa una sirena dalla Juventus? Come fa?
7: Tu sai, c'è Spalletti che ogni tanto vuole a questi qua.
6: Lo so, perché ci tiene per lo botto.
7: Allora, vabbè, sto finendo comunque.
6: Lo so. Hai un po' di tempo in più oggi, un attacco di tempo che mancavi, un po' di tempo in più.
7: Ho capito, vabbè, poi sono andato un po' a braccio. Comunque, se forza Napoli sempre, bombo lo segmento, amico mio.
6: Non mancare, non ci abbandonare, Ignazio.
7: Non voglio mancare. Io sono presente tutte le mattine, ma non riesco a prendere la linea.
6: Va bene, Ignazio, grazie.
7: Adesso sono stato fortunato.
6: Ti vogliamo bene, guarda che ci stanno un sacco di amici. Ignazio, ci sei mancato, bentornato al bar dello sport, è casa tua, Massimo. Grande Ignazio, cazuppelat, non mi passa manca pa capa, anch'issà. Ecco, questo è un tuo detto di Ignazio. Standing ovation per Ignazio, detto il torchio. Ciao Ignazio, un abbraccio.
7: Ciao amico mio, buon proseguimento.
6: Ciao. Sì, Ignazio ha la deroga, che è l'unico che ha la deroga che noi lo possiamo chiamare, Giovanni da Scisciano, è vero. L'avrei fatto in settimana se lui non avesse più chiamato, vabbè, ma ci siamo tranquillizzati. I love Ignazio, ci scrive il nostro un amico, un saluto a Ignazio, anche da parte di Antonio. Ignazio, abbraccio, è bellissimo, è vero. Poi, Franci lo chiamiamo noi, nel caso non è vero che sta male. Massimo da Scleren, sarebbe un'eresia far giocare Olivera in difesa e Spinazzola in alto a sinistra? No, per carità, Olivera può fare anche il centrale. Buongiorno da Jushan, dalla Cina, Francesco. Ora l'hanno finita con Meret e si è preso di mira Lucca. Insomma, comunque io non ci posso pensare. Io sono nel segno della Vergine, che è nato l'11 settembre. Lucca è nato il 10 settembre. Per farti capire, quelli del segno della Vergine sono grandi lavoratori determinati. Cannavaro, Beckenbauer, Gullit, Ronaldo, il fenomeno. Ti sembrano persone poco determinate? Sarà uscito fuori razza, Lello. Non sapevo di questa cosa. Un mio pensiero. Andai a Castel Volturno, quando vidi arrivare Lucca con il macchinone tutto spavaldo, dissi: questo non giocherà come da prima del Napoli. Forza Napoli, da Isola Capo Rizzuto per lavoro, Ernesto ci scrive. Vado allo stadio dal 91, ho saltato solo 3 anni, uno per il militare e 2 per malattia, che mi ha tolto definitivamente la voce. Vado allo stadio combattendo il fumo dei fumogeni, sigarette, altro non posso. Vedo ragazzi col telefono in mano che pensano a faltacalcio, fanno i tecnici, i critici, ritorniamo a fare a tremare le gambe agli avversari. Marci dal Corso Malta ha fatto una fotografia molto molto carina. E dopo ovviamente Ignazio, detto il torchio, non poteva mancare ovviamente, perché sennò stavamo in pensiero, ma lui chiama per ricambiare i saluti a Domenico, immagino, vero Felice? Buongiorno.
8: Certamente, Domenico è un amore,
6: ecco,
8: è
6: visto...
8: piacere sentirlo, come si esprime bene adesso.
6: Hai visto come sta parlando?
8: Che devo dire, è il prosutra.
6: Esatto, è migliorato molto.
8: Poi il ventaglio d'oro al nostro mitico Ignazio.
6: Hai visto?
8: Martellini, Garosio, Piccinini.
6: È proprio lui.
8: Ma è una cosa meravigliosa.
6: Va bene, Felice, sono
8: dopo di lui cosa possiamo dire più?
6: Dimmi tu, non lo so, niente, ti saluto, ecco.
8: Ha detto tutto ciò che è vero.
6: È vero, tutto a posto.
8: Mentre gli altri giornalisti dicono cose che non vere.
6: Non esageriamo. Non esageriamo, va bene.
8: Ci mancherebbe.
6: Ok.
8: Escluso voi.
6: Va bene, Felice, grazie.
8: Mitico!
6: Stamattina
8: Ignazio!
6: Sì. Sì, Ignazio.
8: Noi eravamo preoccupati.
6: E invece tutto a posto.
8: Ti sei fatto sentire?
6: E stiamo tranquilli.
8: Io ho fatto qualcosa ieri e sto benissimo.
6: Non ti chiedo che cosa, perché vorrei evitare di
8: perché ho fatto quella
6: approfondire. Lasciamo.
8: Ti va benissimo, ho 70-120 quando ero trentenne.
6: Va bene, sì.
8: La pressione.
6: Sì, la pressione.
8: La prova da sforzo benissimo.
6: Tutto a posto, tutto.
8: Ha tirato lo sangue, ho detto "Voglio occhio che esce azzurro, eh".
6: Bravo, bravo, bravo.
8: Poi manca a fare apposta, era una dottoressa amica di mia nipote.
6: Ah, pure.
8: Tifosissima del Napoli.
6: Bene.
8: E quando ho detto Felice da Montefalcione Marone,
6: no, ma non esageriamo, Felice, va bene. Salutiamo la dottoressa,
8: non dico bugie, eh.
6: Salutiamo, non ho dubbi che ci conoscono dovunque, a te soprattutto un saluto alla dottoressa, grazie Felice, ci vediamo presto, ti abbraccio, fammi salutare un po' di amici, buondì avvocato Ignazio del Tittorchio, ci mancava l'editoriale Vincenzo, sono in linea con Lucca, è diventato il capro. Ah, sono in linea con te. Luca è diventato un po' il capro espiatorio dei mali del Napoli, ma io proprio nella partita con Bologna ho visto segnali positivi, è vero. Ugo Cerciello, ho accorciato un po', Ugo, era molto lungo il tuo messaggio. Vogliamo Ignazio la domenica sportiva, Massimo da Scleren, l'abbiamo già salutato. E poi quel simpaticone Ignazio come Roberto, se mi dici che la piadina è meglio della pizza margherita dico sì, non riesco, Antonio il criticone, sì è proprio lui, detto Ignazio il Torchio, buon caffè a tutti da parte di Angelo. Sento Luciano perché poi mi devo dedicare al Festival Bar dello Sport, così non lo facciamo aspettare. Luciano, buongiorno.
9: Buongiorno Gianluca.
6: Ciao.
9: Volevo dire, non voglio parlare del Napoli in questo momento.
6: Ah, di che parliamo?
9: Volevo dire che siccome quest'anno abbiamo il Napoli Basket femminile,
6: la Woman Barbuto, Napoli Woman Basketball,
9: volevo dare questa informazione che di venire a tifare a quelle ragazze
6: è vero
9: di venire a tifare quelle ragazze perché sono bravissime.
6: Il 4 ottobre, guarda, ti dico, il 4 ottobre inizia il campionato, adesso stanno facendo delle partite amichevoli anche ieri sera.
9: Ho visto la partita contro il Salerno,
6: sì.
9: È stata qualcosa di meraviglioso.
6: E poi anche ieri sera hanno rivinto a Salerno contro una formazione che giocherà in A2 e il campionato inizia il 4 ottobre, quindi invitiamo tutti all'Alcott Arena, al Pallabarbuto per venire a vedere le ragazze del Napoli Woman Basketball. Grazie Luciano, bravo, bravo.
9: Grazie.
6: Complimenti, Felice pazzesco, Radio Felice, Domenico pazzeschi, buongiorno, Claudio il pizzaiolo, non diffidate, il lunch match sta una favola, ieri è arrivata una grande tifosa del Napoli, è nata la mia piccolina Isabel, auguri Claudio il pizzaiolo, saluto anche l'albero dalla Germania, e poi che mi ha detto Felice, no perché Domenica ha salutato Felice e Felice ha ricambiato, signori e signori. E non ha potuto fare a meno Nellino Iorio di poter cercare di accontentare tutti, ma non è riuscito a farlo perché stamattina è arrivata una valanga di vostre composizioni al Festival Bar dello Sport. Sentiamolo insieme e poi decretiamo il vincitore di stamattina. Nellino, siamo pronti? Vai!
10: Festival Bar dello Sport.
11: Sono le 9.
6: Sì. Quindi?
11: Avvocato.
6: Sì.

0: La voglio questa canzone, me la devi dare nell'inno, la voglio.
1: Saluti, favè da Bacoli.
0: Grazie. La metto in macchina, la voglio sentire sempre, tutti i giorni. Mi piace. Non me ne frega che intelligenza artificiale, non me ne frega, mi piace lo stesso. Bella, bellissima. Era Ivan da Madrid, eh? Attenzione. C'è un po' di Sal da Vinci, vai.

0: Napoli. Forza Napoli sempre, Antonio da Pozzuoli.
1: Bravo Antonio, grandi.
2: Oh, Lange e Lucca, Lucca e Lange, qui restarono, perciò il connubio fu felice, una bomba diventò. Lange diceva: questo Lucco mi dà sfizi, era bontà. Lucca li cambiava sempre, Lange e frate, ecco qua. Fu così che Lucca e Lange, alla faccia e cunacchia, sfravagando tutti i resti, ci hanno fatto fare una pacchia. Forza Napoli, ecco. Giovanni Ciardiello.
1: Bravo, Ciardiello ha fatto la poesia.
3: Sono le 9 in punto.
1: Uè. Attenzione,
4: si apre il sipario.
1: Un'altra.
5: Benvenuti al bar dello sport.
1: È una reunion. C'è la reunion.

0: dello sport.
1: E poi ci siamo noi dell'intelligenza artificiale.
2: Facciamo quel che possiamo,
3: ma col cuore originale.
0: Ragazzi, ma veramente mi avete confuso stamattina. Io sono senza parole, sto ascoltando, sono veramente, vi assicuro, in difficoltà. Perché vi devo fare i complimenti, vi devo ringraziare innanzitutto e ringrazio tutti gli amici che hanno provveduto a fare queste composizioni, che ribadisco, Roberto Amagol, Federico 49, Antonio Criticore, tutti quanti che fanno le nostre composizioni, Biagio da Scafati con la sua chitarra magica, sono bravissimi, ma questa, voglio dire, inventiva dell'intelligenza artificiale, perché i testi comunque sono vostri, è l'intelligenza artificiale che poi crea un po' di situazione, ma i testi sono ovvia. Comunque ragazzi, gli applausi sono dappertutto, ha vinto Ivan da Madrid, standing ovation da Biagio da Scafati, Antonio da Pozzuoli per Franci da Licola, grande, vogliamo anche noi la canzone del bar, facciamo il CD del bar dello sport, l'albero della Germania, poi buongiorno Vincenzo Senior, com'è bello ascoltare il bar, c'è anche il Carmine, il mitico tassista Carmine che ci sta seguendo, per me ha vinto Antonio da Pozzuoli, vorrei fare gli auguri di compleanno a Cuono, nostro fratello azzurro del gruppo Rifugio del Ciuccio, ce lo scrive Alfredo, i nostri artisti del Festival Bar dello Sport Gross, Massimo Paz, veramente ragazzi, la canzone del Bar dello Sport deve diventare la sigla di apertura del programma. Gianluca Bello, Ivan da Madrid, stile Frank Energy, ma devo dire tutti bravissimi, sono tutti da 10, Vittorio il pacifista. Come dobbiamo fare a scaricare la canzone di Ivan da Madrid? La vogliamo? Non lo so ragazzi, intanto ce la conserviamo nell'ino assolutamente, perché io questa canzone la voglio, comunque la prima canzone comunque non era di Ivan da Madrid, che c'era scritto Ivan da Madrid, penso che era quella successiva. Comunque, bravi, grazie di cuore, pubblicità, sono in ritardo, Ciro, arriviamo subito, anche Alberto, un attimo solo, pubblicità e torniamo.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama, Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Sono ancora inebriato dalle canzoni che hanno stamattina caratterizzato un festival dello sport spettacolare. Grazie, davvero grazie. Sì, le volete risentire, ma io come faccio? Però ce le conservo. Nellino, promettimi che abbiamo conservato, che qualcuno la devo risentire, perché sono vere e proprie. Tanto abbiamo adesso due settimane di sosta, quindi abbiamo un po' di tempo in più e quindi le risentiremo. Grazie per i complimenti al nostro amico Lello, non li leggo, e poi stupenda, fatela risentire, inoltratela, non lo posso fare. Poi c'è sempre Roberta che ringrazia Ivan, perché ovviamente Ivan ha citato tutte i nostri personaggi del bar dello sport. Fantastica, DNA napoletano, bravi, ma che cosa sono questi pezzi favolosi, Massimo da Scrivere, non abbiamo la nuova sigla da Ivan da Madrid, insomma, veramente credo che stamattina abbiamo fatto qualche cosa di speciale, avete fatto qualche cosa di speciale. Caro Ciro, buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno avvocato. Buongiorno. Volevo dire un paio di cose.
0: Ciro, ne hai facoltà, ne hai
9: Allora, la prima mi ha chiamato De Martino, sì. E ci ha detto andiamo bar.
0: Andiamo a Sanremo? Andiamo a Sanremo?
9: A per forza.
0: Andiamo tutti a Sanremo.
9: Specialmente mi ha già dimenticato che quel ragazzo di Madrid che
0: Ivan
9: da Madrid che anche ieri mattina ha fatto
0: sì, è vero, spettacolo. È vero.
9: Va bene. E anche stamattina, comunque tutte le mattine.
0: Sì.
9: O un'altra cosa.
0: Tutti a Sanremo. Vai.
9: E portiamo a Sanremo con un'altra cosa.
0: Sì.
9: Ma perché se stanno accanendo un culo voglio una zucca?
0: Non lo so, ma
9: cosa vogliono?
0: Ciro, diglielo pure tu, Ciro, parla pure tu, difendilo.
9: 73 anni, mi ricordo quando Napoli stava in serie più 60-61 che ha vincetto
0: la Coppa Italia.
9: Sì, che ha vincetto in serie A, in manette da Redo Brescia.
0: Sì.
9: Primo Brescia, secondo Napoli e terza a spalla, no?
0: Sì.
9: 61-62, una cosa del genere, sì. Io non mi ricordo, però voglio dire, non è che teniamo uno squadrone, comunque hanno sempre tirato innanzi con tutta insomma la povertà che stava a Napoli, voglio dire, no? Mo stanno prendendo pochi i solo, come si dice, no?
0: Sì.
9: Ma parla sempre male di questi guagliuni.
0: Difendilo un po' questo Luca.
9: Ma ancora c'è per forza questi guagliuni, avvocato.
0: Bravo, Ciro.
9: Ma già stanno il prima racciera,
0: ecco.
9: Che poi alla fin fine rimane una propria
0: si abbattono, si demoralizzano.
9: C'è malo coraggio che quando scendono a Narice,
0: come dicono a Treviso,
9: c'era non uscendo piccino,
0: così. Vabbè, hai ragione, bravo Ciro, bravo, grazie Ciro,
9: grazie a te avvocato, comunque buona giornata
0: anche a te buona giornata caro Ciro. Flavio ci dice che possiamo condividere il pezzo perché i diritti sono i suoi. Sport Sud, Coppa Italia, Serie A, che sogno sarebbe, titolo originale 60-61, lo ricordo. Le due canzoni sul Napoli e Bar dello Sport fisse ogni trasmissione, Riccardo le vuole sentire, non lo so se c'è un minuto di tempo, forse la prima la vogliamo rimembrare, proprio un attimo, proprio un accenno, però vediamo. Intanto vado da Alberto così non lo faccio attendere in linea. Alberto, buongiorno.
10: Buongiorno avvocato, Alberto da Bologna.
0: Benvenuti
10: a tutti gli amici che hanno fatto, però non portiamola a Sanremo, portiamola al Festival di Napoli, tiriamo nel nostro territorio.
0: Al Festival di Napoli,
10: Festival di Napoli, Festival di Piedigrotta, la canzone napoletana ce la teniamo per noi, perché andiamo a Sanremo.
0: Vabbè, ma noi siamo internazionali. Noi siamo internazionali.
10: Voglio, ecco, bello sentire Felice, Guido e Domenico, specialmente una gioia sentire Domenico. Ragazzi, per domenica io spero che De Bruyne faccia il suo 200° gol.
0: Sì.
10: Poi voglio cogliere l'occasione di dare gli auguri a un mio amico Salvatore GLS,
0: come?
10: Che Guido e Domenico, specialmente una gioia sentire Domenico. Ragazzi, per domenica io spero che De Bruyne faccia il suo 200° gol.
0: Sì.
10: Poi voglio cogliere l'occasione di dare gli auguri a un mio amico Salvatore GLS,
0: come?
10: Emanati punto del punto Napoli.
0: Vabbè,

0: Male, male, ci scrive, la società dovrebbe farsi sentire, ma quando dicono non è da Napoli, cosa vuol dire? Gli unici a non essere da Napoli sono i tifosi che fanno carachiri, forza Napoli sempre, forza Lorenzo Lucca che veste la maglia del Napoli, va sostenuto a prescindere, ecco, Gaetano da Lugano, vedi, poi cedo tutti i miei diritti, c'è Iva da Madrid che ha ceduto i diritti a Domenico della canzone. Poi unico festival dello sport, unico Guido da Lucca. Gianluca, durante la sosta la giriamo a pizzeria pure, va bene. Lucca Free. C'ho Andrea in linea. Andrea, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, buongiorno Andrea.
0: Ciao amico mio, eccoci.
1: Ciao Gianluca, il bar dello sport oggi è stato proprio fantastico.
0: Tanta roba.
1: Incoraggiamo a Lucca.
0: È vero.
1: Che è un giocatore del Napoli, poca gamma fa, tutti quanti hanno cuore, dobbiamo dare un po' più di tempo.
0: Orango.
1: Si riprenderà, farà tanti gol.
0: Cioè tu hai sentito prima la trasmissione di Manganiello, Orango Gol, quindi questa è la
1: sentita. Allora qua Radio Kiss Kiss la accendiamo alla mattina.
0: Bravo.
1: E la spegniamo alla sera.
0: Bravo
1: poi
0: Andrea.
1: Dalla Germania. Al nostro Napoli. Poi avvocato, fatemi fare un saluto speciale a Raffaele, non mollare il fratello Carlo.
0: Tranquillo, ieri ci abbiamo pensato tutti a Raffaele.
1: Raffaele, il Napoli vince le sue partite, così vinciamo tutti e andiamo tutti a festeggiare fino a Napoli, dai.
0: Andiamo, poi, e siamo tutti insieme.
1: Siamo numero uno.
0: Grazie. Ciao Andri. Ciao Andri, fatemi salutare anche Silverio dalla Svizzera, che hai combinato al bar dello sport, bisogna esportarlo in tutto il mondo, complimenti a Kiss Kiss, è veramente un piacere ascoltarvi, vi ringrazio di cuore. Poi chi ha fatto l'ultima canzone, sia la prima, sono fantastiche, è proprio Antonio il Criticone che ce lo scrive, lasciamo stare a Lucca, ha troppa pressione, mettiamoci un po' nei suoi panni, entrare al Maradona non è semplice, ce lo scrive Luca. E poi saluto Peppe, il countdown è quello giusto? Non ancora, va bene, allora Peppe lo possiamo salutare con tranquillità. Ciao Peppe.
2: Buongiorno.
0: Eccoci.
2: Buongiorno Gianluca.
0: Ehi, caro Peppe, dimmi.
2: Volevo farti sapere che io ho fatto ho composto la tarantella del centenario.
0: Sì.
2: Suonata con mandolino e accompagnato con chitarra.
0: Bene.
2: Quindi te la devo inviare.
0: Assolutamente, nel Festival Bar dello Sport ormai siamo
2: anche
0: qua.
2: Anche perché quando ci stanno centenari, insomma, uno sa da.
0: È vero, bisogna.
2: Bisogna
0: magnificarlo, dare un ricordo. Bene.
2: Comunque sono convinto che bisogna sostenere questo ragazzo, perché effettivamente venire in una piazza come Napoli. Continuare a fare quello che facevano i venesi non è la stessa cosa, insomma, parliamoci chiaro.
0: È una piazza diversa.
2: Gianluca, sono convinto che secondo me l'unico problema di questo ragazzo è che non si sblocca, che sembra, come qualcuno dice, che fa pere, che magari sembrano poco spaesati, proprio perché lui si sente veramente in quel momento che entra in campo tutto lui che vuole. Tu dici, ma a questi livelli un calciatore che poi è stato così tanto valutato dovrebbe almeno rendere al 50% pure di quello che faceva lì, però non lo fa perché lui effettivamente
0: si deve scrollare un po' di dosso di questa tensione.
2: Sì, non è un Favasulli,
0: una L, Favasulli,
2: io te lo sai quanto lo amo,
0: sì, Favasulli, però una L, Favasulli, una L.
2: No, lo so Favasulli. Allora deve portarci qui una maglietta del Napoli, ha promesso già.
0: Ah, Favasulli già va da portare la maglietta, assoverato. Va bene.
2: A Monte Paone deve portare.
0: Monte Paone, che provincia di Monte Falcione.
2: Una famosa pizzeria che non
0: Peppe, ti lascio che c'ho la canzone. Ti abbraccio, Peppe. Gli piace chiacchierare anche a Peppe, come a tutti quanti. Possiamo fare le condoglianze a chi? Alla comunità ischitana per la perdita di Peppe. Un grande tifoso dell'Ischia è venuto a mancare a 49 anni, non lo faccio volentieri, non ce l'ha detto Nicola da Ischia, lo facciamo volentieri. Un saluto e una buona giornata anche da Patrizio da Napoli, aspetto di avere il countdown giusto per capire se possiamo mettere ovviamente la canzone, la possiamo mettere? Mettiamo la prima? Quella là divertente? Poi domani facciamo risentire casomai la seconda, dai, finiamo, perché me la state chiedendo in tanti, non posso non farla, anche perché vi lascia il buon umore, gli amici che stanno in tangenziale nel traffico, vai Nellino, rimettiamola.
3: Sono le 9.
0: Sì, eccola.
3: Avvocato.
0: Sì.

0: diretta dal Bar dello Sport. Vi do appuntamento domani mattina, ore 9 puntuali, sempre a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Grazie a Nellino Iorio in cabina di regia. Un saluto da Gianluca Pigliotti. Ciao!
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo giovedì 17 settembre ci siamo andati vicino, eh? Andati vicinissima a un venerdì 17. Attenzione, io una mezza grattatina me la farei. Insieme a lui.
1: Non ce la faccio, soli.
0: Ma c'hai quella mano grande.
1: Non ce la faccio, soli. Nellino, viene pure tutto qua, già metà radio.
0: Ma povero Nellino, ma perché me lo devi deviare a così giovane età? C'è Luigi di là, vai da Luigi, lui si sicuramente ti darà una mano.
1: Mi piace.
0: Non ti piace, la lui è preferente.
1: È misterioso, cioè.
0: Che?
1: È misterioso.
0: Appunto. Così, Magari nasconde doti nascoste.
1: Io si chiude in da stanza solo io so cosa fa. Non lo saluto mai, non lo manca mai.
0: Bravo, dai, Stefano. C'è Nello Iorio in regia, come avete potuto intuire. No, non te la do. Allora, iniziamo, sarà una puntata sicuramente ricca.
1: Ma si vede che su 7-6 che sono che è napalese?
0: No.
1: Si vede?
0: No.
1: Ivan, si vede che sono che è napalese?
0: Qualcuno dovrebbe spiegargli che il fatto che lui entri in una palestra non fa di lui automaticamente uno sportivo.
1: Ma proprio tremendo guardo, cioè,
0: capito, ma...
1: Per tremendo mi metto all'anzi di un tapirulano e che femmina mi corre una rete, capito?
0: Ti piace?
1: Ci provi, le donne mi dicono di...
0: Ferma là che è meglio, va, sentiamoci la canzone.
2: Salita del volo con destino alla

0: Ma quando sei andato l'ultima volta in palestra?
1: Cioè, che cosa?
0: L'ultima
1: ieri,
0: volta?
1: Sai, ieri ho fatto.
0: Hai sudato?
1: Ho fatto spalle e tricipiti. Che cazzo, che devi da fare? Gli faccio il tricipite.
0: Ma senti un dolorino?
1: Sì, guarda,
0: quello è il bicipite. Hai fatto spalle e tricipiti.
1: Guarda, vabbè, allora, signor buongiorno, io
2: secondo
1: sono
2: me lo perculano in palestra, che è una roba.
1: No, sì, l'unico che mi crede, pensa cane. Tolto adesso mi dava CD. Allora, volevo dire, basta. La da smettere. È okay. da ieri che mi mandano messaggi con la palla. Lo okay. So che già ne ha parlato Manganiello, però scusate, una parentesi la già dice. Mi mandano un sacco di messaggi sul mail, messaggi WhatsApp, messaggi
0: wow, mail addirittura.
1: Dice Rosa, ma tu hai visto la melone che ha fatto? Hai visto la melone che ha fatto? Ma che è sto bollo? Oh, marito la bollo. Citti bollo auto e Parigi dice: ma che è su bollo auto? Dice: ma come? Ma no, ho visto hanno fatto questa cosa. Ma che è? Secondo te ci sparagniamo? Chi sparagniamo? Chi sparagniamo? Allora basta, cioè vi devo spiegare, cioè si dovrebbe pagare una tassa sulla possesso della macchina.
0: Quel verbo non
1: cioè,
0: è
1: tu
0: provato.
1: Già quando devi accattare la macchina paga una tassa. Riesci a andare con cesso e paga una tassa e poi paga la tassa lo possesso.
0: Che si chiama bollo ora?
1: Che si abbassi, che si chiama il bollo. E il bollo non è il marito della bolla. Dice, no. Ma guarda mi sono scottato, c'è una bolla.
0: Ci vuole un po' di calendario.
1: C'è una bolla, metti il bollo. E c'è la cosa. Allora, io a volte pensavo, no, la mi si ingoppa la sanità, hai visto? Mi si ingoppa la sanità. No. Che hanno luato il bollo. No,
0: ma che
1: no, la sanità no, la da morire.
0: Ma chi è sta gente la che ti scrive? Livello di ignoranza elevatissimo.
1: Hai visto la melona, ha fatto una cosa buona, mi si dimmi le ardette in coppa sanità, perché sta luando almeno in bollo. Cioè, se ti sconti e prendi in bollo.
0: No.
1: Vai all'ospedale e ti devono in bollo.
0: Ma tu invece
1: ma non è
0: spiegare.
1: Quello, non
0: no,
1: è quello.
0: Bravo, spiega
1: e
0: che cosa.
1: Poteva mettere in coppa sanità, poteva mettere in coppa i trasporti?
0: Perché no?
1: Dice, vabbè, non ci sta benzina, cosa, viaggio 2 miliardi. No, hai detto, voi, siccome state in macchina, il traffico vi esce in bollo. Noi vediamo. È una specie di pomata, è una specie di pomata, è una specie di pomata che ha fatto la melone, capito?
2: No, sincero no, ma nessuno stanno, credo abbia capito nulla dalla tua
1: mi stanno martellando, mi stanno martellando. Non è qui, non è qui.
0: E che cos'è?
1: Praticamente, se tu tieni tre macchine, tieni tre macchine, già no. Sei buono. Cioè, se tieni i soldi.
0: Fate questo, sì.
1: Tieni i soldi, tieni un motorino, tieni una macchina rossa, una macchina piccirella, già tieni i soldi. Allora che dice la ma io ti tolgo in bollo sulla piccola.
0: In bollo della
1: sulla piccola. Ah, dove scegli? La piccola e il motorino, lo scooter.
0: Sì,
1: e quindi uno scooter tu.
0: Quindi non ho più
1: quindi
0: le bolle.
1: Uno scooter.
0: No.
1: Ognuno, non ognuno, non ognuno.
0: C'è
1: ognuno.
0: No, ma io non so portarle due.
1: Cazzo, domanda. Cosa ne fa? Su Ugo.
0: Saluto, ciao.
1: Cosa ne fa Ugo?
0: Ma come che lo tenga a
1: fare? Che sei pensionato? Che sei bancato? Cioè che sei Artiel, Zucca!
0: Assolutamente no, ma mica
1: Zucca,
0: sono quel tipo
1: dice,
0: di persona.
1: Ignoro, hai visto? Ma
0: io faccio quello che posso fare io.
1: Anche in bollo, mi compro
0: scusa, ma perché tu tieni un motorino?
1: No.
0: E allora, scusa!
1: Ma c'è un ernia al disco, mi sa che. Io ce l'avevo il motorino. Soltanto che a Napoli è come se si sta a cavallo. Tornava... Arrivava, ma sentivi John Wayne.
0: Dice, vai,
1: ma
0: al
1: che...
0: trotto.
1: Vai al trotto. E poi madre in bollo. Quindi, caro radioascoltatrice, caro radioascoltatore, in bollo non è una cosa che hanno messo. I soldi non hanno messo sulla sanità.
0: No.
1: Tu quando dici. Hai visto, amico?
0: Ma non è che sono soldi che si mettono. Cioè,
1: non
0: che...
1: si mettono, no, non si mettono. Sottimi le ardette che ha fatto voi e rebato. Come si ma faccio fare un rebato a pesare e di che vis, questo rebato da giù questa cosa. In bollo. No, come
0: allora,
1: ignorante. Posso farmi in queste condizioni.
0: Vorrei unire i puntini.
1: Non posso farmi in queste condizioni, pensavo.
0: Mi sono un attimo, scusami un secondo,
1: Qua non si capisce.
0: Mi sono un attimo impersonificato in quella povera persona che ieri ti ha mandato una mail.
1: Ma non hai idea, ma
0: chiederti dell'uscita.
1: Hai visto un po', ma cresce un bollo, ma perché parlava tassi posso essere in coppa alla macchina?
0: Certo,
1: ma
0: che
1: c'è ami? Papà tassi, tu frate, che
0: non si chiama più.
1: Che parecchi a Napoli non lo sanno che c'è una tassa di possesso sulla macchina.
0: Si chiama bollo auto adesso.
1: Un bollo, bravo, si chiama un bollo. E non è il marito dell'ambollo.
0: No, ma che c'entra il marito con la bolla, mo il bollo? No. Però dico, io che ti ho mandato il messaggio ieri e ti ho fatto la domanda, ora magari sono ancora più confuso perché penso che se mi esce una bolla, devo aspettare che esce il bollo. Sì.
1: Tiene una macchina di 80 kW.
0: È più grande.
1: E una cosa ne fotta, ti la fa niente. Ti non c'ho ciò, fra. Tutto può muovere, in ognuno, ragazzi, in ognuno,
0: a ognuno. Ma nel 2015,
1: c'è una giornata che fatica, ragazzi,
0: mi chiede fatica. Ma pure tua moglie lavora.
1: Fatica pure il Leopoldo, fatica a te.
0: È vero che lavora.
1: Leopoldo è uscito prima con il portafoglio, è più asciutissimo.
0: Ma magari.
1: Babbo!
0: Ma magari.
1: Piangeva così,
0: mi ha lanciato 200 euro in faccia e te ti è puzzate fama.
1: Uscirà benzina. E va bene, pronto, pronto. Allora, non, fate se... non fate domande tecniche.
0: Per favore,
1: pronto.
0: Se qualcuno ci ha capito qualcosa, provi a spiegare perché Rosario.
1: Insomma, allora, pronto.
0: Hanno vado un bullato.
3: Pronto. Pronto, Rosario.
1: Pronto, chi sei?
3: Sto Silvestro Stallone. Come fai a spettacolare così grande?
1: Che boh!
0: Silvestro Stallone, ma non.
3: Grandi, come hai fatto, Rosario?
1: Che te. Oh, bicipita! Fai il Carl con. Carl come si dice? Carl con. Carl con staff. Come si dice?
0: Carl
1: con.
0: Bilanciere.
1: Con bilanciere, bravo. Carl con bilanciere.
0: Cioè, questo lavora con le staffe.
3: Truffa autorizzato, oggi un bollo. Sta facendo una truffa autorizzata.
1: Bollo, non è un
0: bollo. Non è che la stanno mettendo. No, questo ha capito che
1: lo sai che è un bollo. Sai cos'è bollo?
0: Lui si pensa che mo lo stanno mettendo il bollo, invece no, lo stanno levando.
1: Gnove, con gnove. Che barò per l'elezione, po'.
0: Ma devo andare dal carrozziere. Il levabollo.
1: Ma te non ti interessa in ognuno che tu paghi.
0: Ma quando mai non paga niente?
1: Senta pace di pesaca. Senta pace di. Ma dotto a pesaca.
0: Hai avvisato a
1: fratello? Mio fratello.
0: Hai avvisato a Don Franco che c'è da pagare la rata della tua macchina?
1: Amo, chi si è avvisata su 26 anni.
0: Povero uomo, ma
1: povero. Ciao io Franco.
0: Dopo lo richiamerei quel povero uomo.
1: Franco,
4: Franco. Ciao Marco, cominciamo sì. Buon.
0: È un unico leitmotiv ormai sì. Questo programma, di qualsiasi cosa si parli, sì. Ci sentiamo un po' di musica, poi forse proveremo a spiegare che cosa è realmente
1: in bollo,
0: successo.
1: È in bollo.
0: Cioè se Manganiello aveva spiegato per bene le cose, lui ha distrutto qualunque spiegazione, tutto ha distrutto.

0: Allora, torniamo in diretta qui su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre. E se volete dire la vostra, 081 546 6873, anzi, se ci avete capito qualcosa spiegateci, perché quello che ha detto Rosario, insomma, non era proprio chiarissimo,
1: c'è da capire
0: sui vari bulli e le varie cose. Buongiorno ragazzi, Riccardo da Stradella. Ragazzi, per un anno poi si ripaga, però nel frattempo questi soldi per un anno se li sta prendendo dalla benzina e diesel Putin Minel. Occhio, attenzione, è vero, al momento è per un
1: anno. Magni carotto i magni, si diceva, come diceva il grande Socrate, magni carotto i magni.
0: Non l'ha mai detto,
1: Socrate. Una parte tu caccia, una parte tu dunque, tu tengo e tu dunque. Con l'evento dung, cioè, capito?
0: Tech the dam.
1: Tech the dam, ecco.
0: Allora, in realtà l'idea è quella che dalla prossima legge di bilancio la si vorrebbe rendere strutturale, cioè significa che poi la si dovrebbe
1: fare. Sì, sì,
0: il
1: sì,
0: problema sì. È sempre
1: ma capire. Ma 2 miliardi e mezzo, vai vicino al ministero, no? Vicino, cioè 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi, facciamo di debito.
0: Nellino!
1: Nellino, 2 miliardi e mezzo.
0: Dicono però che non li prenderanno né dalla sanità né dalla scuola.
1: No. Se l'hanno detto.
0: Parola di Salvini.
1: Come si tuvo un coppo conto corrente tu e piglia coppa e spesa tu quando piglia 100 euro. Allora sì. Piglia coppa i soldi che da Leopoldo, coppa i soldi dell'affitto, per i soldi dello mutuo e piglia 100 euro. Allora piglia.
0: Non lo so, li piglio.
1: E piglia coppa con bravo.
0: Poi si vede.
1: Poi si vede, cari. Poi mi abbia pigliato. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, qui dal profondo nord, dopo qui una bella lavata è uscito un po' di sole.
1: Ah, bravo. Così. Ciao.
0: Come stai Gianni?
2: Ha rinfrescato un pochettino. Quindi, no, io mi viene sempre in mente quel film di Nanni Moretti, Le parole sono importanti, no?
1: Sì, sì.
2: Stiamo facendo anche i giornali, purtroppo, le più grandi testate mettono abolizione. Non è un'abolizione, è solamente una sospensione, c'è una grande differenza da un punto
1: se
2: proprio
1: bisogna fare propaganda la facciamo bene, no?
2: Esatto,
1: propaganda, no?
2: Significa cancellare una cosa definitivamente, il che non è vero, perché non verrà cancellato definitivamente.
1: C'è la speranza.
2: Invece ne interrompe l'efficacia temporaneamente, cioè è una cosa che è momentanea. Quindi anche questi grandi giornalisti soloni che scrivono e che si fanno le bocche belle riempite di paroloni, cioè devono imparare anche l'italiano secondo me, e noi dovremmo essere talmente intelligenti da capire cosa si stanno dicendo.
1: Guarda Gianni, non ti voglio interrompere, a che posto stiamo nella classifica mondiale come libertà di stampa?
2: 140esimo, 136esimo
1: dopo il Burkina Faso, Russo, ma lo
0: forse sì,
1: cioè prima arrivare, quindi per questo no siamo agli ultimi posti, perché insomma è un po' propagandistica la
0: nostra. Allora teoria vorrebbe che se dovesse essere riconfermato questo esecutivo pure con le prossime elezioni eccetera eccetera eccetera, allora uno ci si aspetta,
1: votami qui, votami,
0: ci si aspetta,
1: se mi voti,
0: che poi diventi.
1: Se mi voti io ti faccio risparmiare il bollo auto quando volevo fare Tridico, vi ricordo. Ti ricordi Gianni quando si presentò Tridico, l'ex direttore dell'Inps? Ti ricordi che presidente dell'Inps che si presentò in Calabria disse: io voglio togliere il bollo auto, e la Meloni fa certo una schifezza, certo, ma che
2: infatti,
1: dici?
2: Mica chiamo Cetto la qualunque, ma
1: lo chiamo Cetto la qualunque, certo.
2: Durante una cosa lì ad Atreu.
1: Atreu, sì.
2: Faceva appunto questo bel comizio che diceva: ma mica siamo Cetto la qualunque, esatto, che possiamo togliere il bollo auto.
1: Esatto, e
2: allora la domanda che mi pongo è: ma allora perché non mi hai detto che mi dai 5.000 euro come ha fatto il buon Trump, che per le prossime votazioni, se ti do il voto a me? Perché è arrivato a questo punto, stiamo arrivando a questo, ragazzi. E
0: non in realtà è un qualcosina in più. In realtà il termine abolito è improprio, perché se tu vuoi abolire un'imposta, teoricamente, lo fai per tutti i livelli di auto, categorie, eccetera, eccetera.
2: Ma no, ma
0: se già metti cavalli, kilowattore, quella sì, quell'altra no, Marco, se ne hai tre, solo su una, e allora ciao, cioè non è che
2: Marco,
0: stiamo parlando di poco.
2: Può fare anche l'abolizione del bollo, come hanno fatto adesso, fino a 80 cavalli vapore.
1: Sì,
2: a me non mi interessa, cioè io ho una macchina piccola di mia moglie, non lo pago, però non mi devi dire che me lo stai abolendo. Dice: guarda Gianni, ti sto facendo una sospensione per X anni, un anno, 2 anni, 3 anni, non lo so per quanti
0: esenzione. Anni. Esenzione,
1: esenzione
0: in questo
1: caso. Va bene,
0: caso.
1: Grazie.
2: Le prese per i fondelli.
0: No, ma infatti, grazie, la parola Gianni. Esatta è esenzione, perché l'imposta rimane, solo che certe categorie di veicoli non la pagano e sono appunto esenti.
1: Per esempio,
0: dal
1: tu leggi il post che è di sinistra, dici quanti veicoli saranno esentati.
0: No, non è il post, è quello più imparziale.
1: Poi ci stanno quelli là, piglio libero, per esempio. Piglio libero, è uscito.
0: Aspetta un attimo, una vita che non
1: come titolo. Grazie, Gianni. 081 546 6873. Se volete, le linee sono libere.
3: Andiamo. Ragazzi, buongiorno. No, hanno detto che questi soldi non li prendono né dalla sanità né dalla dai malati, dalle pensioni. Non le prendono. E quindi ne andò caro sulle ricreature.
1: Tu hai soldi della vacanza, Reppi.
0: No, dice che ci sono dei fondi inutilizzati. Tipo anche del PNRR, che non potrebbero più essere utilizzati per fare quelle cose che volevano fare, e pur di per non perderli pare che li useranno per
1: come
0: fare questa cosa.
1: Come sapete, mi ha spiegato come sapete, vabbè, non entriamo in polemica.
0: Se ti do i soldi per fare una cosa e non la fai, esatto.
1: Pronto?
0: Ma forse se ci davano 5 litri d'olio era meglio, aveva ragione l'amico. 5 litri d'olio d'oliva andavi meglio sicuramente.
1: Pronto, dimmi.
2: Pronto, mi sentite? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao. Allora ragazzi, facciamo anche un conto, no? 85 kilowatt, 80 fino a 80 kilowatt, che sono circa 105 cavalli, una cosa di questo genere, sono circa 200 euro.
1: 250 in campagna.
2: Nella realtà le accise per una famiglia non tolte come era stato promesso valgono tra i 900 e fino ai 2000 euro all'anno in più, e la mancata risoluzione del problema delle assicurazioni per noi altrettanto, quindi in più tolgono dei soldi alle regioni, perché la tassa è una tassa regionale, quindi fanno
1: hanno detto che la rimborseranno alle regioni,
2: sì ok, l'hanno detto, per ora fanno la festa con il deredano altrui, no, come si dice in gergo, e ancora di più lo sapete quanto valgono le accise dello Stato che non vengono tolte anche se promesse? Tre volte, dico sette, la tassa che dovrebbero togliere, anzi sospendere. Ok ragazzi, ho detto tutto.
1: Scusa, ti volevo leggere il titolo di Libero, come dice.
0: Bellissimo. Hai due auto? Ecco come non pagare il bollo su entrambe, cioè ti do un consiglio.
1: Non pagare più.
0: Non pagare il bollo su entrambe.
1: Prima c'era il titolo non pagare più, c'era un fatto più vicino, no?
0: Ecco, hai due auto, ecco come non pagare più il bollo su entrambe.
1: Hai visto? Più, non pagare più. Va bene, va bene, ci fermiamo.
0: Ecco, bravo, bravo.
1: Ci fermiamo, pubblicità e torniamo.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com. D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Vabbè, giusto per chiarire il consiglione che dà Libero Quotidiano sulle due auto, come pagare il bollo, non pagare su entrambe. Tu hai due auto, una tu, una tua moglie, se ce l'hai tutte e due intestate tu, ciappette. Se entrambe sono al di sotto degli 80 kWh e sono intestate una a te e una a lei, non pagate il bollo su nessuna delle due.
1: Vabbè, perché non va in coppa una famiglia, no?
0: Dice di no, stando a come dice lui, stando a come dice lui. Dice, se sono intestate a due persone diverse...
1: Ma che la magna che ha rotto e magna, insomma... Cioè, non sono cacciuti, secondo me la coppa all'IVA che stiamo pagando sulla benzina, tutte queste tasse che paghiamo in più sulla benzina, che vi ricordo che con l'aumento dell'energia, insomma, lo Stato sta guadagnando un sacco di soldi, però se ne fa, cioè alla ospedale mi faccio una fila in meno, roba varia, insomma.
0: Da Palazzo Chigi hanno spiegato che la misura verrà coperta anche da fondi provenienti da economie del PNRR, dalle loans che sono i prestiti e dai grants che sono le sovvenzioni non utilizzate alla scadenza del 30 giugno.
1: Sì, ma non cambia il concetto, il discorso era che staccare la previa, come si dice, il
0: magna rotto le mani, come ero fatto?
1: No, la priorità, ecco, non mi veniva. Cioè, Modus è il presidente del consiglio.
0: Grazie.
1: Cioè, il governo che sta in carica.
0: Mi dica.
1: Qual è la priorità italiana? Cioè, essenzialmente, proprio per agevolare un pochettino il cittadino, quale sarebbe la cosa? La tassa, o bollo la macchina, il bollo della macchina, e questa è la priorità, no? Cioè, che uno sassetti ci vuole la cosa più urgente che ti rimini.
0: Fantacalcio.
1: Qual è? Un fantacalcio, ecco, non lo so, un apple che non è capace vince, insomma. E bandire, perché noi paghiamo, quando andiamo allo stadio, no, Pesacane, no. Questa polemica la voglio fare, ma tu sai quanto costa una bandiera, Pesacane?
0: E quindi?
1: No, maglietta di Napoli, sai quanto costa?
0: Un sacco di soldi.
1: E quindi sovvenzioniamo il 50% della maglietta di Napoli. La tassa tifoso. No?
0: Pure.
1: È una priorità.
0: Ma già pago l'ira di Dio per entrare.
1: Infatti, psicologico, papi, cioè se a benzina, no? Allora, sai, mi deprimo. Allora, per togliere questa depressione al cittadino, così tifoso di Napoli, la maglietta di Napoli, 120 euro, la faccio 60 euro. Sì, ti fosse la Juventus, grazie a Ricci.
0: Poverino.
1: L'avvocato perché fa il truffo, dai solo.
0: Ma che scelta l'avvocato per fare tu?
1: Per dirti, cioè Juventus.
0: Ma per dire cosa?
1: Per dire, per dire.
0: Ma si possono fare le cose.
1: Allora,
0: per dire.
1: Allora qual è la priorità? Quale può essere la priorità per un napoletano che ti struppi? Vai all'ospedale. No? Devi aspettare per esempio 6 ore per ti fare un cessà, eh?
0: Sei un codice giallo, sì.
1: Codice giallo, io ti faccio un caffè a metà. Per esempio, che hai? Guarda la cena, guarda capa mia roba! Pensa a
0: nel cesso, va, dove devi andare? Ma cioè, che me ne frega a me del caffè?
1: Se sento in da sala d'attesa, come passo tempo? Ti rega la televisione in da sala d'attesa. Ma guarda capa mia,
0: Ma cioè, se mi sono spazzata una coscia, come non baga più il caffè?
1: Ah, poi potrò essere setto a tu.
2: Che ne sai?
0: Non lo so.
1: Queste sono le priorità, ecco, dove va a agire un governo serio. Pronto?
3: Rosario.
1: Qui.
0: Aia.
3: Qui. No, questa è proprio la situazione da jet.
0: Allora buongiorno,
1: ecco, da sala d'attesa all'ospedale, tu aspetta 7-8 ore, io ti metto piano bar e capito tu cabareo piano bar, mamma capito cabarettissimo per fare due battute, ma lo so, poi decidete voi, guardate la capa mia roba, guardate in capo che tengo,
0: ma ancora non ci hai spiegato cos'è il bullo.
1: Un bullo pronto? Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, allora mo ti faccio fare una risata. Io ho due macchine e un motorino.
1: Sì.
4: Un motorino è sempre stato a mio cognato.
1: Sì.
4: La macchina piccolina è sempre stata a mio padre. La macchina rossa sta indestata a me. Ed è 81 kW.
1: È in cetrazo. Fine 88.
4: Sì. Hai capito un po'? Ah, certo. Marco. Fare cosa quando ti gira a destra e guarda il rosario.
1: Sì.
4: E non ti fa guardare perché se vira a dire con la tele.
0: Qual è il problema? Scusa.
1: Qual è il problema? È franciscano ormai, ormai non funziona più. Pronto?
0: Ma quale cosa?
4: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
2: Sono Mimmo.
0: Ma tu guarda Mimmo, quelli che hanno il pisello piccolo che vanno a guardare degli altri, io non lo so. Mimmo, carissimo, come stai?
1: Come stai, Mimmo?
2: Niente aeroporto, non vi preoccupate, state sereni.
0: Ah, grazie, abbiamo dato un bollo alto oggi,
1: grazie, per amico mio, vai, dici.
2: Dicevate che cosa è urgente. Immaginate uno che versa per 40 anni, per 40 anni sulla busta paga la Servizio Sanitario Nazionale. E va al cardarello e dice: vedi, mi devo fare la cataratta. Che gli dice: ti vedo 2.000 euro, altrimenti dovete aspettare 2 anni.
1: Ecco, io ti prendo il piano bar per questi 2 anni, hai capito com'è? Oppure ti compro la maglietta del Napoli per toglierti questa depressione, pure è una buona cosa.
2: Stamattina, con il vostro permesso, consentitemi questa cosa, perché è una cosa di una gravità unica.
1: Sì,
2: la strada più importante di Napoli, voi lo sapete, più delicata, più necessaria, tra virgolette. Se voi non la conoscete, si chiama Viale Colli Aminei, quella che va dal CTO agli ospedali.
1: Sì, caso, sì, per il grande pesacano.
2: L'ambulanza, anche domenica. Il cuore è rimasto 40 minuti nel traffico dei Collaminei.
1: Sì. Quel piccolo. Ma tu sai perché si fu traffico là? Perché se caso pesacana, allora la gente si ferma per vedere russe caso pesacana.
0: È un poco come quando ti fermi sotto la casa di Dante, capito? La stessa cosa.
1: Per si fermare a russe caso pesacana fanno il traffico. Tu li hai a fornire, capito? Tu all'interno te ne hai.
0: Io vorrei dire a Mimmo: potete prendere l'aereo, ma non mi sembra il caso. Mimmo, comunque ti dico, ho campato praticamente 40 anni là e il problema del traffico dei Colli Aminei non lo risolvi, semplicemente.
1: Ma c'è stata zona ospedaliera con mio l'auto. Aeroporto è zona ospedaliera,
2: ma non si può autorizzare un supermercato all'angolo della scuola Sbordoni.
1: No, non ne parliamo di queste cose. Che
2: prima mattina, ma chi ha autorizzato a fare un supermercato sui Colli Aminei all'angolo del CTO?
1: Ma che fanno la fame? Chi si calcola?
2: È talmente elementare che è una vergogna. Ma
1: sempre perché queste case per i sacani, sapendo che queste case allora autorizzano queste cose.
2: Andare a lavorare in un traffico intasato.
1: Grazie mille. Mimmo, grazie, fratello. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, canzoncino e torniamo, vai.

0: Ma poi faccio una domanda a te che sei un tecnico e che hai saputo spiegare così bene tutta la... questa situazione della
1: bollezione. Senza ironia, vabbè,
0: no, perché
1: la può fare domani, senza ironia, senza
0: hai spiegato così bene la cosa. Cioè, in che modo poi loro sanno qual è l'auto? Cioè, devo dichiarare io qual è l'auto? Per esempio, se ho due auto piccole, ok, che hanno comunque più o meno al di sotto di quella che è la soglia, cioè decido io su quale delle due non pagare, loro già hanno tutti i dati e quindi già non manderanno.
1: Dati intestati, sempre tu.
0: Ah, sì, sì.
1: Io te lo faccio ognuna, ci un bavetto e tu.
0: Ancora sta storia di ognuna. È la tipica mentalità napoletana.
1: Sì, ragazzi, una sola. Vai all'ACE e dici io non pago su questo, ok?
0: Devi andare tu all'ACE e comunicare, dice, non altrimenti devi telecalcola, che poi quella non ti arriva mai la notifica, quindi devi andare tu a informarti tra le altre cose.
1: Certo,
0: quindi...
1: certo.
0: È un po' complicata.
1: Poi sentivo qualcuno diceva: ah, sono chi strunzi che ci spesso 150 euro per motorino. Non ti preoccupare, perché questo hai pagato il 2026.
0: Certo.
1: Ecco, per il 2027, che siamo proprio sotto elezione, perché quando si...
0: Forse si va anticipato in primavera.
1: Oh! Si vince, può essere che tu rinnovano, se no si perde. Allora sta a te poi nella cosa, dici, ma quando abbiamo papato, vabbè, ci mette la croce, ma ci mettete una croce a coppa. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Sono Pino.
1: Ciao Mimmo.
0: No, Pino.
1: Pino.
2: Dino,
0: con la Dino.
1: Ma
0: parla basso basso, alza la voce, amico mio.
2: Allora,
1: sì.
2: Ripeto, si potrebbe denunciare questo governo per tentativo voto di scambio?
1: No, così no, pure i 5 Stelle che facevano un reddito di cittadinanza, poi.
2: Ho capito.
0: Berlusconi che tolse la tassa sulla prima casa, allora che doveva fare, scusa? Annuncio poi shock in televisione in diretta a sorpresa, non so se vi ricordate.
2: E togli una curiosità, mo per esempio io c'ho uno scooter, no?
1: Sì.
2: Poi mio socio c'ha un'utilitaria. E lui muove tutto quanto in lista, bello, forse risparmia un pochettino a tassi, forse sulla macchina. Mo vi ci dici, per invece sparagna un coppa la macchina, sparagna un coppa lo scooter che è intestato a lui per lui.
1: Ah no, è da decidere lo scooter o la macchina. Io vi consiglio la macchina perché è di più, no?
2: No,
0: ma loro vanno a teoria quella con la volta, cioè con la potenza minore.
1: Ah, non te no, fino a 80.
0: Io so da quello che ho capito, poi per carità, ragazzi, le cose potranno cambiare. A secondo il veicolo meno potente è quello che verrà esentato.
2: Esatto, quindi si risparmia sullo scooter. Ma mio socio è tutto convinto che sparano in coppa a macchina, invece risparmia sullo scooter. Quindi mo mangia subito questo.
1: Ma
2: me cade il
1: verso. Ma tu fai buono comunque a spruttognure, si fa. Allora, il prossimo anno non dovrà pagare chi ha un'automobile di piccolo media potenza sotto gli 80 kWh e chi ha un motociclo. Spetta però solo un'esenzione a persona. Dunque, chi possiede più veicoli non potrà non pagherà solo un bollo, quello con importo più basso, quindi quello che vale meno, cioè che tiene un motorino che vale 150
0: motorino.
1: E la cosa 200 vale 150, che insomma si spalmi quello là, insomma.
0: Esatto,
1: questo è.
0: Tu quante cose c'hai intestate?
1: Intestato tutto così là.
0: E quindi la cosa meno cara non la paghi. È un po' come quando vai al supermercato e dici comprane uno, il meno caro lo paghi. Vabbè, la metà.
1: Io tengo la macchina mia, la macchina di mia moglie. La macchina di mia moglie è una 900, quindi penso che ci entrerà.
0: Però te, hai sempre detto che a noleggio la tua, no? Quindi
1: la mia.
0: Cioè tu ce lo paghi il bollo su quella macchina o rientra nella rata. E quindi teoricamente non è intestata a te quella macchina, quindi tu non dovresti, se la macchina di tua moglie è piccola, non dovresti pagare più il bollo nemmeno su quella là.
1: Meno male, a mettere, sai.
0: Vai. Cosa fai con questi 149 euro risparmiati?
1: No, sono 250.
0: 250 euro risparmiati, cosa 250, ci fai?
1: 250, metti benzina.
0: Bravo.
1: Così e rientra di nuovo nel circolo, capi con me?
0: È tutto un giro, ragazzi. C'è Ligabue, la sua nuova canzone si chiama Qualcosa per te. Siete su Kiss Kiss Napoli.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Rosario, però tu non sei credibile, a te cosa importa? Tu tieni uno show show.
1: Ci ma come posso muovere? Guardate come mi muovo bene.
0: Da lì.
1: Ma muovo che è un amore, così.
0: Allora, andiamo ancora al telefono se volete. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao.
0: Sì, ciao.
1: Dimmi, caro, dimmi.
2: Posso parlare con Rosario?
1: Già sei in onda, vai, stai parlando con Rosario e con Marco.
0: C'è una confusione.
2: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono tutti bluff elettorali.
1: Eh certo, sì.
0: Ma non ce ne eravamo accorti lì.
2: Ancora di più. Pensa quando Berlusconi torse l'ICI sulla prima casa.
0: Funziona.
2: Rosario,

0: nel 2027 sarà rimborsata. Sì.
1: Perderanno un sacco di soldi. Lo
0: no, dice che la rimborsa lo Stato, non
2: la copre lo Stato.
0: La copre lo Stato.
1: No, è vero.
3: Paradossalmente, forse per la regione Campania significa incassare qualcosina in più, vista magari l'evasione che ci sta sulla tassa.
1: Ma non è proprio vero, cioè questi sono dei blef. Cioè, hanno quasi la poker, però
0: hanno
1: mettendo un
0: posto
1: loro. Grazie,
0: caro. Ciao, non capisco ciao, l'economia. Non, però. No,
3: stava prendendo una piega un po' strana. La mia.
2: Rosario, per la sua auto a noleggio, paga il bollo auto frazionato ogni 3 mesi. Da qualche anno le società di noleggio addebitano ai clienti la tassa a seconda della provincia di residenza e dell'intestatario del contratto.
0: Perché me lo ha pure che si illusione, Ricky? Perché?
3: Lello,
0: perché? Lello, perché? I tre va capra monna papà, cioè perché siete cattivi? Allora, cattiveria su cattiveria, finiamo questa prima ora.
2: Sì.
0: C'è il radiogiornale detto dal buon Calvano. E torniamo. Che le si mettessimo che la tassa là buscassimo i soldi.
2: Hai voglia. Allora, torniamo tra pochissimo, restate con noi che ad apertura, seconda ora, parleremo
0: a 10.
2: Siamo lì, parleremo di una cosa che ha colpito un po' il cuore della nostra città. Restate con noi.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Marcello Calvano. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 7 indagati riguardo il sequestro di beni per 1.500.000 euro, nonché il blocco di crediti fiscali riferiti ad attività per imposte anticipate, risultati anch'essi fittizi, quantificati in 130.000 euro circa. I finanzieri, nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di Somma Vesuviana operante nel commercio di materiali edili, hanno riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, allo scopo di consentire un presunto milionario risparmio d'imposta. Passiamo ora alla cronaca giudiziaria. È tornato in libertà Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio di Carlo Polese, ucciso a Ercolano il 19 agosto 2003 nell'ambito della faida tra i clan Ascione e Birra. La scarcerazione è stata decisa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione. Polese era insieme ad altri 4 uomini quando il gruppo avrebbe tentato di scavalcare il muro di cinta dell'abitazione di Di Bartolomeo per mettere a segno un agguato nei suoi confronti. Fu in quel contesto che Polese venne raggiunto dai colpi di arma da fuoco che ne provocarono la morte. Era stato arrestato nell'aprile scorso e condotto nel carcere di Poggioreale con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per un uomo di Giugliano, Giovanni Napoletano, classe 1961, è arrivata ora la condanna a 2 anni di reclusione all'esito del processo celebrato con il rito abbreviato. La vicenda giudiziaria era iniziata con l'arresto e il successivo trasferimento dell'uomo nella casa circondariale napoletana. Scuole chiuse in via precauzionale nelle zone di Casacelle nel comune di Giugliano a seguito della persistenza

0: del fumo legato all'incendio divampato martedì scorso. Il provvedimento dispone la chiusura temporanea dei plessi del quinto circolo didattico, sede centrale, e del quinto circolo didattico plesso distaccato e anche della scuola secondaria di primo grado Antonio Gramsci e del liceo statale Renato Cartesio. Contestualmente sono state indicate misure precauzionali rivolte alla cittadinanza. L'ordinanza, firmata dal sindaco D'Alterio, arriva mentre continuano a essere avvertiti gli effetti del rogo, con la persistenza di fumo nell'area che ha portato all'adozione della misura cautelativa per gli istituti maggiormente interessati. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica alle ore 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. Quest'oggi gli azzurri si alleneranno al mattino con Allegri, che spera di recuperare Anguissa, nonostante al momento il centrocampista camerunense pare avere poche possibilità di essere convocato a causa di un risentimento muscolare risalente al match con l'Inter. Quest'oggi ai microfoni di Kiss Napoli parlerà in esclusiva il difensore Rafa Marin, intervista che potrete ascoltare alle ore 16 in apertura di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Radio Kiss Napoli termina qui. Linea a Trebi Meteo.
1: Kiss Napoli Meteo.
2: Amici di Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Una perturbazione atlantica si inserisce all'interno del campo di alta pressione che stava interessando l'Italia nei giorni scorsi. Porterà un peggioramento a partire dal nord, ma quest'oggi in Campania ancora prevalenza di tempo asciutto con qualche annuvolamento irregolare, soprattutto sulle zone tirreniche. Con temperature però ancora piuttosto elevate, clima caldo, massimi intorno ai 30 gradi. Poi tra venerdì e sabato avremo una maggiore variabilità con la possibilità di qualche piovasco anche in campagna, soprattutto nella giornata di sabato. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Saif parlare d'amore ad aprire la seconda ora di Yes and Kiss Kiss. E se Saif ci parla d'amore, Rosario Verde ci parla di bolli, eccolo qua.
1: Un bollo qui su Kiss Kiss Napoli al 7-6 del Digitale Accademia e bolliamo assieme con Marco Pisacani.
0: Grazie ancora a Nello Iorio in regia, perché per un bollo spiegato c'è un bollo risparmiato. Io ho fatto anche lo slogan al governo. Anni di studi e guarda la fine che si fa. Allora, leggiamo ancora qualche messaggio prima di addentrarci nella nostra seconda ora. All'apertura della seconda ora parleremo di una cosa che ha destabilizzato il cuore della nostra città. Parli dell'addio di Kvar o quello di Zelinski? Vedi, la loro testa è sempre solo lì, non c'è niente da fare. Ma se siete così contrari alla sospensione del bollo, pagatelo lo stesso.
1: No, se fosse strutturale sarei proprio contento, che proprio se si togliesse proprio il bollo da mezzo sarebbe proprio una bella cosa. Soltanto che costerebbe un 3-4 miliardi l'anno. Non so, ci avrei pigliato. Che voi sapete, no? Quando si toglie una tassa bisogna rimpinguare quello che si perde, no? Allora, mo per esempio quest'anno hanno trovato questi 2 miliardi e 3, li hanno rimpinguati, però solo per certi tipi di macchine, 14 milioni di macchine più o meno.
0: Sì, però non è il 70% dei veicoli in circolazione.
1: Il 30, quello che sta, sono quasi 50 milioni quelli là in circolazione, sono quasi 14 milioni quelli là esentati nel 2027, nel 2020, solo per un anno.
0: No, guarda, l'unica cosa positiva di questa esenzione è che solitamente succedeva anche questo, che uno, diciamo anche quelli più virtuosi, a volte se la dimenticavano. Cioè, dato che non ti arriva la notifica, o che uno magari se la dimentica e poi ti ritorna, no, come cartella.
1: Se sa fa come fanno in Germania, sa pigliano i direttamente a colpo conto corrente.
0: Almeno non paghi la mora, almeno non paghi quella lì. Buongiorno, avendo intestato un'auto e uno scooter, appena ho sentito la notizia ho fatto il passaggio di proprietà all'auto a mia moglie pagando 500 euro, così non pago il bollo e mica sono scemo.
1: No, si scemo proprio, cioè mi spari 200 euro, ci spesi 500.
0: Cioè, la manovra così come l'hai fatta è giusta se diventa strutturale.
1: Se fosse strutturale, cosa che non è e non penso che diventerà strutturale, sta mini ribeto, quindi.
0: Ma sapete, c'è stato un problema, non abbiamo più la copertura.
1: Il discorso se era questa la priorità, certo, prende la pancia dell'elettore, la prende, perché se mi fai risparmiare una tassa mi prende la pancia, ma è la priorità questa. La prima casa era la prima casa, tutti quanti abbiamo la prima casa, oppure chi ha la prima casa sono molti milioni di persone, allora sai, acchiappava questa cosa, però era strutturale quella là di Berlusconi.
0: Solo
1: per chi sanno tempo che ho mutato la faccio sparagnare. Così è un po' paradiso.
0: Diciamo che poi l'hanno recuperata sul discorso dell'IMU, la seconda casa, poi comunque là
1: è
0: una cosa che è stata fatta sicuramente. Allora, ma se la politica abbassasse i propri stipendi,
1: ma non è, dai,
0: quanto ci risparmierebbe?
1: Niente proprio. No. È più un fatto morale là che. Pronto?
0: Eppure non dispiacerebbe.
1: Vabbè, ma perché? Scusi, un professionista.
0: Giustizia.
1: Un professionista, quando vuoi papà? Pronto? Ma non lo andate con me a sapere quando vorrò mese? Minimo 15.000 euro mese? No. Minimo, cioè un professionista che la manetta. Uno che fa un ministro, quando ora? Cioè, ho visto la mazzetta, dice, te frate. Ah, se mano con il mio barbiere. Oh, buona passo, mi sembra buona passo.
0: Stiamo andando a faticare.
1: Chiama Bella.
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, ciao. Senti, scusami, ma il bollo, le macchine devono avere 80 kW, una macchina a persona. Se
1: quella là che ti, nel tuo parco macchine, guarda come parlo bene, nel tuo parco macchine, quella là che ha meno con i kilowattora.
2: Sì, ma io volevo dire, ma non era meglio che ci abbassava le assicurazioni?
1: Poi ognuno avere una manera, frate.
2: Scusami,
1: le assicurazioni, lo sai cosa?
0: Che
1: le assicurazioni dove a toccare i privati. Chi si mette contro l'assicurazione?
0: Quella non è
1: le
0: una
1: banche,
0: tassa.
1: Chi si mette contro le banche? I petrolieri, chi si mette contro i petrolieri? Ma metto contro le regioni, è stato buono, capito?
0: Cioè, allora, aspetta un attimo. Se lo Stato italiano facesse una legge che va a uniformare il premio assicurativo per tutti quanti, che è, eccetera, eccetera, lo Stato direttamente che guadagna, cioè è sempre una cosa che riguarda le assicurazioni.
2: Ma lo Stato ci va a perdere se noi non paghiamo il bollo. mentre invece con l'assicurazione non ci perde niente, però sì, sarebbe, ci guadagniamo.
1: Sarebbe, ma manco guarda, con tanti guai che teniamo, neanche l'assicurazione poi alla fine. Quei capisci che hanno malati cancro non si fa un attacco, cioè,
2: ah,
1: stiamo scherzando, uno malato di leucemia si da fare un'analisi, non sa può fare, un bambino che stiamo guaiate, cioè, la prima cosa è la salute, no?
2: Certo, però stavo parlando proprio per il comparto macchine, quindi cioè, se vogliamo parlare delle macchine, delle automobili e degli scooter, cioè,
1: sarebbe meglio le assicurazioni, però l'assicurazione c'è più a sud. Capito, nord già stanno buono. Poi metta uno in Milano, ci dici tu quanto pagava? 300 euro, ma uno pagava 800. Come quello davanti, capito?
0: Viene un coccolone. Senti, quanti veicoli hai intestati tu?
2: Io ho solo una moto. Fortunatamente probabilmente rientrerò in questa situazione perché i kilowatt sono sotto gli 80.
0: Ci rientri sicuramente, lo stando a quello che hanno detto. Poi ragazzi, essere pure che cambia qualcosa nelle prossime
2: però
0: ore.
2: Però vedi che parecchie persone anche della mia età si ritrovano con i veicoli intestati ai genitori perché non possono pagare l'assicurazione.
1: Certo.
2: Quindi ci sono tante macchine per esempio intestate a papà o a mamma e ti ritrovi che alla fine una sola non pagherà.
1: Ma così è.
0: Sì, diciamo che questa cosa qui dovrebbe o potrebbe riaprire all'idea che ognuno si intesta il veicolo personale, tra virgolette, no? Quindi moglie e marito, però poi con l'assicurazione diventa un casino.
2: Certo. Quello perciò dicevo sarebbe stato meglio muoversi in un altro modo.
1: Ma ti ripeto, non è una cosa strutturale per un anno,
0: Qualcuno dalle opposizioni, giustamente, come già è stato detto, ricordiamolo, ha detto: sì, vabbè, ma alla fine stiamo risparmiando due pieni di benzina, che per quello che costa oggi e per quanto ci cammini, stiamo parlando di anche un risparmio ristretto, se vogliamo.
1: Però ti permette di fare quel titolo che noi abbiamo contestato, abolita la cosa. Allora certo. Io vado al bar stamattina e trovo un bar e si dice: vista, hanno lato bollo una coppa a macchina. Vabbè, ma è solo bravo, ma che lo farò per niente con fan stabile, capi? Allora è passato, capi?
0: Ci proveranno.
1: No, gente come noi che si mi critico. No,
0: ma Catrim
1: Sembari. Ci sta chi dà la speranza. Ci sta pure gente che dice: ma speriamo.
0: Brutta gente.
1: Speriamo, capi? E sperando. Lui risperate, vai, fermati un attimo.
3: Voglio una struzzata. Mo chi stanno ancora un po' di sepia, ma ti mi puto bollo.
1: A proposito di presepia, ma parliamo proprio che presepia, vai.
4: Hai allegus, hai allegus, hai allegus.

0: grandi abbassate in una delle strade più belle della nostra città, ovvero la strada dei presepi, San Gregorio Armeno.
1: Vediamo che è successo. Vai, parliamo con uno dei maestri presepeai più emblematici, più rappresentativi della strada dei presepi, Jenny Di Virgilio. Pronto, Jenny?
0: Ciao Jenny, ci sei?
2: Ciao, buongiorno a tutti gli amici che ci seguono.
1: Ciao, come stai? Senti Jenny, che è successo? Bene. Spiegaci un attimo, perché state protestando? Che è potuto mai succedere? Cioè, che è stato?
2: È successo quello che non era successo. Praticamente niente, lunedì mattina abbiamo fatto una protesta, abbiamo chiuso tutte le botteghe e siamo stati chiusi fino alle 2, perché praticamente sembrava, abbiamo annusato, che stavano mettere piede qui in Bangladesh.
1: Ah, quei negozi che vendono le calamite, sì.
2: Ma il problema non sono solo le calamite, il problema è proprio il manufatto loro, è tutto di importazione. Noi sinceramente su San Gregorio Armeno non vogliamo proprio che aprono questo stile di negozi, perché la strada è conosciuta nel mondo come arte presepiale. Tutte le botteghe sono addobbate con prodotti artigianali. E quindi non vogliamo che si sminuisce la strada, le botteghe e l'immagine di questa strada.
1: Io estenderei questa tua cosa in tutto il centro storico, a dire la verità. Vabbè, comunque, scusa Marco.
2: Lo so, ma diciamo non è tanto facile.
1: Io lo vieterei comunque anche a tutti questi friggitori, tutti questi pizzerie, tutti questi ristoranti.
0: Beh, in quello stesso locale dove si stava per fare cosa, dove aprire Scaturchio qualche anno fa, lo bloccarono, per esempio.
2: Sì. Noi abbiamo già bloccato il food, che pure voleva mettere mano qui su San Gregorio, perché va a finire che un poco il food, un poco il Bangladesh, un poco qualche altra situazione. I presepi poi è meglio che ci andiamo.
0: Giusto per evitare scivoloni particolari, diciamo che se anche un napoletano vuole aprire un negozio di calamite, magari lo andate a fermare anche lui, cioè non è solamente il fatto che sia straniero.
2: Il problema non è lo straniero, il giapponese o lo svizzero si arriva.
1: Perché la pasticceria è napoletano, questo qua.
2: Il problema è che noi vogliamo mantenere il nostro artigianato alto, ok? Anzi, vogliamo crescere e svilupparci pure come qualità turistica.
1: Senti, Jenny, ma tu che mo vi siete informati su questa cosa? Ma è fattibile questa cosa? È contro legge? Che come legge?
2: Già è saltata. In Bangladesh se ne vanno di nuovo dove stavano. Cioè,
0: ma siamo sicuri che era un Bangladesh, come dici tu, cioè che erano stranieri che volevano aprire?
2: Guarda, io quello che abbiamo visto, la presenza, erano loro. Infatti sono venuto pure a fare sopralluoghi, a guardare un po' le misure del negozio e roba varia.
1: Ma perché io e Marco, io e Marco, il mio collega, ci volevamo andare in un magazzino di scarpe.
2: È venite però a vendere solo pantofola, perché ad sta comoda si cammina tanto.
0: oppure le dobbiamo fare artigianali
1: a mano, rigorosamente.
2: E tengo chi le può fare.
1: Quindi avete vinto alla fine, via, possiamo dire sì, che sì, ci siamo
2: ma
1: riusciti.
2: Noi abbiamo vinto perché, ti ripeto, vogliamo tenere questa vetrina importante di San Gregorio.
1: Sono d'accordo, sì.
2: Che deve solo emanare profumo di arte presepiale.
0: Jenny, perdonami, senza polemica è una domanda. Voglio specificare che voglio chiedere all'artigiano una risposta chiara. Quel negozio però, vista anche il precedente del food e adesso questo, rimane vuoto, ok? Cioè non rimane chiuso questo negozio, cioè, potenzialmente però negli anni, se non arriva nessuno che vuole portare avanti o che può portare avanti quest'arte presepiale, che si fa di quel locale?
2: Non ho capito, scusami, perché
0: c'è locale che mi rimane coppa e metto un salato a mezzo.
1: Fa una battuta, scusami, sono gnomi e merda. Diceva Marco, il locale che rimane sfitto, se non si mette un altro presepiaio dentro, che fine fa?
0: Che magari è complicato che arriva qualcuno di voi che prende un altro locale o un presepiale ex novo.
2: Ma no, guarda, perché comunque tra di noi ci sta interesse, magari se rimane un attimino la cosa sospesa così in stand by, già ci sta interesse da parte di qualche mio collega qui a San Gregorio. Poi se non succede niente, proprietario a Davide Mazzeglia più per noi.
0: Preferite che rimane chiuso quel locale?
2: Ma assolutamente, perché non succede, te lo
1: ma si può fare, è legale sta cosa?
2: Cosa è legale?
1: No, vabbè, volevo dire, per esempio, io mi ricordo San Sebastiano, no? Dove stavano tutti quegli strumenti musicali, tutta la strada. Ormai è diventata una friggitoria, tutto che la sai, bruttissima.
2: Vabbè, ma là è un'altra cosa.
1: No, ma pure è brutto.
2: San Gregorio perché... almeno, capito? E lo so, ma chi lo so brutto tanti in via Napoli che si sotto la forma, ma San Gregorio non ce la devono toccare.
1: No, ma sono d'accordo con voi, sì, lottate fino alla fine perché...
2: E poi ti ripeto, ti metto la firma che il negozio non resterà chiuso.
1: Ma sono sicuro pure io, sicuramente lo prenderete.
2: E l'interesse già ci sta.
0: Intanto sono anni però che sta così quella situazione, tant'è che si stava aprendo una gestione da stranieri.
2: Sì, sì, sì, ma l'anno scorso non è che sono anni che sta chiuso, l'anno scorso stava aperto con un italiano che l'ha preso in fitto. Spiego, poi non gli è andata bene perché forse non era del mestiere ed è saltata. Però ti ripeto, l'interesse ci sta da parte di qualche mio collega che ho saputo, che già comunque sta bussando per capire.
1: Ma poi mettiamo il caso, solo questo. Io mi prendo questo negozio e mi metto a vendere carte di Pokémon. Tu morai. Posso fare? Faccio presente per il Pokémon, solo Pokémon. No, Digimon,
2: ma perché scusami sti Pokémon? Namaronno, San Giuseppe o Bambaniello? Non ti piace, amore mio?
1: Ma chi l'ha chissà? Chi l'ha chissà Pokémon?
0: Ha parlato
1: chiss.
0: Quello che critica le statuette fatte dei personaggi famosi.
2: Chi l'ha chissà? Dei Pokémon, mi sa cappelli canciana.
1: Ah, va Germino!
0: Però posso dire una cosa? Siete abbastanza potenti, cioè nel senso una mezza serrata di una mezza giornata avete ottenuto un risultato che in altre situazioni è un po' difficile da ottenere.
2: Siamo stati sentiti e poi il comune a quanto pare sembra che comunque ha preso possesso della situazione e sta sistemando già il contest.
0: Senti Gianni, io ti chiederei un'ultima cosa se è possibile, ma me la realizzi una statuetta di Sasamen per piacere?
1: No, prima voglio prima trasi in governa, cioè trasi prima in politica.
2: Le carte in mano di Pokémon, la mamma fa.
1: No. Oi, perché mi inguaia? No, la voglio.
0: Io non ho detto con le carte di Pokémon, poi
1: voglio.
0: È l'artista che decide cosa fare.
1: La
2: e poi quello che mi sento di fare, quello mi dice la testa, così poi mi attivo.
0: Va bene.
1: Ciao amico mio, ciao.
2: Grazie sempre.
1: In bocca al lupo.
0: Un abbraccio a Gianni di Virgilio, abbracciamo ovviamente tutta l'arte che trasuda a San Gregorio Armeno, con la speranza che possa veramente durare per millenni quella realtà e quell'arte presepiale. Ci fermiamo un attimo ragazzi, piccola pausa, torniamo tra pochissimo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo ragazzi, sono praticamente le 11:30 minuti, abbiamo anche qualche altra notizia, vogliamo restare su quello che abbiamo raccontato finora.
1: E ormai Pisacane non c'è più spazio. 0815466873, se volete potete intervenire in diretta, molti messaggi, vai.
0: C'è Marco da San Giorgio che fa un po', se vogliamo, eco a quello che dicevamo a chiusura di telefonata con Jenny di Virgilio, dice: quindi un locale commerciale deve rimanere sfitto se non c'è un'attività presepiale?
1: Vabbè ragazzi, però bisogna pure capire una cosa, che noi abbiamo l'arte presepiale che è un monumento per noi, noi napoletani, pensate che andiamo a esporre in tutto il mondo, è un'arte che ci caratterizza, diciamo che San Gregorio Armeno è più che non è una strada ma è un monumento, cioè non possiamo paragonare San Gregorio Armeno che cioè proprio una cultura da nostro, cioè dal 600, dal 700, cioè non sarebbe sfregiarla, deturpare, già mi ha deturpato tutto Napoli. Cioè, mi fa diventare una pizzeria pure San Gregorio Armeno. L'ultimo baluardo che ci è rimasto della cultura napoletana.
0: Allora, io non dico una pizzeria, però se tutta quella strada ci metti una cosa per prendere.
1: Ma secondo me andrebbe proprio sovvenzionato dall'UNESCO, che la cosa. Cioè, secondo me chi si casa se ne pava manca l'affitto, ci pava sì comune. Cioè,
0: per esempio,
1: ti ripeto, è una cosa che caratterizza Napoli, cioè proprio.
0: Per rispondere anche ad altri messaggi dello stesso tenore, no? Il comune di Napoli, ricordiamolo, nel luglio 2023, ha approvato una delibera che vietava l'apertura di attività food and beverage nel centro storico di Napoli a San Gregorio Armeno a qualsiasi nuova apertura che non fosse legata non solo all'artigianato tipico e alla lavorazione dei pastori. Quindi, se proprio non fai questa cosa qua, cioè artigianato di pastori.
1: Marco, sì, ma hanno fatto bene. Sì.
0: Però resta il fatto che, come dice qualcuno, se c'è poi un proprietario che non trova nessuno che, così come è successo precedentemente, che qualcuno si era messo ma poi ha chiuso, alla fine della fiera io che faccio, che sono un privato e c'ho quello locale lì, non posso farci proprio niente?
1: Va bene ragazzi, allora avete ragione voi, però dimmi pure che è stata cosa, perché se la china è questa, se andiamo su questa china qua, già per esempio il centro storico di Napoli è devastato. Cioè, se andiamo su questa china, per dirmi pure San Gregorio Armeno, è stato buono, arrivati, vabbè, ma è il mercato, vabbè, ma cosa facciamo? È il privato, per dirmi pure questo. Cagniamoci pure, no, ma su Napoli, chiamiamo la pizzeria Bella Napoli.
0: Vabbè, ma non si parla.
1: Allora c'è stata la pizzeria Bella Napoli, bel porto c'è la pizzeria Bella
0: lunga
1: Napoli.
0: Lunga.
1: Bella lunga, cioè, per dirmi tutto cosa, stava buono, cioè, non...
0: Pronto?
1: E non dà più senso, po'. Pronto?
2: Buongiorno, ciao Marco, ciao Rosa.
1: Ciao, bello. Ciao.
2: Rosa, una cosa seria, ma di là che noi parliamo sempre, no?
1: Sì.
2: Però, ma sto fatto il suo boom, ma sì. Pare una cosa normale, ma che se non danno più scuole di niente, non hanno più vergogna di nulla. Cioè che la benzina a 2,3, cioè chi lavora con l'auto non si rende manco conto a quello che sta andando a fumare, si può mettere più che se ne esce una macchina, si tiene una macchina, un motorino, volendo da 200 euro e bonus, 300 euro e bonus, cioè volevo sapere veramente pensiero tuoi seri, però lo sa, non appariamo.
1: No, è propaganda, raga, per me, cioè, il mio pensiero è propaganda, perché siamo sotto elezioni, nel 2027 si voterà il governo, quindi.
2: E chi ci fanno a cucinare? Mi sembra cucina.
1: Ma tu te ne vieni, ti ripeto, io stamattina tutti quelli che mi fermavano mi dicevano: hai visto, hanno abolito bull. Ho detto, sì. Ma quello è solo per una. Ma dopo chi l'hanno detto, ma dopo fanno strutturale se vincono.
2: La maggior parte,
1: capisci,
2: della famiglia,
1: cioè,
2: minimo danno un motorino e una macchina, quindi tu non va a darsi un motorino, però la macchina, cioè chi è, si macchina, veramente chi si ci fanno insieme e noi veramente si insieme.
0: Diciamo che in realtà se anche dovesse vincere l'opposizione alle prossime elezioni ci hanno una gatta da pelare, perché quel governo, quale che esso sarà, nel caso si ritroverebbe a rimettere comunque un'imposta, quindi
1: dirà che l'hanno fatto per propaganda.
0: Un tentativo forse per cercare di mantenere almeno la situazione com'è.
2: No, si sarà. Si sono dovuti andare giù alla fine, sarà un problema anche, penso.
1: No, loro hanno detto che quello che perde la regione lo rimborsa.
0: Lo ricoprano
1: non
0: loro.
1: Lo so, poi, poi bisogna vedere.
2: Io so,
1: ciao.
0: Vabbè, qui c'è Davide che muove una certa denuncia anche ad alcuni negozi che sono presenti a San Gregorio Armeno, non lo so, io ci manco da tantissimo tempo, però dice che anche all'interno di alcuni negozi ci sono cose di importazione, ora non lo so, purtroppo
1: sì,
0: i piani di
1: Virgilio
0: non ce l'abbiamo più.
1: Hai ragione, ci sarà pure qualcuno che vende la roba cinese, però il tema è quello, cioè se vengo in la strada vengono da tutta da tutto il mondo per vedere quella strada, il presepe. C'è una cosa invenzione nostra, napoletana, poi se vogliamo distruggere pure questa cosa qua. Cioè, ragazzi, dice un napoletano.
0: Pasquale da Molinara, però una pasticceria a tema che fai pastorelle e poi c'è magnam, ci si può pensare. Cioè, io ti faccio il dolcetto a pastore e comunque sto mantenendo
1: c'è,
0: una certa...
1: Non c'è niente, perché basta che cade il primo, cadono tutti appresso, per dimostrare che la strada. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao Sissi.
3: Buongiorno, ma sai da quando vi sto ascoltando? Da un quarto d'ora mi sono messo bella e fammi sentire quello che dice. Io stavo sempre al telefono però.
0: Ecco, brava.
3: Ma voi? E vabbè, senti.
0: Dimmi.
3: Voglio dire una cosa, viva San Gregorio almeno,
0: Sempre.
3: L'hanno tocca.
0: Sempre
3: San Gregorio almeno è il nostro. Poi, senza offendere ai stranieri, per carità, Ma mo che bondo fa?
1: Magari no, non fanno niente, dopo qua, ci hanno vinto,
3: solamente una cosa la devono fare però,
0: Cosa?
3: Una cosa da... li devono fare voi a tutte e due.
1: Sì, così mettiamo un po' poniccioni, invece là c'era amicato, metti in massa la duetta, metti.
3: No, è certamente, ma perché scusate, anzi tutta la radio dovrebbe mettere, fanno un bel, secondo me una bella fila di pastori.
1: Che sei, un pastore? Chi fa la pecore? Fa la riunione, chi va a fare? Grazie, sì, dobbiamo chiudere, grazie. Ciao,
0: tesoro, un abbraccio fortissimo, fermi lì, torniamo dopo questa canzone.

0: Allora torniamo in diretta, ci sono anche i vocali che stanno arrivando al 342 00 00 100, oltre alle vostre telefonate lo 081 546 6873. Se abbiamo qualcosa, Nello, sentiamo.
1: Lo sa, in Italia siamo l'unico che ha la TAS, capava e non riceve niente, la TAS troppo sessa.
0: Va bene, andiamo avanti. È una grandissima presa d'aria. Saluti da Brescia, e c'è un elenco, no, di quelle che sarebbero le auto poi che sforano di poco anche questi 80
2: chilowattora. Ma ragazzi, per fare il titolo bollo auto abolito, vedi, se andate sui giornali di destra, se vai sul giornale, mi sfizzi il giornale, vedi come titola questa cosa, mi sfizzi proprio, cioè, il giornale per esempio. Per esempio il Libero come titolava?
0: Libero diceva: hai due auto, ecco come non pagare più il bollo su entrambe, ecco, e svelava quel
2: cioè, la cosa fuorviante è più non pagare più il bollo, non pagare per quest'anno il bollo. No. Voleva infatti il consiglio dei ministri, cosa dava lì.
0: Bollo auto, Meloni, l'abolizione non vale solo per il 2027, sarà definitiva. La decisione per le vetture di piccola e media potenza è per tutte le moto. Questo è il titolo del giornale.
2: Quindi per il giornale sarà insomma in eterno. Vediamo.
0: Così va bene.
2: Il giornale. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
3: Massimiliano, volevo solo spezzare una lancia a favore dell'arte presepiale.
2: Sì, dimmi.
3: Cioè, a questo punto facciamo una cosa, mettiamo pure la Cappella San Severo, facciamo una schizzeria in da Cappella San Severo.
2: A questo punto sì, sai, con il Cristo velato, sai che è una bella spizzeria,
3: sì, è una cosa magnifica, facciamo una parte fanno spizza, un'altra parte fanno, cioè vengono da tutto il mondo per vedere San Gregorio Armeno
2: è un monumento, sì,
3: 50
2: sì.
3: metri.
2: Cioè, guarda, io ho amici presepiai e mi raccontano che vanno in tutto il mondo, espongono, perché noi non lo sappiamo, perché non siamo una città che non valorizza le sue cose, ma noi abbiamo dei maestri presepiai come quello che abbiamo appena intervistato, che vanno in tutto il mondo, New York, Washington e Pechino, vanno in Russia, no, a Russia no, sta guerra, e vanno all'Ucraina, no, all'Ucraina no, sta guerra, e vanno in Iran, no, in Iran no, sta guerra.
0: Penso che là non ci andavano a prescindere.
2: Vanno in Iran,
0: penso che in Iran per questioni vagamente religiose probabilmente non è che andavano tanto da quelle parti,
2: e vanno in Siria non la sa where, e vanno in Libia non la sa where, vanno girando.
0: Però io la domanda la rilancio un attimo, premesso che sono ovviamente a favore a San Gregorio Armeno,
2: e allora Narice sono... sia a favore. Scusami. Si è a favore, scusa.
0: Sì, ma c'è
2: a favore.
0: Ma c'è un problema.
2: Lascia stare, si è a favore.
0: Può essere a favore o a sfavore. Un problema
2: comune,
0: rimane.
2: A favore, va sanno le mano comunque.
0: Sì, cioè, di Dio.
2: Bravo il comune che è a favore. Diciamo,
0: tutto a posto.
2: Sono a favore, però, perché il lago dice non sono razzista.
0: No, sto ma che dice, animale?
2: Tu dici non sono razzista,
0: però io sto dicendo un'altra cosa, rimane il problema.
2: Senti, sentiamo il problema. Bianca assoluta.
0: Quel locale sfitto, quindi resta sfitto.
2: Ma che te ne fotti a tu, locale?
0: Ma scusa.
2: Ma tieni tu, locale?
0: Ma la giustizia sociale dov'è?
2: Sono fitto nell'oro, che te ne fotti a te?
0: Sono fitto nell'oro, in sta la vuoto da anni.
2: Chi lo posso stare chiamando proprietario, che il locale ti appartiene?
0: Ma si può aprire un precedente per questa cosa?
2: Io sono d'accordo, per la salute, il va a perdere, il comune rimborserà, va bene? Okay. È un monumento, il comune rimborserà, va bene? Cioè, rimborsiamo a chi scappa le macchine, rimborsiamo.
0: Che c'entra questo?
2: Se il caso non si fitta, ci mettiamo a maraviglia di Panzarotto, che dici?
0: Ma non sto dicendo questo.
2: Ma Panzarotto a forme marone, che facciamo?
0: Sto dicendo. Non copiare l'idea del pasticcere.
2: Io non capisco, non ti capisco, io sono d'accordo, sì, ma però che...
0: ho detto
2: per negozi,
0: scusami, rimane un problema che potenzialmente.
2: Ma problema è chi?
0: Di quello lì che c'è, quello là.
2: Noi che guarda è pazzo, vabbè, ma di kill, che se ne fotta a te?
0: È brutto che tu, è bello e buono.
2: Pagate
0: la
2: bocca.
0: Sta chiuso, non c'è niente, perché? Perché se non ci stanno i pastori non ci sta niente. Cioè, allora.
2: E allora non ci d'accordo.
0: Sto dicendo, se a San Gregorio.
2: Sei d'accordo o no?
0: Mamma mia!
2: Mamma mia! Sei d'accordo o no?
0: Certo che tosta a parlare con questo.
2: Che San Gregorio Armeno è un monumento, che San Gregorio Armeno è un'identità. Che San Gregorio Armeno è
0: il proprietario
2: di un locale.
0: scusami, ma tu che sei, per esempio, col fatto dei bed and breakfast, di tutti questi discorsi?
2: Sì, andiamo lì tu qua, andiamo lì. Galera,
0: perché?
2: È illegale, chiaramente il B&B è illegale.
0: Ma non è illegale.
2: È illegale, tu l'hai in galera.
0: Assolutamente non è illegale.
2: Galera. B&B, la melita.
0: Io sto dicendo.
2: Incrementiamo melito. Incrementiamo a fragola.
0: Va bene.
2: Vabbè,
0: mettiamo tutto vicino alla stazione di Afragola.
2: Benissimo. Bravo, tu andavi con i camperom,
0: no,
2: invece camperom.
0: Non ci sono problemi. Dico, tu lasci il locale. Lasci un locale vuoto comunque, così senza fare nulla.
2: A parte che hanno detto che lo fittano loro.
0: L'hanno detto. Poi, anni che sta, nessuno soppiglia.
2: Ci sta il. Ma chi ha detto che sono grandi canze fitte?
0: E ti ricordi il fatto di scaduto?
2: Ma chi ha detto? Il scaduchista ne ha detto che sei venato l'anno passato facevi
0: per sé.
2: Ha chiuso, a te che te ne fotto.
0: Per dire che è complicato probabilmente metterci un altro che fa sempre presepi là dentro,
2: no? Ma che te ne importa a te? Ci sta il vincolo, come ci sta il vincolo paesaggistico, no? Ci sta il vincolo di commercio e altro, e che la strada c'ha il vincolo.
0: E siamo d'accordo, rimane il problema però, il locale
2: frate,
0: è sfitto.
2: E lo frate, che buffa, un problema.
0: Ah, allora, a chi coglio va bene questa cosa.
2: Allora non ci d'accordo a San Gregorio al me.
0: Sono d'accordo per trovare una soluzione. È ingiusto.
2: Ma che cazzo andiamo? Mannaggia che la voglio! Che
0: rabbia! Ti è uscito un bollo, fatelo togliere.
2: Mi un bollo, mi hai fatto uscire.
0: Un bollo.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
6: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: Autoscala, guida il tuo futuro.
11: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
12: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora continuiamo, ovviamente, come spesso accade, la mia bocca proferisce parola e ne seguono altre. Sentiamo.
1: Capita pesa cane, chi lo tiene un locale a San Gregorio?
0: Che le clava, che non tiene, capito? Non lo tengo.
2: Pensa che se il locale non si fitta, tu sei scontente, sei scontente.
0: E va bene.
3: 081 546 buongiorno, lo sa, comunque aveva ragione Marco. Perché com'è un negozio che hanno proprietà da un negozio sfitto solo perché non può affittare? Allora quello lo vuole affittare a 1.000-1.500 euro? No, perché è costretto ad affittarlo ad a questi qua dei presepi, perché quindi, ma magari ce ne sono chi l'importa là. È capace che vada affittare pure a 5-600 euro, ecco, quindi lo deve sottoprezzare.
0: Ti porto questo
3: perché
0: esempio.
3: Perché l'ha da affittare loro obbligatoriamente a chi scarica i presepi, quindi lui non ne può fare uso di
0: diversamente. Hai ragione, non capisco
3: che c'entra il cavallo. Quindi diciamo che chi vive in quella zona è ostaggio di questi qua dei presepi.
0: No, è un'altra cosa. Io ho un appartamento al centro storico, va bene, in una strada principale, e voglio farci un B&B. Poi viene il comune e mi dice: no, non lo puoi fare perché solo il 30% di quelli là nel palazzo possono fare il B&B. E dici: ma come, tengo sul proprietario di casa, tengo la casa, perché tu mi devi limitare questa cosa? O voglio fare? Ah, boh, è libera, come si chiama questa cosa? Allora, tutte le leggi che si fanno, tutti i vincoli che si mettono, così, cioè, io sono proprietari e cumanni. Siamo e facci quello che voglio. In questa strada, a Via Toledo, voglio rapi tutto. Mettiamo il caso che fossi il proprietario di tutti i negozi di Via Toledo. Va bene?
4: Vuoi che denaro?
0: Mettiamo che denaro, no? Mettiamo il caso che io sono unico proprietario di tutti i negozi. Avete
4: deciso? O proprietario di Napoli!
0: È bravo. E io decido unilateralmente di metterci tutti i banglatini con tutti i calamiti. Va bene? Napoli faccia diventare un negozio di calamiti.
4: Bello, la succursale.
0: Meno comune dice: no, ma lei non può farlo perché sennò mi dai turpa la città. Come ne fai? Tu proprietà. Un negozio mio e faccio il cazzo voglio.
4: Che linguaggio? Che linguaggio scurrile.
0: Ma mia metta oggi e che faccio? Vabbè, mi tenete pure. Io sono proprietario di casa, tu mi metto il vincolo di 30%, eccomi.
4: Sei consapevole che gli esempi non c'entrano?
0: A Ibiza, il sindaco di Ibiza ha vietato assolutamente Ibiza, no, non esiste qui. Esiste non è qui, cazzo, è chi è Ibiza, sono civili, noi no. Capisci, ci siamo nati, ma non è c'è. Chi cazzo è che Ibiza è civile? Diciamo, non è chi cazzo è che... Ragionamente, scusate, ma ci sono le regole, ci sono le leggi.
4: C'è un problema.
0: Se c'hai la sfortuna che un nonno ti è rimasto all'appartamento, rindo a una cosa che te ne vincola, e frate, te ne vincola ad aiutare a servizio.
4: Però aspetta, no, perché no. Il discorso, per esempio.
0: Allora, non sei d'accordo alla San Gregorio almeno tu. Tu sei ipocrita perché dici che sei però non sei d'accordo.
4: Innanzitutto te lo dico con molta calma, prendi quel dito e rigida
0: il servizio.
4: Però aspetta, no, perché il discorso, per esempio.
0: Allora non sei d'accordo alla San Gregorio almeno tu. Tu sei ipocrita perché dici che sei però non sei d'accordo.
4: Innanzitutto te lo dico con molta calma, prendi quel dito e rigiratelo da un'altra parte.
0: No, perché tu hai detto io sono

0: regole, no?
1: E Taka, tu sei contento così?
2: Amore! Amore, che gioia!
0: È contento, mi sa.
2: No, il punto è che semplicemente la domanda che io ho fatto è semplice. Cioè, se il comune dice ok, lì non può aprire nient'altro che non questo. Bra. E nessuno riesce a tenere un'attività lì, credo che sia onesto da parte del comune dire ok, mi prendo io questo locale,
0: sì, può
2: ti do a te quello che devi avere, poi
0: darsi.
2: Sarò io che se ci perdo io.
0: Quando arriveremo
2: non
0: a questo
2: non si perde il singolo privato cittadino che magari ha la possibilità, come diceva un amico col vocale, di fittare una certa cifra e non lo può fare perché
0: e ci arriviamo.
2: Al vincolo.
0: Quando arriveremo a questo punto, caro compagno, tu che tieni perché sarà parendo lui. Due che
2: ma
0: te
2: non lo conosco proprio.
0: Visto che stai così peronando la causa, saranno parendo
2: tu.
0: Quando parendo tu, che lui lo fa, lui lo può affittare più, faremo domanda a comune per si sono subito.
2: Scusate.
0: Io dopo parla di chi se ne fotte.
2: Chi
0: se ne fotte, cosa se ne fotte? Ah, perché chi lo locale dice pesa cane, però pesa cane a porti c'è ognuno così. Chi c'è potuto bacio?
2: Ma c'è coglione che non sapeva manca chi sono probabilmente. Fa una confusione ultimamente. Nello, dimmi che c'è qualcosa, c'hai. Pronto. C'era Nello che non sapeva da dove dividersi sulla
0: casa. Ah, già favore, voglio che sono lui, sì. Sì. Chi sei? Ciao.
2: Siete, ma vieni quando voglio che sti capo, va a capire questo negozio. Vieni un po', Nello, informati. Dici, caro, dici.
3: Buongiorno, ragazzi, sono Ivan da Porter.
2: Ciao, caro.
3: Pallonello.
0: Ai, dimmi, caro. La prima cosa mi abbatterà chi sei? Che chi sa
2: c'entro?
0: Questo l'ha battuto, questo è un guaio. Questo...
2: Ma io dimmi. Ti denuncio,
3: colonnello,
2: sai?
3: Colonnello, oggi sono 40 anni di servizio per me. Oggi compie 40 anni di servizio. Me lo fa un augurio in stile Brigata Moscia?
0: Quindi vai in pensione, no?
3: No, oggi faccio 40 anni.
0: Ah, fai 40 anni? Non è 40 anni di servizio.
2: Vabbè, si vede che è 40 anni che cellula dormiente, questo non si è mai svegliato.
0: È nato cellula dormiente.
2: Nobili Natali, insomma, raccontano questo. Pronto,
4: buongiorno, sono Ilario.
0: Ciao Ilario.
4: Buongiorno, senta, ho da porvi una domanda.
2: Non fa domanda a chi sta cazzata? Chi si piglia?
0: Pronto.
2: Piglio 30%, no!
4: Volevo sapere da voi, ma chi è il presidente del consiglio? La Meloni o c'è la qualunque?
0: Ah, stai facendo il fatto della... No, lei disse che chi toglieva la tassa delle macchine era quasi Cettola qualunque, quando lo fece...
4: Allora, Cettola qualunque dunque.
0: Ma no, e chi è come Pesarani, se lo fanno là, se lo fa ci è diverso.
2: Ma perché metti sempre...
0: La metto a te, va bene, ti metto a te, va bene!
2: Non sputare quando fanno innanzitutto.
0: Di mettere a te.
2: Calmati, stai un attimino.
4: Però sotto le elezioni.
0: Vabbè, sì. Ciao frate, abbiamo capito, abbiamo parlato due ore questa cosa, grazie. Ciao.
2: Allora, ciao ragazzi, fate intervenire in diretta pure il proprietario del locale. Non sarebbe male farci una chiacchierata per capire qual è la situazione, assolutamente.
0: Ma a parte che l'ha detto e stradetto l'intervistato da noi, che già hanno visto chi se lo deve prendere e se lo fitteranno. Questa è una polemica che fa Marco perché è contro la strada dei presepi,
2: ma
0: è contro i presepi, è contro i messi presepiani. E va contro la tradizione napoletana.
2: Guarda che questa è
0: diffamazione. Diciamo che nell'episodio di Dolomitico, cioè tu disasamento tu fossi Dolomitico.
2: Miranda,
0: quello che ce l'ha con Napoli. Cioè,
2: se lui dice che io mi presti il tuo avvocato.
0: Lui ce l'hai con Napoli.
2: So che è bravo. Perché, mi presti il tuo avvocato.
0: Perché ha detto l'intervistato la sua obiezione, ha detto sì già quello stava uno l'anno scorso non è andato bene, ma già abbiamo provveduto che ce lo prendiamo noi. E lui sta continuando.
2: Va bene, ma non va bene.
0: Piglia
2: veramente ha detto stavano vedendo c'era qualcuno interessato.
0: Ma che te ne fotte a te? Che te ne fotte a te?
2: Ho fatto una domanda.
0: Ma che te ne avrei tu là perché vai contro a Napoli, vai contro i presepi, vai contro la tradizione, vai contro il Ciccio Bacco. Tu si contrapega in coppo.
2: Senti, vado in palestra e poi vado dall'avvocato. Grazie, segnami l'appuntamento. Amici, amiche, torniamo domani ovviamente. Continuiamo con l'informazione sportiva con Diego C'è, lui è Rosario Verde.
0: Lui è Ciccio Bacca, per forza, fate.
2: Figurati,
0: onorato. Va contro Napoli, va contro la tradizione.
2: Onorato. Grazie al mitico Nello Iorio che ha curato la parte tecnica. Issi
0: è friggitrice aria, Issi è friggitrice. Questa fa diventare Napoli una friggitrice aria. Questa è.
2: Almeno abbattiamo il cattivo odore, questo è poco ma
0: a
2: sicuro.
0: A domani, ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, che la felicità sia con voi.

0: il perfetto espresso napoletano.
1: Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego Chef.
7: Eccoci, eccoci, sono le 12 in punto di giovedì 17 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
8: E da Diego Armando Maradona Giuro.
7: Fan dei cornetti stamattina. Salutiamo anche Nelino Iori in regia, Gabrielino Erace alla regia video. Pronti a vivere un'ora insieme allo 081 546 6873. I vostri messaggi al 342 00 00 100. Vi ricordo che oggi è il giorno del salottino con il Calcio Napoli. Nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino potrete ascoltare l'intervista esclusiva fatta a Rafa Marin, realizzata dal nostro Riccardo Catapano, che grande, si sta dirigendo lì insieme all'ottimo Flavio Esposito, che salutiamo e sperando che rimanga in equilibrio. Caro Diego, allora è la settimana è la settimana di Fiorentina Napoli,
8: momenti.
7: Ci avviciniamo, sì sì, bellissimi, potrei scrivere un libro sulle cose che vengono qui, divertenti ovviamente.
8: Certo, beh, è normale.
7: Ci abbiamo anche già due amici in collegamento, caro Diego, però vorrei riproporre la probabile formazione, perché è chiaro che c'è un ballottaggio in corso. Fava sulle Politano, lo possiamo dire, no?
8: Certo,
7: c'è un ballottaggio
8: certo.
7: in corso con
8: diciamo di dominio pubblico.
7: Politano in leggero vantaggio ad oggi?
8: Secondo me Politano in vantaggio. Politano secondo me in vantaggio su Favasuli, anche se dato le ultime prestazioni sicuramente Allegri sta valutando l'utilizzo di Favasuli dal primo minuto. Però sai, in una partita come Firenze dove quella fascia la Fiorentina la brucia discretamente, e comunque si vedrà. Questa è una cosa che deciderà il mister. Per me la probabile è Milinkovic, i quattro difensori che hanno giocato contro il Bologna, quindi Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola. In mezzo al campo Gilmour, Lobotka e De Bruyne. E avanti secondo me gioca Lang a sinistra, Politano a destra e Højlund prima punta.
7: Ci può stare. Allora siamo subito pronti a partire con il filo diretto. Guarda chi c'è come prima telefonata. C'è Anna. Ciao Anna, buongiorno.
9: Ciao,
7: Anna.
9: Buongiorno, ciao Diego, come stai?
8: Anna, tutto a posto, buongiorno.
9: È un po' che non ti ho chiamato, per non dare sempre fastidio che chiamavo.
8: No, ma non ci dai fastidio, assolutamente. Come stai, Anna?
9: È un po' così, non riesco a camminare bene perché mi sa male un po' i ginocchi, allora un po' di questi attacchi di una certa età. Io ti volevo fare un paio di domande. Io capisco poco di calcio, però tu sai che io amo il Napoli, amo la maglia. Perché il Napoli di Allegri non piace a nessuno? Ho sentito dire che è meglio quello di Sarri. Poi
8: sì.
9: Abbiamo Vergara e Favasulli.
8: Sì.
9: Questi due potrebbero giocare insieme quando giochiamo con la Fiorentina?
8: Allora, Vergara e
9: allora,
8: Favasulli.
9: Io rimango, poi dopo mi risponde. Io
8: vai.
9: Non voglio prolungare troppo. Ci sentiamo a presto. In bocca al lupo al mio grande amore Napoli. Un bacio a te, ai ragazzi. E un saluto affettuoso a Aniello, a tutta la sua famiglia. Ti abbraccio e forza Napoli.
7: Ciao,
8: sempre.
7: Anna.
8: Grazie, Anna. Allora, il fatto di vedere Vergara e Favasulli insieme dal primo minuto, secondo me, è altamente improbabile a Firenze, se non impossibile. Potrebbe giocare Favasulli dall'inizio, ma secondo me Vergara non ha chance di giocare dall'inizio, secondo me. L'altra sul gioco di Sarri, il gioco di Sarri è stato bellissimo, come il gioco di Spalletti, e speriamo che il Napoli possa tornare a quei livelli tecnico tattici. Ce lo auguriamo sicuramente. Cristian, buongiorno.
10: Buongiorno ragazzi,
8: ciao.
10: Buongiorno, siamo da Bologna, sono tifoso napoletano, piacere di parlare con voi, la prima volta che chiamo.
8: Tutto nostro, piacere.
10: Volevo dire, io sono stato anche a Milano a vedere la partita sfortunata con l'Inter. E volevo dire una cosa, rispetto all'ultima giornata di campionato, tipo il gol di Malen che ha fatto con la Roma, che è caduto, cioè che da terra l'ha buttata dentro, il gol che ha fatto Barella con l'Inter, cioè quella grinta che hanno loro, io vedo che nel Napoli non c'è, quest'anno manca. Per esempio la rincorsa che ultimamente si sta vedendo in occasione della sconfitta di quelli là a Sassuolo, la rincorsa che fecero tutti e nove, mi pare, indietro quando Napoli vinse lo scudetto e perse palla. Per esempio è quella roba là che manca al Napoli quest'anno. E nonostante hanno molta qualità, io ho visto a Milano, cioè hanno fatto l'inizio del secondo tempo, 20 minuti, cioè il Napoli è stato devastante, veramente ha fatto due gol, ma forse ne poteva fare un altro. E
8: cioè, Napoli ne poteva fare almeno altri due per le occasioni che ha avuto a Milano in realtà.
10: Io per esempio là, non lo so, forse già c'era qualcosa con Noah Lang, quando ha messo Neres abbiamo visto che De Bruyne ha dato quella palla, l'aveva sul sinistro, il suo piede, cioè ma perché, cioè non ha tirato, ha dribblato, se l'è messa sul destro, cioè là si vede che evidentemente non era ancora...
8: Cristian oggi, scusami se ti interrompo, Neres è un giocatore che è palesemente non pronto, però se non lo iniziamo a mettere, se non iniziamo a fargli respirare un po' di campo, e poi diventa complicato.
10: Certo, però in quell'occasione, per dire, probabilmente, forse credo, non lo so, vedendo come è andato a finire con Lang, già c'era qualcosa, perché già col Como Neres entrò e camminava proprio. In quella partita ebbe quella palla proprio, cioè entra nell'area col sinistro suo, là devi tirare del secondo palo, deve segnare, ma Neres segna là quando sta bene, invece dribbla, se la porta sul destro, vabbè, comunque questo era giusto per
8: Neres.
10: Dire che
8: Neres quando sta bene se li porta presso.
10: Bravo, ma lui là entro, De Bruyne diede una palla, cioè, fantastica, senza guardare, gliela diede, ma lui andò anche bene il primo scatto, entrò in aria sul sinistro, possiamo dire una fucilata, sul secondo palo, niente, fece il dribbling, poi te la metti sul destro che nel tuo piede, poi là magari tira basso, invece tiro alto, cioè proprio si vede che era un giocatore che ancora non era pronto, perché come disse Allegri, erano 8 mesi che non giocava.
8: Certo, quindi, un dato di fatto.
10: Giusto. Però quella cattiveria che vedi c'era nell'anno del primo scudetto, è che io ho visto nel gol di Barella e il gol di Malen, cioè là è fame, è cattiveria agonistica. Barella è caduto, si è rialzato, ha tirato quella
8: oggi Cristian, oggi la cattiveria che c'ha l'Inter non ce l'ha nessuno.
10: Ma anche la Roma
8: domenica c'è Inter Roma, una delle due perde punti.
10: Ma per questo io mi fido molto di Allegri, perché Allegri non è stupido, c'ha un passato però come ce l'aveva Conte, però non è stupido, e poi a me piace la sua serenità, tranquillità, perché ecco, proprio perché non è stupido,
8: ma cioè Cristian, noi siamo noi dico in generale, non io né tu nessuno, dico certo. Noi siamo alcune persone in questa città stanno provando a far passare Allegri come l'ultimo degli arrivati, capito, come se fosse l'ultima ruota del carro degli allenatori d'Italia.
10: Noi siamo l'arte della critica, cioè questo è venuto qua, ma mi piace quel fatto che lui è sempre tranquillo, è sempre sorridente, non vi preoccupate ragazzi, hai già detto dobbiamo sistemare la classifica, cioè già con la vittoria di Bologna, e se vince a Firenze, come hai detto tu, gioca sabato quei due, Roma ed Inter, cioè il Napoli se va tutto, cioè lui poi lo dice sempre, le squadre a marzo bisogna, cioè calma, siamo calmi, cioè questo non è...
8: Non ho mai visto nessuno vincere campionati a settembre.
10: Bravo, bravissimo, la Roma che fece 10 vittorie consecutive poi alla fine non vinse niente con Rudy Garcia, cioè diamo fiducia, cioè questo non è che ecco è il neopromosso che è arrivato a allenare il Napoli, cioè questo non è quello che c'ha esperienza, per non dire altro. Comunque niente, io sono molto molto fiducioso, anche se la squadra è un po' vecchiotta, è un po' stanca, però sono molto
8: fiducioso.
10: Sono bravo.
8: Se ci sono tutti, la squadra è forte, sicuramente con delle falle, perché non abbiamo i doppioni in tutti i ruoli, secondo il mio punto di vista, però la squadra è forte.
10: Sì, sì, è forte. Poi non c'ha nessun alibi, vedi, lui non usa alibi. Ha gli stessi infortuni, si può dire bene o male, dell'anno scorso, ma non usa alibi. E se non parla mai degli, non parla di quelli che non ci sta, parla di quelli che ci stanno. E quella è la cosa positiva che secondo me dobbiamo apprezzare di questo allenatore.
8: Infatti, okay. infatti.
7: Un abbraccio, Cristian. Ciao, buona giornata.
8: Gianluca,
10: ragazzi, ciao.
8: Ciao. Gianluca, un paio di domande.
7: Questa, vai.
8: Questa la voglio per te. Scusate, ma se Palladino è andato al Bologna, chi sarà pronto per il Napoli? Nessuno, il Napoli ce l'ha l'allenatore ed è ben saldo sulla sua panchina.
7: Ma io spero rimanga 20 anni, francamente, perché se rimane significa che le cose stanno andando bene. Siamo abituati a pensarla in modo ottimistico, ragazzi, non per distruggere tutto, perché secondo me non facciamo il bene del Napoli se pensiamo a queste cose, francamente. Questa è una mia idea.
8: Allora, Massimo Pazzo, ho una domanda per il figlio di sua maestà Diego Armando Maradona. Lo prenderesti Icardi per portarlo a Napoli? Io sono sempre presente, anche se ultimamente Nettuno e Gianluca mi leggete, ho letto. Massimo Pazzo, Icardi...
7: Non c'è posto in lista, ragazzi.
8: Non c'è posto in lista. Se tu mi chiedi come giocatore e se a me piace Icardi, Icardi quando stava bene era un signor attaccante. Veramente forte.
7: Andava lui in area di
8: veramente forte. Però in questo momento non c'è spazio nella lista. E il Napoli ha fatto una scelta condivisibile, non condivisibile, ma il Napoli ha fatto una scelta di puntare su un certo tipo di giocatori. E in questo momento Icardi non è un non è una un'opzione. Voglio farti una domanda, perché ieri stavo pensando, no, la mia malattia, mentre guido, io penso al Napoli, punti.
7: Succede spesso anche a me.
8: Praticamente, domenica Inter-Roma.
7: Sì.
8: Ok, Inter-Roma a 12, Napoli a 6. Mm. Se poco poco all'una, alle 2 di domenica, noi siamo a 9 punti, ci potremmo ritrovare a 3 punti da una delle due? A fine giornata? Il catastrofismo dove andrebbe a finire? Perché poi va alla sosta meno 3 dalla Roma o dall'Inter, eh?
7: Sì, vabbè, io
8: chi perde?
7: Io sono
8: sempre se vinci, con i secconi, ma non si fanno.
7: Ti dico, Diego, che però, ancora non ho mai guardato la classifica fino a questo momento, però per fare ragionamento quello che fai tu, io penso che il risultato migliore per il Napoli in queste partite qui sia sempre l'X, cioè sia sempre il pareggio, perché frena entrambe le squadre. Poi se mi chiedi un pronostico sulla partita, ora magari mi ricorderete, andrete a prendere la registrazione, vi ricorderete di queste mie parole. Per me questa è la classica partita che la Roma perde, ma perché hanno sempre fatto questa, cioè non è che
8: quest'anno, però forse magari sono
7: quest'anno
8: cambiati, però
7: quest'anno magari poi gli amici di Roma mi sfotteranno, mi prenderanno in giro e la musica è cambiata. Penso che queste poi sono le partite che ti fanno capire se effettivamente la Roma è in grado di lottare per qualcosa di serio oppure no, anche perché poi è una piazza molto fragile, cioè nel momento in cui si viene meno alla continuità di vittorie eccetera si spacca. E quindi è questo anche un po' l'anello debole della Roma che è stato negli anni. Io francamente non lo so, guarderei la strada del Napoli senza guardare niente fino diciamo almeno a novembre-dicembre.
8: Alberto ci scrive: scusami Diego, potrebbe giocare Favasuli, Terzino e Vergara più avanti? Io non ho detto che non possono giocare insieme, ho detto che domenica secondo me non hanno chance di giocare insieme, perché ad oggi, per quello che leggo, per quello che sento, per quello che vedo, l'unico dei due che ha possibilità di giocare titolare è Favasuli. Però se mi chiedete se possono giocare insieme, sì, possono giocare insieme, certo. Non c'è nessun tipo di problema, perché Vergara può fare anche la mezzala, può fare l'esterno alto, Favasuli può fare il terzino, può fare all'occorrenza l'esterno alto. Mi piacerebbe vedere qualche volta anche da mezzala Favasuli, mi piace come idea, però voglio dire, domenica secondo me non hanno chance di giocare. Giallo, questa è bella, prima di andare da Lucio, ma voi che dite, Amorim se lo mangia il panettone?
7: Io l'avevo detto, è arrivato questo il fenomeno qua, là siamo il Milan, ha fatto la stessa cosa pure allo United, per questo
8: no, ma ieri hanno preso una sveglia clamorosa,
7: sì sì, ma
8: cioè potevo farne 4-0,
7: sì sì sì sì, ma male male il Milan,
8: Benfica
7: male,
8: li ha tritati proprio
7: ieri, certo, meglio così, perché se continuano così significa che c'è una pretendente in meno per i primi quattro posti, quindi speriamo continuino così, anche se alla domanda dell'amico rispondo francamente oggi 17 settembre, non lo so, se continua così la vedo dura, e occhio perché sul mercato degli allenatori c'è un allenatore che tiene, diciamo, sull'attenti un po' non solo a Morim ma anche per esempio Luciano Spalletti, che riceve domande su quella persona di cui sto parlando, è Antonio Conte, che riceve, diciamo, domande su Conte costantemente, potrebbe essere rappresentare un grande problema averlo d'avversario, anche se sappiamo che a lui prendere squadre in corso non è una cosa che proprio fa impazzire. Lucio, ciao, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno, ciao Gianluca, ciao Diego.
8: Ciao Lucio, grazie per la pazienza, hai atteso qualche messaggio, ti chiedo scusa.
11: Molto volentieri, siete molto in gamba e capaci.
8: Ti ascolto, grazie.
11: Niente, io appunto, io vedo troppo catastrofismo, cioè abbiamo fatto 3 partite giocate bene secondo me, a parte gli errori che abbiamo fatto, perché uno deve valutare tutta la partita, gli errori individuali non è che sono successi e non dovevano succedere, però adesso potevamo stare più punti dalla classifica, però la squadra ha giocato bene. Poi sul fatto di Luca, Diego, tu che sei pure allenatore, io vorrei dire, io la penso come te, come tanti altri, per fatto di Luca, che secondo me non è da Napoli, diciamo così tra virgolette, però quando si vede una partita, lui è entrato a 10-15 minuti dalla fine, secondo me è entrato bene, ha fatto anche delle sponde importanti, ha fatto più di Højlund secondo me. Højlund secondo me ultimamente si appoggia troppo all'avversario, non si stacca dall'avversario. E questo qui per me è un difetto, perché da vantaggio all'avversario, al terzino, perché li strattonano ormai con le... con le strattonate non vischiano più niente, perde sempre palla, fateci caso. Luca è andato, ha fatto 2 o 3 appoggi giusti, diamogli pure dei meriti quando fa qualcosa di buono, e poi se Allegri c'ha fiducia vediamo un po' nel proseguo se migliora, però diamoci un po' di fiducia, dico io. Guardiamo un po' la Juve e il Milan che stanno facendo, cioè non è facile, lui adesso ha preso un percorso nuovo.
8: Siamo riusciti a non nominarli nei primi 15 minuti.
11: Scusa,
8: no, no, ma non ti preoccupare.
11: Vedendoli così a me mi fanno pure pena, veramente.
8: No, a me no. Perché, onesto, però, a me no. Più perdono, più mi piace.
11: Dai,
8: quindi onestamente, bene, pena proprio.
11: Tu hai visto le partite, dai. Diciamo quello che è giusto, il Napoli sta giocando bene e io penso che Allegri...
8: Ma io l'ho detto che a me il Napoli non mi è dispiaciuto in queste partite, a me non è piaciuto solo il Napoli col Como, il primo tempo, il secondo tempo mi è piaciuto, le altre partite secondo me il Napoli ha giocato, soprattutto a Milano. Certo è normale, con l'Arsenal non fa testo perché sono talmente più forti che onestamente non fa testo, però... A me non è dispiaciuto il Napoli, per la maggior parte del tempo non mi è dispiaciuto. Il primo tempo forse con il Bologna non è stato un primo tempo brillantissimo, però voglio dire, da qua a dire che il Napoli ha giocato male e è stato inguardabile per queste partite, assolutamente no, io sono d'accordo con te.
11: Diego, tu lo sai, non è stato brillantissimo, tu lo sai che partire a 1000 nemmeno, poi bisogna pure dire che il Bologna ha giocato anche col coltello tra i denti, perché per loro era una partita pure decisiva, loro volevano pure cercare di almeno un pareggio, di portarla a casa, quindi non è che giocavamo con una squadretta, dico io. Insomma, io dico che bisogna avere fiducia, Diego, e speriamo che Luca e Lang ingranano, perché io la penso come te comunque. Ok, vi saluto.
7: Ciao Lucio, un abbraccio.
8: Ciao, grazie.
11: Anche dal Club Napoli Tre Nazioni che vi adora.
8: Grazie, ciao, grazie.
7: E noi adoriamo loro, un abbraccio.
8: Ciao Diego, ciao Gianluca. Seguendo le trasmissioni in questi giorni ho sentito gente criticare Højlund. Ma stiamo scherzando? Ma che sport vedono? Vi date un vostro parere? Te lo lascio a te perché tu, io già l'ho detto un sacco di volte e ho promesso di non parlare più.
12: Allora ragazzi, Højlund è un giocatore forte.
8: Anche secondo me.
12: È un giocatore forte, è un giocatore da Napoli e questa non è una cosa scontata. Che essere un giocatore da Napoli non è una cosa scontata. Certo, se vi aspettate Higuain, Osimhen, i gol che ha fatto Mertens eccetera, nonostante siano attaccanti diversi tra di loro questi qua che ho precedentemente nominato, è chiaro che lui non è loro, almeno non lo è ancora, ma è un giocatore da Napoli, è un attaccante forte e non bisogna rompergli le scatole, ragazzi. Perché
8: no.
12: È un attaccante forte da Napoli. Poi certo, se vi aspettate Ibra, se vi aspettate Osimhen, se vi aspettate Higuain, non è Ibra, Osimhen e Higuain.
8: Ma
12: è un attaccante forte, non è Mertens, ok? Ma è un attaccante da Napoli, quindi lasciamolo sereno e non è una cosa, ripeto, un'altra volta, non è una cosa scontata essere un giocatore / attaccante da Napoli.
8: No, ma anche perché c'è gente che sperava nella titolarità dell'altro attaccante, sì, che abbiamo, vabbè, e con Højlund in panchina.
12: Qua per 10 minuti buoni si danno dei giudizi ovviamente fuori da ogni tipo di logica. Gerardo, ciao, buongiorno.
13: Buongiorno ragazzi, sempre complimenti anche per il contributo che date alla squadra indirettamente.
8: Grazie Gerardo.
13: Vi possa dare una piccola medaglia, perché fondamentalmente parlando siamo tutti tifosi, quando se non c'è stato il risultato sicuramente teniamo un po' al pessimismo, ma quello ci sta perché sta nel sangue che ti ribolle, però poi a bocce ferme bisogna analizzare bene le cose. Io non capisco perché come si fa a etichettare un allenatore come Allegri, che ha vinto tutto, quasi tutto, con un'esperienza incredibile, perché stare nello spogliatoio di quelli lì non è facile. È vero, c'erano sempre la squadra più forte, la rosa più importante, ma allenare quei giocatori lì, in quel contesto lì, non è facile. Allora la questione qual è? Che oggi io sentivo quanti hanno chiamato, volevano Grosso, Fabio Grosso come allenatore del Napoli, e c'è. Il calcio alla fine parla sempre con i risultati, con i numeri e con i fatti concreti. Allora andiamo piano, perché sicuramente io credo che la rosa del Napoli non è seconda solo a quella dell'Inter. La Roma, se rimane così, cioè dove tutti i giocatori non si fanno male, cominciando da Malen e da Dybala, e corre sempre a 100 all'ora, a me mi impressiona il fatto che la Roma abbia una velocità in questo momento della stagione così forte. Io credo che da quello vedo il calcio dal 71, ho paura che abbia voluto una partenza sprint, ma poi probabilmente pagherà anche lo sconto. E se si fermano due di quelli o uno di quei due, la Roma
12: perde. Sì, il fatto è che la Roma, a differenza magari del Napoli, secondo me in questo momento, poi tutte le chiacchiere sono relative e magari i conti alla fine che si fanno giustamente alla fine, come dice Allegri, e si iniziano a fare verso marzo, non quadreranno, però la Roma ha due giocatori per ruolo, ragazzi, questa è la realtà dei fatti. Oggi se esce Malen entra Castro, che comunque per me è un attaccante forte, io l'avrei voluto al Napoli. Oggi se esce Dybala entra Sulé, cioè queste cose ti fanno la differenza, capito?
8: Esatto.
12: Gerardo?
13: Io penso di no.
12: Ma vediamo, non lo so, di sicuro in alcuni in alcuni ruoli la Roma è più coperta del Napoli oggi, secondo me.
13: No, sulla questione Højlund io volevo il parere di Diego. Lui c'ha un problema, che spesso si muove male in mezzo al campo, secondo me.
8: Højlund?
13: Sì, Højlund, sì.
8: Allora, io credo che Højlund...
12: Faccio rispondere, Gerardo, ti salutiamo, un abbraccio.
8: Io credo che Højlund sia un giocatore forte, un giocatore che è normale che a 23 anni debba ancora... arrivare al suo massimo, debba ancora esprimere il suo massimo. È un giocatore che sta facendo bene, è un giocatore che diciamo dentro le sue possibilità sta facendo quello che ha sempre fatto, no? Højlund è sempre stato un giocatore da 11-12 gol l'anno, deve fare quello switch per iniziare ad essere un attaccante da 20 gol l'anno.
12: Come si fa?
8: Questo non lo so, perché non lo conosco, non lo conosco nel senso da dentro.
12: La mia domanda è: una cosa che puoi costruire o ce lo devi avere?
8: È una cosa che puoi costruire. 50-50. È una cosa che puoi costruire. Mertens non era un giocatore da 30 gol l'anno.
12: Sì, però una tecnica clamorosa.
8: Sì, ma non era un giocatore
12: esterno.
8: Non era un giocatore da 30 gol all'anno.
12: No, certo. In un sistema, sta messo in un sistema da un'idea geniale di Maurizio Sarri.
8: Esatto. Ma conosco tanti giocatori. Malen non era un giocatore da 25 gol fino all'anno scorso. Cioè, adesso sta tenendo delle medie.
12: Non lo è stato al mondiale, ma con la Roma sì.
8: Al mondiale, ma penso che non.
12: Poca roba.
8: Ha fatto pure poca roba e non era neanche un titolare.
12: Nel sistema di Gasperini.
8: Nel sistema di Gasperini è entrato e sta facendo la differenza. Quindi tu lo cambieresti oggi o il Lund con Malen? No, è una domanda che ci fa Antonio da Francoforte, mica io.
14: Che brutta domanda. Che
8: guarda,
14: mi
8: ragazzi, ad oggi da oggi per
12: sì,
8: Malen.
12: Oggi sì.
8: Sì, probabilmente anche io in questo momento lo darei. Però io, non, però io non ti dimentico che Malen, io non dimentico che Malen fino a 6 mesi fa non giocava manca che mana alla Aston Villa.
12: Certo, vabbè, non è che la Højlund allo
8: United al West Ham, dove stava Aston Villa o West Ham?
12: Stava all'Aston, non è che Højlund con lo United abbia fatto questa
8: in effetti
12: carriera.
8: Sì, neanche lui, però voglio dire oggi probabilmente si cambierebbe
12: Poi
8: certo, Højlund con Malen,
12: ci sono 4 anni di differenza che nel calcio contano tanto. Højlund è 4 anni più giovane, Malen è 99, Højlund è 2003, quindi diciamo che questo conta. Sono curioso di vedere Højlund tra 4 anni a che livello è. Secondo me ha dei margini di miglioramento belli importanti. È chiaro che se mi chiedi oggi ti rispondo sì, ok, lo cambio, mi prendo Malen per questa stagione.
8: Ovvio.
12: Già dalla prossima non lo so.
8: Intanto, prima della pubblicità, grazie Diego, perché da quando ieri hai detto che sono il tuo idolo, perché snobbo Miranda per strada, sono diventato famoso, ma in realtà tu sei il mio idolo. Ti abbraccio, Vittorio il pacifista. Io lo voglio ripetere, Vittorio il pacifista è il mio idolo, perché quando vede Miranda lo snobba e non lo saluta, anzi cambia marciapiede.
14: Dobbiamo andare in pubblicità, 2 minuti e torniamo.
15: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
16: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
15: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
16: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
15: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
17: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
18: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
19: Ma dove vai vestito così?
18: A pescare la spesa.
19: Sempre il solito esagerato.
18: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
20: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
21: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
22: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
12: Eccoci, eccoci, voliamo da Lino. Ciao Lino, buongiorno. Ah, è caduta la linea con Lino. Salvatore, ciao.
23: Buongiorno ragazzi, forza Napoli.
8: Sempre.
12: Sempre, Salvatore.
13: Grande. Allora, volevo, io sono fiduciosissimo quest'anno perché comunque la squadra è forte, effettivamente è molto forte, e sono d'accordo anche con il radioascoltatore di prima in cui diceva manca quella cattiveria, no? Quindi su questo ci puoi lavorare, perché se sei scarso, che sei, se sei forte invece ci si può lavorare. Allora volevo fare, se mi permettete, una domanda a Diego, posso?
7: Eh certo, vai
13: Diego, in qualità appunto di uomo di calcio e soprattutto di spogliatoio, ma quanto può influire un allenatore per la, affinché possa lavorare appunto sulla fame dei calciatori? E se sì, nella fattispecie noi abbiamo Allegri. Allegri è l'uomo giusto affinché possa fare quello switch nei calciatori, nella testa dei calciatori?
8: Allora,
13: forti, siamo forti.
8: Allora,
13: devo sapere questo.
8: Allora, Salvatore, secondo me, questa domanda tua ha un nome e un cognome. Secondo me, in questo momento, Antonio Conte, te lo spiego perché. Ci sono degli allenatori in grado, come Antonio Conte, di far non so come definirlo, di far rendere, di far overperformare tutti i giocatori che hanno a disposizione. Anche Gasperini è così. Allegri nei suoi anni a quelli lì, con qualche giocatore lo ha fatto. Per me Allegri in questo momento è l'uomo giusto, perché è l'allenatore del Napoli e perché è un allenatore bravo, è un allenatore che, torno a ripetere, vogliono far passare come l'ultimo dei fessi,
7: ma se li potrebbe portare a scuola,
8: ma non lo è.
7: Certo.
8: Ma non lo è, anche perché un allenatore che guadagna 5-6 milioni di euro all'anno, a gente non te li regali i soldi. Se non sei bravo non te li regalano, non te li danno questi soldi. E quindi secondo me gli allenatori sono molto importanti. Poi è normale, un allenatore incide più su un giocatore che su un altro, perché magari un giocatore ha più bisogno di certe cose che dall'allenatore rispetto a un altro. Però sicuramente oggi Allegri è il modo giusto.
13: Ok, no.
8: Secondo me, poi non lo so.
7: Amen.
8: No, amen, no.
7: Salvatore, un abbraccio. Ciao Salvatore,
8: ciao,
7: buona
8: ciao.
7: Giornata.
8: Scusami, perché poi è verità, no? Il fatto che ci sono dei giocatori che con determinati allenatori rendono...
7: Sì, grande
8: so,
7: verità.
8: E a un certo punto De Ron l'ho visto come Xavi.
7: Sì, sì,
8: degli anni dell'Atalanta.
7: Conte,
8: e De Ron è un giocatore normalissimo.
7: Conte,
8: voglio
7: esempio
8: dire.
7: Lampante anche su questo discorso qua, perché vedi Lukaku rivitalizzato completamente con Conte. Dove lo ha seguito ovunque. Cioè, io ricordo Lukaku che allo United era un calciatore completamente perso rispetto a quello che era stato da ragazzo, va all'Inter e diventa Lukaku, che è stato il Lukaku devastante grazie a Conte.
8: Capito.
7: Perché quando comunque un allenatore sente la fiducia dell'allenatore, vede che comunque non ci sono problemi.
8: Io faccio un esempio un po' più piccolo, no?
7: Sì,
8: mi
7: sì.
8: Ricordo che per esempio un giocatore molto forte, che era Stefan Suoc, un amico di Radio Kiss Napoli,
7: lo salutiamo.
8: E quando giocava con Novellino diventava tre volte più forte, quando giocava per Novellino. E a volte si instaurano dei rapporti tra giocatori e allenatori che poi vanno al di là del calcio, e questo tipo di rapporto ti invoglia a dare il 110.000% invece del 100%. Ci ricorda, lo voglio leggere perché voglio dire anche il nome dell'amico che ce lo scrive, ci ricorda Fabio che ad Allegri rispetto agli anni con quelli là manca solo Orsato. In realtà, e non è poco, voglio dire perché un arbitro che non vede a un metro un fallo del genere, però adesso giustamente per premio è il capo degli altri.
7: Però sta facendo bene, va detto che sta facendo bene. Spesso vediamo la carriera disastrosa da arbitro.
8: Uno che ha distrutto il VAR sta facendo bene. Mi piace il fatto che il gioco.
7: Mi piace la Serie A.
8: Ascoltami, il gioco è più fluido. Mi piace. Perché a ogni contattino era diventato ridicolo.
7: Qua, ma pure chi simula per terra va un minuto fuori, mi piace.
8: Mi piace anche quello, molto bello, però...
7: È un poco troppo.
8: Se abbiamo uno strumento che ci può dare una mano, cioè, ci sono stati giocatori che hanno giocato a pallavolo e non ci hanno dato rigore. Cioè, voglio dire, secondo me quando è rigore, mo a prescindere da Orsato, da Gianluca o da Diego, quando è rigore, E il VAR ti può dare una mano.
12: E mi piace molto anche che il calcio d'angolo, se diciamo l'arbitro ha sbagliato l'assegnazione, si può rivedere. Ricordo Terra che fece un gol
8: bellissimo,
12: molto importante alla Fiorentina, per un calcio d'angolo che si rubò Bastoni. Non so se ti ricordi che
8: il cross che dissero che l'aveva presa dentro invece era 3 metri fuori.
12: Esattamente.
8: Me lo ricordo.
12: Esattamente.
8: Vabbè, mi ricordo pure il gol di Montari.
12: Ma
8: quello me lo ricordo.
12: Chi se ricordo?
8: Me lo ricordo, scudetto anche quello, mi ricordo.
12: Scudetto levato da Allegri del Milan, era quella squadra lì che non nomino di Conte. Io sono diventato più bravo. Senti Diego, una domanda prima di andare da Rosario, voglio fartela, piccolo fuori tema sull'Argentina. Ci sarà la partita d'addio a Messi, giusto così, no? Tributo giusto per uno che ha scritto la storia della nazionale argentina.
8: Giustissimo. Tributo per il numero 2 della storia. questo sicuramente è e grande l'orgoglio che i due più grandi
12: che
8: i due più grandi della storia siano stati argentini, e questo per me è un motivo di grandissimo vanto. E avrà ciò che merita a casa sua. Ovviamente giocano al Monumental, il migliore stadio di Buenos Aires, lo stadio più bello di Buenos Aires. ed è giusto che sia così. È giusto che ci saranno tutti i campioni del mondo di Qatar 2022, e avrà ciò che merita, perché era giusto fargli avere l'abbraccio della gente, era giusto abbandonare in Argentina, lasciare in Argentina, perché era veramente giusto per quello che ha dato alla nazionale, ed è stato un grande capitano che mancherà molto. Che mancherà molto, ma tra l'altro diciamo è stato aiutato, perciò ha vinto tutto quello che ha vinto con l'Argentina.
12: Rosario,
8: scusa, non è stato aiutato
12: da Infantino. Rosario, ciao, buongiorno.
0: Ciao ragazzi, buongiorno, complimenti sempre. Diego, sono quello che hai firmato la maglia e sono in studio.
8: Grande Fabrizio.
0: No, Rosario,
8: scusami. Hai ragione. Maglia, no, che c'era scritto Fabrizio sul...
0: Ma tenga cara quella maglia, troppo bella. Allora ragazzi, io una cosa voglio dire, no, tutti questi disfattisti, tutti questi qua che stanno Allegri qua, Allegri là, ma prima dell'Arsenal, io sono d'accordissimo con Diego che con l'Arsenal oggi probabilmente sono poche le squadre che possono vincere, però prima dell'Arsenal a noi ci sono stati contro gli episodi, che nel calcio gli episodi possono decidere una partita.
8: Certo.
0: Vedi Anguissa sotto lotta, vedi il gol del Como del 2-1 che ce lo siamo fatti da soli.
12: Sì, no.
0: Quindi io rispetto all'anno scorso, senza nulla togliere a Conte che ci ha portato Scudetto, la Supercoppa, e gli vorrò sempre bene, ma vedo un Napoli comunque più propositivo. Vedo un
12: Se vedi un Napoli più propositivo dell'anno scorso, punti allo Scudetto allora. Pezzi che
0: ma lo vedo più propositivo dal punto di vista del gioco. Non sto dicendo che facciamo lo spettacolo,
8: Rosa, è cambiato sicuramente. Hai ragione, perché è cambiata l'idea di gioco e l'idea di costruzione, soprattutto dal basso. L'idea di costruzione di gioco è cambiata molto, e su questo sono d'accordo con te.
0: Sì. Ok, allora voglio dire a tutti quelli che oggi vanno contro Allegri, a prescindere, perché questo disfattismo sta dal...
12: No, è sbagliatissimo, sono d'accordo.
0: Campionato.
12: Sì.
0: Ok, allora voglio dire una cosa, no? Non abbiamo fatto mercato, abbiamo preso Favasuli che ad oggi ha fatto due prestazioni buone e speriamo che continui sempre così.
8: Certo.
0: Badiashile che purtroppo è entrata a Milano sfortunatamente, è così, ma... Un altro allenatore oggi al posto di Allegri, faccio una domanda a voi che siete più...
12: Sfortunatamente è entrato a Milano, hai usato proprio le parole giuste. Badiashile che è sfortunatamente entrato a Milano, era meglio se si stava in panchina.
0: Ma oggi Guardiola con questi ragazzi, che io reputo validi, attenzione, reputo validi, ma riuscirebbe a fare poi più di tanto? Saremmo pure noi a punteggio pieno, avremmo battuto l'Arsenal, solo per dire.
8: Con un altro allenatore, dici? La domanda è questa?
12: Sì, comunque sì, salutiamo Rosario.
8: Ma che può fare di più da quello che sta facendo? Secondo me il Napoli sta facendo... È normale che tutti ci auguravamo un inizio diverso, no? Un inizio con più punti.
12: La cosa che ha sbagliato sono stati i cambi di Milano, Diego.
8: Secondo me, anche secondo me, è l'unica cosa che ha sbagliato, perché poi dopo ha perso col Como e oggi onestamente puoi perdere col Como, che il Como è veramente una squadra forte. E niente, secondo me non è, con un altro allenatore
12: ma tu pensi
8: non sarebbe cambiato Como? Molto, però scusami, gli allenatori che sono fermi, Guardiola, Conte, aiutami, ci sono grandi allenatori fermi.
12: No, vabbè, Klopp ha preso la panchina della Germania, quindi ci sono tanti però è stato fermo per 3 anni perché nessuno lo voleva.
8: Perché nessuno lo voleva.
12: Diego, ciao, lo sapevo dove volevi arrivare. No, prima di andare da Diego, pensi veramente che il Como possa vincere lo scudetto?
8: Sì.
12: Non so se pensarlo ancora, lo sai?
8: Secondo me sì.
12: Però sono forti.
8: Secondo me sì, sono forti, hanno una squadra forte.
12: È bello vederli proprio.
8: Hanno un'idea di gioco, sono uniti. Si fanno ammazzare calcisticamente,
12: hanno Pedone che è in panchina,
8: si fanno ammazzare calcisticamente per l'allenatore e poi cambiano e cambiano bene,
12: cambiano di qualità,
8: forti.
12: Cambiano di qualità. Diego, ciao, buongiorno.
1: Ciao, stavolta sono d'accordo con Diego, vedi?
8: Meno male.
12: E meno male.
1: Sono in disaccordo su altre cose. Ciao Gianluca.
12: Vai Diego, dici quello in cui sei d'accordo.
1: No, pure io l'anno scorso ve lo dissi, anche l'anno scorso, sicuramente non vi ricordate, quando iniziò il campionato e vi dissi che Como si sarebbe giocato la Champions League, perché comunque si vedeva che era una squadra organizzata, oltre ad essere forti sono pure organizzati tecnicamente, cioè corrono per 90 minuti, sono tutti ragazzi giovani. Cioè, che poi è andato in Champions League per tante cause, però stare lì un anno sano, una società neopromossa, ha veramente un bel gioco. Cioè, diciamo che rappresenta il Napoli del 2018, dai. Però dove non sono in disaccordo è quello che hai detto ieri, ti voglio fare una domanda.
8: Sì.
1: Tu hai parlato
8: su cosa?
1: Di Cubarsì ieri. Di Cubarsì.
12: No, però sottolineando però Cubarsì è un'eccezione perché è un fenomeno, non iniziamo a dire cose che
8: l'ho detto anche questo.
1: No, volevo fare una domanda.
12: E quando si parla di
8: Cubarsì, ti ascolto.
1: Forse state interpretando male quello che sto dicendo.
8: Ti stiamo ascoltando, vai.
1: In un quarto di finale di Champions League, Cubarsì fa un fallo da espulsione e viene buttato fuori.
8: Sì.
1: Attualmente.
8: Mi ricordo l'anno scorso.
1: In Italia avrebbe rigiocato secondo te? Secondo me no. A parte che non sarebbe stato nemmeno.
8: No, in Italia ne è proprio debuttato. È diverso. No,
12: non te lo poni proprio il problema.
1: Vabbè, però dico, dopo quell'errore, non avrebbe mai più messo piede in campo. Ecco perché la Spagna sta molto più avanti di noi. Io in questo discorso, mo te faccio ingazzare a tutti e due, sono d'accordo con Del Piero, perché oggi condivido le parole di Del Piero, perché Del Piero dice la stessa cosa, dice quando noi facciamo i selezionatori, quando selezioniamo i ragazzi, andiamo a vedere ragazzi di 1,80 m.
8: Perché mi dovrei arrabbiare? Del Piero, io ho sempre detto una cosa, io mi assumo la responsabilità di quello che dico. Io ho sempre amato Alessandro Del Piero, con l'eccezione della maglia che c'aveva.
12: Però lo sai dove è sbagliata, Diego, la mentalità è sbagliata. E qui trovo una cosa con cui sono in disaccordo con Allegri, dove mi fece molto arrabbiare nella conferenza stampa poco tempo fa. Lui disse Vergara, non so se vi ricordate, Vergara ha poche presenze con il Napoli, non gli vanno date troppe responsabilità. Ma perché non dare le responsabilità? Vergara le deve avere le responsabilità. Vergara ha 23 anni, deve prendere il Napoli per mano. A 23 anni in Spagna sei un veterano. Quello è il problema. Perché ha poche presenze? Devi dargliele le presenze, devi farlo giocare, perché Vergara deve acquisire quella personalità che secondo me già, poi tra l'altro.
1: Tu prendi i ragazzi del campionato inglese e pure spagnolo, no? Debuttano ragazzi di 16-17
12: anni. No, ma infatti è una mentalità che è sbagliata.
1: Nonostante tutti sbagliano delle cose, continuano sempre a giocare. I fenomeni nascono per questo. Cioè non è che sbaglia una partita, non gioca più, oppure fanno fallo.
8: Esatto.
1: Perché poi Diego pure è stato in mezzanocampo, come ci siamo stati tutti noi, no? L'adrenalina, la pressione. Cioè non è sempre. Poi specialmente a Barcellona ci stanno dicendo 10.000 persone che ti fischiano solo. Cioè, penso che sia molto dura scendere in determinati ambienti, no? In determinati stati.
12: Sì, ma se non ti formi con il carattere, capito, non vai da nessuna parte.
1: Ma
12: poi
1: il carattere come lo formi?
8: Giocando.
1: Come lo formi?
8: Giocando e sbagliando.
1: Perché se non sbagli, come fai a...
8: Diego, vuoi sapere una triste verità?
1: L'ultima, poi lo ascolto per TV. Ti dico l'ultima. Comunque, quello che disse ieri, a punizione Lorenzo Insigne... era quella del Dortmund a arrendamento sotto
2: sì, è vero, è vero, dell'area. È vero, la, sì, è vero.
12: Ok, stavi dicendo una tristezza?
2: Stavo dicendo, Diego, il dramma è che noi non lasciamo l'opportunità e non lasciamo la libertà ai nostri giovani di poter sbagliare. E quella è una libertà. Cioè, al primo errore qua si viene massacrati. Giallo, al primo errore si viene massacrati. Cioè, noi non abbiamo... l'idea, ma anche calcisticamente il fatto di schematizzare, cioè sai chi ha rovinato il calcio? Il calcio l'hanno rovinato gli istruttori e gli allenatori che hanno imposto ai giovani di dover giocare a un tocco e due tocchi. Non esiste, perché a volte una giocata necessita di un tocco, a volte necessita di tre tocchi, a volte necessità di due, a volte necessità di sei.
12: Sa vedere le partitelle della Masia e Barcellona, i bambinetti
2: non esistono
12: che
2: partite,
12: giocano.
2: Non esistono partite a tocchi là, perché
12: la estro non, del perché non, e talento perché, del calciatore.
2: Perché qualità. Il giocatore di oggi, i giocatori forti sono quelli che riconoscono nel minor tempo possibile la situazione e trovano
12: la soluzione
2: in quella situazione.
12: È così, ragazzi.
2: Ma questo non lo alleni, ma non lo puoi insegnare mettendo i giocatori in una gabbia, perché non esiste. Ci sono momenti in cui servono due tocchi, momenti in cui servono cinque tocchi. E poi onestamente, con tutto il rispetto, io mi sono sempre emozionato a vedere i giocatori che giocavano a 4-5 tocchi più che a quelli di un tocco, te dico proprio la verità.
12: Eh sì, perché quando soprattutto poi hanno talento è bello vederli giocare. Invece no, la mentalità qua è completamente sbagliata. Qua sei basso vai fuori, sei alto invece vai benissimo e gioca. E infatti poi dopo, vabbè, non torniamo su tematiche già affrontate. Allora facciamo così, c'è Fabrizio in attesa, 2 minuti e 30 di pubblicità e torniamo. C'è il Si può dire che, ragazzi, preparatevi anche tu Fabrizio in attesa, preparalo anche tu. Si può dire che subito dopo la pubblicità.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
2: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
6: Vogliamo da Fabrizio. Ciao Fabrizio.
7: Ciao ragazzi, complimenti sempre per la trasmissione.
6: Grazie,
8: grazie Fabrizio.
6: Un'altra grazie
7: cosa,
6: per l'attesa.
7: Veloce, per rispetto degli altri.
6: Vai.
7: Si può dire che la squadra è costruita male e che è un miracolo se arriviamo nelle prime quattro? Questa è la mia domanda.
8: No, secondo me no.
6: Secondo me non
8: no, un miracolo che arriviamo nelle prime quattro no. Il miracolo sarebbe vincere lo scudetto, quello sarebbe un autentico miracolo, ma arrivare nei primi quattro no. E io l'ho detto prima e lo ribadisco, secondo me la squadra non è costruita male, la squadra è incompleta perché non ha i doppioni in tutti i ruoli, ma doppioni non che non c'ha i doppioni numerici, non ha i doppioni all'altezza in tutti i ruoli,
6: sono
8: secondo
6: d'accordo
8: me.
6: D'accordo con Diego, sottoscrivo quello che ha detto. Fabrizio. Ah, è caduta la linea con Fabrizio. Allora voliamo da Ciro. Ah, aspetta, prima di andare da Ciro, il tuo si può dire?
8: Si può dire che a 23 anni non si è giovani e si è giocatori affermati?
6: Si può dire assolutamente.
8: In Italia no. In Italia, scusi, in Italia sono giovani a 23 anni. In effetti non è che sono vecchi, attenzione. Però per me i giovani danno 17-18 anni.
6: No, no, volevo dire, non si può dire, ma non lo dico perché sennò si scatena il panico. Andiamo da Ciro, vai. Ciro, ciao, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, suonavo di sempre.
6: Non
9: sempre,
6: me lo chiede, sempre. Per paura. Ciro, ciao.
9: Cioè, sì, volevo dire la mia su Allegri. Io,
6: vai.
9: Perché io sento molte critiche. Io apprezzo questo allenatore perché è venuto a Napoli. Quello che si sente dire è che ha accettato alcune situazioni che Napoli non poteva comprare, e allora già questo è un merito di questo allenatore. Poi la seconda, se avete visto l'intervista di Allegri su Favazzulli, quando ha detto lo metterai a ruolo a centrocampo, lui ha detto no, ritornerà sulla fascia sinistra come terzino. Io ho visto una cosa positiva di questo allenatore, perché significa che ha idea per attaccare, questa è la mia idea. Cosa ne pensate? E poi è fondamentale a Firenze, ragazzi. Firenze
8: è fondamentale.
9: Questo devo dire, grazie e buona giornata.
6: Allora Ciro, buona giornata a te caro Ciro, un abbraccio. Gli piacciono i cambi propositivi o offensivi?
8: No, ma ha ragione, io sono d'accordissimo con Allegri. Favazzulli è un terzino. Punto. E tornerà a fare il terzino.
6: Speriamo di no. Voglio fare l'esterno d'attacco.
8: No. Io, a me non, per me una soluzione è una soluzione di ripiego, perché non è il suo ruolo. Assolutamente no. Vabbè, comunque andiamo avanti. Ragazzi, si può dire che Vergara purtroppo non è ancora da Napoli? Per me no. È un giocatore.
6: Si può dire che è da Napoli per me.
8: Esatto. Si può dire che con Voltemade abbiamo scansato un altro fosso?
6: Non si può ancora dire. Non si, a Diego non è mai piaciuto, eh?
8: No.
6: Io dico che non si può ancora dire, è ancora presto.
8: Non mi entusiasma.
6: È ancora presto per dirlo.
8: Vediamo, si può dire che non si può esprimere un giudizio serio su un nuovo allenatore se non si giocano almeno 10 partite? Alessandra da Napoli, si può assolutamente dire.
6: Si può assolutamente dire, si può dire ove mai, diciamo, nelle prime 3-4 partite non ci sia proprio il disastro totale tipo Grosso a Firenze. Che significa mancanza di connessione proprio tra calciatori e squadra, che per l'appunto appena se ne va Grosso iniziano a giocare a calcio. Un motivo ci sarà, diciamo, no, non siamo nati ieri. Diciamo,
8: ci sarà anche un motivo che non solo l'Ario Mare fa le insalate.
6: Esattamente.
8: Anche a Firenze.
6: Bravissimo.
8: Si può dire che non tutti i giovani sono forti come Cubarsì. Cioè, è un dato di fatto.
6: Tutti i giovani sono forti come la Masia del Barcellona, che è la prima accademia per giovani al mondo.
8: Si può dire che Politano sta facendo il terzino e quindi sarebbe meglio mettere Favasuli che è di ruolo? Luigi Davolla? Una provocazione.
6: Sì, è una provocazione. Io però me lo tengo sempre stretto il lavoro che fa Politano, perché è un lavoro che nel cinema si dice attore non protagonista. Credetemi che è importante. Poi è chiaro che dal punto di vista offensivo pecca di lucidità e magari non è come ce lo aspettiamo e non ci mette quella energia che ci mette Favasuli. Il calcio è fatto anche di momenti, magari oggi è stanco, però io un Politano in squadra me lo tengo sempre. Io sono sempre molto sincero nei giudizi su Politano. Non lo preferisco come titolare ad oggi, però dico che un Politano in squadra io me lo tengo sempre.
8: Perfetto. Si può dire che Anguissa si è rotto con la società? Carmine Savas da Gragnano.
6: La situazione Anguissa non mi piace. Non mi piace per come è stata gestita. Io francamente lo avrei chiuso il suo ciclo a Napoli quest'anno. Ma è una mia idea, ti ripeto. Poi non so tu come la pensi, Diego.
8: Ma io l'ho detto l'anno scorso, l'ho detto varie volte, che Anguissa è arrivato alla fine di un ciclo.
6: Ma non solo lui. Salvatore, ciao, buongiorno.
8: Salvatore?
6: Ah, perdonami, Fabio, hai ragione.
10: 75 anni, però non è d'età, diventa un bambino, voglio giocare con voi.
8: Vai.
10: Si può dire, dopo 4 partite stanno mezzando, mettendo in croce quel ragazzo Lorenzo Lucca, è quello del Milan che deve essere pietrificato?
8: Chi è quello?
10: La mia, 70...
6: Ramos, Gonzalo Ramos. Però Gonzalo Ramos ha fatto. Però va detto anche che Gonzalo Ramos ha fatto 3 partite con il Milan. Lucca è da un anno e mezzo che gioca con il Napoli. 6 mesi ha giocato al Nottingham.
10: Questo
6: è vero. Però sì, sono d'accordo. Mettere in croce non è mai la strada giusta.
10: Ci parlo del presente, ragazzi.
8: No, ma tant'è vero che non sto parlando più né di lui né di Lang. Quindi non...
6: sì, ma neanche io.
10: Io un mio
8: non parlo più.
10: È un bel pensiero, poi lascia le vostre cose. C'è troppo catastrofismo, è anti-Napoli a livello, non è caso vostro, non è Ruffianelli, di giornalisti napoletani e tifosi chiaroveggenti.
8: Non parlo più.
10: È un bel pensiero, poi lascia le vostre cose. C'è troppo catastrofismo, è anti-Napoli a livello, non è caso vostro, non è Ruffianelli, di giornalisti napoletani e tifosi chiaroveggenti.

0: è il sorpresone di Spalletti alla Juventus.
1: Ah, oh,
0: ragazzi, mica hai ragione.
1: Ma sei cretino, alle 12.55.
0: Questo è poco ma sicuro, caro Marcello Galvano, che salutiamo, che tra pochissimo troverete nelle ultime notizie. Siamo in chiusura, tra l'altro, giusto? Fabio Esposito, me lo confermi? Siamo in chiusura, poi c'è una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio dalle 13 alle 16. Alle 16 arriva Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli, intervista esclusiva a Rafa Marin realizzata dal nostro Riccardo Catapano. Non perdetevela con Carlo Alvino in qui Casa Calcio Napoli. Poi arriva Paolo Del Genio con 442, Emanuele Calaiò con il calcio della sera dalle 19 alle 20. Insomma, il pomeriggio sportivo su Kiss Napoli è ancora lungo, grazie a Fabio Esposito in regia, Gabrielino Erace alla regia video, da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
0: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Napoli perché anche domani
1: Diego c'è.
2: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, paura ieri sera a Marano, dove si è verificato un terribile incidente sulla strada che collega il comune napoletano a Quarto. Un'auto ha impattato prima contro un autocarro e poi contro un altro veicolo che stava sopraggiungendo. Il bilancio, per fortuna, è di un solo ferito. Ed il Tribunale di Napoli ha sospeso il fermo della nave Sea-Watch 5 15 giorni prima della scadenza della misura. Lo rende noto la stessa organizzazione non governativa. Il Tribunale di Napoli ha giudicato fondato il nostro ricorso e ha disposto la sospensione del fermo. Noi continueremo a salvare vite in pericolo in mare, ottemperando a un obbligo legale e morale. Questa è una parte della nota stampa a firma della stessa organizzazione non governativa. Scuole chiuse in via precauzionale nelle zone di Casacelle, nel comune di Giugliano, a seguito della persistenza del fumo legato all'incendio divampato martedì. Il provvedimento dispone la chiusura temporanea dei plessi del quinto circolo didattico, sede centrale, e del quinto circolo didattico, plesso distaccato, della scuola secondaria di primo grado Antonio Gramsci e del liceo statale Renato Cartesio. Contestualmente sono state indicate misure precauzionali rivolte alla cittadinanza. L'ordinanza, firmata dal sindaco D'Alterio, arriva mentre continuano a essere avvertiti gli effetti del rogo, con la persistenza di fumo nell'aria che ha portato all'adozione della misura cautelativa per gli istituti maggiormente interessati. E a causa dei possibili isolati rovesci e temporali di moderata intensità previsti dalle ore 21 di oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 12 di domani, venerdì 18 settembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico. Nella mattinata di domani e fino al termine dell'allerta saranno chiusi i parchi cittadini e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Resteranno invece regolarmente aperte le scuole. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica alle ore 12.30 al Franchi contro la Fiorentina. Quest'oggi gli azzurri si sono allenati al mattino con Allegri, che spera di recuperare Anguissa, nonostante al momento il centrocampista cameronense pare avere poche possibilità di essere convocato a causa di un risentimento muscolare risalente al match con l'Inter. Quest'oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlerà in esclusiva il difensore Rafa Marin, intervista che potrete ascoltare alle ore 16 in apertura di qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
2: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
5: Radio Gol.

0: Eccoci qua in questo giovedì 17 settembre 2026. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, a Fabio Esposito in regia. Siamo verso Fiorentina-Napoli, è la settimana di Fiorentina-Napoli, ne parleremo a lungo. Ci ricordava nel corso del giornale radio il nostro Marcello Calvano che il Napoli si è allenato questa mattina e noi tra poco saremo già in diretta da Castel Volturno con Riccardo Catapano per il report della seduta mattutina. Vi preannuncio che non ci sono notizie buonissime per quanto riguarda il recupero di Frank Zambo Anghissa, quindi con ogni probabilità, ma ci dirà tutto Catapano, non sarà della partita. Facciamo così però, andiamo con ordine, così coinvolgiamo tutta la redazione nel ricordarvi che alle 16 avremo in esclusiva ai nostri microfoni Rafa Marin nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Accendiamo tutti i collegamenti, partiamo da Lucio Pengue che è in redazione, poi andiamo a Castel Volturno. Non perdiamoci allora in chiacchiere, perché è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio a Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio Walter, a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, guardando in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Questi titoli della puntata di oggi di Radio Gol. Verso Fiorentina-Napoli, domenica alle 12.30 al Franchi si giocherà questa sfida con l'arbitro Doveri che fischierà l'incontro. Allegri pensa a Lang dal primo minuto, Anghissà non dovrebbe recuperare, a centrocampo uomini contati, c'è la tentazione Favasuli al posto di Politano. Dopo Firenze, sosta di 3 settimane, alla ripresa Allegri però ritroverà Anghissà, McTominay, Meret, Marianucci, Giovane e anche Alisson, che però avrà un recupero un po' più lungo. Europa League, cade il Milan di Amorim in casa contro il Benfica, stasera tocca alla Juventus di Spalletti, domani invece tornerà la Serie A e ricordiamo che sabato alle ore 18 ci sarà il big match tra Roma ed Inter.
0: Bene, così naturalmente Lucio Pengue ci potrà interrompere in qualsiasi momento, allora tutta la redazione coinvolta, tra poco saremo live a Castel Volturno, lasciatemi anche salutare la regia televisiva e di Gabriele Irace, grazie per ora a Lucio Pengo e comunque in redazione. Andiamo a Castel Volturno dove ci attende, e lo ringrazio, apriamo con lui la puntata, Riccardo Catapano, anche perché Riccardo intervisterà in esclusiva Rafa Marin, ve la proporremo alle ore 16, ma Riccardo era lì presente, ascoltava tutto ciò che avveniva in campo, allenamento mattutino. Buongiorno Riccardo, buongiorno a te.
3: Buongiorno, buongiorno direttore, a te ovviamente, a tutti i nostri ascoltatori. Sì, come potete vedere siamo all'esterno del centro sportivo del Napoli qui a Castel Volturno, terminata la seduta mattutina degli azzurri, ci sono anche diversi tifosi qui presenti, tra l'altro vi dico che poco fa si è fermato anche Badia Schill qui ad abbracciare, diciamo, virtualmente i tifosi del Napoli presenti, dei selfie, delle foto, tra poco vi manderemo anche quelle che sono ovviamente il video, molto molto disponibile il difensore che sta recuperando, sta cercando la migliore condizione e sarà uno di quelli che saranno ovviamente attenzionati speciali proprio nel corso della lunga sosta per le nazionali per recuperare la condizione ed essere poi a disposizione di Massimiliano Allegri. Come dicevi tu direttore poco fa, effettivamente una seduta mattutina ad alti decibel qui a Castel Volturno, perché insomma abbiamo sentito Massimiliano Allegri in una seduta come quella del giovedì fare un po' le prove generali in vista del match delicatissimo contro la Fiorentina, l'ultima prima della lunga sosta. Lo si sentiva urlare da fuori praticamente il centro sportivi, dobbiamo essere cattivi, quindi è un Napoli che ha provato molto quella che è la fase di pressing offensivo, bisogna andare a prendere quelli che sono i palleggiatori della Fiorentina, quindi un Allegri che sta preparando davvero con dovizia di particolari quella che sarà la trasferta del Franchi, il lunch match di domenica alle 12.30. È ovvio che ci sono ancora diversi punti interrogativi per quanto riguarda il Napoli, uno su tutti le condizioni di Anghissà, ad oggi ancora non al meglio, quindi in grande dubbio la presenza del camerunense nella gara di domenica, anzi al momento c'è più negatività che positività per il suo recupero, ovviamente molto dipenderà da quelle che saranno poi le sedute successive, un Allegri che tornerà a parlare anche sabato tra l'altro in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, che per il Napoli insomma vuol dire ricerca di continuità, dopo la prima vittoria al Maradona contro il Bologna il Napoli cercherà e vorrà chiudere prima di questa sosta con un'altra prestazione importante, con una vittoria ovviamente per accorciare ancora di più quello che è il gap gap sulla vetta della classifica, per avere ulteriore fiducia. Insomma, le facce che abbiamo visto dei calciatori che abbiamo incrociato, insomma, è di grande concentrazione in questo momento per il Napoli, grande voglia di dimostrare che, insomma, quelle nuvole che si erano addensate su questo inizio di stagione azzurro sono ormai dissipate proprio nei cieli di Castelvolturno. Oggi tra l'altro c'è un bel sole qui a Castelvolturno, una temperatura anche piuttosto gradevole, e quindi un Napoli all'opera, un Napoli al lavoro in vista della gara di Firenze con grande ottimismo.
0: Allora, grazie a Riccardo Catapano, che però ci ha dato un elemento importante, cioè lui era lì durante la seduta mattutina del Napoli del giovedì, a tre giorni da Fiorentina-Napoli, e ha ascoltato in modo nitido Allegri chiedere pressing alto, andiamoli a prendere cattivi, vorrà un Napoli particolarmente aggressivo. Riccardo, grazie, ovviamente ci puoi interrompere in qualsiasi momento da Castelvolturno, a dopo, soprattutto alle 16 con Rafa Marin in esclusiva. Grazie Riccardo Catapano, a dopo.
3: A dopo direttore, buon lavoro.
0: Grazie altrettanto. Allora, si dice, non ci sono quei detti del calcio, squadra che vince non si cambia. Eppure quella che ha vinto nel secondo tempo prevedeva la presenza di Favasuli a destra e di Nualang a sinistra. Il Napoli va a Firenze, si gioca ad ora di pranzo, 12:30, fischierà il signor Doveri, Vanoli e Allegri a confronto. Apriamo le danze, il saloon, benvenuto Bruno Longhi, ciao Bruno.
4: Walter, ciao, innanzitutto ma devo dirti che ti ascolto molto saltellante, cerco di intuire quello che stai dicendo e mi pare di aver capito che stavi parlando del Napoli che ha cambiato pelle nel secondo tempo.
0: Esatto, era quello il senso, anche perché Bruno Anghissà non dovrebbe essere della partita. A me risulta che Allegri sta pensando di concedere l'ennesima chance a Lang dal primo minuto, a destra è un po' combattuto, c'è questo ballottaggio Favasuli-Politano. Ieri il tecnico ci ha pensato, ci ha ripensato, ma insomma ci sono ancora tre giorni, potrebbe partire Politano e quindi conservare l'arma Favasuli a gara in corso. Altro ballottaggio a sinistra, laddove per la Fiorentina c'è Mastantuono, se confermare Spinazzola oppure partire con Oliveira. Di fatto l'unico cambio potrebbe essere quello di Nualang, con un Napoli che ho visto in crescita col Bologna, Bruno.
4: Allora, sicuramente in crescita, la prestazione ovviamente si è paragonata a quella contro la grande squadra, che ovviamente l'Arsenal, alla differenza le vedi, ma devi tenere presente anche, devi tenere conto anche della rendevolezza dell'avversario che si è affacciato nell'area di rigore del Napoli soltanto verso la fine della partita. Voglio dire, è un atteggiamento diverso, perché l'atteggiamento che ha usato Allegri per caricare Lucca, a nessuno è sfuggito, no? Quello che ha fatto Allegri proprio con grinta, con determinazione, perché vuole una squadra che possa essere aggressiva, perché se vuoi fare pressing, se vuoi andare a conquistare palla, a rubare palla, ad arrivare nei pressi dell'area avversaria con un notevole vantaggio rispetto a chi fa la costruzione dal basso, no? È chiaro che devi usare questo tipo di atteggiamento. È un lavoro ovviamente non facilissimo e non a breve termine, però piano piano il Napoli ci deve arrivare, perché manca l'atteggiamento ma i giocatori ci sono, e questo lo sappiamo da tempo.
0: Ecco, hai detto i giocatori ci sono, al netto, e va ricordato, Allegri non si è mai lamentato che al momento però gliene mancano 7 di calcio, però dopo la sosta li troverà. Senti Bruno, io vorrei soffermarmi un attimo su Lorenzo Lucca, perché tu ne hai fatto un passaggio. Allegri ci sta lavorando, ovviamente lo lavora, anche perché Lucca comunque è vero che l'anno scorso non ha reso, ma è pur vero che il Napoli lo ha acquistato, è un patrimonio, aveva fatto 14 gol a Udine, aveva maturato in passato un'esperienza in Olanda all'Ajax, 6 mesi li ha fatti in Premier, e devo dire che secondo me c'è una sorta di pregiudizio su Lorenzo Lucca. Ora è chiaro che tutti si aspettano molto, però certo, se ancora prima di entrare già ci sono i mugugni, non è certo il modo migliore per aiutare il ragazzo, ritengo, no?
4: Però guarda, la considerazione che ho fatto l'altra sera dopo il gol di Lobotka e quando è stato tolto Holland per mettere Lucca, sono rimasto un pochino sorpreso, e ti spiego perché.
0: Perché?
4: Nel momento in cui tu fai gol è quasi scritto nel grande libro del calcio che l'avversario per rimontare si sbilancia e viene nella tua metà campo. per cui tu hai bisogno di un velocista per ribaltare la situazione. E secondo me sarebbe stato molto più adatto Holm mantenere in campo lui piuttosto che mettere Tuca, che è un saltatore, un giocatore forte nel gioco aereo, però non è sicuramente un velocista. E quando poi Allegri si è arrabbiato quando lui ha fatto quella fuga solitaria e non è riuscito a portarla a termine, ma mi pare che dovrebbe anche conoscere quelle che sono le sue caratteristiche.
0: Però allora Bruno, no, ti seguo, è molto corretto quello che dici, però al netto di una cosa, che Højlund aveva giocato con l'Inter, che Højlund ha giocato con l'Arsenal, è un po' di minutaggio a Luca, glielo devi dare.
4: Sul minutaggio hai ragione, io parlo di caratteristiche.
0: No, è chiaro, forse era meglio Neres allora, per dire.
4: Caratteristiche tu hai, quella situazione in cui riparti in contropiede, se hai Højlund, poi è chiaro, con il 6 vinciamo tutte le partite, no?
0: Bruno, aspetta che c'è una sorpresa. Bellissima, un super ospite nella settimana di Fiorentina-Napoli. Lui ha giocato nella Fiorentina, ha giocato nel Napoli, devo dire che ha giocato in nazionale e ha stravinto tutto con il Milan. Giovanni Galli, buon pomeriggio Giovanni, come stai?
5: Bene, grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Che bello averti nel nostro pomeriggio. Ti saluta Bruno Longhi innanzitutto.
4: Ciao Giovanni.
5: Grazie. Ciao Bruno.
0: Senti Bruno, facciamo così, visto che Giovanni conosce molto bene e l'ambiente di Firenze e l'ambiente di Napoli, prima domanda per Giovanni, la voglio lasciare proprio a te. Bruno Longhi.
4: No, la domanda è semplicissima, cioè questa è la Fiorentina vera che avremmo dovuto vedere dal primo minuto di questo campionato, o è una correzione destinata a diventare definitiva?
5: Ma allora, la squadra secondo me era stata costruita con elementi di valore, probabilmente con Fabio Grosso non è scoccata la scintilla. Probabilmente ci sono essere stati delle incomprensioni tattiche, forse caratteriali, non lo so, però dopo 4 giorni, anche se Panoli già conosceva parte di questo gruppo, cioè vedere la partita di Venezia, vedere la partita di Pisa, al di là del valore dell'avversario, ma è la prestazione, vedere correre calciatori con intensità. Significa che c'era qualcosa prima che non funzionava. Probabilmente Paratici aveva sbagliato a sostituire, ha visto che le cose probabilmente bisognava metterci le mani subito e ce l'ha messa subito, e al momento Panoli sembra l'allenatore giusto per questo gruppo. Poi vedremo ora più avanti una partita contro il Napoli. Secondo me ci dirà se questa Fiorentina può rientrare tra le protagoniste di questo campionato, cioè mi riferisco a come tutti l'avevano indicata a inizio stagione, come una delle candidate, no, a poter entrare in Europa. Adesso la partita col Napoli parlerà chiaro, insomma, due squadre forti si affronteranno. Ah, è vero, Napoli, uno dice sì, però è incerottato, d'accordo, però è sempre il Napoli. E questa partita sicuramente si dirà molto per tutte e due, probabilmente.
0: Beh, anche per il Napoli, che evidentemente vuol dare seguito alla vittoria con il Bologna, è un progetto nuovo quello di Allegri. Giovanni, tutti i progetti nuovi hanno bisogno di tempo, perché nessuno ha la bacchetta magica nel mondo del calcio, no?
5: Ma guarda, a inizio stagione, quando mi hanno chiamato per chiedermi la griglia di partenza, no, io ho detto: signori, essendo cambiati tanti allenatori, la griglia di partenza si fa fatica a farla in questo momento, perché bisognerà capire come questi nuovi allenatori si riusciranno ad entrare nella testa dei calciatori, come si relazioneranno con i giocatori. Invece, non è così semplice, no? Voglio dire, arriva un allenatore, se c'è una storia e immediatamente cambia. No, non è così, cioè non funziona in questa maniera, per cui lo stiamo vedendo, le difficoltà di Amorim, stiamo vedendo appunto le difficoltà di Allegri. Insomma, le difficoltà ci sono perché sono normali, perché sono
0: è fisiologico, esatto. Ecco. Bruno, e ha ragione Giovanni Galli, tant'è vero che Chivu, Gasperini e ovviamente Fabregas, che non sono all'inizio di un percorso, hanno in mano la squadra già da qualche stagione e i risultati li si vedono, no Bruno? Ha ragione Giovanni Galli.
4: Sì, beh, quello è fuori di dubbio, hanno in mano la squadra, ma non hanno anche una squadra forte. Cioè il Napoli, l'ho detto prima, no? Napoli ha una squadra forte, una rosa forte, però adesso è un pochino, anzi molto penalizzato dagli infortuni, per cui sai, dopo 4 giornate fare dei bilanci rischiamo di essere molto approssimativi. Aspettiamo un po' di tempo, perché sai, alla Juve vogliono addirittura estromettere Spalletti, che rimane uno dei migliori allenatori italiani, perché ha perso una partita. Napoli ne ha perse 2 più 1 che fa 3, e si è tutti presi dalla smania di voler cambiare, di fare qualcosa. È chiaro che la pazienza è l'arma in più. Lo sa benissimo Giovanni, quello che diceva Sacchi a suo tempo, pazienza e qualcos'altro, diceva. Ma poi ci vogliono quegli ingredienti per andare avanti. È chiaro che se poi fai come Amorim, vado fuori dal seminato un attimo, e giochi una partita contro il Benfica, che è la squadra diciamo più temibile in Europa League, e metti in campo una formazione che andrebbe bene in Coppa Italia contro una di Serie B, e allora poi se ti fai del male da solo, questo prescinde da quello che è il valore e della potenzialità della tua squadra.
0: Un abbraccio a Bruno Longhi. Ciao Bruno.
4: Ciao Walter, ciao Giovanni.
0: Ciao.
4: Ciao Bruno.
0: Giovanni, naturalmente ti faccio un'ultima domanda, perché a pranzo domenica due squadre che hanno appena festeggiato il loro centenario 1926-2026, ma me lo dai il ricordo più bello della tua esperienza a Napoli, Giovanni?
5: Guarda, la prima finale,
0: la Supercoppa.
5: Sì, sì. Come si dice, no? Il primo amore, la prima non si dimenticano mai, quella fu, no, ma poi sentire la gioia, cioè, chi gioca a Napoli deve capire che gioca per un popolo, gioca per quelli che vengono in tribuna e che non vedono l'ora di abbracciarti, di incontrarti, di mostrarti quello che è tutto il loro affetto. E quella partita lì, quando iniziò a partire a cuore innamorato, io avevo la pelle d'oca, perché non ero abituato, ecco, a queste cose, per cui devo dirti che quello fu è un ricordo bellissimo.
0: Fu una notte magica, anche perché riusciste a travolgere la Juventus con Maradona, con Silenzi che era scatenato. È una notte che ovviamente i tifosi portano nel cuore, come noi portiamo nel cuore te, Giovanni Galli. Ti abbraccio e grazie.
5: Grazie a voi.
0: Ciao Giovanni, grazie di cuore. Ovviamente ne parleremo a lungo di Fiorentina-Napoli, di ciò che Allegri sta preparando, anche con le indicazioni che ci ha dato Riccardo Catapano, che sentiva da fuori cattivi, vuole un Napoli aggressivo, magari cercherà di andare a mordere le caviglie di Fagioli, che è un po' la fonte di gioco della Fiorentina, con Lobotka, con Gilmore, col doppio play. Questo perché sempre Catapano ci raccontava che le sensazioni su Anguissa non sono proprio positive, e quindi il camerunense non dovrebbe recuperare. A proposito, torniamo al telefono. Fiorentina-Napoli prima della pausa, si gioca ora di pranzo, diretta azzurra dalle ore 11. In studio con Carlo Alvino, Diego Armando, Maradona Junior ed Emanuele Calaio, poi ve la racconteranno Paolo Del Genio e Vincenzo Perna. Buon pomeriggio, ma soprattutto buon compleanno a Monica Scozzafava. Ciao Monica, auguri.
6: Ciao Walter, grazie mille, grazie.
0: Auguri di cuore. Senti Monica, allora, a proposito di compleanno, due squadre che festeggiano il centenario, Fiorentina e Napoli. Catapano,
6: no, però il centenario
0: è bello,
6: si sono vicinissima, io no.
0: No, ci mancherebbe.
6: Ci sono vicinissimi.
0: Il centenario riguarda la Fiorentina e il Napoli, la signora Scozzafava è giovanissima, non scherzate.
6: Bravo.
0: Neppure. Senti Monica, ci raccontava Riccardo Catapano che è all'esterno in Castel Volturno e ascoltava nitido le urla di Allegri, che vuole il pressing alto, cattivi, andiamoli a prendere. Ci dobbiamo aspettare un Napoli bello, aggressivo e, t'aggiungo, cazzuto?
6: Ma assolutamente sì. Chi ha pensato di interpretare l'atteggiamento iniziale di Allegri come un atteggiamento di morbidezza, di troppo buonismo, sicuramente si è sbagliato. Allegri ha la tempra, il carattere per trasmettere motivazioni e carica alla squadra, e questo è un momento in cui è stato chiamato a farlo, no? già prima del Bologna. Lo abbiamo visto, noi in campo vediamo sempre un Allegri molto agitato negli anni, un allenatore che si è tolto la giacca, che ha lasciato sempre, quasi sempre il campo, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta, in maniera frettolosa per andare verso gli spogliatoi. Ecco, noi pian piano cominciamo a vedere quello Allegri che poi è stato vincente, che poi, diciamo, ha portato le sue squadre ad esprimersi al meglio e al massimo, quindi questo è sicuramente un buon segnale.
0: Tra l'altro è l'allenatore più vincente nell'ultimo ventennio insieme ad Antonio Conte, e io ribadisco quello che ho detto già l'altro giorno, ovvero che
6: solo lui lo poteva sostituire.
0: Solo lui, e non solo Monica, ma ho aggiunto che a mio avviso il valore aggiunto del Napoli è proprio Massimiliano Allegri. C'è un detto del calcio che ci racconta: squadra che vince non si cambia. Immagini che possano partire sia Lang sia Favasuli dal primo minuto, o Allegri concederà la grande chance a Lang, ancora una volta come è accaduto con il Como, di partire titolare domenica a Firenze?
6: Ma io penso che partirà con la stessa squadra che è partita col Bologna.
0: Ah.
6: E poi eventualmente sì, io penso questo, però poi, per carità, è pronta ad essere smentita.
0: Io credo giocherà Lang e potrebbe essere l'unico cambio.
6: Lang. Mm. Sì, ci può stare sicuramente, ma come ci potrebbe stare che giochi anche Favasuli, per la forma in cui ha dimostrato di essere. Lang è un giocatore che ha delle potenzialità importanti, secondo me finora non le ha espresse perché ha sempre sentito poca fiducia attorno a sé, un po' magari ci ha messo del suo, perché è un ragazzo, come dire, molto esuberante, che può apparire leggero, ma leggero non è, quindi lui riuscirà ad esprimere le sue reali potenzialità soltanto quando sente piena fiducia attorno a sé. Credo che questo Allegri lo abbia capito e quindi cercherà di dargli una chance importante, magari, come dici tu, proprio domenica alle 12:30 contro la Fiorentina. Sfida non semplice, per due società che, appunto, dicevi, festeggiano il centenario e che sono anche amiche, che hanno in qualche modo la stessa policy, no? Dal punto di vista societario, con una Fiorentina che va molto bene, soprattutto, cioè, da quando è tornato Vanoli, che ha tanti giovani pieni di energia in campo, e il Napoli deve, come dire, contrapporre in qualche modo la stessa energia, quindi la scelta Lang ci può sicuramente stare.
0: Devo dire che con Lang io sto condividendo la strategia di Allegri: il bastone e la carota. Dinanzi a atteggiamenti sbagliati del calciatore, non è stato convocato per la Champions, il calciatore ha capito, ha chiesto scusa innanzitutto ad Allegri, a tutta la società, al direttore Manni, a tutti i compagni, e Allegri dice basta, è una cosa finita, tant'è vero che lo schiera a partita in corso col Bologna, e addirittura è molto probabile che ce lo proporrà, perdonatemi, dal primo minuto a Firenze. Senti Monica, a Napoli abbiamo un'usanza bellissima, quella del caffè sospeso. Considerando che per oggi è il tuo compleanno, mi ritengo di fatto con un debito, con una coppa di champagne sospesa.
6: Va benissimo.
0: A presto, benissimo. Grazie Monica.
6: A presto,
0: a te, ancora
6: lavoro,
0: auguri.
6: Grazie,
0: ancora auguri. Facciamo così, tra poco entriamo dentro la partita, dentro Fiorentina-Napoli. Vanoli, Allegri, le stelle, Mastantuono, De Bruyne, i bomber, Højlund da una parte, Pellegrino dall'altro, le menti, Fagioli e Lobotka, gli esterni, è una grande partita. Tra poco schieriamo il tridente, Paolo Del Genio, Ottavio Bianchi e non solo, andremo anche a Benevento dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, che ha incontrato il presidente della FIGC Malagò. Tra poco il tridente dopo la pubblicità.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Pomeriggio da Walter De Maggio e l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Saremo insieme fino alle ore 16. Riccardo Catapano ci diceva prima da Castel Volturno che non filtrano notizie estremamente positive su Frank Zambò Anghissa. Lucio Pengue, report seduta mattutina, notizie su Anghissa. Lucio.
7: Sì, Walter, mi viene un po' da sorridere perché come c'è il comunicato del Napoli dove c'è il riassunto del lavoro svolto oggi in campo e mi fa sorridere perché Riccardo ci raccontava di urla di grande intensità e poi invece leggendo il comunicato gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato domenica alle 12.30 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico, quindi mancano tutta la...
6: mica potevo scrivere Allegri ha urlato come un matto cattivi cattivi cattivi, ce lo dice Catapano, insomma in una nota del club, non è che poi vi voglio cazzuti.
7: No, l'intensità di questo allenamento. E poi ti dico anche che c'è una notizia su Anghissa che ha svolto una sessione personalizzata prima in palestra e poi in campo.
6: Va bene, e poi in campo, però è giovedì, a 3 giorni, insomma, secondo me ha ragione Catapano quando ci raccontava che non filtra ottimismo. Allora, dato per buono che Anghissa potrebbe non essere della partita, noi della partita però ne parliamo e lo facciamo con chi la commenterà, sarà al commento tecnico con Vincenzo Perna domenica. Paolo Del Genio, buon pomeriggio caro Paolo.
8: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
6: A me l'equazione viene facile e immagino anche a te. Squadra che vince non si cambia, Anghissa non recupera, doppio play con Lobotka e Gilmour.
8: Lobotka, Gilmour con Anghissa e con McTominay fuori non penso sia una scelta obbligata. Per il resto non si cambia, non lo so, perché almeno per 3 ruoli vediamo Olivera, Spinazzola,
6: io ero partito ovviamente però dal fatto che se non recupera Anghissa, squadra che vince non si cambia, là nel mezzo scelta obbligata, no?
8: Sì, invece i ballottaggi sono Olivera, Spinazzola e poi ci sono 2 maglie da assegnare fra, e ci sono parecchie a contendersele, diciamo sono i 2 che hanno iniziato, Vergara e Politano, con i 2 che sono subentrati, Favasulli e Lang. Non credo ancora che questo duello per queste 2 maglie possa vedere coinvolto anche Neres, perché altrimenti sarebbero 5 per 2 maglie.
6: E Paolo, andiamo sui ballottaggi. Detto che a noi risulta oggi giovedì, quindi la partita è lontana, Politano a destra e Lang a sinistra con Favasulli pronto a subentrare a gara in corsa al pari di Vergara, diciamo Paolo che il ballottaggio vero a oggi è legato a Spinazzola-Olivera. Ovviamente sono 2 calciatori con caratteristiche diverse, Spinazzola è uno che va molto, sicuramente quella di Olivera sarebbe una scelta più prudente e conservativa. In quella zona opera Mastantuono. tu metteresti Spinazzola, che spinge molto e costringe Mastantuono a fare una cosa che non fa benissimo, rinculare per dare una mano ai centrocampisti e ai difensori, o faresti attenzione all'argentino schierando Olivera?
8: Dipende da che tipo di piano gare, che tipo di partita immagina Allegri possa venire fuori. Se lui prevede una lunga fase di, non voglio dire di sofferenza, ma
6: di non possesso,
8: di non possesso, di una squadra un po' più bassa, allora è chiaro che per tanti motivi potrebbe essere preferito Olivera. Però se invece ricorre a quell'altra soluzione della quale stavi parlando anche tu, di dire vediamo di prendere noi in mano la partita, Spinazzola che va spesso avanti e fa correre alle sue spalle Mastantuono, potrebbe mettere in difficoltà su quella fascia, soprattutto se c'è Lang, avere proprio due esterni, tutti e due che in ampiezza possono sovrapporsi, andare tutti e due all'uno contro uno. È chiaro che Mastantuono dovrebbe dare una mano a non lo so chi giocherà, João Mario, chi sarà l'esterno destro basso della Fiorentina.
6: Credo proprio João Mario. Firenze e Napoli nell'anno del centenario, due piazze di grande passione, due piazze molto esigenti, sia i fiorentini che i napoletani. Ha allenato il Napoli, ha allenato la Fiorentina, il nostro ospite, lo ringrazio, Ottavio Bianchi. Caro mister, come sta?
9: Ma non c'è male.
6: Grazie Ottavio.
9: Vamo stirando.
6: Grazie Ottavio per essere con noi. C'è Paolo Del Genio con noi, parlavamo della Fiorentina, il cambio tecnico Vanoli, il percorso nuovo iniziato a Napoli da Allegri. Paolo, entriamo con Ottavio Bianchi in quella che potrebbe essere la partita di domenica con la tua prima domanda per il mister.
8: No, io volevo fare un discorso sul calcio italiano, considerando quello che è successo a Firenze, no? con Bianchi. D'accordo, lo sappiamo tutti, ha perso le prime partite, però hanno investito tanto. Qual è la sua valutazione su questa frenesia che poi si è ripetuta anche a Bologna, no? Dove è stato esonerato Tedesco, cioè due esoneri terza, quarta giornata, è un modo di fare che lei apprezza oppure lo ritiene frettoloso, indipendentemente dal fatto che poi uno bisognerebbe conoscesse precisamente tutti i fatti?
9: No, non lo condivido e non lo accetto assolutamente. La prima cosa da licenziare sono chi comanda, chi ha scelto gli allenatori, perché se dopo tre domeniche o quattro licenzi l'allenatore vuol dire che tu hai sbagliato. E non lo so, io, i miei maestri mi hanno sempre fatto l'esempio delle grandi aziende. La prima cosa che fanno quando le grandi aziende vanno male, licenziano i direttori generali, no? il capoturno. Ti sembra? È la solita cosa italiana. Dopo tre partite, quattro partite, come si può? Magari hanno preso dei giocatori all'ultimo momento, mi sembra fuori luogo, mi sembra fuori da gestito il calcio in questa maniera da dei dilettanti, ma non per dispregio ai dilettanti, ma non la concepisco. Non hanno, magari gli hanno fatto gli allenatori gli hanno fatto anche contratti pluriennali. Veramente è incomprensibile, almeno dal mio punto di vista. I miei vecchi maestri insegnavano così.
6: Tra l'altro i progetti nuovi hanno bisogno di tempo, come ha bisogno di tempo Allegri a Napoli, lei vive a Bergamo, arriva Sarri, concezione diversa di calcio, è chiaro che gli va concesso del tempo, quindi io sposo in pieno quello che dice Bianchi. È impensabile che dopo tre giornate mandi via Grosso, dopo quattro mandi via Tedesco, ora arriverà la pausa, qualche altra panchina salterà e non va bene. Senta Ottavio, lei conosce le piazze di Firenze e Napoli. Napoli è diventata ancor più esigente dopo le vittorie. Secondo lei questa squadra allenata da Allegri può arrivare in fondo, può vincere anche quest'anno?
9: Ma è talmente prematuro parlare adesso di rendimento, di quello che potranno fare. Veramente penso che non lo sappiano neanche i rispettivi tecnici. È tutto in fase, poi giocatori che vengono dal di fuori, giocatori presi all'ultimo momento, giocatori che sono reduci di infortuni. C- ci sono tante cose da valutare, adesso è veramente prematuro, mi sembra fuori luogo, sia i licenziamenti, pronto?
6: Sì, siamo qui ad ascoltarla in religioso silenzio, Ottavio.
9: Sia i licenziamenti, sia il perché, per come, spesso e volentieri adesso hanno acquistato dei giocatori che sì e no li hanno visti due volte in allenamento. Io sarà perché ho fatto anche l'allenatore e so che cos'è difficile entrare nella testa dei giocatori, così, però bisogna dargli tempo a questa gente di lavorare, se non gli dai neanche il tempo, cosa vuoi? Veramente non concepisco.
6: È un calcio che lei non si riconosce più in questo calcio, via.
9: No, assolutamente, ma anche perché dovrei dire che e la colpa peggiore sono dei dirigenti, di chi ha fatto questo, perché che colpa ne ha un allenatore se va in un posto e dopo tre domeniche li ha mandato via? Avrà più colpa chi l'ha scelto, mi sembra, no?
6: No, ma poi Ottavio, scusi, ma che logica è? C'è Vanoli, non lo confermano nonostante il contratto lo preveda, se arriviamo alla salvezza si rinnova, viene, diciamo, reputato inadeguato, prendono Grosso, lo mandano via dopo tre partite, dopo che gli hanno comprato i giocatori negli ultimi due giorni, e riprendono Vanoli. Ma così è impossibile.
9: Veramente ci facciamo conoscere dappertutto.
6: Purtroppo, aggiungo. Grazie Ottavio, la ringrazio moltissimo.
9: Sì, no,
6: grazie.
9: Buona giornata.
6: Senti Paolo, il palleggiatore della Fiorentina è Fagioli, anche la Fiorentina, da quando è arrivato Vanoli, è ben intesi, ha un atteggiamento molto molto aggressivo, cerca di soffocare la prima costruzione degli avversari, qualcosa concede, anche perché fin qui hanno subito un bel po' di gol, 4 con la Roma, 3 col Frosinone, 2 col Torino, 2 col Venezia, insomma concede, il Napoli dovrà essere bravo a sfruttarle quelle concessioni, quegli spazi che arriveranno.
10: Sì, al di là ora proprio dei numeri che sono abbastanza chiari, vedendo le partite questo dato balza agli occhi forte, cioè non casualmente la Fiorentina crea e non casualmente la Fiorentina però soffre nella fase di non possesso. Quindi in questi casi, diciamo che per tirare una conclusione banale, contro squadre come la Fiorentina, per me è meglio sempre, ma in particolar modo contro squadre come la Fiorentina è meglio attaccare il più possibile e difendere il meno possibile.
6: E d'altronde, da quello che ci riferiva Catapano, sembrerebbe che l'atteggiamento di Allegri oggi in allenamento sia cattivi cattivi, andiamoli a prendere, andiamoli ad azzannare, soffochiamoli le fonti del gioco. Paolo, ti ritroviamo alle ore 18 per il tuo filo diretto. A dopo.
10: A dopo, ciao.
6: Grazie. Gianluca Comotto con noi, che ha giocato tanti anni a Firenze. Buon pomeriggio Gianluca, come va?
11: Buon pomeriggio a voi.
6: Ciao direttore, grazie per essere nel nostro pomeriggio. E tu giocavi, diciamo, da quarto a destra, no? Laterale, ma facevi il quinto a tutta fascia. Vedendo Favasuli, ti ha fatto una bellissima impressione sto ragazzo, visto che ha molte delle tue caratteristiche a tutta fascia, su e giù, grande grinta, grande voglia?
11: Sì, sì, me la ricordate, infatti mi fa piacere questa chiamata, è sempre un piacere parlare con voi e immaginavo che l'argomento potesse essere quello.
6: Anche per tue caratteristiche, no?
11: Esatto, poi è un 2004, quindi un giocatore giovane italiano e sono contento che poi abbia quelle caratteristiche mentali che mancano un po' ai giovani di oggi, ovvero quella determinazione, quell'energia e quel coraggio che è quello che devono apportare, che deve apportare un giocatore giovane appunto in una squadra di giocatori forte come quella del Napoli.
6: C'è Fiorentina-Napoli domenica a pranzo, la Fiorentina non è partita benissimo, a 3 punti frutto della vittoria a Venezia, arriva il Napoli di Allegri che è in fiducia, che di punti ne ha 6, che 2 le ha vinte e 2 le ha perse, certo Vanoli ha dato una nuova linfa, una nuova voglia, una nuova aggressività. Io tra Venezia e Fiorentina e la Coppa Italia che ho visto, Fiorentina-Pisa, ho visto un'altra squadra, Gianluca.
11: Sì, adesso sembra così da esterno, da quello che si sente dire, che Grosso avesse avuto proprio una difficoltà, no, ad andare a interagire, a creare un rapporto in una squadra, e invece è stato preso un allenatore che da quel punto di vista ci sa fare, quindi dal punto di vista mentale i giocatori ne hanno beneficiato immediatamente e i risultati infatti sono arrivati. Poi dare delle risposte definitive è ancora presto, però certo la Fiorentina non era una squadra che poteva partire così male, qualcosa che non quadrava. Cioè.
6: Poi io ho un dubbio, te lo dico Gianluca, che visti gli ultimi acquisti della Fiorentina, no? Gé e Beto su tutti, secondo me Paratici aveva già deciso, perché Gé Vanoli lo ha avuto al Torino e Beto lo voleva al Torino, ma in modo ossessivo chiedeva a Vagnati di averlo, si fece male Zapata, a gennaio lo voleva, poi non lo accontentarono, gli presero un calciatore e Vanoli fece una battuta in conferenza stampa, voleva una prima punta, mi hanno preso Salama, e tutti a ridere. E quindi sai, secondo me qualcosina era già nell'aria quando hanno preso Gé e Beto.
11: Adesso non so se arrivare a una conclusione così che mi sembra un pochettino difficile. Detto questo, sicuramente non mi sembra che sia stata creata una squadra adatta al modulo e al modo di giocare di Grosso, quindi può darsi che proprio da quel punto di vista
6: bisognava intervenire,
11: intervenire, lo stesso Grosso non si sentisse sua la squadra, ecco, perché comunque ha una decisione così drastica e così a breve termine, cosa che non succede molto spesso.
6: Grazie a Gianluca Comotto, ciao direttore, grazie.
11: Ciao,
6: Gianluca,
11: grazie a voi, ciao.
6: Allora, sono molto contento perché in diretta con noi, e gli mando un abbraccio seppur virtuale nell'etere, c'è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, buon pomeriggio.
12: Grazie, buon pomeriggio a voi.
6: Buon pomeriggio anche a te, ieri hai incontrato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. E avete
12: fatto una promessa.
6: Porterà la nazionale a Benevento, te lo sei fatto promettere.
12: Mi ha detto anche a tutti, in modo tale che fosse consacrato questo tipo di impegno, che una nazionale verrà, o l'under o la femminile, perché la nazionale maggiore ha impegni a tour un po' già programmati, mentre invece appena abbiamo concluso questo itinerario della nazionale ha detto porteremo anche la nazionale a Benevento.
6: Ed è
12: quindi prima vengono qualcuno una delle due, o under 21 che sta giocando un buon campionato mi pare, o la nazionale femminile, quindi. E noi siamo grati di questo.
6: Under 21, dove è uno dei punti fermi e Favasuli appena arrivato al Napoli, la nazionale maggiore conoscerà la prima convocazione di Antonio Vergara, ragazzo di Fratta Minore, ragazzo campano, sindaco, perché in Campania c'è grande talento.
12: C'è grande talento che viene anche esportato, non è uno di questi talenti, no? Quindi esposti, mi pare che voi siano di napoletano.
6: Assolutamente sì, di Castellammare di Stabia, certo.
12: Castellammare, sì.
6: Certo.
12: Quindi esportiamo tanti talenti, è così. E vedi, la nota che ho fatto ieri davanti a tutti, prima che lui parlasse, gli studenti universitari, un migliaio di studenti che ho parlato perché è stato premiato per il premio Traiano dall'Università di Benevento, della Giustino Fortunato, è che la cosa che pochi considerano, ma in realtà c'è un capovolgimento. Al nord, dove c'è un'economia più florida, in realtà tutte le squadre sono sostenute da ingressi di capitale straniero o fondi o quanto altro, se non invece al sud reggono, ovviamente il presidente del Napoli è italiano, il presidente
6: del Lecce
12: italiano, Vigorito da me a Benevento italiano, c'è il sud che ha maggiori problemi di difficoltà economiche riesce invece a suggerire questo rapporto con il mondo calcistico. E forse bisogna un po' prestare maggiore attenzione, cioè che ci sia un po' più di presenze italiane, che non sia veramente il calcio soltanto una cosa da, come dire, da Colosseo. Chiunque stava nella platea o in piazza del Colosseo, o era macedone, o era greco, o era africano, insomma non ne fregava nulla, è importante che ci facessi il sangue. La stessa cosa non mi piace per l'Italia, cioè nel senso vorrei maggiore presenza di giovani italiani, il fatto che Vergara sia stato convocato in nazionale è una cosa molto importante, cioè bisogna scoprire questi che hanno talento e hanno capacità e che non riescono a perdersi strada facendo.
6: E io ringrazio il sindaco di Benevento, Clemente grazie. Mastella. Un abbraccio, sindaco.
12: Ciao Walter.
6: Ciao, grazie. Grazie di cuore. Oh, allora, Fiorentina-Napoli. Sapete che noi durante il corso del pomeriggio, qui Casa Calcio Napoli, con Carlo Alvino dalle 16, saremo collegati con Castelvolturno con tutte le notizie che arriveranno dal training center in qui Casa Calcio Napoli. Avremo in esclusiva Rafa Marin, un'intervista realizzata da Riccardo Catapano. La Fiorentina, dopo la Coppa Italia, prepara il match di domenica col Napoli. Arriva Lucio Pengue, le ultime sulla formazione, le scelte Ivanoli, il lavoro, ieri presentato Gnonto, ascolteremo anche le parole del nuovo acquisto, tutto sulla viola, Lucio Pengue, dopo la pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pemmi, un saluto speciale ad Enzo Bucchioni in collegamento con noi. Ciao Enzo, come stai?
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati, ciao Lucio, è sempre un grande piacere.
5: Allora Enzo, ovviamente parliamo di Fiorentina-Napoli, domenica alle 12.30, orario insolito. Il Napoli si allena ovviamente la mattina proprio per magari allenare anche i bioritmi verso una sfida orario di pranzo. Sarà la prima partita, se non sbaglio, di questa stagione a giocarsi alle 12.30. Ti dico, qui a Napoli le temperature sono ancora altine, però sicuramente un po' più sopportabili. Ora non so a Firenze cosa incontreremo alle 12.30, però io ricordo che a Firenze quando fa caldo, fa veramente caldo.
6: Sì, fa caldo in questo momento, guarda, c'è un temporale spaventoso che di sicuro abbasserà le temperature, però siamo a giovedì, andare a domenica, ieri era molto caldo, però guardando il meteo insomma dovrebbe essere la temperatura più accettabile rispetto a quella dei giorni scorsi. Comunque siamo sempre al solito calcio che non prevede mai le cose, non ha un piano B. È vero, la prima partita, ma insomma siamo ancora alla situazione climatica.
5: Guarda, io ti dico per esperienza personale, il Napoli ha giocato con il Como e con l'Arsenal allo stadio Maradona in condizioni ai limiti dell'umano. Poi per carità, il caldo c'è per tutte e due le squadre, ma per gli spettatori, ma per chiunque era quasi inumano. Capisco la partita di Champions che si deve giocare, si giocava alle 21, ma per esempio Napoli-Como farla giocare alle 18 in pieno agosto forse era più, diciamo così, consigliabile giocare almeno alle 20:45.
6: No, ti assicuro che si percepiva anche guardando la televisione, insomma, lo smarrimento degli spettatori, ma anche la fatica degli atleti, di tutti, è evidente. Ma tanto siamo sempre ai soliti discorsi, come dicevo, perché questa spalmatura è ovviamente per i diritti televisivi, non si può giocare tutti alla stessa ora perché altrimenti i contatti diminuiscono. Sappiamo che il calcio si è votato alla televisione, che senza soldi la televisione avrebbe già chiuso, anche questo va detto, e non so il prossimo rinnovo quanti soldi riuscirà a strappare, perché i network televisivi non credo riproporranno le stesse cifre che hanno dato nell'ultimo accordo, visto come sta andando il calcio italiano e quello che sta producendo. Purtroppo siamo sempre a fare questi discorsi, guarda quello sta succedendo ai vertici della Federcalcio e questo Malagon non lo
5: sai cosa mi dicevano alcuni protagonisti e anche dirigenti di squadre di Serie A, ovviamente mi dicevano questi orari assurdi succedono perché chi ci governa non ha mai giocato a calcio, evidentemente, perché se non lo fai non puoi saperlo.
6: Sì, ma poi anche prigioniero di tutti questi vincoli economici, quindi ti dicevo, avete visto cosa sta succedendo con Malagò, non lo vogliono perché uno esterno al calcio, hanno paura che farà toccare dei potentati, farà toccare i famosi Otticelli, quindi siamo sempre a fare i soliti discorsi, purtroppo arriverà qualcuno che cambierà le cose, non lo so, questa vicenda di Malagò è veramente imbarazzante, ma il fuoco amico del quale lui ha parlato arriva proprio da chi l'ha eletto due mesi fa, tre mesi fa, era giugno, ma arriva anche dal governo che vuole il commissariamento, quindi una situazione assurda. E poi non ci dobbiamo meravigliare se si gioca alle 12.30 alla fine di settembre con una temperatura tropicale, perché qui siamo, io sono in mezzo a un temporale, a una tempesta che ho visto ai tropici quando mi sono trovato in situazione, ormai siamo a quel livello lì.
5: Senti Enzo, il momento della Fiorentina è un po' strano, particolare, è arrivato Vanoli, sono arrivati tre punti. Ti dico, in sede di analisi, ma non penso di essere stato l'unico, era entusiasta del progetto della Fiorentina, del mercato che ha fatto Paratici. Non c'è un giocatore che abbia preso Paratici che non mi piaccia a livello proprio di caratteristiche e di come giocano, ma ti posso dire da Dragusin, da Jimenez, da Mastantuono, Atta, lo stesso Pellegrino, ma no, guarda, ti farei una lista lunghissima. In più ci sono quei giocatori che l'anno scorso già secondo me avevano dimostrato di poter far parte di questo progetto e di essere giocatori interessantissimi. Mi viene in mente Endur, ma lo stesso Fagioli, poi c'è De Gea a porta, cioè è una squadra che dovrebbe stare nelle diverse zone della classifica, non certo lì in fondo.
6: Ah sì, assolutamente, ma questo è tutto frutto di un cortocircuito che c'è stato quest'estate, e chiamo in causa anche Paratici, non soltanto Grosso, perché nel momento in cui Paratici va a prendere un allenatore come Grosso dal Sassuolo, quindi non uno scafato, non una prima fascia di allenatore, va a prenderlo dicendo lo conosco io, garantisco io, è un potenziale grande allenatore, vedrete cosa farà nel nuovo progetto della Fiorentina. Tutto questo era la premessa, detto in conferenze stampe, fatto capire quant'altro. Poi non gli compra il giocatore che avrebbe voluto lui, non lo protegge di fronte al primo vento contrario. Il Grosso non ha mai avuto feeling con la squadra, perché il calciomercato del quale parlavi tu è piaciuto a tutti, è piaciuto anche a me all'inizio, però anche qui bisogna dire, Paratici ha speso 200 milioni per fare questa squadra, cioè non è che è una tipologia di direttore sportivo che va a scoprire i giovani, va a pagare i giocatori poco perché poi valgono tanto, cioè, questa è andata a comprare giocatori che anche io e te avremmo comprato, a te non l'avremmo comprato, certo è andata all'Udinese, ha pagato 25 milioni e l'ha preso. GE del Torino lo sapevamo da un po' di tempo perché era uno dei giovani interessanti, 25 milioni, cioè e viene fuori una squadra di questo tipo che poi la metti in mano a un allenatore come Grosso, che a questi livelli non aveva mai allenato, con pressioni, tensioni, e torna difficile assemblarla quando non hai esterni, quando Ken avrebbe dovuto rimanere, è stato venduto a campionati in corso, quindi quando...
5: Ma la discussione tra Grosso e Paratici è proprio su Ken, oppure sono ricostruzioni un po' fantasiose?
6: No, anche su Ken, mancavano gli esterni, Grosso, se andiamo a vedere come giocava il Sassuolo ce lo ricordiamo bene, giocava con le catene degli esterni, soprattutto a sinistra, giocava con un centrocampista di contenimento, avrebbe voluto Tosved e non gliel'ha preso. Ha fatto una squadra, Paratici, molto bella, come dicevi tu, a vedersi, molto tecnica, giocatori che avremmo preso tutti, poi però metterla in campo diventa complicato, se non hai gli esterni e sei costretto a giocare, a cambiare modulo nel precampionato, insomma le difficoltà ci sono state per Grosso, ma non è stato certamente aiutato da Paratici, che avrebbe dovuto proteggerlo, perché era una situazione completamente nuova. Quando dai a un allenatore 13 giocatori nuovi, e alcuni dei quali non l'avrebbe voluto, poi se è vero che lui ha detto Grosso questa scuola è inallenabile, è arrivato questo messaggio nello spogliatoio, sai bene come si comportano i giocatori, l'hanno completamente abbandonato e l'ha abbandonata anche la società, ma forse quella litigata è stata un bene, perché erano passate appena 3 giornate, ha potuto Paratici rimediare al suo errore.
5: Certo, riprendere Vanoli fa anche un po' sorridere, perché già ce l'avevi in casa.
6: Sì, no, ma poi soprattutto ma forse quella litigata

0: Vanoli con grande orgoglio quando l'hanno richiamato, avete visto, avete dovuto richiamarmi, ora vi faccio vedere chi sono, e tra l'altro ha trovato una squadra molto interessante, come dicevamo, con giocatori sicuramente intriganti per il valore tecnico. Pensa a Mastantuono, ecco, un altro che...
1: Mastantuono, per questo voglio proprio aprire un focus su, con te, perché è un talento incredibile. Io lo seguivo ai tempi del River, ce lo segnalavano dall'Argentina, il Napoli lo ha anche, come dire, un po' visto.
0: Maradona, no? Sì, il nuovo Messi, queste robe qui, anche se ha caratteristiche diverse, però dall'Argentina dicevano lì, questo, no, qualche anno fa, sarà un talento di quel livello lì.
1: Infatti lo prende il Real Madrid, voglio dire.
0: Sì. Ma infatti, però, poi anche qui a 19 anni questo ragazzo va fatto crescere, il talento lo vedi per come si muove, per la sicurezza che ha, per la personalità. Quindi quando ti dico una squadra molto intrigante, la Fiorentina, ma lo stesso Pellegrino che avevamo visto a Parma, era comunque un giocatore che ti dava la sensazione di poter fare molto di più, di esplodere. Ora il Vanoli ha fatto due partite, le ha vinte entrambe, però con il Venezia e con il Pisa, che sono squadre, una è Serie B, l'altra secondo me è da Serie B, o quantomeno non è stata ancora assemblata, gioca lasciando giocare troppo. La Fiorentina ha fatto un gioco brillante quando attacca, però i limiti ce l'ha ancora, ovviamente, non è ancora una squadra, tanti bei giocatorini che andranno assemblati, tra l'altro le difficoltà a far giocare insieme Fagioli e Ulai sono evidenti. Se riuscirà a far questo, Vanoli trarrà grande vantaggio, deve cambiare il modulo, deve passare al 4-2-3-1, insomma, quel mese e mezzo che la Fiorentina ha perso con la vicenda Grosso, ora sicuramente se lo ritrova, perché non è una squadra fatta, di talento, che però lascia anche dei momenti di pausa, fa delle ingenuità, anche col Pisa la prima mezz'ora l'ha sofferta.
1: Senti Enzo, proprio in un flash, l'ultima te la volevo fare sul mio giocatore preferito della Fiorentina, che è Ndur. Che prospettiva avrà questo ragazzo secondo te?
0: Questo può diventare un buon bel giocatore, non dico un grande giocatore, perché con i giovani a 21 anni bisogna stare sempre cauti, però lo vedi che ha qualità, forza fisica, tiro da fuori, vede il gioco, dà la sensazione di essere un po' lento, fatica un po' a mettersi in moto, però capisce l'azione, quindi c'è l'intelligenza tattica. Me ne ha parlato molto bene, molto Silvio Baldini, per lui nell'Under è un punto di riferimento assoluto, quindi Baldini è uno che di calcio ci capisce come pochi, non a caso è ritenuto un guru dai suoi stessi colleghi, quindi mi fido di Baldini, ma fidiamoci anche di quello che vediamo. Questo in un contesto di gioco, in un'organizzazione di gioco, può diventare un giocatore molto importante, anche in chiave nazionale, secondo me.
1: Grazie davvero Enzo, un abbraccio fortissimo e buon lavoro.
0: Grazie a voi, sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti, a presto.
1: Grazie ad Enzo Bucchioni, dobbiamo fermarci solo un minuto e poi seconda ora di Radio Gol.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Pomeriggio da Walter De Maggio con Lucio Pengue, siamo andati dentro il mondo Fiorentina, Fiorentina-Napoli. A ora di pranzo sarà un po' il derby per Allegri, no? Lui che è di Livorno, di scena a Firenze, Vanoli Allegri e il derby di Max. Ne parliamo di Fiorentina-Napoli con Carlo Verna, mi dicono che abbiamo un problema nel collegamento telefonico, allora vi ricordo che alle 16 l'appuntamento è con Qui Casa, Calcio Napoli. C'è Carlo Alvino con voi, ci sarà in esclusiva ai nostri microfoni Rafa Marin e saremo collegati in diretta dal Training Center di Castel Volturno con il nostro Riccardo Catapano, che è lì, che ha presenziato Castel Volturno proprio nel momento in cui il Napoli si allenava. Parliamo del Napoli di Allegri. Carlo Verna con

0: con noi in apertura in seconda ora. Buon pomeriggio, Carlo.
1: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: E allora, il Napoli è reduce da una vittoria, quella col Bologna, ha vinto e anche convinto, e Allegri, se vogliamo, l'ha anche diciamo in termini di cronoprogramma, di piano gara, a un certo punto l'ha cambiata, gli ingressi di Favasulli e Lang. Parto da Noah Lang, è candidato a iniziare dal primo minuto, sarebbe una grande chance, ha le caratteristiche per provare a far male alla Fiorentina in quella porzione di campo.
1: Mi fa piacere che tu parta da Lang, perché mi dà l'occasione di dire, tu hai giustamente inquadrato come positiva la prestazione, oltre che il risultato finalmente arrivato, ma io ti dico di più, parlare di Lang mi dà l'occasione di dire e di confermare come la gestione di Allegri sia corretta, sia giusta, perché vedi, di fronte alla mancanza del giocatore lui lo ha messo fuori squadra, l'ha mandato proprio completamente in tribuna. Dopodiché già sentivo sui social, non l'ha messo titolare, ovviamente non poteva metterlo titolare col Bologna, sarebbe stata una riabilitazione troppo intempestiva. L'ha fatta entrare nel secondo tempo, il giocatore ha risposto, probabilmente Allegri ha recuperato un rapporto di un giocatore che sicuramente deve essere preso per il suo verso, sicuramente mi sembra che ci sia più di un indizio che abbia un carattere difficile, però se il capo di tutto, cioè l'allenatore, lo sa gestire, forse questo giocatore può dare a Napoli qualcosa in più di quanto gli stessi tifosi si aspettano.
0: E tra l'altro vi racconto un retroscena, no? Perché credo che la gestione di Allegri con Lang sia una gestione molto molto oculata, molto corretta. Secondo me, come dice Carlo Verna, il bastone è la carota. Perché? Perché a Genova, debutto di campionato, Lang diciamo che subentra ad Allison. Col Como, la prima in casa, Lang titolare, quindi si inverte la proporzione. A Milano gioca Allison e non entra Noah Lang. Noah Lang si aspettava di partire titolare in Champions. Quando il giorno prima della partita Allegri fa intuire che avrebbe giocato Alisson Santos, Noah Lang ha atteggiamenti non consoni a un professionista. Allegri lo rimanda a casa, e però ragazzi non è che uno colleroso che si arrabbia, no, lo reintegra, dice un episodio del passato, stava metabolizzando di farlo partire titolare, se lo preserva. A gara in corso, ma al 46esimo, Favasulli Lang è una delle chiavi della vittoria, una delle chiavi, Carlo.
1: Ma io direi proprio la chiave principale, perché l'altro elemento da sottolineare è questo acquisto di Favasulli. Favasulli, io già dopo averlo visto in Champions, un ragazzo che viene dalla Serie B, viene dalla Catanzaro e si trova di fronte ai campioni d'Inghilterra, praticamente convincitori, come disse anche l'altra volta, della Champions, persa ai rigori e candidati magari i Gunners a vincerla, entra con un'autorevolezza incredibile. Ma quello che poi ha fatto col Bologna è ancora di più convincente, e il quella giocata veramente sublime per un giocatore che fondamentalmente poi fa l'esterno, peraltro spesso e volentieri un esterno di difesa, laddove invece Allegri l'ha schierato in questa circostanza in sostituzione di Politano, un po' spompato come esterno offensivo. Fa giocate incredibili, fra cui l'assist. Nell'occasione dell'assist, consentimi però di ricordare la giocata illuminata di De Bruyne verso Favasulli, per questo è il terzo elemento che ci mancava rispetto al discorso che è correttamente inquadrato, è proprio De Bruyne. De Bruyne è un altro giocatore che si capisce da come si pone che ha grande fiducia nell'allenatore, lo vedo molto voglioso, poi vedremo che saranno nel tempo, nella stagione, le energie, ma è molto voglioso di come dire, di essere determinante.
0: Io col Bologna ho visto il vero De Bruyne. È chiaro che anche complice, oltre a quello che giustamente diceva Carlo Verna, rapporto con l'allenatore, Allegri ha detto te la trovi tu la posizione in campo a seconda del momento della partita, però complice l'emergenza, è chiaro che questo nuovo modo di intendere calcio del Napoli, non c'è Anguissa, non c'è McTominay, doppio play, giocano Lobotka e Gilmour, De Bruyne può spaziare in un 4-2-3-1, perché non è vero che fanno 4-3-3 col Bologna. De Bruyne un po' è tra le linee, un po' è sottopunta dietro Højlund, un po' si va a mettere e posizionare a sinistra, un po' a destra. E perché questo? Per favorire la vivacità, l'elettricità di Favasuli e Lang. Sta di fatto che proprio da De Bruyne parte l'abbrivio del gol vittoria, ma insomma il Napoli poteva fare meglio. È chiaro che adesso, dopo quella vittoria, Firenze è una verifica.
1: Assolutamente, Matte, oggi concordiamo in tutto.
0: Su tutto, sono preoccupato, Carlo.
1: Sono preoccupato, infatti. Ti aggiungo allora un ulteriore elemento. Mi piace quando Lobotka a fianco Gilmour, l'ho trovato quasi fortificato dalla presenza del doppio player, del collega di ruolo sostanzialmente. Infatti Lobotka poi alla fine sostanzialmente è stato il migliore in campo nella partita col Bologna.
0: E non è la prima volta,
1: non è la prima volta, quindi questo è l'ulteriore elemento. È chiaro che adesso a Firenze si dovrà consolidare questo trend, perché poi, e secondo me anche questo Allegri ha previsto, ci sarà questa lunga sosta con la possibilità di recuperare qualche giocatore, magari perfezionare la preparazione di qualcuno, e quindi poi dopo, vincendo a Firenze, perché secondo me il pareggio è un po' striminzito, voglio dire, sicuramente non si dovrà di nuovo fermare il Napoli, però arrivarsi alla vittoria sarebbe veramente bingo in questa fase.
0: Condivido.
1: Perché è una fase difficile quella dalla quale il Napoli sta uscendo, in un contesto nel quale io faccio un paragone con l'altro dei miei sport, no? Il nuoto, in particolare i misti, ci sono le cosiddette frazioni di tenuta. Per esempio Massimiliano Rosolino, che presenterà la settimana prossima il suo libro, aveva nel dorso la frazione di tenuta, in cui devi mantenerti a un certo livello per poi uscire bene con gli altri stili. Il Napoli in quest'anno, dove sono stati fatti dei sacrifici perché si doveva riaddrizzare un bilancio, deve fare una sorta di stagione di tenuta, deve mantenersi in quel giro europeo importante. Mi sembra che sognare lo scudetto sia veramente un'eventualità.
0: Non mettiamo limiti alla provvidenza.
1: Non mettiamo limiti, però dico anche, non ne siamo super critici quando è una stagione di tenuta.
0: No, ma io devo dire che è una lettura la tua.
1: No, non lo siamo noi.
0: Ma è una bella lettura la tua, cioè quella che la stagione di tenuta, aggiungo proprio in virtù di quello che dicevi sulle tre settimane, in queste tre settimane, a mio avviso, di fatto queste tre settimane consentiranno ad Allegri di avere il vero Napoli. Perché il vero Napoli? Perché tre settimane, condizione di Beukema, di Badiashile e Neres, saranno pronti. Tornano Meret e Marianucci, quindi hai un altro difensore, oltre a Badiashile anche Marianucci. Ti tornano Anghissà e McTominay, torna anche Giovane, altra pedina che potrà utilizzare, visto i tanti impegni, perché si giocherà, ve lo voglio ricordare, in 27 giorni, 9 volte. Quindi anche Giovane servirà un po' più di tempo, insomma roba di 2 settimane, magari salta il Frosinone e la trasferta a Venezia, Allison, e comunque resta fuori Buongiorno. Ma insomma, Buongiorno lo ritroverà a gennaio. Per dire cosa? Che dal 10 ottobre per me vedremo il Napoli di Allegri, che non a caso dice 1 mese e mezzo, massimo 2, e avremo risistemato la classifica, avremo fatto punti Champions. E io credo ad Allegri, io mi fido ciecamente di Allegri.
1: Guarda, hai esplicitato il mio pensiero, che avevo in qualche modo inquadrato, ma tu hai aggiunto altri elementi. Ecco perché a Firenze sarà importante il risultato. Adesso dobbiamo scavallare la sosta consolidando i risultati, e poi aspettiamoci cose buone in un contesto di una stagione di tenuta. Questo mi sembra la visione realistica che io mi sento di proporre soprattutto ai tifosi, no? Sostanzialmente. E spero che si ricomponga questa storia col presidente per la vicenda degli striscioni. È ovvio che io sia dalla parte della tifoseria, questo lo dico senza ombra di dubbio, perché si è sempre fatto così, si deve trovare una soluzione, i tifosi devono anche poter vivere liberamente le loro emozioni e partecipare finché lo si fa in maniera civile. E francamente io penso che tutte le forme di partecipazione civili non sono altro che un accrescimento del valore del Napoli.
0: Io lo voglio ringraziare, Carlo Verna. Grazie Carlo, a presto.
1: Grazie a te, a presto, buon pomeriggio a tutti.
0: E buon lavoro. Allora, l'abbiamo titolato il derby di Max, no? Perché è chiaro, i due di Livorno si gioca a Firenze, laddove a Firenze è arrivato un nuovo allenatore, Paolo Vanoli, tant'è che da quando c'è Vanoli la Fiorentina vince in campionato a Firenze con la tripletta di Mastantuono, vince il derby, a proposito di derby, 3-0 in Coppa Italia col Pisa, e insomma mi sembra che quel segnale, quella scossa che molti club si aspettano dal cambio di allenatore sia arrivato. Allora abbiamo chiamato un allenatore, lo voglio ringraziare molto, Leonardo Semplici. Ciao mister, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Nel tuo percorso, nella tua carriera, nel tuo curriculum c'è stata anche qualche volta che tu sia subentrato in corsa. Io mi ricordo, per esempio, arrivi a Cagliari e io me lo ricordo quel Cagliari, era un Cagliari spento, era un Cagliari in difficoltà. Arrivasti dentro la testa dei calciatori e ricordo di quella vittoria con un gol all'ultimo minuto a Genoa con la Samp, la tua corsa folle, quel gruppo. Cioè, a volte il cambio di allenatore porta grandi risultati, no mister?
2: Ma è chiaro che non sempre è così, e quando si subentra non è facile entrare da subito nella testa dei calciatori. È chiaro che con l'avvento di Vanoli le cose inizialmente sembrano migliorate, però insomma è chiaro che un allenatore che non conosce alcuni dei tanti giocatori arrivati ci vorrà del tempo, però insomma diciamo all'inizio è stato di buon auspicio per il proseguo. È chiaro, ci sarà modo e tempo di lavorare per cercare di rimettere le cose a posto, una piazza e una tifoseria si aspetta tanto.
0: Anche perché Vanoli, se vogliamo, un po' era avvantaggiato perché fino a maggio aveva guidato la Fiorentina conducendola alla salvezza, poi la società aveva fatto un'altra scelta, si è rimangiato la scelta, hanno richiamato Vanoli, è chiaro che Vanoli molti li conosce, ma siccome la Fiorentina ha fatto tanto mercato e poi è evidente, no mister, dal punto di vista dell'allenatore, se tu fai tanto mercato, tanti calciatori nuovi e molti di questi arrivano a due giorni dalla chiusura del mercato e poi un allenatore glielo devi concedere un po' di tempo, se no tutto è subito, viene da pensare sia un po' difficile.
2: Ma vedendo quello che sta succedendo in questo momento in campionato italiano, insomma, sia in Serie A che in Serie B, dopo due o tre giornate hanno deciso di cambiare allenatori, quindi insomma questo mi sembra una situazione poco gradevole per noi allenatori, anche perché insomma il tempo, come hai detto te, che arrivano i giocatori a due giorni alla fine del mercato, addirittura l'ultimo giorno del mercato, ci vuole un attimo di tempo per cercare di inserirli in quelli che sono i meccanismi, le idee dell'allenatore, ma soprattutto anche per tirar fuori quelle sono le qualità di questi calciatori. Quindi secondo me un allenatore bisogna dargli tempo, però non sempre è così, capisco le situazioni, sicuramente la situazione di Firenze dopo tre sconfitte arrivate in una certa maniera hanno preferito fare questo cambio, però insomma credo che i problemi purtroppo non siano del tutto risolti, ci vorrà del tempo, ma credo insomma la società abbia allestito una squadra competitiva.
0: E la partita di domenica ora di a proposito mister, quanto è difficile anche per voi allenatori preparare una partita che si gioca alle 12:30, l'arrivo alle 11 allo stadio, la sveglia ovviamente in anticipo, stessa cosa riunione tecnica a Firenze, farà molto caldo, cioè è proprio complicata la partita delle 12:30 anche per voi?
2: Ma ormai siamo figli delle TV, quindi sotto questo aspetto bisogna sapersi adattare, è chiaro che sono orari particolari, però insomma ormai è diversi anni, quindi è vero che cambia gli orari, ma insomma siamo e sono le società, gli allenatori, gli staff organizzati per cercare di portare al meglio, le migliori condizioni, i calciatori alla prestazione. È chiaro che giocare a mezzogiorno e mezzo di questi tempi, anche se ora in questo momento sta diluviando a Firenze, però insomma di solito fa troppo caldo, si è visto in alcune partite anche a livello di ritmo, insomma magari sarebbe più giusto giocare magari alle 18 o un orario più consono in questo momento della stagione, però
0: anche perché le temperature continuano a essere molto elevate. Andrà al Franchi a vedere la partita domenica? Semplice,
2: non lo so, non ha deciso. Però sicuramente è una bella partita, dai, tra due realtà importanti, il Napoli dopo una partenza anche loro un po' così a di difficoltà sotto l'aspetto dei risultati, però insomma credo siano due squadre che avranno voglia di fare la partita e di provare a vincerla.
0: Io credo che il ruolo dell'allenatore sia veramente complicato. Riavvolgo il nastro, l'altro anno arriva Chivu all'Inter, poca esperienza, solo 12 partite in Serie A, ma lui conosceva il mondo nerazzurro. Nelle prime 4 ne perde 2 e io lo ricordo come fosse ieri. In molti cominciarono a parlare di esonero di Chivu. Siamo alla Juventus, Spalletti reo di aver perso, certo ci ha perso male a Reggio Emilia col Sassuolo, e cominciano a parlare di Conte. Allegri, che ha perso 2 partite, qualcuno iniziava a mugugnare: mister, ma questo non è modo di fare calcio, se un progetto neonato dopo 3 giornate già lo bocci, secondo me il problema ce l'hanno i dirigenti.
2: Ma hai detto bene te, il progetto in Italia non, negli ultimi credo 15-20 anni non esiste più, o in poche realtà. A prendere esempio magari il Como, che effettivamente ha un progetto, ma
0: però che parte da lontano, Leo, parte da lontano, è un progetto studiato.
2: Sì, però in pochi anni sono riusciti, dando credibilità, forza all'allenatore, scegliendo i calciatori che l'allenatore voleva per quel suo tipo di gioco. L'ultima parola è dell'allenatore. Oggi l'allenatore, ce ne sono pochissimi allenatori che scelgano la rosa dei calciatori a disposizione, perché c'è il presidente, c'è il direttore, c'è l'allenatore, cioè c'è un mix di situazioni, e poi come è normale nel calcio di oggi, quello che ci rimette è l'allenatore. A Como hanno fatto un altro tipo di scelta, hanno sicuramente fatto spendendo, perché poi spendono, non è che comprano i calciatori a 2-3 milioni, però comprano calciatori che rispecchiano l'idea di calcio dell'allenatore. Così purtroppo non succede in Italia, e allora ci sono queste problematiche. Parlano di progetto, ma poi alla fine, dopo 3 giornate, 5-6, e ti mandano a casa perché il progetto è già fallito.
0: Però consentimi, mister, scusi, spendono, è vero, perché spendono, però spendono innanzitutto sui giovani. E mi permetto, ma insomma è un mio modo di vedere, spendono anche con grande competenza, perché per me chi compra Duvicas a 12 milioni e mezzo è un grande dirigente. Se vedo le cifre folli degli attaccanti che girano, no? 70 milioni Gonzalo Ramos, 35 Lucca, io vado a prendermi Duvicas a 12 e mezzo, però io non sono addetta ai lavori, quindi...
2: Ma questo è vero, questo sicuramente è vero, però nel calcio di oggi ci sono delle dinamiche che è anche difficile capire. E quindi sarebbe da parlare.
0: Sarebbe
2: tanto,
0: troppo lunga,
2: però,
0: Leo.
2: Sarebbe troppo lunga. Però insomma, indipendentemente da questo, credo insomma il Napoli, la Fiorentina siamo una società all'avanguardia, che hanno dimostrato negli anni. Il Napoli ultimamente, insomma, da tanti anni sta dimostrando di avere grande progettualità, e solo 2 anni fa insomma fece una stagione dopo lo scudetto insomma diciamo non all'altezza delle aspettative e dei soldi spesi, però può capitare, però a linea di massima ha sempre fatto degli investimenti giusti, andando a sicuramente a valorizzare anche il lavoro dell'allenatore.
0: Un abbraccio speciale a Leonardo Semplici. Ciao mister.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Con noi c'è il collega Fabio Tarantino, il Corriere dello Sport, grazie per l'attesa. Ciao Fabio, buon pomeriggio.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, ha fatto cenno Leonardo Semplici alla stagione del post scudetto di Spalletti. Ci voglio tornare su quella stagione. Perché? Perché Spalletti e Giuntoli decisero di andare via. C'era un esercito all'interno di calciatori di scontenti, e il Napoli, la ricordiamo, no? Arrivò 10º. Qualcuno dice: ah, fu un errore prendere Conte e fare quegli investimenti. Secondo me non c'era altra strada. C'era un'annata storta, il Napoli era fuori dalle competizioni europee, eppure era la squadra che l'altro anno aveva vinto lo scudetto. Raramente succede che chi vince lo scudetto l'anno dopo fa 10º. Hai bisogno di un allenatore, una certezza che ridesse linfa al Napoli, che in qualche modo agevolasse acquisti veri: McTominay, Neres, buongiorno, Neres l'ho detto, sì, Lukaku. Un organico tale tanto che poi alla fine ha avuto ragione il Napoli, ha vinto lo scudetto. L'altro anno, che doveva fare la Champions, lo ha potenziato, sebbene o male ce lo dirà il tempo. E siccome però oggi si ritrova con la squadra che ha l'età media di tutta la Serie A più alta e non ha almeno al momento iniziato, tranne Favasoli, quel processo di abbassare l'età media, per me la scelta vincente è Allegri. È chiaro che magari in un futuro, quando deciderai di ringiovanire l'organico in un momento consono per farlo, e magari un allenatore diverso da Allegri e Conte andrà bene, ma oggi per me esiste solo il signor Massimiliano Allegri. Fabio Tarantino.
3: No, non c'è dubbio, è tutto giusto, e tra l'altro credo che De Laurentiis, al di là della stima che ha sempre avuto nei confronti di Allegri, tant'è vero che l'ha cercato anche praticamente quando poi Conte aveva vinto lo scudetto e sembrava prossimo all'addio, proprio quest'anno la sua decisione di puntare su Allegri è ricaduta su di lui, perché sapeva bene che avrebbe blindato l'organico, che avrebbe di fatto conservato gran parte dell'ossatura, come è accaduto del Napoli recente, e serviva un allenatore che avesse quella grande capacità di gestire uno spogliatoio reduce da 2 anni con Conte, che sono stati straordinari, ma che sono stati molto impegnativi, molto intensi anche a livello mentale, e anche sulla scorta di quanto fatto da Allegri ai tempi della Juventus, magari anche con qualche confidenza che è arrivata a Napoli di chi ha vissuto quella staffetta e ne ha parlato molto bene, De Laurentiis ha scelto Massimiliano Allegri. È una soluzione molto coerente con quello che hai detto, con un mercato che non è stato fatto, con la pseudo rivoluzione che tutti auspichiamo e annunciamo che magari avverrà la prossima estate o tra 2 estati.
0: Inizierà un percorso, bravissimo, inizierà
3: un altro tipo di percorso. Poi non è detto che non possa partire comunque con Allegri, che comunque ha firmato un contratto triennale, però intanto il futuro è oggi, serviva un allenatore pronti via, capace di avere anche quell'esperienza, quelle spalle larghe per sopportare eventuali pressioni che guarda caso sono arrivate anche dall'interno, in un momento in cui insomma il Napoli sta anche un po' pagando le scelte dello scorso mercato con Antonio Conte.
0: Anche perché se spendi tanto e ti esponi tanto, esiste una condizio sine qua non. Qual è la condizio? Devi andare in Champions. E per andare in Champions, secondo me, non puoi correre rischi. Se prendi uno bravo come Allegri, navigato come Allegri, che sa anche gestire momenti che in una piazza così entusiasta ma così facile a deprimersi per una sconfitta, hai bisogno di quello. Poi attenzione, perché anche questa narrazione su Allegri, che è solo il gestore, Allegri ritorna alla Juve in un momento molto delicato, dove la Juve non può fare mercato, dove non può spendere. Allegri però fa una cosa bellissima, Fabio, coglie quel momento e dice: io devo attingere, devo cominciare a far giocare i giovani, e allora cominci a vedere in quella Juve, nella seconda volta quando lui torna, Yıldız titolare, una volta Mbangula e una volta Savona, e poi tira fuori Nicolussi Caviglia, e poi gioca Fagioli, e poi gioca Miretti. Tutto questo perché però, e io qui lo voglio rimarcare, perché la Juve emanna, la Juve e Manna avevano costruito la next gen da dove attingere, e il Napoli l'under 23 non ce l'ha, e quindi secondo me Manna deve cominciare a martellare il presidente: facciamo gli investimenti, facciamo gli investimenti, compriamo i giovani bravi, facciamo la next gen, facciamoli giocare al Maradona, perché in una proiezione futuristica, se cominci oggi, tra 5 anni ce l'hai, se non cominci devi andare per forza sul mercato.
3: No, ma credo che sia questa la strada che poi il Napoli vorrà intraprendere, ripeto, non so se il prossimo anno, tra 2 anni, poi molto dipende, Walter, anche dalle eccezioni, perché quest'anno il Napoli con la questione della lista non poteva acquistare nessuno se non qualche under che però poi strapaghi per ovvi motivi, e quindi poi ha scelto il solo Favasoli, grande operazione, meno male che è arrivato un giocatore del genere che ha dato anche vivacità la manovra offensiva, e quindi quando alcuni big veterani andranno via, poi si liberano posti e il Napoli torna a fare il Napoli, quindi non acquista più magari 28enni a 30 milioni, ma ritorna ad acquistare i giovani.
0: Quella politica, esatto,
3: quella politica, esatto, che vede Manna centrale, coerente col suo ruolo di direttore della Juve Next Gen, ha fatto molto bene alla Juventus, e quindi di saggio osservatore che conosce i talenti e che poi li potrà anche individuare con l'ok di De Laurentiis questa volta per portarli a Napoli. Si è mosso per Alisson a gennaio ed è stata un'operazione molto intelligente, e devo dire, guardando la rosa del Napoli, perché poi noi questa mattina sul Corriere abbiamo proprio
0: l'età media più alta di tutte e 20 di Serie A,
3: esatto, però poi se pensiamo ad un Napoli futuribile da qui a qualche mese, e quindi pensiamo ai vari Vergara, Favasoli, Alisson, Gilmour,
0: Marianucci,
3: comunque il Napoli giovane li ha, e quindi poi sarà ad Allegri capire quando ed eventualmente poter attingere anche da, da quella parte di rosa di giocatori che non rappresentano magari il presente perché non danno quelle garanzie dei veterani, ma che sono oggi del Napoli e che ti possono dare comunque una grande mano.
0: E mi è piaciuto quello che ha detto Fabio Tarantino, delle scelte coerenti. Siccome De Laurentiis era stato chiaro, abbiamo 47 giocatori, ma di quale mercato parlate? Dobbiamo dar via giocatori. Manna a un certo punto ha capito che per far mercato, perché aveva una criticità, buongiorno fuori, ha dovuto vendere un pezzo pregiato, Gutierrez. Con i soldi di Gutierrez è riuscito a prendere, colmare la criticità, Badiashile, e l'intuizione Favasuli. Poi ha provato in tutti i modi, ragazzi, voleva sistemare Luca e Lang, non ci è riuscito. È chiaro che però il Napoli deve tutelare i suoi calciatori, che il valore ce l'hanno. Certo, starà anche a Luca e a Lang dimostrare questo valore. Se poi non lo dimostreranno, sì, sarà un problema per il Napoli, sicuramente, ma secondo me il problema più grande ce l'avranno loro se dovessero sprecare la chance che Allegri gli concederà. Fabio Tarantino, ma che bella chiacchierata, grazie di cuore.
3: Grazie a voi, ciao, buon lavoro.
0: Grazie. E tra poco parleremo anche di brasiliani, eh? Lo faremo con Reginaldo, avremo Francesco Flacchi, Lorenzo Amoruso, Dino Zoff, parleremo a lungo di Fiorentina-Napoli, ricordandovi, ore 16 in esclusiva ai nostri microfoni, avremo Rafa Marin, che sta facendo molto bene in questo avvio di stagione, pubblicità.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: Bentrovati, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Verso Fiorentina-Napoli si gioca domenica alle 12.30 e vi ricordo l'appuntamento delle 11. Partiremo alle 11 con Diretta Azzurra, Carlo Alvino. In studio ci saranno Diego Armando Maradona Junior ed Emanuele Calaiò. Poi al fischio d'inizio ovviamente ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio e tutti i commenti a caldo al bar dello sport post partita. Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, conferenze stampa in diretta di Allegri e di Vanoli. A tre giorni dal match il Napoli si è allenato questa mattina. Noi tra poco ci collegheremo anche con Castelvolturno, laddove oggi pomeriggio a qui Casa Calcio Napoli sarà sempre collegato dal training center Riccardo Catapano con Carlo Alvino e porterà in esclusiva ai nostri microfoni Rafa Marin, che devo dire in questo avvio di stagione, complice l'emergenza totale, perché Buongiorno è fuori, Marianucci è fuori, Beukema non sta benissimo, Badiashile appena arrivato, Rafa Marin, devo essere sincero, sta facendo molto molto bene. Sarà Fiorentina-Napoli. E allora, io poi, è chiaro che noi partiamo dagli allenatori, no? Vanoli, appena arrivato, Allegri, e poi però vai sulle stelle. E se devi parlare di stelle, ragazzi, le stelle sono loro. È inutile che ci giriamo intorno. Mastantuono da una parte, De Bruyne dall'altra. I giocatori di fantasia, di qualità, di classe, di estro, come lo era Francesco Flacchi. Ehi Francesco, come stai?
1: Ciao Walter, buonasera a tutti.
0: Senti, poi alla fine, no? È vero, gli allenatori, le tattiche, il pressing, la costruzione da basso, la supremazia, le coppe. E dopo, se non hai giocatori di qualità, la partita diventa anche un po' noiosa, no? Per non dire altro.
2: Assolutamente sì, la Fiorentina ce l'ha qualità quest'anno, è normale, ma Mastrantonio è quello che è più in vista perché in questo momento le ha più di tutti, ma l'ha fatta vedere anche con la tripletta, insomma, anche se le prime partite non sono andate bene, avevamo già intravisto qualcosa di diverso da questo ragazzo. Il problema è che questa squadra aveva un po' i residui malati dell'anno scorso. Levati questi residui, poi l'allenatore, anche Fabio Grosso, non so cosa sia successo, come mai non è riuscito a entrare nella testa di questi ragazzi nel portare un'identità, e quindi si è dovuto cambiare. Da quando è arrivato Vanoli la squadra è cambiata, forse ha fatto sentire sicurezza, fiducia, ha responsabilizzato un po' tutti, e questi ragazzi in due partite hanno fatto vedere quello che si sperava, e speriamo più che si vada avanti, più che ci fanno vedere ancora di più.
0: Guarda, io ho visto Fiorentina-Torino, avevo già visto Roma-Fiorentina, e devo dire che vedendo la Roma dico mamma mia, però come dire, se vuoi sempre una riprova. Poi vedo un po' di Fiorentina-Frosinone, vince il Frosinone, vedo Fiorentina-Torino e vedo una squadra spenta, poi ho visto Venezia-Fiorentina. Francesco, io ci ho visto un'altra squadra aggressiva, vogliosa, andava a mordere le caviglie, cattiva. Cioè Vanoli ci ha messo le sue mani lì,
2: Ma il cambiamento è stato proprio totale, si deve capire come mai in queste tre partite, ma anche in precedenza, perché la Fiorentina non aveva mai brillato, nel senso aveva vinto il Benevento in casa, ma si vedeva che era una squadra, 11 giocatori messi in campo, e non lo so cosa sia successo. Di solito quando non si trova questo feeling qui con l'allenatore, è normale che poi rispecchia anche sul campo. E nelle prime tre partite la Fiorentina era un'altra squadra, se la vedi è un'altra squadra ancora, una squadra diversa, che poi chi gioca, perché a Venezia ha giocato con giocatori, col Pisa ha cambiato, e quelli che sono anche imparati hanno fatto bene, quindi sta bene mentalmente, sta bene, ora c'è entusiasmo. Questa è una squadra giovane dove ha della qualità, con l'entusiasmo può fare qualsiasi cosa, può fare, perché sono ragazzi che hanno bisogno di questo qui, perché l'entusiasmo ti compatta, ti crea gruppo, e ti fa fare anche delle cose a livello personale che in quel momento lì non ti aspetti nemmeno.
0: E tra l'altro, considerando la partenza di Moise Kean, anche di Piccoli, hanno preso un attaccante, Pellegrino dal Parma, che a me è sempre piaciuto molto. Anche lui aveva fatto fatica, poi però in gol col Torino, in gol col Venezia, in gol col Pisa, questa è una slot machine. Hanno preso anche Beto, e secondo me Pellegrino e Beto potrebbero garantire quei gol, anche questo per dire che ci sarà super lavoro per Rachmani e Rafa Marin, che dovranno controllare l'attaccante argentino, no Francesco?
2: Sì, Sì, no, assolutamente, anche perché in questo momento bisogna sfruttare il momento di Beto, sta bene, sì, scusami, di Pellegrino, perché poi dialogano bene, no? Perché vicino alla porta, negli ultimi 16 metri, hanno dei la Fiorentina ha dei giocatori di qualità, e lui penso che sia proprio l'attaccante giusto nell'andare a cercare nelle sponde, negli inserimenti, negli 1-2. Io ti devo dire la verità, l'altra sera era da tanto che non vedevo degli inserimenti nell'area piccola dell'1-2, è un giocatore dove gli altri sono bravi, anche quegli altri hanno delle qualità, sono veloci e tutto quanto, con che non c'era verso fare un 1-2, con che non c'era verso fare un 1-2, perché era un giocatore che giocava, capisco l'attaccante, ma era un giocatore che giocava là da solo, là davanti. Beto è un altro giocatore che ti dà un'altra prospettiva di gioco, un giocatore che ti attacca la profondità, ti attacca, e quindi può gestirli in maniera diversa in base anche alle caratteristiche delle squadre avversarie, come giocano. Però la Fiorentina là davanti sta bene, normale che poi Pellegrino fa gol di continuo, Mastrantonio giocherà in G, ancora devo imparare il nome.
0: In G, che poi Vanoli ha lanciato al Torino, quindi lo conosce bene.
2: Sugli esterni hanno tanta qualità e molta forza, quindi l'unico problema forse di questa Fiorentina è che
0: la difesa lì dietro,
2: bravo, devo un attimino conoscersi, compattarsi, perché nelle prime tre partite hanno giocato tutti, quindi un reparto importante come la difesa devono essere delle colonne portanti, devono conoscersi e tutto quanto. Invece Grosso li ha alternati sempre, secondo me questo ha creato dei problemi, quindi devono essere più bravi, conoscersi, e poi soprattutto anche vedere un attimino se giocare con un destro, con un sinistro, con due destri, perché poi dopo le ripartenze dal basso con due destri si fa anche più fatica. Però ti devo dire la verità, si stanno trovando, sugli esterni sono molto veloci, bisogna vedere un attimino ora se giocano con i due esterni di spinta. Ultimamente a parte l'altro giorno ha giocato più, un po' più copertura sulla fascia di sinistra, perché Valdepenna è un giocatore molto giovane e c'ha da imparare tanto.
0: João Mario è uno che si propone molto, e quindi poi
2: con gli attaccanti del Napoli, insomma, bisogna stare molto molto attenti a sbilanciarci, perché sono rapidi, veloci, e quindi possono creare dei problemi.
0: Io lo voglio ringraziare Francesco Flacchi. Ciao Francesco.
2: Ma ti posso chiedere una cosa? Io non conosco il Pocio, non ho mai avuto la fortuna di giocarci, se lo vedi gli dai un grande grande abbraccio da parte.
0: Allora guarda Francesco, lo farò molto volentieri, lo vedrò il 26 settembre, settimana prossima, in piazza del Plebiscito, e sarà mia cura riportargli il tuo abbraccio caloroso.
2: Grazie mille, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a Francesco Flacchi. Abbiamo parlato di difese, è chiaro che la Fiorentina 4 partite, 11 gol subiti, mai un clean sheet, avrà di fronte i clienti scomodi, ma attenzione, lavora molto sulla fase difensiva Allegri, perché abbiamo detto di Mastantuono, giocherà uno Trangé e Gnonto, ovviamente Pellegrino e Rachman e Rafa Marin che parlerà in esclusiva oggi ai nostri microfoni alle 16 con Riccardo Catapano, avranno un super lavoro. Lo vedo Catapano, è già a Castelvolturno, è collegato con noi. Buon pomeriggio Riccardo.
3: Buon pomeriggio direttore, siamo all'esterno del training center, di fatto manca solo Massimiliano Allegri all'uscita del training center, poi sono usciti tutti i calciatori del Napoli dopo la seduta d'allenamento mattutina. Vi sentivo poco fa parlare con Francesco Flacchi, l'avete dipinta benissimo la partita e anche quello che pensa insomma Massimiliano Allegri. Li sentivamo questa mattina durante l'allenamento, una seduta tecnico-tattica per quanto riguarda gli azzurri, e da una parte l'attenzione nei minimi dettagli difensiva ad una squadra come la Fiorentina che si sta ritrovando in quella che è la pericolosità dalla cintola in su, un calciatore come Pellegrino che sta facendo davvero molto bene da collante e anche da finalizzatore per la Fiorentina. Poi c'è ovviamente l'inventiva, la fantasia di Mastantuono che si è affacciato come grande colpo della Fiorentina di quest'estate, è uno che porta davvero imprevedibilità, qualità alla manovra offensiva, e Inge invece che riesce a fare da collante anche per questo strapotere fisico. Quindi Allegri sa che la linea difensiva del Napoli, in particolar modo Amir Rachmani e Rafa Marin, che sentiremo alle 16 16 dovranno effettivamente essere molto molto attenti, così come la fase di non possesso dei centrocampisti. D'altro canto invece, bravissimo Francesco Flacchi poco fa a sottolinearlo, una Fiorentina che qualcosa in più concede, soprattutto in termini di impostazione dal basso, perché Allegri questa mattina ripeteva e lo sentivamo urlare dal campo di Castelvolturno: dovete essere cattivi in questa pressione portata alta, perché la Fiorentina, se viene attaccata in un determinato modo in questa pressione alta, rischia di perdere determinati palloni. Il Napoli dovrà essere molto bravo ad approfittare di queste situazioni e riuscire a creare queste situazioni mettendo in difficoltà la Fiorentina. Quindi Allegri vorrà una squadra che riuscirà sì certamente a rinculare, ad essere bassa con delle linee molto strette, ma anche brava poi a distendersi in quello che dovrà essere un pressing offensivo portato in avanti per mettere appunto in difficoltà la squadra di Vanoli. Dicevamo poi dall'allenamento è arrivata insomma la conferma poi a quello che dicevamo nel primo collegamento, le condizioni di Anguissa che sono ancora da monitorare. Questa mattina hanno svolto lavoro personalizzato tra palestra e campo, ad oggi difficile pensare che possa scendere da titolare ovviamente al Franchi, in dubbio anche la convocazione. Vedremo il provino decisivo tra domani e dopodomani per Anguissa, che sarebbe un'aggiunta importante per il Napoli, ma in generale l'aria che si respira qui a Castelvolturno tra i giocatori, te lo dicevo anche prima Walter, è di estrema fiducia in questo momento. Ieri tra l'altro c'è stato anche una cena dove ha partecipato gran parte della squadra, proprio per cementificare ancora di più un rapporto che si sta creando. Un Napoli che ha posto come punto di partenza proprio la partita contro il Bologna, per questa la gara di Firenze, proprio perché arriva prima di una sosta molto lunga, diventa davvero decisiva per cercare quella continuità che magari è mancata in termini di risultati ma non di prestazioni nelle prime gare. Adesso il Napoli vuole raccogliere quello che si sta seminando sotto la guida di Massimiliano Allegri.
0: E noi abbiamo anche mandato in onda le immagini di due difensori, visto che la difesa sarà chiamata a un compito importante. Oggi è la giornata dei difensori, sono fermati per autografi, foto, selfie Badiashil e Rachmani. E a proposito dei difensori, ne approfitto perché dalle 16 noi saremo perennemente collegati con Castelvolturno in Qui Casa Calcio Napoli con Riccardo Catapano. Altro difensore, questa volta Rafa Marin, spagnolo, parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Non perdete Rafa Marin con Riccardo Catapano. Ti lascio preparare l'intervista, ci ritroviamo alle 16, buon lavoro.
3: Buon lavoro direttore, a te la linea.
0: Grazie. Allora, tra poco arriva Lucio Pengue. E a proposito di difese, perché le difese saranno, diciamo, impegnate, uno stress test. Da una parte la Fiorentina ha già subito 11 gol, c'è Højlund, dovrebbe esserci Lang, c'è Politano, a gara in corso Vergara, c'è De Bruyne, e dall'altra parte però c'è sicuramente Mastantuono, sicuramente Pellegrino, uno tra Gnonto e probabilmente Ngé dovrebbe partire titolare a sinistra, e quindi super lavoro anche per la difesa del Napoli. Ne parlerà Lucio Pengue di difese, anche perché indubbiamente sono due squadre che fin qui hanno subito molti gol. Balza all'occhio i 7 subiti dal Napoli, soprattutto gli 11 subiti dalla Fiorentina. È pronto Lucio Pengue, pubblicità.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nova.com.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
6: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
12: Ma dove vai vestito così?
11: A pescare la spesa.
12: Sempre il solito esagerato.
11: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
13: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
16: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Colo. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Lorenzo Amoruso che abbiamo con noi al telefono. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ora Lorenzo, guardando la Fiorentina di quest'anno e guardando anche il Napoli dell'anno scorso, quando tutti quanti davamo per favorito il Napoli per lo scudetto, Antonio Conte disse: ragazzi, 9 giocatori nuovi, inserirli in un contesto già ben definito non è facile, quindi le addizioni non sempre corrispondono anche a un miglioramento della squadra, perché ci sono anche delle dinamiche interne, delle situazioni, va via un giocatore, ne arriva un altro, non è così facile. E proprio ricordando le parole di Antonio Conte, mi viene in mente la Fiorentina di quest'anno. Sulla carta tutti acquisti clamorosi, però poi vale a mettere insieme.
1: Ha perfettamente ragione, soprattutto nel calcio attuale, dove comunque la tattica, la creazione del gruppo, il volersi aiutare, conoscere bene, cercare di mettere nelle condizioni migliori, in questo caso gli attaccanti, ma in generale insomma i giocatori offensivi, non è semplice, perché sì, è vero, qualcuno può dire 2 mesi di allenamento, ma 2 mesi sono pochi fondamentalmente, perché poi sappiamo bene, no? Chi cura molto la fase un po' più tecnica, quella più tattica, le amichevoli, che non ti danno secondo me il tempo di lavorare in maniera seria, perché secondo me queste amichevoli che si fanno in estate tante sarebbero anche da evitare, però vabbè, questa è una mia opinione. Quindi ti dico, sì, è complicato, soprattutto perché si veniva da un'annata brutta, dove la Fiorentina ovviamente ha rischiato di retrocedere, e quindi iniziare anche con una sconfitta è stato peggio, perché comunque con la seconda le cose sono peggiorate ovviamente, quindi i fantasmi dello scorso anno ovviamente iniziavano a rigirare per Firenze.
0: Senti, tu te ne intendi di talento, ma Stantuono secondo te potrà rivoluzionare gli equilibri in un campionato come la Serie A?
1: Ci sono due situazioni che su Mastantuono possono, come posso dire, farlo diventare un gran giocatore oppure un ottimo giocatore. Ecco. Una, intanto ora in questo momento viene visto come un esterno, io non lo vedo come un esterno, è chiaro che per prendere fiducia, per crescere, per capire un po' anche il calcio italiano, in questo momento quel ruolo gli conviene, perché giocando sull'esterno secondo me ha sicuramente più tempo, perché gli avversari da dietro, se stai vicino alla linea, non possono venire, quindi può andare quasi sempre a, se è intelligente, se è bravo, soprattutto se la squadra lo mette in condizioni di giocare bene, a affrontare l'uno contro uno, dove sappiamo che è molto forte. L'altra è che deve crescere lui, deve iniziare a capire che non può giocare a 10 tocchi, il calcio italiano non te lo permette, il calcio internazionale ancora meno. Rifacciamoci un po' gli occhi con il fenomeno che abbiamo visto anche quest'anno ai mondiali, Messi, guardate, non arriva mai a fare 9-10 tocchi, 2-3-4 massimo, quando poi è chiaro va via in dribbling, in velocità, quello è un altro discorso, però quando tieni troppo la palla vuol dire dare tempo agli avversari di raddoppiarti, vuol dire che gli avversari sono già sistemati, che hanno già preso la posizione anche nei confronti dei tuoi compagni, che teoricamente magari avevano fatto un movimento per creare uno spazio. Quindi sono tutte situazioni che deve capire, prima le capisce, vuol dire che gli avversari sono già sistemati, che hanno già preso la posizione anche nei confronti dei tuoi compagni, che teoricamente magari avevano fatto un movimento per creare uno spazio. Quindi sono tutte situazioni che deve capire, prima le capisce, non dimentichiamoci che sta dicendo.

0: per far gol, perché i grandi giocatori sono bravi anche a far questo.
1: Lorenzo, invece volevo chiederti un giudizio su Max Allegri, che arriva, eredita la squadra di Antonio Conte, la stessa che l'anno scorso ha vinto la Supercoppa, arrivata seconda in campionato, tantissimi infortuni per carità, però a livello di mercato è arrivato Favasuli, è arrivato Badiashil, però l'organico è proprio lo stesso dell'anno scorso, e mi chiedevo tu che cosa ne pensassi di questo impatto di Max Allegri nel mondo Napoli.
0: Allora, diciamo che il Napoli dello scorso anno, secondo me, è andato sotto le aspettative. È andato sicuramente in Champions League, in campionato più o meno non me l'aspettavo come vincitrice, mi aspettavo una squadra che però lottasse un po' più a lungo con l'Inter per lo scudetto. Nelle coppe sinceramente è andato molto male, perché una squadra con quella rosa, secondo me, mi aspettavo che perlomeno arrivasse all'altra fase. Cosa è successo? È successo quello che abbiamo sentito da vari giocatori quest'anno, no? Anzi a fine stagione, De Bruyne su tutti, ma anche altri, dove lo stress, la mentalità di Antonio Conte è chiaro che ha reso uno spogliatoio abbastanza, come posso dire, stizzito, un po' arrabbiato, forse deluso, stanco, pressato, chiamate, utilizzate tutti i termini che volete. Sicuramente sappiamo quanto Antonio sia un uomo, un allenatore che spreme al massimo i propri giocatori sia fisicamente che mentalmente, e secondo me questo è quello che Allegri dovrà praticamente quest'anno cercare di cancellare, o in qualche maniera cambiarlo, riportarlo sul campo da gioco. Cosa voglio dire? Voglio dire che è giusto vincolare i giocatori, stressarli, ma ogni tanto c'è bisogno anche di come posso dire, mollare un po' la presa, soprattutto se ha a che fare con dei giocatori professionisti. Io credo che a Napoli ce ne siamo tanti, visto insomma che qualcuno lo conosco, qualcuno per sentito dire, qualcuno perché lo vedi da come si comporta in campo, che sono gente seria. Quindi ha un compito però difficile Max, perché deve ricostruire la mentalità della squadra. Non è facile quando perdi confidenza. Io credo che Napoli l'anno scorso in tanti giocatori abbia perso quella confidenza, e poi fai un po' fatica a recuperarla. Per carità, poi inizio stagione ha affrontato l'Inter, ha affrontato il Como, ha affrontato l'Arsenal, tre squadre, una più forte dell'altra, soprattutto perché sono squadre consolidate. L'Arsenal sono tre anni che gioca così, l'Inter sono tre anni, il Como sono due anni che giocano più o meno con gli stessi giocatori, e quindi è chiaro che dove le cose vanno sempre bene, occhio, perché l'Inter ha vinto lo scudetto, l'Arsenal ha vinto lo scudetto, il Como in Champions League. Il Napoli che deve in qualche maniera ricostruire una mentalità, un modo di essere, un modo di credere, di far calcio, è chiaro che si è trovato in difficoltà. Però, ripeto, la strada è lunga, ci sono ancora tante partite, quindi è un compito non facile, ma credo che Max ce la farà.
1: Grazie davvero Lorenzo, un abbraccio forte e buona giornata.
0: A voi, alla prossima, ciao. Buona
1: grazie, giornata. Grazie a Lorenzo Amoruso, dobbiamo fermarci, le ultime notizie per quello che riguarda il meteo, e quindi ci affidiamo al notiziario di 3B Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di 3B Meteo. Transita una perturbazione atlantica questo giovedì su buona parte del nostro territorio, la Campania non ne risente, anche nelle prossime ore il tempo resta asciutto con ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole e temperature ancora estive attorno ai 27-29 gradi. La giornata di venerdì sarà con una certa variabilità, al più qualche velatura di passaggio e locali deboli precipitazioni sull'area settentrionale della regione, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, non mancheranno spazi assolati, il tutto con poche variazioni termiche. Dettagli sull'app 3B Meteo.
1: Ed eccoci qua, allora siamo al punto ora, è la terza, l'ultima ora della nostra informazione sportiva. Sapete, come di consueto, noi saremo insieme fino alle 16, quando poi arriverà l'appuntamento con Carlo Alvino in Qui Casa Calcio Napoli. Due ore con Carlo Alvino, due ore collegati da Castel Volturno con Riccardo Catapano, soprattutto con Rafa Marin. Lo ospiteremo in esclusiva dopo la vittoria di Bologna, prima del match di Firenze. Rafa Marin

0: sta dando grandi risposte. Il Napoli ha subito 7 gol, 3 di questi, ricordiamolo però, a Milano. Ci sono 2 clean sheet con il Genoa e col Bologna, e quindi è evidente che però il Napoli deve risistemare un po' la sua fase difensiva. Allora, e ho detto 7 gol, ma non ne ha subiti 7, però ne ha subiti 5 di gol. Gli ho fatto subire più gol di quelli che deve subire, per carità. Detto questo, Francesco De Luca, capo allo Sport del Mattino, buon pomeriggio Francesco.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio con il Napoli, che è chiamato alla verifica a Firenze. Secondo me è una tappa molto importante della stagione intera, perché poi c'è la pausa, una pausa lunga che consentirà ad Allegri di poter lavorare su tante cose.
1: Beh, diciamo che con questa vittoria e con questo buon secondo tempo nella partita con il Bologna è stato fatto un passo dopo 3 sconfitte, che per carità sono 3 sconfitte contro la squadra più in forma del campionato, la squadra campione d'Italia, la squadra vicecampione d'Europa e campione della Premier. Però è chiaro, la sconfitta è sempre la sconfitta, quindi cambia anche l'umore. Andare a fare una seconda vittoria consecutiva sul campo della Fiorentina, come Allegri già ha detto prima della partita col Bologna, darebbe una spinta sotto l'aspetto del morale, non solo in classifica, ed è quello di cui il Napoli sicuramente ha bisogno.
0: Allegri ci ha detto 2 cose. Ci aveva detto che in 1 mese e mezzo, 2 mesi, avrebbe risistemato la classifica, e prima del Bologna ha detto Bologna e Fiorentina sono le partite più difficili. Questo perché, Francesco? Lui avrà modo di lavorare per 3 settimane e riportare alla condizione top Beukeman, Eres e ovviamente Badiashil. Poi gli tornano in un colpo solo il portiere Meret, Anghissà, McTominay, poi torna Allison, poi torna Giovane. C'è Marianucci, altra alternativa in difesa.
1: Sì, diciamo che si compone finalmente quella rosa che lui in realtà non ha mai potuto avere al completo. Questa non è che bisogna cercare una scusante, così come non bisognava cercarla lo scorso anno con Conte, però è un dato di fatto, è una realtà. Se tu parti da una squadra che non ha fatto mercato, anzi ha fatto un mercato, l'operazione Favasoli è stata un'operazione molto importante, però non sono state fatte altre operazioni, e ci aggiungi gli infortuni, che sono anche tanti per la fase iniziale della stagione, è chiaro che poi l'allenatore difficilmente riesce a mettere in campo quello che ha in testa, a creare un equilibrio tattico, questo è immaginabile. Quindi ci vuole un po' di pazienza, però è chiaro che quando fai un risultato importante come può essere la vittoria in casa della Fiorentina, che ha fatto 2 vittorie in pochi giorni con Vanoli, ha segnato 7 gol, quindi hanno ripreso ad avere tanto entusiasmo, e questo sarebbe un risultato importante per il Napoli.
0: La voce che state ascoltando è quella di Francesco De Luca. Francesco De Luca è il capo allo Sport del Mattino. E Francesco, domani volevo trattare con te questo argomento. Domani arriveranno le convocazioni di Mancini.
1: Sì.
0: E tra i convocati, io l'avevo già preannunciato martedì, ci sarà Vergara, verrà lasciato con ogni probabilità a Favasoli, invece a Baldini e all'Under 21. Ecco, però il segnale di Vergara convocato in nazionale, prima convocazione, di un settore giovanile che esprime Vergara, io credo che il Napoli lo dovrebbe potenziare, perché sono convinto che c'erano molti talenti in Campania da far emergere.
1: Sfondi non una porta, sfondi un portone apertissimo, perché per chi ha visto, insomma, perché noi siamo un po' anziani, quindi abbiamo visto i tanti giovani, la primavera, eravamo troppo ragazzini la primavera di Mario Corso, ma abbiamo visto quella di Sormani, abbiamo visto gli scudetti.
0: Abbiamo visto Cannavaro diventare campione del mondo.
1: Sì, abbiamo visto, però voglio dire, abbiamo visto tanti bravi allenatori che in strutture non moderne riuscivano a portare avanti un progetto, hanno portato tanti giocatori in Serie C, in Serie B, in Serie A. Questo purtroppo non accade più, e anche quest'anno il Napoli nella Serie B primavera ha cominciato maluccio, purtroppo Antonio Nocerino, però la scelta di Nocerino è quella che va nella direzione giusta.
0: Sì.
1: Però è chiaro che va supportato con con un centro sportivo, con dei tecnici, con una struttura che consenta a questi giovani di crescere e di crescere bene, per trovare altri Vergara, ma anche per fare un'operazione sociale che nel nostro territorio è molto importante.
0: Io devo dire, ci riflettevo l'altro giorno, Francesco, sto ancora sul tema giovani, centro sportivo, perché no? Anche l'under 23 per farli crescere, no? La next gen.
1: Sì.
0: E direi che De Laurentiis è un bivio su questo tema, adesso o mai più. Perché dico questo però, adesso o mai più? Ah, perché ha in organico in società il signor Giovanni Manna, che è colui che crea prima l'under 19 della Juve, quell'under 19 la fa diventare la primavera e la trasposizione diventa l'under 23. Quando la Juve a un certo punto ha problemi a fare mercato e ritorna Allegri, non puoi fare mercato, devi fare con quello che hai, ma puoi attingere. Perché puoi attingere? Perché c'hai l'under 23, Ildiz, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Ealing Junior, Bangulà, Savona, ne lancia tanti, che pure che poi magari non ti restano tutti in organico, poi Fagioli, li vendi, fai Dragusin, li vendi, Uisen, li vendi, fai plusvalenze, hai introiti economici, quindi guarda quanti vantaggi.
1: Ma siamo assolutamente d'accordo. L'unico problema di questa tua giusta osservazione è che servono le strutture per fare questo, certo, tipo di lavoro. Io non, certo, mi riferisco soltanto ai campi di allenamento, che pure sono ovviamente fondamentali, perché devi mettere a disposizione di questi, ma non c'è nulla. Cioè, se tu non hai un centro sportivo, non c'è uno staff tecnico adeguato,
0: la foresteria
1: non c'è un supporto medico, insomma, cioè, voglio dire, con tutto il rispetto per chi lavora adesso nel settore giovanile del Napoli, ci mancherebbe altro che lo fa con grande abnegazione, con tanta dedizione, però non riesce ad andare da nessuna parte. Cioè, un giocatore esce come Vergara perché è un talento, perché lo mandi un po' in giro ed esce, però anche altri che magari hanno delle qualità poi rischiano di perdersi,
0: e sarebbe un peccato, anche perché
1: assolutamente
0: l'opportunità,
1: assolutamente, perché il futuro si costruisce qui.
0: Io sono d'accordo con te, l'opportunità
1: andando molto lontano
0: Ayman, che potrebbe creare la next gen, che magari ti puoi far confrontare in C facendoli già giocare al Maradona, pensa che opportunità. E hai Allegri, che è uno che non è che ha paura coi giovani, guarda,
1: no,
0: la Juve, Bartesaghi al Milan, Favasuli.
1: Appunto, guarda Bartesaghi, però su Bartesaghi va fatto un ragionamento. Bartesaghi veniva da una società importante come l'Atalanta, poi era cresciuto nel Milan, nelle giovanili del Milan, aveva avuto le prime esperienze addirittura con Pioli, quindi proprio ragazzino, e poi Allegri ha avuto il coraggio di lanciarlo. Non è un allenatore che ti dice: io voglio il giocatore fatto che costa 40 milioni, 50 milioni, 60 milioni, sì, tutti gli allenatori lo vogliono, ma anche il coraggio di lanciare i giovani, quindi è un'opportunità importante questa.
0: E in questo il Napoli però devo dire che poi sta guardando già al futuro, perché Favasuli e, aggiungo, Marianucci, che oggi sono perni dell'Under 21, per le qualità che hanno, in futuro diventeranno, appena pronti, anche entreranno a far parte della nazionale maggiore. Francesco De Luca, Il Mattino, grazie. Oh, Francesco, a proposito, io ho ricordato che tu sei il capo allo sport, è chiaro che il core business è il calcio, è pur vero che siamo reduci dalla gara inaugurale degli europei di volley, è pur vero che la prossima settimana sarà Coppa America.
1: La prossima settimana è Coppa America, però mi permetto di dire che è anticipata domenica da questo grande evento che riporta nella regione Campania, scusate il gioco di parole, che è il Giro di Campania di ciclismo.
0: Assolutamente.
1: Quindi Del Mattino siamo molto affezionati, perché la prima gara fu organizzata per volere di Edoardo Scarfoglio, il fondatore del Mattino, nel 1911, e quindi noi questo evento domani lo ricorderemo con un numero speciale, con delle pagine che dedichiamo appunto a questa gara. E poi, certo, sì, la prossima settimana
0: le
1: pre-regate dell'America's Cup, ci avviciniamo, entriamo sempre più nel vivo di questa grande manifestazione.
0: E noi trasmetteremo tutto il giorno in diretta dal lungomare di Napoli. Grazie a Francesco De Luca, Il Mattino.
1: Arrivederci.
0: A proposito di azzurro, azzurro del Napoli, azzurro della nazionale, domani le convocazioni di Mancini. Mi alzo in piedi. Dino Zoff, buon pomeriggio Dino, come sta?
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Ma era troppo tempo che non la sentivo, mister, sono proprio felice.
2: Ma avete messo da parte?
0: No, mai! Ma Zoff è monumento, come lo metti da parte? Senta, Dino, no. Lei ha fatto il calciatore, il portiere, ha vinto tutto in carriera, ci ha vinto un mondiale, poi ha fatto l'allenatore. Da quando lei faceva l'allenatore a oggi, da osservatore esterno che vede che in 3 giornate mandano via Grosso dalla Fiorentina, alla 4ª Tedesco dal Bologna, Spalletti in discussione, l'ombra di Conte, e qualcuno dice che può essere esonerato Cuesta al Parma, qualcun altro abbate al Torino, ma non si sta un po' esagerando nel dare poco tempo agli allenatori?
2: Beh sì, forse stiamo un po' esagerando, però insomma è stato abbastanza anche precedentemente, insomma succedevano queste cose, magari adesso se ne parla di più, ecco, però poi succede come sempre, non credo che poi tutti questi problemi si risolvono con licenziamento, ecco.
0: Né tantomeno si risolvono, mi sposto sulla nazionale, cambiando CT, perché una volta ce la siamo presi con Ventura, poi ce la siamo presi con Spalletti, e poi la colpa era di Mancini, e poi è diventata di Gattuso, ora torna Mancini. Probabilmente, credo, il problema non sia il commissario tecnico, però.
2: Beh sì, cambiando tanti.
0: Uno buono prima o poi lo trovi.
2: È un momento particolare, perché poi lo sport, il calcio, i numeri sono sono tante volte che non andiamo ai mondiali, quindi tizio Caio è inutile parlare, probabilmente abbiamo qualche problema di rosa e spero che si riesca a tirar fuori una squadra buona, almeno io sono fiducioso, insomma, che non siamo perennemente così messi da parte, ecco, ci siamo messi noi, perché lo sport non è che ti aiutano a vincere gli altri, devi vincere te, e quindi direi mi sembra che abbiamo esaurito le crisi, anche se magari non abbiamo una rosa straordinaria, almeno come quantità, però per mettere una discreta nazionale credo che dobbiamo farlo.
0: Senta, Zoff,
2: possiamo farlo.
0: Ah beh, questo sicuramente, poi ci sono primi segnali, anche le società e gli allenatori stanno dando molto più spazio ai giovani italiani. Senta, Dino, volevo farle una domanda. Lei che ha un passato glorioso e straordinario alla Juventus, no? Dove lei ha vinto tanto, cioè poteva capitare un anno che la Juve non vincesse lo scudetto, 2 anni. L'ultimo scudetto della Juve, la Juve vince 3 scudetti con Conte, poi ne vince 5 con Allegri, poi arriva Sarri, vince anche Sarri, ed è il 2020, è l'anno del Covid. Da quel momento sono 6 stagioni che la Juve non vince lo scudetto, sono 6 stagioni che cambia management, sono 6 stagioni che cambia e ricambia allenatore, sono 6 stagioni che fa tanto mercato. Cosa c'è che non funziona alla Juve tanto da, perché insomma fa un po' strano, no, anche per lei vedere che la Juve non vince?
2: No, numeri sono numeri, non è che si può, certamente non si è rifatto squadre in grado di poter vincere, se non hanno vinto vuol dire che non erano nelle condizioni, poi dopo un anno ti può capitare, 2 ti può capitare, però se parli di 6 anni insomma e non riuscire vuol dire che sì, certamente la concorrenza il giorno d'oggi insomma in 3-4 squadre c'è, però naturalmente non si è visto bene tante cose, ecco, non ci sono santi.
0: E anche perché insomma negli ultimi 6 anni di fatto vincono le 2 milanesi, l'Inter e il Milan una volta con Pioli, vince l'Inter 3 volte con 3 allenatori diversi, Conte, poi Inzaghi, poi Chivu, vince il Napoli con Spalletti e Conte, insomma mi sembra negli ultimi anni, se togliamo il Milan di Pioli, sia una sorta di ballottaggio scudetto tra il Napoli e l'Inter. Quest'anno però, a suo avviso, dobbiamo guardare alla Roma di Gasperini e anche al Como?
2: Beh, no, insomma, certamente dobbiamo guardare l'Inter, che credo che sia la più fornita e abbia la maggior considerazione per il titolo. E certo, la Roma sta facendo bene, mi sembra una squadra robusta, quadrata, un grande allenatore, quindi direi che se la può giocare, secondo me.
0: E la Lazio?
2: Poi, la Lazio sta facendo bene, però addirittura il campionato...
0: No, le chiedevo in generale, mi sembra che Gattuso stia lavorando molto bene però.
2: No, sta facendo bene, queste ultime partite ha dimostrato di essere una squadra quadrata, eccetera. Il Como è sorprendente sempre, io ho anni che mi piace, però vince il campionato, insomma, è una scalata tanto difficile, però certamente il Como è piacevole da vedere, insomma, fa delle cose veramente, però da lì a vincere un campionato mi sembra che sia dura.
0: Quindi lei dice è bellissimo da vedere, un progetto stupendo, sono andati in Champions, però da qui a vincere lo scudetto,
2: ecco, vediamo la Champions, che è un segnale importante per il futuro.
0: Direi proprio di sì, anche perché hanno dei calciatori giovanissimi ma di grande valore. Dino,
2: quello vero, la squadra che gioca veramente bene.
0: È bello da vedere il Como, no Zoff?
2: Sì, hanno, ma sempre interessato molto, insomma, vederlo.
0: Dino, me la dice un'ultima cosa? Che avversario era Diego Armando Maradona?
2: Ma non era un avversario, perché uno è in paradiso, era in paradiso anche calcisticamente, lo sarà anche adesso. Ma in paradiso, insomma, insomma, Maradona è fuori da ogni canone, da calcistico, un fenomeno, un eroe, è una cosa diversa, ecco, non possiamo parlare così, paragonare a tanti altri, era un'altra cosa.
0: Grazie Dino Zoff, di cuore.
2: Prego.
0: Che bello, bello sentirla parlare così di Diego Armando Maradona, Maradona che ha conosciuto benissimo nei suoi 7 anni in Napoli. Salvatore Biazzo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te, direttore.
0: Grazie per essere con noi. È stato bello sentire Zoff parlare così di Maradona.
3: Sì, ma non è stato l'unico, ma Zoff anche in altre circostanze ha sempre, come dire, esaltato il valore di Maradona, che era, appunto, come diceva Morales, uno che veniva da un altro pianeta.
0: E Maradona resta per sempre, ha detto Maradona è immortale, ma ha ragione, perché ancora oggi ne parliamo sempre, ogni giorno, tutti i giorni. Diego c'è, e c'è anche qui a Kiss Napoli, Diego Armando Maradona Junior, tutti i giorni. A mezzogiorno, Salvatore Biazzo, a mezzogiorno de Fuego, domenica a Firenze, 12:30, Fiorentina-Napoli. Secondo me è uno di quei crocevia di stagione che potrebbe far svoltare la stagione del Napoli.
3: Sì, lo è per la Fiorentina, ma soprattutto per il Napoli, che la Fiorentina ha cambiato allenatore e sembra aver trovato la strada giusta. Ha calciatori molto giovani e molto interessanti. Il Napoli è però una squadra molto forte e competitiva. Probabilmente non ha raggiunto ancora il massimo della potenza, il massimo dei giri, però io credo che sia veramente molto forte e competitivo. Peraltro, vedi, proprio il fatto che Grosso sia stato esonerato e preso invece a Napoli Allegri ti dimostra come in questo campionato si crede poco ai progetti di durata. Si vuole immediatamente il risultato.
0: Ma non solo, Salvatore, ti dimostra anche che ci sono piazze, perché Firenze è una piazza molto calda, che poi alla fine il progetto qui, il progetto lì, tutti vogliono i risultati. Siccome qualcuno invocava Grosso sulla panchina del Napoli, io dico meno male che c'è Allegri, ma ringraziamo nostro Signore che c'è Allegri.
3: Ma questo stavo dicendo, perché tu comunque hai un allenatore che grazie alla sua esperienza fa giocare una squadra che già c'è. Lui non ha fatto delle scelte, si ritrova un organico e cerca di sfruttarlo al meglio delle possibilità e delle potenzialità dell'organico.
0: Tra l'altro, Salvatore Biazzo prima ha fatto cenno alla Fiorentina, no? La Fiorentina ha fatto molto mercato, è un progetto giovane. C'è una tendenza, devo dire, quest'anno ai giovani. Guarda il Como, che però ha già cominciato da un po', guarda la Fiorentina, guardo al Sassuolo, guardo al Torino. Il Napoli ha l'età media più alta di tutte e 20 di Serie A. È evidente che una missione della società e di Manna, ovviamente non oggi, ma da giugno, sarà quella di abbassarla. E in questo già il Favasuli, il Rafa Marin, il Marianucci, è chiaro che dovrai completare l'opera, no, Biazzo?
3: Sono d'accordo, ma d'altro canto, guarda, in effetti parte della squadra fu fatta da Giuntoli, però poi con Manna c'è stato un rinnovamento, c'è stata anche, come dire, la necessità di esaudire tutti i desideri di Conte, che sono stati desideri interessanti ma molto costosi, anche se hanno prodotto comunque uno scudetto e una supercoppa. Allegri sono sicuro che punta ad un risultato molto preciso. Stranamente l'ho visto all'inizio campionato sereno, il che mi preoccupava un po'. Poi dopo un paio di partite ho visto che comincia a prendere le bottigliette a calci, e allora mi sono rasserenato e ritornato.
0: Stiamo vedendo il vero Allegri. Sai che mentre parlavi, no, e raccontavi, io c'ho un rammarico, e ce l'ho soprattutto da quando Chivu è arrivato all'Inter. Voi direte, qual è il rammarico? Il rammarico è non aver rinnovato il contratto a Piotr Zielinski. Io vedo un Zielinski quest'anno completo, un Zielinski che si prende l'Inter quando non c'è Çalhanoğlu, e lui che proprio detta ai tempi fa il regista, fa la mezzala, fa gol, è diventato leader, spazia su tutto il fronte. A volte mi chiedo, ma perché non hanno rinnovato il contratto a Zielinski?
3: Sono le dinamiche del mercato, perché tu pensa che nell'ultima partita che abbiamo visto con l'Inter c'era Zielinski che giocava al posto di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu è entrato nella ripresa, ma non ha sostituito Zielinski. Zielinski si è spostato soltanto più a sinistra, sì. È uscito un altro. Quindi vuol dire che Zielinski nella strategia della squadra di Chivu ha un posto importante. Ma d'altro canto dobbiamo anche considerare che nelle dinamiche del mercato, pensa un po' al passato, noi abbiamo ceduto Milik e ritrovato Mertens occasionalmente, come dice lo stesso Sarri, anzi lui usava una brutta parola,
0: grande invenzione di Sarri,
3: però lui dice fummo dei coglioni a non aver capito che lui poteva essere un centravanti. Se non si fosse infortunato Milik, probabilmente Mertens avrebbe fatto il sostituto di Insigne. E invece Mertens è diventato il miglior goleador del Napoli. Lo stesso Milik è andato poi via, è andato alla Juve, si è fatto 7-8 anni, non avrà giocato tutte le partite.
0: Ha avuto molti problemi fisici.
3: Però è stato nella disponibilità di un allenatore.
0: No, il mio cruccio è quel contratto non rinnovato a Zielinski, perché io uno Zielinski in questo organico ce l'avrei visto assolutamente.
3: Probabilmente voleva anche andare via lui.
0: Non ne sono così sicuro, però in ogni caso oramai questo è il passato, noi dobbiamo guardare al futuro. Grazie Salvatore Biazza,
3: a presto. Domenica, ciao, buon pomeriggio e grazie a te.
0: E di domenica ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità avremo anche lo storico vice di Walter Mazzarri, Nicolò Frustalupi.

0: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua nella settimana di Fiorentina-Napoli, si gioca domenica alle 12:30, diretta azzurra dalle ore 11:00. Non lo perdete, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Diego Armando Maradona Junior e poi ve la racconteranno Vincenzo Perna, Paolo Del Genio, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, parliamone. Di Fiorentina-Napoli lo facciamo con Niccolò Frustalupi. Buon pomeriggio Niccolò.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie mister. Si affronteranno due squadre che in avvio hanno avuto qualche difficoltà, ma che nell'ultimo turno, il Napoli ha battuto il Bologna, la Fiorentina al venerdì aveva vinto a Venezia, hanno respirato, la Fiorentina ha anche bissato in Coppa Italia. Secondo te la Fiorentina sta beneficiando molto del cambio tecnico?
1: Ma a vedere i risultati sicuramente sì, diciamo che è partita male, ha avuto anche sfortuna in qualche gara, c'è stato questo cambio e Vanoli sicuramente ha portato aria fresca, non lo so, bisognerebbe essere dentro per capire.
0: A volte anche il carattere di un allenatore.
1: Magari in alcuni luoghi ti trovi meglio, in altri non riesci, sai, non si sa mai come l'amalgama come si trova, quindi in uno spogliatoio ti trovi bene, in un altro meno bene, però non so quali siano i motivi, insomma, bisognerebbe essere dentro per capire cosa è successo.
0: Però anche la leadership, no? Sai cosa mi sta ricordando questo Vanoli che entra in corsa per la seconda volta? Non lo so se è un parallelismo che sta in piedi o meno. A Napoli c'era Donadoni, il Napoli stentava un po', a un certo punto la società decise di cambiare e arrivò Mazzarri. Tra l'altro andaste a vincere proprio a Firenze 1-0, avevate già battuto il Bologna al Maradona, e Mazzarri cominciò da quel momento ad alimentare la forza del Napoli, la voglia, il carattere. A me sembra che il cambio grosso Vanoli rappresenti un po' quello che fu, cioè Donadoni uno taciturno, uno più così, arriva Mazzarri uno energico. Mi sembra che stiano, non lo so, sta in piedi questo paragone?
1: Ma non ci avevo pensato, così come l'hai descritto ci sta. Lo auguro alla Fiorentina, perché insomma poi
0: perché voi faceste poi benissimo a voi.
1: Infatti, anche se fu un po' più tardi, perché noi arrivammo a ottobre, comunque insomma alla fine dell'anno riuscimmo a arrivare sesti, quindi per la Fiorentina sarebbe un bel augurio, diciamo. Non lo so, vediamo, insomma non è facile subentrare, sicuramente giocare contro il Napoli adesso non sarà facile per la Fiorentina, insomma.
0: Niccolò, tu naturalmente nel Napoli sei stato tanti anni, eri il collaboratore più stretto di Walter Mazzarri, ma nel tuo percorso a Napoli hai anche allenato la Primavera, e immagino che anche per te domani, quando Mancini diramerà le convocazioni, sarà bello ed emozionante vedere che c'è Vergara, che è un ragazzo di Napoli, del settore giovanile, insomma vederlo in nazionale credo che per tutti sarà una bellissima emozione.
1: Beh sì, è sicuramente una bella emozione aver allenato un ragazzo che poi finisce nazionale, diciamo che non è da tutti, via, sono stato fortunato, sono contento, ora speriamo, via, finché non c'è l'ufficialità, magari
0: aspettiamo,
1: meglio non
0: domani, no, insomma, aspettiamo domani.
1: Lo spero per lui, insomma sarà una grande emozione, immagino. Mi ricordo che ai tempi fu convocato in Under 19 per la prima volta, non era mai stato convocato, mi ricordo, nelle giovanili precedentemente, quell'anno lì che era in Primavera con me fu convocato nell'Under 19 per la prima volta.
0: È già lì fu bello, però è chiaro che
1: è chiaro che questo è tutta un'altra cosa.
0: È un altro mondo, è un'altra cosa. Senti Niccolò, e diamo merito anche a Gianluca Grava per il grande lavoro che fa da anni, perché anche Ambrosino, per esempio, in B a Modena sta facendo benissimo. Sono convinto che verranno fuori bene sia Garofalo sia Prisco. E io insisto, bisognerebbe alimentare questo settore giovanile, perché il talento poi c'è.
1: Sì, sicuramente a Napoli di talento ce n'è in abbondanza. Sicuramente non è facile cercare di trattenere tutti quelli che potrebbero giocare a Napoli, perché ci sono società del nord o insomma di altre parti d'Italia che vengono a pescare offrendo magari condizioni migliori di quelle che può fare il Napoli, quindi per Gianluca Grava sicuramente è un compito difficile, se non ci sono un po' di investimenti diciamo anche dal basso, insomma cercando di prima di tutto un centro sportivo e altre agevolazioni per i ragazzi. Spesso c'è lo stesso Raimondo che del Frosinone, so che è di Napoli, quindi cioè, ce ne sono ragazzi napoletani, ce ne sarebbero tantissimi, bisognerebbe riuscire a tenerseli a casa, insomma.
0: C'è un ragazzo per esempio con Abate al Torino, Luongo, a 18 anni, viene dalla cantera, se non sbaglio, della Santa Anastasia, adesso vado a memoria. E Luongo va al Torino, ha già debuttato in Coppa Italia e presto magari debutterà anche in campionato a 18 anni, quindi il talento c'è. Il Napoli secondo me dovrebbe puntarci molto sul talento. Senti Niccolò, una domanda che non ti ho mai fatto, è una mia curiosità. Io vedo spesso adesso, no, per esempio, stiamo sul Napoli attuale, Allegri parlare con Landucci. Però, ritornando indietro, io me lo ricordo il conciliabolo tra te e Mazzarri, ma l'allenatore e il vice... Lì poi spesso veniva anche interpellato Beppe Santoro, che era con voi, che poi venne con voi all'Inter. Allora raccontami, cioè Allegri e Landucci, tu e Mazzà, ma che vi dite in panchina?
1: Ora, Allegri e Landucci non lo so. Posso dirti
0: lo puoi immaginare.
1: Che dicevamo noi, insomma.
0: Che dicevate?
1: Ma soprattutto cose tattiche, come vedevamo la partita, siccome io il mio compito principale era quello dello studio degli avversari, quindi... magari potevo conoscere qualcosa in più rispetto al mister della squadra avversaria, e magari se c'era da fare qualche cambio, se stavamo soffrendo magari da qualche parte, oppure potevamo sfruttare meglio delle determinate cose. Questo credo che sia, insomma, sostanzialmente questo. Se c'è da cambiare qualcosa,
0: magari siete anche più lucidi. Voi siete più lucidi in quel momento, come dire, più nella partita, senza... Poi non lo so se è vero o no, Niccolò, a me lo ha raccontato Giorgio Perinetti, un caso specifico che ti dico, poi mi dirai se anche quella è una componente. Cioè, tra te e Mazzarri, no? Mazzarri era quello focoso, esplosivo, e tu eri quello più calmo. Tra Reia e Fabio Viviani, Reia era quello più incazzoso, più dentro, e Fabio era più calmo. E mi raccontò Perinetti, io avevo Conte al Bari e poi al Siena, che era uno esplosivo, incazzoso, e gli misi Stellini, che era più pacato. E anche quello, hai tenere uno lucido in panchina che ti indirizza, tu davi dei consigli a Mazzarri quando si girava verso di te?
1: Sì, no, penso che sia nel lavoro del secondo, insomma, dare consigli. Poi è l'allenatore in prima che decide se ascoltarli o meno, insomma, oppure è lui che dice una cosa e mi chiede te che ne pensi.
0: Che ne pensi? Se facciamo sto cambio, per esempio.
1: Esatto, cioè tutto. Cioè a volte è lui che chiede, a volte è lui che dice, insomma parliamo della partita sicuramente, insomma è quello che se c'è da cambiare qualcosa o se insomma ci sono delle cose in più da dire, insomma credo che sia più o meno per tutti così, insomma.
0: Poi devo dire che molto è anche Niccolò l'interazione che avete con i protagonisti in campo, no? Io molti anni ho fatto bordo campo, ricordo una volta Sinisa Mihajlovic che parlava col suo vice e poi però parlava in campo con Baselli, chiedeva, era l'allenatore del Torino, gli chiedeva dov'è che ci stanno mettendo in difficoltà. Baselli glielo diceva, lui si confrontava col vice, poi arrivò un altro calciatore, non faccio nome, non è carino, e disse: mister, ma che domande fai dove ci mettono in difficoltà? Stiamo giocando uno in meno, Ljajić dorme, e subito dopo Sinisa cambiò Ljajić. E quello è il bello poi di vivere le partite a bordo.
1: Ci sono certe certe sfumature che insomma i calciatori poi quando sono in campo se giustamente si arrabbiano se qualcuno vedono qualcuno che non rispetta i compiti, insomma
0: non dà quello che può dare.
1: Sono i primi che se ne accorgono se c'è qualche problema. Credo che sia normale anche che ci sia il confronto con i giocatori. Ora durante la partita sinceramente non è che ci sia tanto tempo, però sai, a fine primo tempo loro spiegano i problemi che hanno, se ci sono, insomma, a
0: voi. Però insomma il bello anche di viverle in panchina. Grazie Nicolò Frustalupi, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: E a proposito,
1: a tutti.
0: Buon pomeriggio, buon Fiorentina-Napoli. Dalla panchina al campo, dalla panchina al primo minuto, Noah Lang partirà a titolare. Lo voglio chiedere al collega di Sport Italia, Vincenzo Credendino. Come stai, Vincenzo?
2: Buon pomeriggio Walter, tutto bene, grazie per l'invito innanzitutto. Credo che ci siano delle possibilità in questo momento, se la batte sicuramente, anche se nonostante le tante assenze le soluzioni a disposizione di Max Allegri non cambiano. D'altronde se arriva Max Allegri in panchina è anche e soprattutto per assolvere a quel compito famoso: chi parte va bene, chi si è riuscito a vendere va bene, quelli che restano vanno recuperati.
0: E no, vanno soprattutto esaltati, e devo dire che il contributo che danno Alang, per esempio nella ripresa col Bologna, no? È chiaro che a tutti noi balza all'occhio e rapisce la prova di Favasuli, però io ci aggiungo pure Noah Lang dall'altra parte, che secondo me ha fatto molto bene.
2: Sì, è un calciatore che quando si presentò aumentò anche l'hype, visto che sono uno di quelli che la gente allo stadio ama guardare, e questo ci restituisce comunque in qualche modo l'immagine di un funambolo, l'immagine di qualcuno che tende alla giocata, di qualcuno che non si tira indietro e che comunque prova a creare pericoli là davanti. È atteso ovviamente a ulteriori risposte, a ulteriori conferme, sta nell'abilità di Max Allegri andare a dosare quello che potrebbe essere il suo minutaggio. Per me il tecnico, per esempio su De Bruyne, ha fatto fino a questo momento un grandissimo tipo di lavoro proprio in quel che riguarda l'ingresso, il dosaggio delle forze dello stesso calciatore. Mi aspetto che possa fare lo stesso con Noah Lang, che comunque arriva da una competizione internazionale. Ovviamente mi riferisco a quando è entrato nei ranghi di Max Allegri dopo i mondiali, dopo insomma ad agosto.
0: E sulla corsia sinistra c'era Vergara col Bologna, poi entra Noah Lang, ma c'era Spinazzola. Ora, se dovesse giocare Noah Lang, tu ti aspetteresti, visto anche il Mastantuono che opera in quella zona, più Spinazzola o, visto che dovrebbe giocare Noah Lang, più Olivera, per dare anche un po' di equilibrio alla catena, come la dai a destra con Di Lorenzo e Politano?
2: Sì, tendenzialmente è questa la linea in punta di logica. Se vai a schierare un calciatore che ha tra le armi migliori il creare la superiorità, provare a scardinare le difese avversarie, che magari per quel che riguarda la fase difensiva ha bisogno un po' più di protezione, Olivera è quello che sicuramente ti può garantire qualcosina in più, anche in considerazione di quello che è l'avversario, ma sarà ovviamente tutto un discorso di squadra che andrà fatto. Ripeto, le alternative poi non sono tantissime, perché comunque il Napoli ha delle difficoltà dovute a degli infortuni. Siamo in un clima molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso, contestualizziamo, però comunque anche sa McTominay e tutti gli altri sono delle assenze importanti.
0: No, ma soprattutto ti manca Allison, nel resto non sta benissimo, Giovane si è dovuto operare.
2: Esatto.
0: E quindi tu là o Lang o Vergara, cioè non è che ne vedo altre alternative, almeno che, come fece Conte una volta nella massima emergenza, metti Spinazzola alto. Grazie Vincenzo Credendino, Sport Italia. Ciao Vincenzo.
2: Grazie Walter, buon proseguimento.
0: A te, grazie anche a Ciro Froio in regia televisiva l'ha curata il nostro Gabriele Irace. Tra poco gli highlights, Lucio Pengue. Poi apriamo qui Casa Calcio Napoli. Carlo Alvino aprirà le porte di casa del Napoli, lo farà collegandosi con Castel Volturno, con Riccardo Catapano, le ultime dal campo, e soprattutto Rafa Marin parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Approfondimento tattico alle ore 18, 4-4-2 con Paolo Del Genio. Alle 19 il nostro bomber, il calcio della sera, non lo perdete. C'è Emanuele Calaiò in un'ora con filo diretto, telefoni, linee aperte per tutto il confronto con voi. Vi do appuntamento a domani da Walter De Maggio. Buona giornata.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Siamo davvero arrivati alle battute finali della nostra trasmissione e come al solito riviviamo i momenti salienti attraverso gli highlights. Vi faremo riascoltare Ottavio Bianchi, l'allenatore del primo scudetto del Napoli, che ovviamente con la sua saggezza riporta, come dire, la barra del comando al centro. Poi Giovanni Galli, bella sorpresa in apertura di Radio Gol. E poi ascolteremo anche l'ex viola Gianluca Comotto. Ecco a voi gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Non lo condivido e non lo accetto assolutamente. La prima cosa da licenziare sono chi comanda, chi ha scelto gli allenatori, perché se dopo tre domeniche o quattro licenzi l'allenatore vuol dire che tu hai sbagliato. E non lo so, io, i miei maestri mi hanno sempre fatto l'esempio delle grandi aziende. La prima cosa che fanno quando le grandi aziende vanno male, licenziano i direttori generali, il capoturno. Ti sembra? È la solita cosa italiana. Dopo tre partite, quattro partite, come si può? Magari hanno preso dei giocatori all'ultimo momento. Mi sembra fuori luogo, mi sembra fuori da. Gestito il calcio in questa maniera da dei dilettanti di ma non per dispregio ai dilettanti, ma proprio non la concepisco. Non hanno, magari gli hanno fatto gli allenatori gli hanno fatto anche contratti pluriennali. Veramente è incomprensibile, almeno dal mio punto di vista. I miei vecchi maestri insegnavano così.
3: La squadra, secondo me, era stata costruita con elementi di valore. Probabilmente con Fabio Grosso non è scoccata la scintilla. Probabilmente ci sono essere stati delle incomprensioni tattiche, forse caratteriali, non lo so. Però dopo quattro giorni, anche se Panoli già conosceva parte di questo gruppo, cioè vedere la partita di Venezia, vedere la partita di Pisa, al di là del valore dell'avversario, ma è la prestazione, veder correre i giocatori con intensità, significa che c'era qualcosa prima che non funzionava. Probabilmente Paratici aveva sbagliato a sostituire, ha visto che le cose probabilmente bisognava metterci le mani subito e ce l'ha messa subito. Al momento Panoli sembra l'allenatore giusto per questo gruppo. Poi vedremo ora più avanti la partita contro il Napoli, secondo me ci dirà se questa Fiorentina può rientrare tra le protagoniste di questo campionato, cioè mi riferisco a come tutti l'avevano indicata a inizio stagione.
4: È un 2004, quindi un giocatore giovane italiano, e sono contento che poi abbia quelle caratteristiche mentali che mancano un po' ai giovani di oggi, ovvero quella determinazione, quell'energia e quel coraggio che è quello che devono apportare, che deve apportare un giocatore giovane appunto in una squadra di giocatori forti come quella del Napoli.
5: Sì, adesso sembra così da esterno, da quello che si sente dire, che Grosso avesse avuto proprio una difficoltà, no, ad andare a interagire, a creare un rapporto in una squadra, e invece è stato preso un allenatore che da quel punto di vista ci sa fare, quindi dal punto di vista mentale i giocatori ne hanno beneficiato immediatamente e i risultati infatti sono arrivati. Poi dare delle risposte definitive è ancora presto, però certo la Fiorentina non era una squadra che poteva partire così male, qualcosa che non quadrava. Sì.
6: Assolutamente sì, la Fiorentina ce l'ha qualità quest'anno, è normale. Mastrantonio è quello che è più in vista perché in questo momento le ha più di tutti, ma l'ha fatta vedere, no? Anche con la tripletta, insomma, anche se le prime partite non sono andate bene, avevamo già intravisto qualcosa di diverso da questo ragazzo. Il problema è che questa squadra aveva un po' i residui malati dell'anno scorso, levati questi residui. Poi l'allenatore, anche Fabio Grosso, non so cosa sia successo, come mai non è riuscito a entrare nella testa di questi ragazzi, nel portare un'identità, e quindi si è dovuto cambiare.
0: Eccoci qua, davvero siamo arrivati alle ultimissime battute della puntata di oggi Radio Gol. Io vi ricordo che durante il programma Qui Casa Calcio Napoli tra pochissimo ci sarà l'intervista a Raf Marin in esclusiva a Kiss Napoli, ci saranno anche i collegamenti con Castel Volturno con il nostro Riccardo Catapano. Quindi prima di lasciarvi al Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, saluto e ringrazio Ciro Froio e Fabio Esposito che si sono alternati alla regia audio, e Nello Iorio, Simone Zagaria e Gabriele Irace invece alla regia video. Ora vi lascio alle ultime notizie di Vincenzo Perna. Ciao a tutti!
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori planciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, una busta con un proiettile insieme a una lettera con frasi minatorie è stata recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denuncia ai carabinieri. La busta è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede del ministero a Roma e indirizzata al ministro. È giunta da anonimi che l'hanno inviata da Salerno, chiedendo all'interno di un foglio di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo forestale di Pozzuoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti dell'intero compendio immobiliare, impiantistico e aziendale adibito al centro di raccolta rifiuti Isola Ecologica in via Cuma 232 a Bacoli. L'impianto è gestito da una società con partecipazione unica del comune. Risultano indagati la precedente amministratrice unica della società e l'attuale amministratore, il quale all'epoca dei fatti ricopriva anche il ruolo di responsabile tecnico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti della predetta impresa. Sono gestione illecita dei rifiuti, scarichi abusivi e inquinamento, getto pericoloso di cose ed emissioni odorigene, disturbo delle occupazioni e del riposo e gravi abusi edilizi e violazione delle norme antincendio. Sempre cronaca, gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia durante il servizio di controllo del territorio a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per la segnalazione di un'aggressione ai danni di una guardia giurata da parte di alcuni familiari di un paziente. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima che, indicando un cinquantenne, ha raccontato che l'uomo lo aveva dapprima aggredito verbalmente e successivamente anche fisicamente. La polizia di Stato ha così arrestato il cinquantenne per lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza ad un incaricato pubblico servizio nell'atto dell'adempimento delle proprie funzioni. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato domenica alle 12:30 allo Stadio Franchi contro la Fiorentina per la quinta giornata di Serie A. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Ancora una volta, purtroppo però, Anghissà ha svolto una sessione personalizzata in palestra in campo e la sua convocazione per domenica resta in dubbio. Ci saranno invece i tifosi del Napoli, anche quelli residenti in Campania, che hanno ricevuto il sì da parte dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

eccoci qui, Casa Calcio Napoli. Da questo momento in poi fate battere forte il vostro cuore, battiti azzurri, qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, anche oggi insieme, come facciamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Oggi è giovedì, siamo quasi in addirittura d'arrivo del weekend e oggi è il giorno di Rafa Marin qui Casa Calcio Napoli, perché tra una ventina di minuti, 20-25 minuti, andremo a sentire l'intervista che ha reso al microfono di Riccardo Catapano, il difensore spagnolo del Napoli. Il nostro contenitore a vostra disposizione, il nostro contenitore di cuori, contenitore di passione, contenitore di amore per questa maglia è a vostra disposizione. Bisogna riempirlo, riempirlo di passione. E allora vi do subito i numeri per intervenire: 081 546 6873, e siete in diretta con noi, 342 00 00 100. Questo è il numero dei WhatsApp, numero al quale fare riferimento. Se avete voglia di scrivere, fatelo, e così tra una telefonata e l'altra diamo spazio un po' anche ai vostri WhatsApp. Il mio buonasera e buon lavoro a Ciro Froio in regia, qui in regia radio, dall'altra parte in regia video Simone Zagaria, anche a Simone il mio personale buonasera e buon lavoro. Dicevo 16 e 20 16 e 25, Rafa Marin. Ma prima di andare a sentire Rafa Marin, ragazzi, lasciatemelo dire, io voglio sentire voi, voglio sentire le vostre voci, voglio capire un po' oggi giovedì l'atmosfera qual è, l'ambiente come vive questa settimana che ci sta portando lentamente in serenità alla gara di domenica delle 12:30, orario anticalcio, anticalcio per eccellenza. Volete

0: la morte del calcio, non c'è problema, alle 12:30 va bene così. Volete la morte di chi ama il calcio da seguire allo stadio? Continuate così, come state facendo, prima a Genova e poi a Firenze, 300 biglietti a disposizione dei tifosi e naturalmente con tutti i soliti ritardi per l'acquisto degli stessi. Però ormai è diventata una prassi, bisogna penalizzare i tifosi che amano andare allo stadio. Se questi tifosi poi tifano Napoli, meglio ancora, li penalizziamo ancora di più. E allora ci siamo, è spedito, buonasera, forza Napoli!
1: Ciao, sempre forza Napoli. Carlo, mi premeva alla luce pure di una partita a cui sinceramente anche per verificare...
0: Ti sento molto male, spedito, ti sento molto male, andiamo a recuperarlo con una possibilità diversa di ascolto, perché così insomma abbiamo difficoltà noi e ha difficoltà chi ci segue. È caduto, è spedito, ma è spedito, ti invitiamo a richiamare 081 546 6873, ma era difficile poter ascoltare. E allora c'è Samuele, buonasera e forza Napoli!
2: Ciao Carlo, forza Napoli, non già ci smanga l'Autaro Martinez, l'Arsenal, nessuno.
0: Nessuno, non già ci, sia nessuno e nessuno, caro Sam. È così.
2: Carlo, io volevo velocemente fare una considerazione, è una cosa a te personalmente.
0: Sì.
2: La considerazione veloce che faccio è che io ho chiamato pure qualche settimana fa dicendo che noi dobbiamo avere un ambiente compatto nei confronti di tutta la squadra, perché meglio di così non si poteva fare nel mercato, purtroppo, e siamo forti. Abbiamo uno dei migliori allenatori al mondo e che purtroppo subisce tanti luoghi comuni, quindi non ci facciamo fare, ragazzi.
0: Sì.
2: Tutti quanti sfottevano, faccio un esempio. Adesso quando arriva a Milano, adesso mette a Leao terzino, però nessuno ha hit che ha mi sanno terzino a fare l'attaccante, a mi sa fare Vasuli a fare.
0: Perché bisogna sempre raccontare col pregiudizio. Ormai su Allegri c'è un pregiudizio enorme. È il profeta dell'anticalcio. E siccome in televisione, in radio, in TV, ovunque, cioè ci sono questi nuovi professori del piffero, lo hanno bollato come profeta dell'anticalcio e loro vanno avanti con questa definizione senza neanche andare ad approfondire. Ma vuoi vedere che invece Allegri tutto sommato è un allenatore che vuole far giocare bene i propri ragazzi? Invece non se lo pongono neanche questi interrogativi.
2: Assolutamente, anche perché ognuno vede le cose come vuole.
0: Certo, no, ognuno è innamorato delle proprie idee, non di fatti reali. Questa è la verità. Bisogna avere il coraggio di guardare, analizzare, e se si è sbagliata la previsione, mica è un peccato mortale. Dice no, pensavo in maniera diversa, mi rimangio quello che ho detto. Che fa? Non è un peccato.
2: Assolutamente, anche perché per quanto mi riguarda io ho visto un Allegri che ha voluto vincere tutte le partite che abbiamo giocato. Ha messo attaccanti anche sul 2-0.
0: Guarda, io faccio riferimento ad una frase che mi ha colpito nel finale in conferenza stampa dopo la vittoria col Bologna, dove lui dice, a domanda precisa, come mai era così incazzato, perché si è nervosito, perché io ai miei chiedo di palleggiare nella metà campo degli avversari e non nella nostra metà campo. Io credo che questa frase detta così, non per fare fesso a qualcuno, ma detta così in maniera spontanea, ci fa capire che cos'è il calcio di Allegri. All'85esimo vuole palleggiare nella metà campo del Bologna e non nella metà campo del Napoli. Poi dite quello che volete, fagli dire quello che
2: vuoi. Esatto. E infatti io per chiudere ti saluto e ti ringrazio, volevo dirti che siccome ci crediamo solo io e te,
0: no, siamo un po' di più, ti abbraccio Sam, ciao, voglio ciao. Se è per me presto per un giudizio su Allegri sull'aspetto puramente tecnico, al di là di semplici dicerie, posso sicuramente avere già un'idea precisa dell'uomo Allegri sotto l'aspetto professionale. Allegri arriva a Napoli in punta di piedi, senza proclami, nonostante un'esperienza acclarata, arriva impacciato ed emozionato, visibilmente emozionato. Non fa proclami né richieste particolari, asseconda immediatamente la politica della proprietà. Non piange, non accusa, non accampa scuse, eppure anche la sua gestione non è esente da infortuni importanti, in ruoli importanti. Usa il bastone e la carota con Lang e Lucca, esalta i veterani, protegge i giovani. protegge i giovani e promette in definitiva quanto di buono si spera in lui dopo il ciclone Conte. Anche questa è una vittoria da scrivere al visionario Aurelio De Laurentiis. E questo è il WhatsApp di Riccardo, una fotografia che riconosco essere molto reale. Nello, buonasera, Forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera, Forza Napoli.
0: Sempre, buonasera. Ciao. A te, amico mio.
3: Senti, io sono, partiamo dal presupposto, un amico strettissimo di Marta, figlia di Paolo, tuo parente.
0: Ah, come no?
3: Sì,
0: come
3: sono, no? Proprio amico stretto, usciamo insieme, quindi ti richiamavo innanzitutto per salutarti e poi per dire...
0: E allora, se hai possibilità, salutameli, salutameli.
3: Assolutamente, Marta l'ho vista poco fa, quindi te la saluto. Senti, ti volevo dire, io parto dal presupposto che... partiamo, prima cosa, che per me è uno schifo giocare alle 12:30.
0: È una vergogna tutta italiana, e non so di quale altro paese. 12:30 è proprio l'anticalcio. L'anticalcio.
3: Poi io sono, ognuno ha il suo ideale di calcio, può piacere, non può piacere, a me non mi attira, non mi è mai attirato chiaramente Allegri, però io devo sottolineare due aspetti fondamentali che mi stanno piacendo. La prima cosa fondamentale è che come poi può sbagliare, non può sbagliare, come fa girare la rosa,
0: sì.
3: Perché è vero, abbiamo delle difficoltà, nessuno mette in dubbio in difesa, però lui non si lamenta, c'è gente che Rafa Marin o Bekemal ha messo fuori rosa praticamente, qui si giocano tutti senza problemi,
0: non c'è dubbio alcuno che è così, non c'è
3: dubbio. È una cosa che a me piace. E poi la cosa che mi piace soprattutto è che lui, io non lo sentirò sicuramente, ma fino ad oggi non l'ho mai sentito lamentarsi degli infortuni.
0: Mai.
3: Dice, abbiamo i giocatori, gli altri devono rientrare.
0: Ma credo che non abbia fatto mai menzione, ma, né al mercato, che non c'è stato di fatto, né agli infortuni, né ha campato fino a questo momento scuse particolari. Mi sembra proprio molto lucido nelle sue analisi.
3: Fino ad oggi ha detto solo una volta sugli infortuni, ovvero chiaramente prima entrano, prima ci danno più linfa per poter variare. Però lui parla, io ho 5 sostituzioni, io le sfrutto tutti, partono chi deve giocare, ma tanto giocheranno tutti, infatti così è. A me questo piace, quindi
0: anche a me,
3: che ha una visione,
0: anche a me.
3: Chiamatela aziendalista, chiamatela.
0: Ma io credo, allora, se per aziendalista significa avere una visione che va incontro alle esigenze del club, cercando di portare a casa le vittorie, ma viva gli aziendalisti.
3: Quello poi lui ha dichiarato alla presentazione, io aziendalista per me è un pregio, perché vuol dire che
0: assolutamente
3: valorizza l'azienda.
0: Assolutamente. Forza, ma guarda, Napoli. Ti abbraccio forte, ti abbraccio forte.
3: Devo lasciare lì spazio agli altri.
0: Ti abbraccio forte.
3: Forza Napoli.
0: Forza Napoli, Napoli sempre, ciao. Amico mio. Poi soprattutto per chi insomma lavora nel privato soprattutto, bisogna, sia aziendalisti, perché è proprio ti viene spontaneo di essere aziendalista. Lello Russo ha scritto un post molto lungo, molto bello, pieno di amore e di passione per il Napoli, però Lello, capirai, è veramente molto molto lungo. Allegri difeso fino a nuovo ordine, fino a nuovo ordine. Sono molto curioso, carissimo Luca, vista la tua voglia di andare a stuzzicare, sono molto curioso di capire, uno, l'ordine da chi viene impartito, due, per quale motivo bisognerebbe difendere fino a nuovo ordine? Si difende, a prescindere, perché Allegri, per quanto mi riguarda, è l'allenatore del Napoli. Quindi sei entrato in un terreno molto scivoloso. Stai attento, che poi se si scivola, caro Luca, uno si fa male. Nicola, buonasera, Forza Napoli!
4: Ciao Carlo, buonasera, Forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
4: Carlo, io sto uscendo da una situazione personale di vita, di salute un po' particolare, e quindi la mia telefonata era soltanto di chiederti un favore personale, ma sempre relativamente fattibile.
0: Se posso, con grande piacere, caro Nicola.
4: Ieri sera ti ho anche mandato un messaggio via Messenger per quanto riguarda. Io ho una motocicletta customizzata a Napoli, molto bella, che poi se mi date il piacere e l'onore di vederla.
0: Sì.
4: Ti renderei conto che è veramente un'opera d'arte, e volevo il piacere di che se vengo fuori la radio o se mi danno un appuntamento da qualche parte, portartela e avere il piacere che tu possa farti una fotografia su questa moto.
0: Ah, talmente, che bella!
4: Vabbè, tu se vai sul tuo profilo di Messenger, perché ieri sera ci ho scritto, però forse non avrei avuto il tempo.
0: Non ho avuto il tempo. Ci vado a dare, Nicola, con grandissimo piacere un'occhiata.
4: Anche perché ti ho conosciuto 7-8 anni fa, Di Mano, che ci siamo fatti pure una foto insieme, ci siamo stretti la mano. Vabbè, poi lui che ti dica, tu sei di Fuorigrotto, io sono di Fuorigrotto.
0: Quindi c'è questo quartiere particolare che ci unisce.
4: E non ci unisce.
0: Nicola, in bocca al lupo innanzitutto per tutto, e sicuramente ci do un'occhiata. Grazie.
4: Va buono, un abbraccio.
0: Un abbraccio forte. Forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Carletto, avevo letto che Allegri voleva valorizzare Milton Pereira, potrebbe essere una sorpresa, che ne pensi? Mi unisco al tuo pensiero su Allegri, buono amabile. Ne abbiamo parlato ieri proprio con Gianluca Grava, con il dirigente responsabile del settore giovanile. È un calciatore molto interessante. E allora, caro Carlo, la tua è un'architettura di pura impeccabile logica cartesiana, ma il tifo per il Napoli rifiuta da sempre la fredda geometrizzazione dei sentimenti. Siamo sospesi tra il rigore della ragione contabile e l'anelito all'estasi. Non è incoerenza, ma l'umano timore di ripiombare nell'ombra dopo aver sfiorato la bellezza. Eppure quando quell'azzurro solca il prato del Maradona, ogni sofisma tace. Le nostre contrapposizioni si ricompongono in un unico irrinunciabile battito identitario. La squadra viene prima di ogni teorema. Un abbraccio, forza Napoli sempre, Lello Russo. Lello, grande. Gaetano, ci siamo, buonasera e forza Napoli.
5: Ciao Carlo.
0: Ciao Gaetano, buonasera.
5: Molto piacere parlare con te.
0: Grazie.
5: Perché 2 anni fa ti incontrai in un ufficio postale.
0: Bene.
5: A Fuorigrotto.
0: Benissimo.
5: E ti salutai.
0: Benissimo.
5: Una cosa così. Voglio dire, io sono un grande tifoso del Napoli da sempre.
0: Grande, ottimo, così si fa.
5: L'ulteriore passione per il Napoli l'ha data mio figlio.
0: Bene.
5: Io ho 71 anni.
0: Altri 70 in buona salute.
5: Grazie, troppo gentile. Poi ti volevo dire, la passione oltre per il Napoli, mio figlio proprio è nato con la passione del Napoli.
0: E quella è una cosa bellissima. E la deve continuare a coltivare sempre, ogni giorno di più.
5: Sì, sempre. Gira anche l'Europa.
0: Che bello! Allora.
5: Abbonati da diversi anni al calcio Napoli.
0: Bene, mi fa piacere.
5: Volevo dire una cosa riguardo al calcio che fa il Napoli.
0: Sì.
5: Io voglio dire, la cosa che sbaglia i giocatori del Napoli,
0: qual è?
5: È che invece di passare sembra all'indietro, che cioè quando fanno i passaggi, io vedo sempre che giocano sempre in area. No.
0: Devono essere più propositivi, devono giocare. È quello che chiede Allegri.
5: No.
0: È quello che chiede Allegri.
5: Accusano le.
0: Speriamo bene, Gaetano.
5: Le partite.
0: Speriamo di essere più propositivi. Ti abbraccio, ti saluto. Grazie per la telefonata. Un abbraccio a tuo figlio. Ciao. Salutiamo in maniera affettuosa Gaetano. E devo leggere questo WhatsApp di critica feroce nei miei confronti da parte di Giovanni di Saviano. E lo leggo con attenzione, perché poi queste critiche ai limiti dell'offesa mi piacciono, perché mica possiamo pretendere di piacere a tutti. Ci mancherebbe altro. E allora lo voglio leggere con piacere. Ciao Carlo, purtroppo non ti smentisci mai. E allora vuol dire che sono coerente. Sei stato, sei e sarai per sempre un voltabandiera. Prima considerazione. Ho un miliardo di miliardi di difetti, ma di una cosa ne vado fiero. Una sola bandiera, quella del Napoli. E quindi voltabandiera a me personalmente non lo puoi dire. Vado avanti. Ma cosa dici? Vatti a risentire le vecchie trasmissioni qui altrove, dove bollavi Allegri e Conte come l'anticalcio e capaci di vincere sempre in modo immorale. Lo confermo, da avversari Conte, Allegri e chi più ne ha più ne metta, sono avversari, quindi sono bersaglio da parte mia di critiche feroci, di incazzature violente per chi è avversari del Napoli. Ma in quanto non voltabandiera, una volta che siedono su quella panchina, una volta che indossano quella maglia, io azzero tutto quel veleno che ho sprigionato contro di loro e diventano questi signori tesserati del Napoli la corona della mia testa, in virtù del discorso proprio della bandiera, l'unica bandiera, quella dell'amore per il Napoli. Sei assurdo come sempre. Beh, sei assurdo come sempre, è una tua considerazione. Sei l'antigiornalismo, anche questa è una tua considerazione, ma va bene così. Forza Napoli, da Giovanni di Saviano. Giovanni, io ti ho risposto, perché poi dice non mi rispondi, ma certamente non solo ti ho letto, ti ho risposto punto per punto. Bella, bella questa tua considerazione, piena di inesattezze, ma bella, bella, bella, perché se è sfogatoio deve essere sfogatoio per tutti. Va bene, Alessandro, buonasera e forza Napoli.
6: Buonasera Carlo e forza Napoli.
0: Sempre
6: Napoli, Napoli è la mia fede, è il mio unico amore.
0: Ecco la cosa più bella.
6: La cosa più bella, perché siamo cresciuti con i valori sani e i valori della vera napoletanità che
0: trasmettiamo
6: anche nel mondo.
0: Grandissimo.
6: E ti posso assicurare che io giro spesso per lavoro e ti dico che veramente ci apprezzano, a differenza di qualcuno in Italia.
0: Ma infatti il napoletano è molto più apprezzato fuori dai confini italici che non nel nostro paese, purtroppo è un'amara e triste verità.
6: Ma ti posso dire una cosa, ma da Firenze in su, perché già a Roma tendono anche ad imitarci.
0: Lasciamo perdere, senza generalizzare. Fortunatamente io ho amici e conoscenti in tanti posti d'Italia. Devo dire che non bisogna mai generalizzare, perché anche in posti dove magari credi di non essere molto amato in quanto napoletano, poi trovi chi invece prova grande affetto e simpatia per noi napoletani. Però figurati Ale, si va avanti, ci mancherebbe altro.
6: Assolutamente Carlo, non ti chiamo da un bel po' di tempo, perché ci siamo sentiti dall'ultimo Napoli dell'anno scorso, che voglio dire ci è andata molto molto bene, e niente, ti ho chiamato oggi perché per dirti giusto due cose, per fare due interventi. Il primo,
0: sì,
6: è un po' triste, perché oggi stamattina diciamo, perché chiamo da fuori tutto allo stesso quartiere,
0: sì,
6: quindi
0: sì,
6: stamattina ci ha lasciato un nostro fratello di piedi azzurra, Salvatore Canello, detto anche il gigante buono punto gioco, ma un'istituzione di fuori tutto che tu conoscerai sicuramente, perché voglio dire, lui era uno dei più grandi tifosi
0: del Napoli, assolutamente.
6: E volevo
0: assolutamente
6: porgere un saluto e farlo.
0: E ne approfittiamo per abbracciare la famiglia, e quindi
6: sì,
0: un abbraccio forte.
6: Farlo sapere anche ai fratelli napoletani che lo conoscono. E un'altra considerazione, che ovviamente veniamo al calcio.
0: Sì.
6: Io non sono un disfattista, anche perché voglio dire, purtroppo non avendo vissuto l'epoca di Maradona, l'epoca più bella, l'epoca da fine anni 90.
0: Vabbè, diciamo che gli ultimi 10-15 anni non ci possiamo lamentare.
6: No, assolutamente no, assolutamente no. Non sono né pro e né contro De Laurentiis,
0: sì,
6: quindi automaticamente.
0: Fai bene, perché non bisogna essere. Ma bravo, io tante volte mi arrabbio quando sento dire io sono a favore del presidente. Ma che significa a favore o contro il presidente? Ma io qua bisogna essere sempre solo a favore del Napoli.
6: Noi siamo tifosi,
0: faccio riferimento
6: a sostenitori del
0: sostenitori, bravo.
6: Perché i presidenti, quanti ne abbiamo avuti?
0: Ma passano gli allenatori, passano i calciatori, passano tutti. Io lo dico, guarda, non mi stancherò mai di ripeterlo, però questo è un concetto che qualcuno fa fatica a metabolizzare. Allora, io sono pro, io sono contro, ma pro e contro che cosa? Noi dobbiamo incominciare da anni, io lo vado dicendo, bisogna incominciare ad essere amanti solo ed esclusivamente dell'unica cosa che non ti deluderà mai, la maglia del
6: perfetto
0: Napoli.
6: Chiudo chiedendoti se mi puoi rispondere, poi ti ascolto per radio perché ti sto ascoltando.
0: Sì.
6: Come lo vedi Lucca in queste ultime uscite? rispetto ovviamente all'annata passata e rispetto anche alla prima di campionato, insomma, fino ad arrivare a.
0: Ti rispondo in diretta. Ti rispondo in diretta.
6: Buona conduzione.
0: Grazie e buona serata a te. Buona serata a te. Io devo essere sincero: l'argomento Luca è argomento di grande attualità. Ieri ci sono state ambi spazi di qui Casa Calcio Napoli che gioco forza sono stati dedicati a Luca. Adesso tu sei il primo che ritorna sull'argomento. Io devo essere molto sincero: il precampionato di Luca a me è piaciuto molto. Luca entra a spizzichi a bocconi e quando entra fino ad oggi male non ha fatto, ma anche col Bologna, pur con quella difficoltà in azioni che non sono legate a quella che è la sua principale caratteristica. Non possiamo pensare che Luca sia un contropiedista, non possiamo pensare che sia un giocatore che ami andare in velocità. Nonostante tutto, Luca ci sta. Mi piacerebbe che ci fosse, come posso dire, non dico meno cattiveria, ma una valutazione un po' più scevra da condizionamenti quando si deve valutare la prestazione di Luca in quei pochi minuti, quel quarto d'ora, 20 minuti che gioca. Solo questo. E nella speranza che Luca poi sappia cogliere ancora meglio l'occasione. Volta bandiera a te, Carlè, non si può dire mai. A volte sono d'accordo con te, a volte no. Ma se c'è una cosa che ci accomuna è la malattia Ponapal, Rosario. Io ti ringrazio e ci mancherebbe altro. E allora poi perché Diego Junior ce l'ha tanto con Lang, e siccome a Diretta Azzurra domenica a partire dalle 11 Diego Junior sarà con me, con Emanuele Calaiò, ti prometto, carissimo, come ti chiami, Salvatore, che la prima cosa che ci domanderò proprio, Diego, ma perché ce l'hai così tanto con Noah Lang? Quindi sarà questa la mia prima domanda che farò a Diego Junior, perché deve rispondere lui, mica posso rispondere io per Diego. Pubblicità, vai Ciro.
7: Autoscala guida il tuo futuro.
8: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida!
10: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
12: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
13: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
14: Super promo 48, Cerciello Auto.
13: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Eccoci qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli. Poi gli amici di Giovanni De Saviano, insomma, ci hanno raccontato la verità. Tifoso non colorato, non poteva essere altrimenti, perché poi guarda casa, ha fatto riferimento a chi? A Conte, ad Allegri. Vabbè, ma io quando lui ha scritto Forza Napoli ho fatto una smorfia di accompagnamento, quindi era un Forza Napoli giusto per far leggere. Ma è bello così, perché escono fuori come i funghi. Fa pure piacere. I funghi sono velenosi, quelli che non sappiamo cogliere sono funghi velenosi. Va bene, allora, se non c'è la telefonata, o c'è? Ah, c'è Alberto. Allora, dopo Alberto vi dico, adesso vado al telefono da Alberto. Rientriamo e dopo Alberto c'è Rafa Marin al microfono di Riccardo Catapano. Quindi, prima Alberto e poi il difensore spagnolo del Napoli. Buonasera Alberto, Forza Napoli!
16: Ciao Carlo, sempre Forza Napoli.
0: Ciao, buonasera a te.
16: Sono un poco una vedetta lombarda, no?
0: Sì.
16: Mi procura, la vedetta lombarda sulle trasmissioni napoletane, poi
0: sì.
16: Io vengo a riferire.
0: Ah, che bello!
16: Perché se ti dico quello che stanno dicendo,
0: cosa dico?
16: Io francamente vorrei che non so, qualcuno gli vuole strappare il tesserino, perché ieri hanno fatto un pomeriggio intero a fare un'analisi della situazione del Napoli, che se fosse sceso un extra terrestre sulla terra,
0: avrebbe
16: detto scusate, ma sta squadra sono 10 anni che lotta per la Serie B, scusate ma sta società non compra il giocatore, cioè tutto quello che hanno detto, ma senza fare un'analisi obiettiva,
0: certo.
16: E mi dispiace che una radio a te cara, perché la frequenti anche tu, allora io volevo telefonare, ma purtroppo mettono i numeri in sovrimpressione per fare come specchietto per gli allotti, per farci guardare la televisione, e poi non chiamano, cioè non hanno chiamato nessuno ha risposto. Sentito 25 minuti di cazzate, scusa l'espressione, non vuole mai dire, ma che stai
0: guarda,
16: dicendo? Niente.
0: Ma
16: allora voglio dire questo.
0: Ma tra l'altro è talmente evidente che c'è un racconto tossico, perché poi il racconto tossico come lo possiamo contrastare?
16: Vuole dire, tu devi fare il giornalista, non il tifo.
0: Ma contrastiamolo con i fatti. Io ieri ho portato la classifica degli ultimi 10 anni di punti conquistati in Serie A.
16: Non li fai capace, perché questi qua non lo so, non fanno parte dell'entourage,
0: ma non lo so.
16: Tutti quelli che non fanno parte dell'entourage, vedi qualche radio che non fa parte della famiglia Napoli, e allora si stanno scatenando, invitando i peggiori denigratori del Napoli. Io però al di là di tutto questo, poi questi signori li tengo segnati, poi ti mando l'elenco, li voglio sentire a aprile maggio, poi andiamo a chiamare, aprile maggio andiamo in Napoli dove sta.
0: Amen.
16: Io ieri ho visto delle partite raccapriccianti. Vorrei dire, ma in questo momento in Italia mi dite quali sono gli allenatori emergenti che De Laurentiis si è fatto soffiare? Scusate, il Milan non si può guardare. Spalletti, che te la maledizione nostra, dove va fa danni. L'unico emergente che effettivamente sta facendo cose strabilianti è Fabregas del Como. Scusatemi, ma pure lo stesso Chivu, l'Inter si sta segnando i gol, ma sta pigliando gol dalla mattina alla sera. Allora mi dite chi in Napoli ha sbagliato, che ce l'avete con Allegri. Ma il problema è che sono i calciatori che fanno l'allenatore, non l'allenatore che fa i calciatori. Se tu non hai calciatore, pigli più grandi allenatori. Abbiamo visto con Mourinho con squadrette di quarta serie. Scusate, ma che ha fatto Mourinho? Però voglio, al di là di queste cose, voglio chiederti una cosa.
0: Sì.
16: Ieri, perché ormai sempre si polemiche, siamo scocciati. Ieri ho sentito l'assessore Cosenza rilasciare un'intervista.
0: Sì.
16: E allora tra le righe ho capito, non lo so, qualche apertura che il comune forse vuole fare al Napoli.
0: L'ho percepito pure io, qualche apertura che il comune vuole fare al Napoli, ma il Napoli, da quello che ho percepito io dall'altra parte, non è sensibile a questa apertura del comune.
16: Ma Carlo, ma se fanno muro contro muro,
0: muro contro muro non serve a nulla.
16: Muro non si fa rompere tutto.
0: Certo, speriamo in un pizzico di buon senso, un passo. Mi pare
16: perché se il comune, il Napoli non vuole aprire, e il comune dà, come si dice, in gestione lo stadio a una terza società, allora De Laurentiis che deve fare? O se ne deve andare, perché De Laurentiis non accetterà mai di avere come controparte una società che gestisce lo stadio e deve dividere con lei i proventi, capito? Qual
0: è
16: il proventi?
0: Cioè, è chiarissimo, Albe, grazie.
16: Vabbè.
0: Ti abbraccio, c'ho Rafa Marin, devo far sentire Rafa Marin, che c'ho Rafa Marin pronto al microfono di Riccardo Catapano. Grazie ad Alberto, buona serata e Forza Napoli, ed eccolo qua, Rafa Marin con Riccardo Catapano, vai!
17: Siamo con Rafa Marin nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Ciao Rafa, come stai?
18: Hola, buona Tobia.
17: Rafa, parto subito con questo inizio di stagione perché sei tornato ovviamente a Napoli e hai scritto anche sui social che sei tornato per restare, quindi insomma ci dai un giudizio su questo inizio di stagione tuo personale?
18: Sì, por supuesto, la verdad que yo me gusta Napoli.
19: Mi piace Napoli, la città, il club, la gente, mi piace tutto. Due stagioni fa abbiamo vinto lo scudetto e sono dovuto andare via perché non c'era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l'ora di tornare e credo si noti. Ho tanta voglia di lavorare, voglio restare qui il maggior tempo possibile e lavorare per riuscirci.
17: Senti, contro il Bologna sono arrivati la prima vittoria interna allo stadio di Armando Maradona ed anche un clean sheet. Lo considerate un punto di partenza per la vostra stagione?
18: Sì, por supuesto che era una vittoria che necessitavamo.
19: Avevamo bisogno di questa vittoria, non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutti il bisogno di vincere. Noi, i tifosi e il club, abbiamo lavorato duro e questo sarà un punto di partenza. Ora affronteremo le prossime sfide con un'altra mentalità.
18: Credo che, come tu dici, è un punto di partita, credo che ora tutto quello che viene vamos a enfocarlo da altra maniera, con altra mentalità.
17: Per te è un inizio di stagione qui a Napoli da titolare inamovibile con Max Allegri. Mi racconti un po' il rapporto con il mister?
18: Bueno, con il mister muy bien, la verdad que
19: con il mister ho un ottimo rapporto. Mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Ci tiene molto alla fase difensiva, a non prendere gol e dà molta attenzione a ogni movimento. È un allenatore molto interessante con cui lavorare. Per fortuna sto lavorando bene e sto avendo spazio. Ne sono molto contento.
17: Senti, in particolare cosa ti chiedi in allenamento? Perché ovviamente tu hai fatto riferimento anche alla fase difensiva, però per lui è molto importante anche la costruzione dal basso per voi difensori.
18: Sì, por supuesto, credo che, bueno,
19: ovviamente più abbiamo il pallone noi, meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più. Costruire dal basso è un vantaggio importante. Qui in Italia si difende molto uomo su uomo e se salti questa prima pressione hai campo aperto davanti.
17: Come ti stai trovando con Amir in difesa? Insomma, si mette in questo momento la coppia titolare, in generale il tuo rapporto con i compagni di reparto?
18: Bueno, con Amir la verdad que es muy fácil jugar, es un
19: con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario con tanta esperienza, mi ha aiutato tantissimo, imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme ed è molto importante.
17: Prima vittoria ovviamente in casa al Maradona contro il Bologna, adesso c'è la Fiorentina prima della lunga sosta. Come vi state preparando al match di Firenze?
18: Stiamo preparando un partito difficile.
19: Stiamo preparando una gara molto complicata. Loro hanno vinto e hanno fiducia, come noi. Sappiamo che non sarà facile, ma stiamo bene, stiamo lavorando duro. Se continuiamo così e arriviamo alla gara come ci stiamo allenando, le cose andranno bene.
18: Stiamo preparando e, bueno, credo che.
17: Rafa, per te seconda stagione al Napoli. La prima è arrivata allo scudetto, ma non hai giocato tantissimo con Antonio Conte. Adesso, ovviamente, con Allegri stai trovando più continuità in campo. E ci dici anche un po' le differenze che stai riscontrando tra i due allenatori?
18: Bueno, todos los entrenadores son
19: ogni allenatore è diverso dall'altro. Conte ti dava certe cose, Allegri te ne dà altre. Dobbiamo pensare al presente. Col mister stiamo molto bene, crediamo nel suo lavoro. Siamo uniti, che è fondamentale, e spero che tutto possa continuare così.
17: Quanto ti è servito invece l'anno di transizione nel ritorno in Liga al Villarreal per tornare ancora più pronto, ancora più carico qui a Napoli?
18: Mi ha servito molto perché
19: andare al Villarreal mi ha dato tanto. Non era una stagione qualsiasi. Sono andato in un club importante che è arrivato terzo in Liga, giocando anche gare in Champions League. Era il mio debutto. Non è andata come volevamo in Europa, ma è stato importante per avere più esperienza e tornare con fiducia al Napoli.
17: Senti, vengo anche un po' alla tua infanzia, quando hai mosso i primi calci, diciamo così, a un pallone. C'è un difensore in particolar modo che hai preso ad ispirazione nella tua carriera? Insomma, in Italia ce ne sono tantissimi, in Spagna e negli ultimi anni e ancora prima. Ce n'è uno in particolare che ti piace, che è un tuo idolo?
18: Sì, sempre dicho che per me sempre.
19: Per me l'idolo è sempre stato Sergio Ramos. È un punto di riferimento straordinario per la sua forza e il suo carattere, per quello che trasmette in campo.
17: Si parla tanto anche della crescita della Serie A come campionato rispetto alle altre leghe. Tu ovviamente vieni anche dalla Liga. Ci parli anche un po' della differenza che in questo momento tu stai notando tra il calcio spagnolo e il calcio italiano?
18: Bueno, la differenza más importante.
19: La differenza principale tra l'Italia e la Spagna è che qua le gare sono molto più fisiche. Lì si è magari più tattici, si gioca più per il pallone, più per il gioco a bonito, come si dice. Qui si lavora uomo su uomo, partite molto intense in cui bisogna correre e vincere duelli.
17: Senti, la Spagna è campione del mondo, obiettivo anche nazionale per te?
18: Sì, por supuesto che sempre.
19: La nazionale è sempre un obiettivo, mi piacerebbe tanto e lavoro per riuscirci. Non è facile, è una grandissima nazionale che ha vinto il mondiale, ma non bisogna mai arrendersi e io continuerò a lavorarci.
17: Senti, vengo anche un po' al rapporto con Napoli. Che cosa ti ha colpito in particolar modo della città di Napoli e dei tifosi, ovviamente, del Napoli?
18: Bueno, para mí siempre...
19: Napoli dal primo giorno mi ha impressionato per la passione con cui si vive il calcio. Esci di casa ed è tutto calcio, tutto Napoli. E questo per me è eccezionale, perché senti che la gente ti sostiene. E questo, per un giocatore, vi assicuro, fa la differenza.
17: Senti, ti chiedo a questo punto, lo scudetto qui a Napoli lo hai già vinto con Antonio Conte. Qual è il tuo obiettivo personale e l'obiettivo di squadra che invece vi siete posti quest'anno?
18: Bueno, creo que...
19: L'obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli. Come sempre, qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest'anno. Poi c'è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla. Personalmente voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale sarebbe veramente bellissimo.
17: Rafa, io ti ringrazio per questa intervista, ma prima ti lascio insomma un saluto ai tifosi del Napoli e agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli.
18: Sì, por supuesto, nada.
19: Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno, per essere sempre uniti a noi. Abbiamo bisogno di loro e continueremo a dare il massimo. Forza Napoli sempre.
17: E forza Napoli sempre.
18: Forza Napoli sempre.
17: Grazie, Rafa.
18: Grazie.
0: Forza Napoli sempre! E quella è la cosa che ci interessa di più in spagnolo, in tedesco, in qualsiasi altra lingua al mondo. Forza Napoli sempre, che non si traduce, è Forza Napoli sempre. Rieccoci qua, rieccoci a qui Casa Calcio Napoli. E allora subito 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto, ma vedo pronto in posta. E quindi vado con piacere a girare la linea e a dare il mio personale buonasera e buon lavoro a Riccardo Catapano. E naturalmente la prima cosa che mi viene da chiedere a Riccardo, prima di tutti gli aggiornamenti su questa giornata di allenamento del Napoli, è quel out of record, al di là dell'intervista che abbiamo ascoltato, per la quale ti faccio i miei complimenti, che Rafa Marin hai incontrato, perché sai, un conto è l'intervista, altro e poi stare lì a guardarsi occhi negli occhi con lo spagnolo. A te la linea, Rick.
20: Ciao Carlo, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Allora ti svelo subito una cosa: Rafa Marin sta studiando, imparando bene l'italiano, out of record abbiamo anche scambiato qualche battuta in italiano. È ovvio che in un'intervista un po' più lunga di 6-7 minuti, insomma, era più a suo agio, insomma, nel parlare lo spagnolo, ma sta imparando ovviamente e anche molto bene, devo dire, l'italiano. È un ragazzo veramente determinato, mi è sembrato, insomma, voler tornare qui a Napoli e riprendersi la scena dopo le difficoltà anche incontrate con Antonio Conte. Però lui l'ha detto nel corso dell'intervista, ha detto: ogni allenatore ti dà qualcosa, anche se con Conte magari ha giocato poco in quell'annata, poi culminato ovviamente l'altro con la vittoria dello scudetto. Io ho imparato comunque tanto da Conte, quelli che sono i tatticismi, la fame che trasmette Antonio Conte. Ovvio che Allegri è un allenatore diverso, fa altre richieste, ma con lui mi sto trovando altrettanto bene. È un ragazzo, io credo che sia la nota lieta di questo inizio di stagione del Napoli. È ovvio che nelle ultime ore, dopo la partita contro il Bologna, ha rubato un po' la scena Favasuli, che è entrato e ha fatto la differenza. Però in generale credo si parlava tanto di quelle che potevano essere le rivalutazioni di Max Allegri per questa rosa. Ecco, io ad esempio prendo proprio Rafa Marin, insomma, un ragazzo che è arrivato qui dopo una stagione importante col Villarreal, culminata con il terzo posto e gli impegni in Champions League, è arrivato pronti via l'infortunio di Buongiorno ed è diventato titolare, sta sfornando secondo me anche delle prestazioni davvero molto molto importanti. Quindi Rafa Marin, ricordando che ha 24 anni tra l'altro, quindi è un investimento anche di questo Napoli, è un ragazzo che è presente e sarà secondo me anche futuro di questa rosa. Ripeto, out of record mi è sembrato davvero molto molto disponibile, molto volenteroso. Io ho anche fatto la domanda post allenamento: come è andato l'allenamento di oggi? Mi ha risposto in italiano: duro, molto duro. Allegri spinge molto soprattutto su quelli che sono gli allenamenti del giovedì. È ovvio che si inizia a preparare poi la partita della domenica contro la Fiorentina alle 12:30, che sarà uno snodo importante perché insomma è l'ultimo impegno prima della sosta lunga per le nazionali con con il Napoli che arriva una partita vinta e anche bene contro il Bologna, si vuol dare continuità a questa sfida. E lo stesso Rafa Marin ha detto, insomma, il Milan in questo momento sta spingendo molto sul comparto difensivo, ma anche sull'impostazione da dietro, e ovviamente, come raccontavamo anche nel corso di Radio Gol quest'oggi, grande attenzione a quello che sarà il pressing. Ha chiesto molta cattiveria, quindi molta mobilità il mister Massimiliano Allegri alla squadra. E insomma, Rafa Marin nell'intervista l'abbiamo visto abbastanza provato da questo allenamento, ma assolutamente molto molto soddisfatto. C'è davvero grande unione e compattezza nel clan di Max Allegri qui a Castelvolturno.
0: Senti Rick, poi te lo chiederò insomma anche nel prossimo collegamento, possiamo dire che, senza spoilerare granché, possiamo dire che Allegri l'allenamento di oggi lo ha vissuto con una partecipazione particolare, chiedendo tra virgolette cattiveria ai suoi ragazzi durante la seduta di allenamento?
20: Allora Carlo, eravamo ovviamente all'esterno del centro sportivo, per chi conosce ovviamente Castelvolturno c'è tutta l'area dedicata ai parcheggi che è abbastanza lontana, distante dal campo dove si allenano gli azzurri. Si sentivano distintamente insomma le parole di Massimiliano Allegri, che chiedeva proprio cattiveria, dobbiamo essere più cattivi, quindi questo vuole dalla squadra, vuole più cattiveria, più decisione ovviamente su ambo i lati del campo. Parlavamo prima del pressing, ma anche la cattiveria sotto porta, perché il Napoli anche con il Bologna abbiamo visto aver creato tante occasioni, e forse proprio negli ultimi 20-25 metri è mancata quella giocata di qualità, di cattiveria per arrotondare ulteriormente il risultato. Così come chiede cattiveria invece nella metà campo difensiva, quindi è questo, vuole ritmo, vuole una squadra che assomigli anche al proprio allenatore, perché l'abbiamo visto Massimiliano Allegri soprattutto nel finale, nella partita contro il Bologna, essere molto arrabbiato per delle scelte che non sono piaciute e nella metà campo difensiva, o anche quella transizione condotta per esempio da Lorenzo Luca. Quindi Allegri vuole il suo Napoli più attento, più cattivo, più voglioso di andare a concludere in maniera ovviamente importante quelle che sono le azioni, non stare lì un pochino in equilibrio sul filo del risultato, perché poi lo sappiamo, il calcio è fatto di dettagli, lo abbiamo visto, lo abbiamo detto contro il Bologna, il gol di Steat in fuorigioco di un centimetro, poi il Napoli la vince quella partita. Contro l'Inter il Napoli fa una grande prestazione nel secondo tempo, per questioni di centimetri non riesce a portare a casa il risultato e anzi arriva addirittura una sconfitta a Milano. Questo per dire che davvero bisogna curare ogni minimo dettaglio, e rispetto a quello che stiamo riuscendo ad ascoltare, purtroppo non vedere qui a Castelvolturno, ti devo dire Carlo che Allegri sta curando davvero ogni minimo dettaglio. Questa partita contro la Fiorentina, lo si era detto contro il Bologna, è già una finale, anche questa contro la Fiorentina viene vissuta come una finale. Insomma, il Napoli vuole trovare quella continuità che magari è mancata, non solo di prestazione ma anche e soprattutto di risultati, per scacciare definitivamente via quelle che sono state le ombre che si erano un po' accumulate qui su Castelvolturno, e per far partire sì decisamente questa stagione. L'ho detto, l'ho chiesto a Rafa Marin, contro il Bologna è un punto di partenza, lui mi ha risposto assolutamente, il nostro punto di partenza, adesso dobbiamo continuare a migliorare, non vogliamo voltarci più indietro.
0: Grazie Riccardo, torniamo da te tra una mezz'oretta più o meno, minuto più minuto meno. Grazie per il tuo preziosissimo contributo. 081 546 6873. Luigi, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao Carlo, sempre forza Napoli.
0: Solo forza Napoli.
1: Luigi, 85 anni.
0: Il giovanotto lui, posso chiamarti così, il giovane Luigi?
1: Sì, ma certamente, non c'è problema. Senti Carlo, mezza parola, non pensavo.
0: Sì.
1: Questi beneamati signori, tutti professoroni di panchina,
0: sì,
1: lasciamoli stare, facciamo lavorare Allegri tranquillamente, come se niente fosse, facciamo finta di non sentirli, ti pare? Perché se te li metti a sentire ti viene il botta stomaco. Noi siamo delicati di stomaco.
0: Siamo molto delicati, allora forse è meglio ci tappiamo le orecchie, caro Luigi, ci tappiamo le orecchie.
1: Vabbè. E poi un'altra cosa, Carlo, ieri in una clinica di San Sebastiano al Vesuvio,
0: sì,
1: è nato il quarto ascendente della ditta Capasso.
0: Oh.
1: Cioè, che sono io.
0: Che bello, che bello.
1: Cioè, il quarto pronipote.
0: E come si chiama questo piccolino?
1: Antonello Capasso.
0: Antonello, allora noi auguriamo una vita bella, lunga, tutta colorata d'azzurro al tuo pronipote. Il piccolo
1: con della roba speciale, perché gli dai una d'azzurro.
0: Ma lui resterà azzurro pure si olava, non ti preoccupare. Ti abbraccio Luigi, grande, ti abbraccio, ciao ciao, buona giornata, ciao, buona giornata e forza Napoli, bellissimo, bellissimo. Ma che bello, 85 anni, Eugenica e Chiamma di fare la battuta, di divertirsi. Chi tifa Napoli campa in salute 200 anni, mica posso dire 100 anni, visto che Luigi ne ha 85, 200 anni in buona salute. Fatemi fare gli auguri a Cuono, grande fratello azzurro, augurissimi Cuono, pubblicità.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
9: Qui Casa Calcio Napoli, ma che casa che ci abbiamo, che casa, che vista sul golfo e che invidia per noi napoletani, tifosi del Napoli, che invidia. Poi anche se non sei nato a Napoli, basta essere tifosi del Napoli e si suscita una invidia, mamma mia. Carlo, penso tu sia abituato che purtroppo in questa piazza si sale e si scende dal carro facilmente. Ricetto nonna alla vagabo giù. Se perde tiemba, acqua e sapore. Lucca da tenere a raggio del giocatore che non riesce a fare quello che vorrebbe. Questo non lo vedo in questo preciso momento, però bisogna sostenerlo. Gelson, grande Gelson, lo sai, ti voglio bene. Anche perché mi piace proprio questo modo di intendere. Carlè, intendevo dire sulla difesa di Lucca, sulla difesa di Allegri, intendevo dire fino alla prossima sconfitta, perché secondo me è l'ultimo responsabile. Nel caso le cose dovessero andare male, spero di essere smentito. Forza Napoli, scaramanzia, bravo Luca. Aurelio, buonasera e forza Napoli!
10: Forza Azzurri, forza Napoli.
9: Forza Azzurri, partenopei, eccoci qua.
10: Forza Napoli.
9: Forza Napoli, forza Napoli.
10: Senti Carlo, se mi consenti, ritornando alla critica che ti ha fatto l'amico tifoso.
9: Sì, ma non è, abbiamo scoperto non essere tifoso del Napoli. Perché poi dei suoi amici del lavoro, dei suoi colleghi di lavoro mi hanno scritto Carle, attenzione, è un provocatore, è un tifoso non colorato che ogni tanto vuole agitare un po' le acque e allora manda i WhatsApp in radio, capisci?
10: Ma ha concluso dicendo forza Napoli.
9: Infatti almeno quello gliel'abbiamo fatto scrivere almeno. No, quello
10: allora, volevo dire che ha fatto un errore di base concettuale. Anche io per il passato ho criticato con grande
9: e che dici? Ma... Juventus, mamma mia, il Conte, Bologna, Allegri, da avversari
10: non hai mai criticato gli allenatori, attenzione.
9: No, quella squadra quella squadra,
10: la società.
9: Quella società, brava, ancora di più.
10: Quando le cose non mi sembravano, sembrava un po' fumose.
9: Esattamente. Hai usato un bel termine, un po' fumose.
10: La società.
9: Esatto.
10: Non l'allenatore, a me di Allegri, cioè che è l'allenatore della Juventus o del Milan o dell'Inter, non me ne frega niente.
9: È così.
10: Non è questo il punto. È questo volevo sottolineare.
9: Grande Aurelio, grazie, buona serata e forza Napoli.
10: Ciao,
9: forza Napoli. Carlè, rispetto al collegamento di prima, in poche parole, per sintetizzare quello che diceva Riccardo Catapano, Allegri evoca una cazzimma esagerata contro la Fiorentina. Bene così, Vittorio, il pacifista, evidentemente, lo so che insomma è questo. Lo so che ultimamente non ti scrivo molto, ma lei, provo stima e grande rispetto per lei, per la professionalità. Detto questo, sempre solo Forza Napoli, mi saluti mia moglie Marilu e le mie figlie Miriam e Monica. Massimo Paz, lo faccio con immenso piacere, carissimo Massimo, anche perché so che la tua è una famiglia tutta di tifosi e tifose del Napoli ed è una cosa bellissima. Giuseppe, siamo insieme, buonasera e forza Napoli.
6: Buon pomeriggio Carlo.
9: Ciao.
6: Forza Napoli fino alla nostra fine dei nostri giorni.
9: E anche oltre, sì. Perché poi pure dall'altra parte sarà bello di fare Napoli.
6: Allora, io diciamo che rimango sempre, vabbè, io cerco di ascoltare quasi chi fa l'intesto quando posso, però
9: sì.
6: Riesco a beccare sia Diego Armando Maradona Junior,
9: sì,
6: sia te.
9: Sì.
6: Che poi vabbè sono impegnato con
9: per questioni di lavoro, giustamente.
6: Esatto.
9: Certo.
6: Quando mi praticamente mi da un paese all'altro vado a fare i miei corsi di Pilates. Vabbè, io lavoro nel campo del fitness, quindi vabbè, questo è il mio lavoro che
9: bene,
6: è abituale,
9: bene,
6: quindi
9: bene.
6: Ed è anche salutare.
9: Assolutamente.
6: Ma detto questo, perché un po' di preparazione io ne capisco perché ho giocato a calcio anche a livelli importanti, però non voglio parlare di me.
9: Sì.
6: Volevo però dire una cosa ai tifosi non colorati, però a strisce nero azzurre.
9: Sono diventate peggio che
6: sono ancora peggio pure, sì.
9: Mamma mia, lo sai perché ho scoperto che loro vogliono passare, per anni hanno fatto finta di passare per vittime e hanno creato anche in me quel sentimento di dire però effettivamente sono vittime, invece sono peggio loro, soprattutto quelli poi napoletani campani, sono peggio loro. Ma perdonami,
6: io ho un amico avvocato tifoso spiegatato nero azzurro primo partito chiaramente a Milano, che quando parla da napoletano perché voi
9: mamma mia,
6: ma come brutto sto fatto,
9: ma come mi dà fastidio.
6: Allora io dico guarda, ma se tu riuscissi a vincere i campionati regolarmente con un bilancio non di 800 milioni in debito.
9: Bravi.
6: Con
9: rispettando squadra... i conti, rispettando le regole. Ma che.
6: A me non me ne fotte. Allora, quando si parla. Ed è avvocato. Tu
9: ed è meno male. Saluto.
6: È avvocato, ma qua, calcisticamente purtroppo sei un idiota. La parola, sei offeso, vabbè, ma a me non importa.
9: Sei offeso pure.
6: Sì.
9: Hai perso un amico.
6: A me mi interessa. Ci penso un amico, ma ne ho acquistati altri di fede azzurre. E questo mi
9: che bello.
6: Sicuramente, però quello che io mi sono andato a vedere, manco a farlo apposta, il calendario di questa settimana, se non mi sbaglio dovrebbe essere la partita scontro al vertice Roma-Inter.
9: Sì.
6: Sai hanno messo ad arbitrare Roma-Inter?
9: Massa, del signor Massa di Imperia.
6: Massa di Imperia, se ti ricordi bene,
9: mi ricordo bene, amico mio. Allora io ho fatto una premessa. Quest'anno per un piccolo periodo, perché a questo punto sarà solo un piccolo periodo, volevo stare lì solo a dire ma come è stato bravo Orsato, ma come mi piace questa nuova linea che consente un gioco più fluido. Non volevo mettere un po' da parte il mio essere malpensante.
6: Puntualmente ci hanno messo Massa. Massa, diciamo che non voglio dire che è tipo siderista, ma poco ci manca. Ma è un acerrimo nemico di Gasperini e della Roma, perché mi ricordo la partita dell'anno scorso della Roma quando ha arbitrato Massa. Io non voglio essere chiaramente un complottista, diciamo, però ovviamente qua ci sono tutti i crismi per ovviamente indagare, stavolta spero seriamente.
9: Speriamo che tutto possa filare liscio senza discussioni a fine partita, perché anche questo va detto: è bella la vittoria quando ti viene riconosciuta dall'avversario e quando non c'è condizionamento, che sia arbitrale o di altro, anche se in Italia il condizionamento è alla base, perché sono iscritte società con bilanci per i quali l'iscrizione doveva essere negata. Già possiamo dire questo.
6: E ti dico la verità, questa settimana, oltre a fare chiaramente il tifo per il Napoli, che credo sicuramente vincerà, io faccio il tifo per la Roma, stranamente. Perché? Perché la Roma generalmente parte sempre forte
9: e poi però è negata. Già possiamo dire questo.
6: E ti dico la verità, questa settimana, oltre a fare chiaramente il tifo per il Napoli, che credo sicuramente vincerà, io faccio il tifo per la Roma, stranamente. Perché? Perché la Roma generalmente parte sempre forte
9: e poi però vuoi un consiglio? Fu tifo solo.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: straordinaria seconda ora insieme. E quindi 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Poi tra un quarto d'ora ritorneremo a Castelvolturno, ritorneremo da Riccardo Catapano anche per avere qualche altra notizia. Caro Carlo, visto che domenica andremo su un campo dove più volte tu proprio hai confermato i tre più razzisti, meglio zittirli con una nostra prestazione sontuosa e cinica, magari da culminare con una vittoria. Anche perché c'è un big match sabato. Noi del big match di sabato, quale big match? Non ci sarà nessun big match. C'è solo un big match, caro Rino Molosso Doc. Ed è Fiorentina-Napoli domenica ore 12:30. Questo è l'unico big match, ma perché di big c'è il Napoli. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
1: Cuore azzurro
0: da pianura, buonasera a te, Don Salvatore, buonasera.
1: Ieri abbiamo avuto una grande soddisfazione, anche tu, Gabriele. Io ho preparato di dirvi, padre Agnellino portava la figlia sull'altare e l'ha portata.
0: Che bello, che bello.
1: E mi ha mandato il video, te lo faccio mandare ora a te, privatamente a te.
0: Bene, bene, video. Bene, mi fa piacere.
1: Io ieri gli ho mandato una canzone, una serenata alla figlia, fatta dal padre.
0: Ah, oh, che bello.
1: Sto mandando a napoletano. L'altro ieri, anzi, lui si è molto emozionato, anche la figlia, è stata bellissima la cosa. Mi ha mandato il video quando lui sta accompagnando la figlia sull'altare, dalla chiesa fino sull'altare, all'entrata dalla chiesa all'altare, Carlo.
0: Che bello.
1: Io lo sai, io ho sempre pregato a Gitte Danieli, nei momenti che stava, lo sai come stavo, ragazzi. Non ti preoccupare che tu a settembre a tua figlia a volte lo fa chiesa, perché sto pregando per te. Carlo, che sia più grande la vittoria che ha già avuto in vita mia.
0: È lì, sono contentissimo.
1: Però ti faccio mandare il video anche a te. Perché se tu sei in buoni rapporti, mandalo pure a Carlo e faglielo vedere privatamente. Vabbè, Carlo, ho detto voi, penso che ne ha avuto piacere tutta questa cosa. No?
0: Certo, piacere assai, no poco, piacere assai.
1: Ecco, bravo. Abbiamo raggiunto una cosa io e te, gli altri amici che hanno pregato per lui, senza rancore. Queste sono le più belle vittorie della vita.
0: Hai ragione.
1: Poi voglio spezzare un avanti in favore di quel ragazzo, Luca. Scusate, voglio fare una...
0: Luca, forza Luca!
1: Amici, Carlo, dammi un minuto. Ditemi una cosa. Lo sapete questo essere umano in giorno posti, ragazzi? Ha lasciato lo stare. Io l'ho visto, c'è davanti a Milano a ieri. E voglio capire una cosa, se a Luca sai che e se teniamo a chi 75 milioni, che facevo? O la pitavano? Ciao Carlo, un bacio, frate.
0: Ti voglio bene, ciao cuore azzurro. Ciao Carlo, ti ascolto religiosamente tutti i giorni e ti voglio un sacco di bene. Un forte abbraccio da Angelo, Long Beach, California. Forza Napoli sempre, grazie Angelo, lo sai, è ricambiato l'affetto. Gerardo, ci sei? Buonasera e forza Napoli.
2: Te voglio bene, Carle.
0: E io di più.
2: Sei l'antidoto a tante cavolate che si dicono e ringraziamo il Padre Eterno, veramente.
0: Io pensavo che tu dici sei l'antidoto al veleno, Agit, ma che c'è combinato?
2: Al veleno che si insinua.
0: Al veleno che sprigionano nei loro commenti.
2: Che meno male, perché dopo uno si ripulisce un po' l'anima, un po' le orecchie, perché non se ne può più.
0: Mamma
2: non
0: mia.
2: Se ne può più. Io voglio fare delle citazioni, vediamo se te le ricordi. Ti ricordi il buon Santin?
0: Come no, buon'anima.
2: Ti ricordi Guerini? Ti ricordi Agostinelli? Vuoi dire chi erano questi?
0: No, mi rifiuto.
2: No, lo devi dire perché anche dobbiamo, a parte gli scherzi, anche trasmettere una memoria storica.
0: Ecco, questo manca, bravo, questo sì, una memoria storica. Lo sai perché? La memoria storica ci dà la possibilità di tornare a godere ancora di più dello straordinario lungo periodo di bel calcio, di grandi risultati che sta vivendo il Napoli. Ecco, esatto. Un po' di memoria storica serve a questo, a cementare.
2: Mamma mia, sono originario della sanità.
0: Sì.
2: Allora quando mi dicono sì, tu hai vissuto con la minetta, che là. Ma padre e mamma
0: la sanità.
2: Ecco, allora per dire che cosa? Oggi noi abbiamo un allenatore.
0: Anche la buonanima del mio papà era della sanità, quindi abbiamo.
2: Lo so perché ne abbiamo.
0: Abbiamo
2: un allenatore
0: parlato.
2: Che è tra i più vincenti, va bene? In Europa, va bene. Che chiaramente può avere, ogni allenatore ha i suoi modi, le sue situazioni, eccetera. Ma vuoi vedere che adesso gli dobbiamo insegnare come si mette in campo 11 giocatori?
0: Dai, la presunzione di suggerire ad Allegri come bisogna fare.
2: Una cosa fondamentale che tu non hai fatto quando sei stato in ritiro, quando vedevi l'allenatore, ti dicevo, mister... Perdonami per tutto quello che ti ho detto negli ultimi 10-15 anni. Non... Perché te l'ha fatta pagare, Carle.
0: Non mi
2: è fatta pagare.
0: Non mi è successo.
2: Ma te faccio soffrire, ma te faccio arrivare.
0: Però dove ti posso. No, non è ancora accaduto, ma accadrà.
2: Carle, se succede che la cadda succede, adesso o più in là. Devi chiedere perdono, devi fare un video.
0: Ma, no, ma in ginocchio addirittura, quindi non ti preoccupare. Ti abbraccio, allora, Gerardo.
2: Godiamoci la maglia azzurra.
0: Grande.
2: Noi siamo figli di Serie B, Salvezza.
0: Hai detto una cosa giusta, quella sulla memoria
2: Rambone
0: storica.
2: Pesaola che salvarono il Napoli negli anni 80.
0: Rambone e Pesaola. Non bisogna mai perdere la memoria storica. Grazie Gerardo, buonasera e forza Napoli.
2: Bene,
0: e io di più. Buonasera Carletto, sono Giuseppe da Grosseto. Ti volevo dire che ne pensi se dico viva Allegri, portaci lontano. Un abbraccio Carletto, chi non è tifoso del Napoli deve insomma la deve vivere un po' in maniera particolare. Ciao Carletto, a proposito del momento e del mister, un abbraccio forte anche a te Enzo da Francoforte. Ilario, buonasera, forza Napoli!
3: Sempre forza Napoli, non c'è nessuno, il Napoli è una fede, da Arco Felice sempre più azzurro.
0: E io ti volevo fare proprio la domanda, volevo conoscere oggi il colore di Arco Felice.
3: È sempre azzurro, pure quando piove.
0: Pure quando piove, e quindi...
3: Qua c'è sempre il sole, perché il napoletano è sempre contento e felice.
0: Che bello, che bello.
3: A farci tutto qua.
0: Che bello.
3: Ti informo di una cosa, allora noi iniziamo già la prima partita alla mezza. Ti comunico che l'Inter il 25 ottobre giocherà anche lei alla mezza.
0: Ah, è qua, dobbiamo far suonare le trombe, dobbiamo sentire i tamburi.
3: Però giochi in casa.
0: Vabbè, giustamente.
3: Contro la Fiorentina che fa già due partite.
0: Vedi, anche questo, manco è giusto che la Fiorentina fa una partita alle 12:30. Vedi,
3: ma tu vuoi togliere qualcosa lì? Stai parlando dell'Inter, del Marotta Club. Non dimenticare queste cose. Non morimma,
0: no.
3: Facci tutti quelli che fanno gli allenatori. Io non faccio allenatori, io faccio un tifoso la maglia, e quella maglia così blecca e così bella.
0: Bellissima.
3: È più bella, ma è Napoli, e quindi Napoli squadra e Napoli città, ma facci dicevo male.
0: Ti voglio bene, t'abbraccio.
3: Buon lavoro.
0: E forza Napoli sempre.
3: Sempre forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre. Bene, mi fa molto piacere sapere che Arco Felice è sempre più azzurra, mi fa molto piacere. Buonasera Carlo, forza Napoli sempre, e che fosse si segnasse Lucariel e vincessimo a Corto Muso a Firenze, forza Napoli sempre, Giovanni Unir da Cimitia, mamma mia. Poi ci pensa, vittoria di Cortomuso a Firenze, gol di Lorenzo Luca, mamma mia. Wow, e come si fa durante la sosta, durante questa lunga sosta, mamma mia ragazzi. Non voglio proprio pensare a sta sosta lunghissima. è fastidiosissima. Enzo, buonasera e forza Napoli. Enzuccio, perdonami. Allora faccio marcia indietro. Enzo, buonasera.
4: Forza Napoli, lo dico io.
0: Ecco qua, ecco qua. E noi ci divertiamo, io e te ci divertiamo con questa storiella.
4: No, io volevo fare una mezza battuta stamattina, a parte il fatto che io ti devo confessare, te lo dico a te, perché sì, tanto siamo sì, solo tutti e due qualcun altro. Sì. Io, purtroppo per me, io sono più contento quando perdo la Juve che quando vince il nonno.
0: Ah, mannaggia, che ci dici? Che ci dici? Ma che ci dici?
4: E poi la cosa che ti volevo dire, più ionica, è che non riescono a trovare un arbitro per arbitrare Fiorentina-Napoli.
0: Non lo trovo.
4: No, è perché hanno detto, ma tu a chi vuoi fare un ipale panto? Un fagiolo che sta con Juve e fa fasullo che sta con l'altro.
0: Stati buoni, Zuccio, fagiolo e fa fasullo. Stati buoni. Caro Carlo, volevo chiederti se il Napoli ha mantenuto il diritto di ricompra per Ambrosino. Temo che il Modena lo riscatterà, al Napoli resteranno i rimpianti, come per Gaetano e Caprile. Forza Napoli sempre, Mag da Roma. Tranquillo, i calciatori che il Napoli vuole riprendersi, se li riprende, su questo non c'è alcun dubbio, amico mio. Franco, buonasera, forza Napoli.
5: Ciao Carlo, buonasera. Carlo, no, io non voglio essere polemico.
0: No,
5: senti?
0: Ti sento perfettamente, non vuoi essere polemico.
5: Voglio farti un esempio, cioè se tu hai un figlio,
0: sì,
5: e lo ami,
0: sì,
5: lo ami alla follia, se
0: sì,
5: il tuo figlio commette qualche errore,
0: sì,
5: fa qualche sbaglio e tu lo riprendi, lo critichi, piuttosto che gli dici guarda questa cosa forse va fatta così, il tuo vicino di casa che ti dice? Ti dice tu non ami tuo figlio perché devi acconsentire a tutto, anche agli errori devi stare zitto. Con questo che voglio dire, Carlo, che io noto che la maggior parte delle persone che ti chiamano non parlano né di calcio, né di pallone, né di tattica, né di giocatori, parlano attaccando le persone che, ad esempio, io ho sentito Carlo Alvino che la settimana scorsa ha detto a me non è piaciuta la posizione che ha messo Vergara in campo.
0: Sì.
5: Ma tu non ami il Napoli. E
0: no,
5: se
0: attenzione. Però c'è ma c'è una differenza sostanziale. Perché se io dico a me non mi è piaciuto come ha messo Vergara in campo è un conto, se io dico Lucche è un palla la luce, è un bidona, è altro, amico mio carissimo. E non è, mi piace, e a me non mi piace, io lo contesto, perché quel linguaggio da bar arriva a Lucca, non arriva a Carlo Alvina. Allora io ti faccio una domanda. Ti sembra giusto che questo linguaggio da bar possa arrivare ad un calciatore e secondo me possa condizionarne anche le prestazioni? Da tifoso del Napoli, sei contento di questo?
5: Però purtroppo se vai nei tifosi dell'Inter fuori al bar
0: non mi interessa degli altri, guarda casa mia,
5: per dire che no, il popolo mi non può cagnare, il popolo, perché quando le cose sbagliate ci stanno il tuo popolo che
0: ma non mi, ma io nel mio piccolo non intendo far cambiare nessuno, però almeno in questo spazio se io sento uno che dice che Lucchio parla la luce io lo contesto, perché non mi fa piacere sentire.
5: Voglio dirti una cosa, ecco perché arriva a questo, perché questo è il tipo di platea di persone. Cioè, se io dico che, secondo me, nel 2013-2014 il presidente De Laurenti, come Berlusconi nell'86, ha un tocco di genio e porta il Napoli ad essere l'unica squadra italiana che gioca europeo. E vediamo, ci divertiamo, abbiamo vinto uno scudetto con Spalletti, siamo arrivati per la prima volta ai quarti di finale di Champions League,
0: certo,
5: con Sarri abbiamo fatto 91
0: certo,
5: punti, con Benitez ha iniziato questo percorso.
0: Benissimo.
5: E io l'ho apprezzato tanto.
0: Benissimo.
5: Perché
0: hai dimenticato un altro scudetto, quello di Conte.
5: E mo arrivo a questo. Io dico, poi dopo il presidente che ha fatto, ha cagnato un attimo, diciamo, la sua strategia, non per colpa sua, attenzione, perché nel Napoli nel frattempo va via Micheli e sono all'Arsenal, il Napoli prende Manna che viene dalla Juventus e ho avuto un po' l'impressione che sotto consiglio di Manna si sia un po' juventinizzato il Napoli nella mentalità e cioè iniziamo a prendere allenatori,
0: ma c'è una differenza sostanziale della mentalità, e ti spiego qual è. Se il Napoli tra virgolette si è juventinizzato come dici tu, ma non è così, e guarda adesso al risultato, c'è una differenza sostanziale che va detto. Per il Napoli il risultato non è l'unica cosa che conta. Il Napoli vuole coniugare, e c'è riuscito con lo scudetto di Conte, io spero possa riuscirci anche quest'anno con Allegri, vuole coniugare il rispetto delle regole, cosa che a Torino non conoscono, i conti a posto, cosa che a Torino non conoscono, con la vittoria sul campo, perché al presidente...
5: E quindi Conte non c'è scalo proprio in questo discorso.
0: È perché Conte non l'ha vinto lo scudetto, l'ha vinto secondo i suoi parametri. Cioè, secondo i suoi...
5: Carlo, scusami, io parlo dei conti perché la politica di De Laurentiis, giusta per me, era Caraschelle 10 milioni.
0: Ma lo tornerà a fare quando se ne presenterà l'occasione. Non è che una società deve fare sempre. Il Napoli ha cambiato rotta,
5: Carlo,
0: ha vinto.
5: E poi chiudo. L'ultima cosa, sì. Io ti dico una cosa: questo è un mio pensiero.
0: Sì,
5: Se non ci fosse stato il signor Manna nel Napoli, il presidente De Laurentiis, visto che Conte più di 2 anni non sta nelle squadre. Il presidente Laurentiis avrebbe preso un progetto di 5-6 anni con Gasperini.
0: No!
5: Gasperini che fa 5-6 anni?
0: No, ma Gasperini, Gasperini già sta.
5: Meno e vinceva lo stesso.
0: Ma chi te l'ha detto? E come fai a sapere? Sei la Bibbia, tu prevedi il futuro. Gasperini ha fatto a Milano con l'Inter, è durato 2 partite l'hanno cacciata. Poteva fare lo stesso a Napoli. E quello che dici tu vale quello che dico io. Non abbiamo la controprova.
5: Allora, Gasperini come deve essere italiano?
0: Ma non abbiamo la controprova, stiamo parlando di una cosa che non si è verificata. Quindi
5: siamo arrivati al punto che purtroppo il Napoli si è un po' ristretto economicamente, perché per andare dietro a quel tipo di calciatore.
0: Benissimo, ma quella politica che ti ha fatto spendere qualche cosa esordi più, ti ha fatto vincere.
5: Ma è venuto pure con Spalletti, però.
0: Sì, ma con un altro tipo di. Ricordo come hai vinto con Spalletti? Perché lui ha voluto fare la rivoluzione, ma Spalletti non era d'accordo per quella rivoluzione. Quindi il calcio è strano.
5: Non piaceva, a te non piaceva il Napoli 91 punti.
0: Per me è stato il Napoli più bello degli ultimi 20 anni. Per me, per Carlo Alvino.
5: Forse è stato se spelleva a Pjanic l'uomo in mezzo.
0: Farniscia. Quel Napoli lo scudetto l'ha vinto, gliel'hanno scippato, punto. Su questo non c'è dubbio. Io contesto ferocemente quelli che dicono che è grande e bel calcio, ma non abbiamo vinto niente. No, solo per l'almanacco e per i disonesti non abbiamo vinto nell'anno dei 91 punti. Però il calcio è imprevedibile. Nessuno sull'ipotetico, io posso dire una cosa, tu ne dici un'altra, nessuno di noi due potrà avere mai ragione su cose che non si sono verificate. Se veniva Gasperini 5 anni e vincevamo lo scudetto, la tua tesi, la mia tesi, se veniva Gasperini lo cacciavano. Non hai la verità né tu né io. Franco, buonasera, forza Napoli. Ah no, Franco era lui, perdonate. E allora, sì, hai ragione Ciro, che mi dice, il Napoli più bello è quello che ha vinto. Vabbè, ragazzi, il Napoli bello è stato il Napoli, tutti i Napoli, per quanto mi riguarda, non c'è un Napoli più bello dell'altro. Il Napoli che ha vinto il quarto scudetto con un punto sull'Inter, come fate a dire che sia brutto? È bellissimo, eccitante, oserei dire. E allora, andiamo a fare l'ultimo collegamento con il nostro Riccardo Catapano, in quel di Castelvolturno. Turno, Rick, ti restituisco la linea, eccoci qua.
6: Ciao Carlo, ben ritrovati da Castelvolturno. Mi sentivo poco fa, questa è una discussione che non porterà mai ad una verità assoluta, ovviamente, su quale Napoli sia stato quello più bello, quello migliore. Ovvio che sono delle scelte ovviamente strettamente soggettive. Noi restiamo invece sulla stretta attualità, su quello che invece deve interessarci, vale a dire Napoli al lavoro, Napoli che prepara la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, una partita importantissima, lo ripeto, dopo la vittoria contro il Bologna c'è bisogno di un altro risultato, di un'altra prestazione, di un'altra vittoria per zittire ancora di più chi ha criticato, secondo me esageratamente, queste prime uscite contro il Napoli, fermo restando che poi dopo la sosta Massimiliano Allegri conta di riavere soprattutto la gran parte della rosa a disposizione, perché questo va ricordato, lo stesso Massimiliano Allegri non si è pianto addosso su quelle che sono state e sono tuttora le tante assenze che continuano ad esserci. Vedi lo stesso Anguissa, che molto difficilmente farà parte della spedizione in terra toscana. Anche quest'oggi si è allenato con un personalizzato in campo e palestra, insomma, da quello che ci arriva Anguissa sarà out anche per la gara contro la Fiorentina. Farà di necessità ovviamente Massimiliano Allegri, probabilmente rischierando quello che è stato il centrocampo che abbiamo visto anche contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. E poi, come detto, dopo la sosta, insomma, lo stesso Allegri conterà di riavere a disposizione pedine importanti, lo stesso Scott McTominay ovviamente forte, stiamo parlando di Alisson, di avere un Neres e anche un Badiashile che abbiamo visto oggi fermarsi con i tifosi qui all'esterno, entrare sempre di più in condizione, il ritorno di Alex Meret. Insomma, dopo la sosta mi auguro, e se lo auguro anche lo stesso Massimiliano Allegri, di vedere un Napoli decisamente più al completo, con il solo poi Alex Buongiorno che tornerà direttamente ad inizio 2027. Quindi ad oggi il Napoli, lo ripeto, è molto concentrato, lo stesso Allegri davvero sta badando ad ogni minimo dettaglio per cercare di correggere quelle che sono state delle disattenzioni anche in fase difensiva, che sono costate davvero molto molto caro al Napoli. E quindi qui a Castelvolturno la parola d'ordine, oltre a quella cattivi più cattivi che abbiamo udito insomma dal terreno di gioco, è davvero la concentrazione in questo momento e il duro lavoro. Lo hanno ripetuto più volte i protagonisti in queste settimane, è finito il momento delle chiacchiere, è finito il momento delle critiche, del parlare, lo lasciamo ad altri, noi scendiamo in campo per ottenere il massimo, per dimostrare che siamo il Napoli. Tutti sono consapevoli, e questa è una cosa davvero molto bella, tutti quelli che abbiamo intervistato come calciatori, da Favasulli a capitano Giovanni Di Lorenzo, passando per Rafa Marin, per Beckman, ci hanno tutti ripetuto la stessa cosa: siamo una squadra forte, questa è la consapevolezza che si ha tra le mura di Castelvolturno, e ci auguriamo che insomma anche i tifosi, che ho sentito comunque sempre abbastanza divisi, capiscano che questa è una squadra forte che va assolutamente sostenuta e che ha bisogno del dodicesimo uomo, che il Maradona torni ad essere il dodicesimo uomo, e anche quei pochi che ci saranno a Firenze per delle scelte, lasciami dire, scellerate, ma purtroppo ci siamo ormai abituati, sono sicuro che saranno al fianco della squadra nel tentativo di aiutare gli azzurri di Massimiliano Allegri a strappare un successo che sarebbe davvero molto molto importante prima della sosta.
0: Grazie Riccardo, buon lavoro e buon ritorno in sede, grazie a Riccardo Catapano. E allora c'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: due, tifoso milanista. Ciao caro, una cosa te la devo dire, vi lamentate sempre perché giocate domenica alle 12:30 e il Milan che deve dire che nell'Europa League prima giornata ha preso il Benfica, Peppe 62, e ne abbiamo invitato l'Arsenal. Peppi, facevi una bella figura anche dopo la sconfitta, anche perché noto che da un po' di tempo sei meno presente a livello di WhatsApp. Prime due partite, 6 punti, ti vedevo tutto bello ringalluzzito, poi improvvisamente non stai scrivendo più come le prime giornate. 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Si cerca di combattere il bullismo, poi certi pseudo tifosi adottano un becero comportamento deridendo con fischi e usando infelici terminologie nei confronti di un ragazzo come Lorenzo Lucca. Questo non è bullismo? Per me sì. Cosa insegnano ai loro figli questi ipocriti? Forza Lucca e forza Napoli. Carlo, sei il sole di Napoli e del Napoli, Loredana, da San Giorgio a Cremano, troppo buona, grazie. Maurizio, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Senti, posso dirti una cosa?
0: Certo.
1: Io accetto di tutto, credimi.
0: Sì.
1: Pure magari, che ne so, un'offesa personale. Ma uno che dice che ci siamo juventinizzati, non l'accetto.
0: Cioè, no? Beh, e lui era molto... Era molto critico.
1: Sì, ma che significa ci siamo juventinizzati? Cioè, non l'ho capito questa cosa.
0: Ma
1: cioè,
0: no,
1: perché ci siamo pigliati a Conte, perché ci siamo pigliati a lei.
0: Non lo so, diciamo allora la Juventus per anni si è napoletanizzata. Per anni è venuta solo a comprare in casa Napoli, da Quagliarella, Higuain, a Sarri, Giuntoli, insomma.
1: Allora, da quanti anni fai il filo diretto? Saranno io almeno dal 2014.
0: Da quanti anni faccio il filo diretto? Non lo dico perché mi metti scuro.
1: Però voglio dirti una cosa.
0: Sì.
1: Io pensando dal 2014 fino al 2023, che abbiamo vinto il primo scudetto con Spalletti, diciamo, dopo quelli là di 33 anni fa, ti ricordi le telefonate che ho fatto in realtà? Che dicevano Pappu cacci,
0: mamma mia spero. Non hai idea,
1: grazie,
0: i litigi,
1: grazie a Regini. Poi con Sarri capovezzi 92, vabbè, perché
0: io mi ricordo una telefonata di un tifoso che mi faceva il terzo grado, è vero o non è vero? Tutto non
1: dico io, no, sì. Beh, torniamo un po' indietro, cioè, tu a chi si tifoso, no? Cioè dicevi guarda, ven Antonio Conte a spendere 200 milioni
0: e vince il scudetto.
1: Cioè, secondo me quanti avrebbero firmato?
0: Tutti.
1: Quanti?
0: C'era gente che non posso mettermi, mi diceva io voglio fallire, non me ne importo, voglio fallire e voglio vincere uno scudetto. Testuali delle fa sono registrate. Tifosi del fallimento.
1: Che cosa fanno? Oggi dicono che praticamente Conte ci ha rovinato. Pensano tutto quanto i soldi, non pensano che ha pagato di più. Poi,
0: ma viva Conte tutta la vita, Maurizio! Viva Antonio Conte!
1: Che poi in tutto questo il mercato fallimentare, no? Non è stato quello di Conte, è stato quello del decimo posto. Ma tu ti ricordi Lindstrom, Kajust, Donce?
0: L'anno con tre allenatori, Garcia.
1: 60 milioni di giocatori,
0: mamma mia, ce l'abbiamo ancora sotto contratto. I Lindstrom, i Kajust,
1: quello di Conte. Anzi, Conte,
0: ma scherzi,
1: ha fatto un mercato perché ha fatto vincere uno scudetto.
0: Conte 2 anni uno scudetto, è una supercoppa italiana, 2 Champions League qualificazioni. Ma che
1: e tutte queste
0: dove si firma? Sai dove si può firmare?
1: Tutte queste cose non portano soldi a Napoli, c'è uno scudetto, marketing.
0: A scherzi, cioè, 2 qualificazioni Champions di seguito, 2 qualificazioni
1: Conte, vedi Conte quello che ha portato a Napoli.
0: Vabbè,
1: no, noi oggi non potremmo fare mercato.
0: C'è un pizzico di irriconoscenza, evidentemente. Va bene, Maurizio, grazie, ti abbraccio, buona serata. Buona giornata, Carlo, e Frate Passione. Non ci sarebbe potuto essere un anti-Allegri più di me. Ma da quando è diventato il mio allenatore, la cosa che ho desiderato di più è che smentisse il mio giudizio che, attagliandosi al passato, guarda con speranza, fede, fiducia, pazienza e amore verso il futuro. I giudizi devono attendere la prova del campo, quella inappellabile sentenza che guarda i fatti anziché i pregiudizi. Più che mai voglio una custata fiorentina al sangue calcistico, ovvio. Forza Napoli sempre, non giacire nessuno. Forza Allegri, antistrisciatamente oltre l'eternità. Saluto ogni fede azzurra, Giovanni Ciardiello. Patrizio, buonasera, forza Napoli.
2: Nei secoli dei secoli.
0: Nei secoli dei secoli. Amen, amen, amen, amen.
2: Buonasera. Carle, comunque sono fiducioso per domenica.
0: Fiducioso, bisogna, ma questo il tifoso deve essere sempre fiducioso, ma così deve essere, giusto?
2: Carle, che ne pensi? Io penso più Spinazzola che Olivera.
0: Anche io penso più Spinazzola che Olivera. Perché? Anche perché Spinazzola su quella fascia di fronte potrebbe avere Mastantuono, quindi Mastantuono che è costretto un po' a rincorrere esatto, Spinazzola in fase di spinta potrebbe avere qualche problema. Però sai, è tutto un nostro pensiero, poi vediamo quello che succederà, però anche io credo ad oggi più Spinazzola che Olivera.
2: Vale, poi una parola per questo Lorenzo
0: Lucca, qual è la tua parola? Non ama la parola.
2: Io dico da tifoso del Napoli dobbiamo sostenerlo.
0: Una buona parola allora,
2: oggi
0: la tua.
2: Oggi ha la maglia del Napoli addosso e questo giocatore deve essere comunque sostenuto.
0: È così.
2: Deve entrare in fiducia, in sintonia con i tifosi, perché altrimenti questo ragazzo psicologicamente e mentalmente sta un poco giù.
0: È così. Grazie Patrizio.
2: Ciao.
0: Ciao, io. Buona serata e forza Napoli. Juventinizzati vuol dire voler solo vincere senza pensare allo spettacolo, che è quello che dovrebbe fare il gioco del calcio, Franco da Mugnano. Beh, anche su questo ci sarebbe da dire, perché poi lo spettacolo fine a se stesso, lo spettacolo che fai divertire 5-4 per gli avversari, 4-3 per gli avversari, 4-2 per gli avversari, cioè, comincia a essere una cosa un po' fastidiosa. Buona serata e forza Napoli, signora Antonella. Buona serata, signora Antonella. Caro Carlo, pochi biglietti per Firenze, ma ci siamo abituati. Gli arbitri non graditi all'Inter faranno più l'Inter. Amico mio, chi lo sa. Salvatore, buonasera a Forza Napoli.
3: Buonasera a Forza Napoli sempre.
0: Ciao,
3: mi
0: dato
3: un messaggio, però purtroppo non so se è stato letto perché ho dovuto staccare.
0: Dimmi, Salvatore. Me lo puoi dire dopo.
3: Inerente alla partita da Firenze.
0: Sì.
3: Se provasse il 3-5-2, come la vedi?
0: Cambiare modulo, sai.
3: Però il modulo intendo, Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Favasulli, Lobocta, Gilmour e Oliveira, De Bruyne e poi Lang con Hojlund.
0: Allora, come spesso mi capita dire, a me piace quando da parte vostra, non dico c'è un suggerimento, ma un'ipotesi che ha un fondo di verità, anche la tua, non è una formazione disequilibrata, anzi potrebbe essere una soluzione, magari in partire non così, ma un'opzione che il Napoli potrebbe andare a giocarsi anche a partita in corso, ci sta, va bene?
3: Va benissimo.
0: Ti abbraccio forte, ciao. Quello del vero o non è vero, addirittura affermo che la tua metafora sull'effetto gregge era un'offesa, perché stavi dando del pecora, un comportamento da tifosi a lui, ricordi, mamma mia, che ricordi. È vero o non è vero? È vero, poi due scudetti di fila, è vero o non è vero? È scomparso. Juventinizzarsi è un termine che non mi piace, vuol dire vincere sporca, arruban. E questa è la sintesi sul termine, ecco perché non è da mettere la stessa frase. Napoletano, Napoli e juventinizzarsi, la stessa frase, sono due cose che non possono convivere. Mi fa piacere, bravo Ferdinando. C'è Franco, buonasera Franco, forza Napoli.
4: Forza Napoli, Carlo, perché visto che stanno dicendo questa cosa di juventinizzarsi, un secondo, voglio solo precisare, ho detto juventinizzarsi nel gioco, e cioè il Napoli di Aurelio De Laurentiis da sempre ha fatto un calcio spettacolare, ha sempre preferito. Ora, juventinizzarsi non vuol dire a livello di quello che hanno capito le persone, volevo dire nel gioco, cioè la Juventus
0: badare a cercare di arrivare alla vittoria, no, ovviamente
4: dai tempi di Trapattoni conosciamo la Juventus,
0: però
4: poi l'ha trasferito alla nazionale, perciò non va ai mondiali per quattro volte e quindi fa un gioco all'italiana che oggi non si porta,
0: ma non è neanche vero questo.
4: Il Napoli faceva un altro tipo di gioco, cioè spettacolare. Io mi ricordo Carli 4-1 con il Liverpool. Io mi ricordo 4-1 con il Liverpool, dominava l'Europa 2 anni fa quando siamo arrivati a quarti di finale.
0: Io mi ricordo Orea Zere con Cagliari conta all'ultima partita. Ognuno
4: no, il calcio. Sto dicendo.
0: No, lo so, ma.
4: Voglio precisare questo.
0: Sei stato chiaro, Franco. Sei stato chiaro. Però è meglio specificare, perché per la stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli, e per me anche, juventinizzarsi è per me è quasi un'offesa, te lo dico proprio fraternamente.
4: No,
0: ho capito il concetto tuo qual è.
4: Allora, la Juventus, scusa, via Tassari l'ha cacciato, che ha vinto uno scudetto, perché loro non si riconoscono in quel calcio propositivo.
0: Benissimo.
4: E il Napoli ha sempre fatto calcio propositivo. Quando ho detto juventinizzarsi
0: era per sintetizzare il discorso sul calcio. Ho capito, no, ma sei stato chiaro, Franco.
4: Devo dire.
0: Ci mancherebbe.
4: L'ultima è chiuso veramente.
0: Sì.
4: Io, quando ho vinto 4-1 con Liverpool,
0: sì.
4: Quando vincevo col Chelsea 3-1,
0: sì.
4: Mo a me non mi sta bene perdere 1-0 con l'Arsenal e senti dire meno male hanno perso solo 1-0, perché in Europa con soddisfazione ce l'hanno luata. E quindi io non dico meno male, per me il Napoli quando perde è lutto, punto e basta.
0: Beh, sei stato molto chiaro, ciao Franco, ciao a io, ciao. E su questo, sì, io sono d'accordissimo con Franco 1 milione di volte. Quando il Napoli perde, stanno a lutto, punto e basta, rende bene l'idea. È vero o non è vero, al momento non si fa sentire, Carle sta aspettando qualche momento negativo, aspetta e spera. Luca, buonasera, Forza Napoli.
5: Ciao, Forza Napoli tutta la vita, caro Carlo.
0: Ciao, buonasera.
5: Allora, facendo la premessa, sono un abbonato Curva A, sono firmerei come te su 100.000 fogli per rivincere il campionato in qualsiasi modo.
0: Mamma mia.
5: Però,
0: sempre come fa il Napoli, rispettando le regole.
5: Il Napoli, ci mancherebbe altro.
0: Bravo.
5: Però poi facendo un'analisi più approfondita, che io sono uno di quelli che ha litigato con mezza Napoli per la politica di De Laurentiis, perché De Laurentiis insomma valorizzava i giovani, faceva la plusvalenza e tutti non erano d'accordo, il pappone, coppa sotto, e facevano tutte queste cose qua.
0: Sì.
5: Io mo, considerando che siamo per età media la squadra più anziana del campionato, non abbiamo un centro sportivo, non sta usando più la sua politica De Laurentiis, la mia paura è, ma non è che questa cosa non ci porta più ho paura che De Laurentiis si è spinto come coraggio, adesso mi sembra che De Laurentiis non ha più coraggio, nonostante io
0: non è che non ha coraggio, evidentemente il Napoli ha delle certezze,
5: non abbiamo uno stadio di proprietà, perché
0: lo stadio non è colpa certamente De Laurentiis. Sul centro sportivo
5: però non vedo la prospettiva che vedevo prima, che mi infiammava
0: a
5: con tutta Napoli, cioè, anche perché parliamoci chiaro, il nostro presidente ha 77 anni e non vedo nella sua famiglia uno che può sostituirlo con quella mentalità, con quel coraggio di mettersi contro tutta la piazza. Allora non è che ci siamo juventinizzati, io sono contro questa cosa,
0: certo.
5: Però abbiamo perso quel coraggio che ha fatto sì che per 22 anni noi ci siamo divertiti. Ha detto stesso tu, Diogo Bell
0: non può mai perdere,
5: no? Okay.
0: Comunque,
5: però negli ultimi tempi
0: abbiamo vinto uno scudetto, ma io attenzione
5: tantissimo.
0: Però ti posso dire una cosa, noi l'anno scorso abbiamo vinto una Supercoppa e 2 anni fa uno scudetto. Ma calma,
5: lo so,
0: ma cosa deve, allora perdonami,
5: ma
0: un tifoso della Roma, un tifoso della Roma che negli ultimi 15-20 anni ha vinto una Conference League per quello che cosa dovrebbe dire?
5: Ma a me non me ne importi.
0: No, è stata imburtata perché tu giochi anche con la Roma, cioè non si può guardare solo in casa nostra.
5: Ho paura che De Laurentiis ha perso il coraggio di
0: non l'ha perso. Stai tranquillo. Stai tranquillo, non l'ha perso, anzi è un uomo ambizioso e motivatissimo, te lo dico con assoluta certezza.
5: Le tue parole,
0: e vedrai che sarà così.
5: Però un po' di timore me l'ha dato negli ultimi tempi.
0: Stai tranquillo, gli ultimi tempi non esistono, questi sono i tempi. Gli ultimi tempi sono l'anno scorso una Supercoppa italiana stravinta in Arabia, quindi questo è l'anno del centenario. Stiamo tranquilli,
5: certo,
0: e vedrai.
5: Io ti voglio bene perché tu ci rincuori. Per l'amor di Dio.
0: Io ti posso dire, il presidente era e sarà ambizioso, visionario, coraggioso e non sente il peso di un'età che comunque ce l'ha, per l'amor di Dio.
5: Amen.
0: Non lo sente il peso dell'età.
5: Amen.
0: Ti abbraccio.
5: Amen.
0: Ciao a
5: Napoli sempre.
0: Sempre. Carle, anche io sono nativo di Fuorigrotta. Ti racconto un aneddoto. Lavoro in ufficio giudiziario a Napoli. Nel 1997 ero di servizio a Torino. Lo scandalo doping imperversava. Venne Maradona dal PM Guariniello come persona informata. Rimasi in ufficio fino alla sera e lo conobbi. Ho solo un autografo, perché i carabinieri in servizio fecero delle foto, ma non avevano il rullino dentro. Mamma mia, papà, il barzelletto in coppia i carabinieri. Vabbè, perdonatemi. Sarei troppo lungo per dirti il resto. I miei figli sono nati a Napoli e cresciuti a Torino. Ora stanno di nuovo a Napoli. Manco l'odore volevano sentire di quelli là, Francesco. Ottimo, Francesco, pizzico di pubblicità, vai Ciro!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finale di Qui Casa Calcio Napoli, ma ancora con il piacere di sentire le vostre voci. 081 546 6873 per il filo diretto e 342 000 100 per i vostri WhatsApp. Carle, sono Salvatore da Udine, forza Napoli sempre. Io ricordo Allegri col Cagliari, Allegri con il primo Milan, quelle due squadre giocavano molto bene, facevano un bel calcio propositivo. Col tempo si è snaturato, ma quanti allenatori sono snaturati? Io ho visto anche Sarri oggi con l'Atalanta che si è snaturato. Costretti purtroppo a vivere in realtà calcistiche diverse, devono cambiare il loro tipo di gioco. Lo stesso Cesc Fabregas, quando è venuto a Napoli nel secondo tempo, si è messo a difendere il risultato. Questo, come lo chiamate? Francesco, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carletto, buonasera.
0: Buonasera. Ciao.
1: Ritornando a, ti volevo chiedere una cosa.
0: Sì.
1: Ritornando al discorso di prima di Lucca.
0: Sì.
1: Io sono un, no, diciamo non un fan, perché no, però l'ho difeso dal primo giorno che l'ha acquistato il Napoli, dicendo che era la riserva buona di Lukaku, ok?
0: Sì, sì.
1: Ma no, tutti quanti stanno contro Lucca, anche io, mi metto anche io, perché quello che il Napoli ha dimostrato. Però sento dalla radio di tutti, non tutti, la metà delle persone comunque lo vuole incoraggiare a questa ragazza.
0: Sì, è vero.
1: Però io ho una mia perplessità. Questo ragazzo, ma appena farà un gol, già lo so, farà il gestaccio di stare vicino.
0: E speriamo proprio di no, anzi hai fatto bene a dirlo, Franci. Ma allora glielo diciamo in anteprima. Caro Lorenzo Lucca, noi ti auguriamo da tifosi del Napoli di fare addirittura una bella doppietta. Questo è il nostro augurio. Ma nello stesso tempo ti diciamo, esulta con i tuoi compagni ed esulta come bisogna esultare. Hai fatto bene a toccare questo argomento, perché un timore molto fondato. Hai ragione, hai ragione.
1: Sì, perché poi dopo non ci vogliono più pisci, poi ci vogliono i pernacchi.
0: E invece hai fatto buono. Come si dice, prevenire è meglio che curare.
1: Perché non stesso ascoltando pure le altre trasmissioni, Diego con Paolo,
0: sì.
1: Comunque molte persone stanno cercando di dire siamo vicini a questo ragazzo, siamo vicini, aiutiamolo, perché comunque è un patrimonio del Napoli. Però caro Lorenzo, non fa nessuna scemità.
0: Innanzitutto speriamo che fa gol, e se fa gol esultasse come bisogna fare. Bravo, bravo, mi piace. Grande Francesco, t'abbraccio. Ciao, ciao, forza Napoli sempre. Noi auguriamo a Lucca di fare doppietta, è già una cosa bellissima, e di esultare abbracciandosi i compagni. Non devi dimostrare niente a nessuno, Lorenzo, siamo tutti con te. Vitale, buonasera, forza Napoli.
2: Carlo, e che ce l'ho, ti chiamo anche a passerare, ma ci riusciamo. Questa è la mia gioia comunque.
0: C'hai 2 minuti a tua completa disposizione, evita di farmi complimenti e prenditi 2 minuti.
2: Allora, velocissimo, Lucca deve fare, a me mi basta pure un gol e poi fa quello che vuoi. Basta che fanno un gol. Poi, mo bene capire che praticamente un Napoli non è un Real Madrid, né un Barcellona, che stiamo sopravvivendo rispetto a quello che ci stanno combinando questi qua, ma lo vogliono capire e vogliono ancora, che non è facile comprare, se il presidente vuole comprare una zona di terreni per fare il centro sportivo e non si mettono d'accordo, perché le persone chissà quanto vogliono, lo vogliono capire o no? Ma lo voglio, che non siamo Real Madrid che possiamo pisciare pure a Mbappé, non lo siamo.
0: Loro se lo possono permettere.
2: Ma noi no, invece, purtroppo. Allora, se no, facciamo come tifosi Real Madrid, facciamo un azionariato popolare, dici l'Italia non si può fare, lo facciamo. Ma non facciamo solo chiacchiere a rompere sempre la nostra, cioè, fantozziana memoria, insomma. Non ci fracassiamo da soli i maroni, no.
0: Grande.
2: Dobbiamo tifare Napoli, dobbiamo stare con De Laurentiis, perché altrimenti prima o dopo arriva nemmeno una sheik, un fondo di investimento,
0: ed è finito.
2: E non sapremo nemmeno di su.
0: Contento. Con un solo obiettivo, guadagnare. Ti abbraccio, Vitale. Ciao, aglio. Ciao. E poi c'è un amico che dice: Carle, quando fa con la mano così Lorenzo Lucca non è per zittire, ma è la L, sì, di LL, doppia L, Lorenzo Lucca, è vero. Ma il tifoso diceva: ove mai, ove mai. Comunque speriamo in una doppietta di Lucca con il simbolo di doppia L, ma mai visto mai. Va bene, ci salutiamo qua perché vedo già pronto il buon Vincenzo Perna col notiziario. Io vi ringrazio per essere stati 2 ore insieme da qui, casa Calcio Napoli, è tutto. A voi la linea. Forza Napoli sempre e non giacere di sciun. Ciao!
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, una busta con un proiettile insieme a una lettera con frasi minatorie è stata recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valdi Tara, che ha presentato denuncia ai carabinieri. La busta è stata recapitata agli inizi di agosto, la sede del ministero a Roma è indirizzata al ministro, è giunta da anonimi che l'hanno inviata da Salerno chiedendo all'interno di un foglio di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo forestale di Pozzuoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti dell'intero compendio immobiliare, impiantistico e aziendale adibito a centro di raccolta rifiuti Isola Ecologica in via Cuma 232 a Bacoli, in provincia di Napoli. L'impianto è gestito da una società con partecipazione unica del comune. Risultano indagati la precedente amministratrice unica della società e l'attuale amministratore, il quale all'epoca dale adibito a centro di raccolta rifiuti Isola Ecologica in via Cuma 232 a Bacoli, in provincia di Napoli. L'impianto è gestito da una società con partecipazione unica del comune. Risultano indagati la precedente amministratrice unica della società e l'attuale amministratore, il quale all'epoca dei fatti ricopriva anche il ruolo di responsabile

0: interessate sono quella di Coroglio, di Mergellina, via Caracciolo, Porta Capuana, piazza Bellini, piazza Dante, Barra, Porta Nolana, Sanità, Chiaia e quella antistante lo stadio Maradona. Per il Vomero l'adozione del provvedimento è stata decisa in considerazione della circostanza che vi si sono verificati negli ultimi tempi alcuni eventi criminosi e di illegalità che hanno causato allarme sociale tra la popolazione. Fatti che la scorsa settimana sono stati anche tema di analisi nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12.30 allo Stadio Franchi contro la Fiorentina per la quinta giornata di Serie A. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Ancora una volta, purtroppo però, Anghissà ha svolto una sessione personalizzata in palestra e in campo e la sua convocazione per domenica resta in forte dubbio. Ci saranno invece i tifosi del Napoli, anche quelli residenti in Campania, che hanno ricevuto il sì da parte dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui. Ora le ultime notizie di Trebi Meteo.
1: KissKiss Napoli Meteo.
2: Amici di KissKiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore la perturbazione che ha raggiunto il nord si sposterà progressivamente verso il centro-sud. Avremo così un venerdì più variabile anche in Campania, con qualche annuvolamento piuttosto diffuso, specie al mattino, poi al pomeriggio sulle aree interne con la possibilità di qualche locale piovasco, in particolare sui settori settentrionali della regione. Il clima però si mantiene ancora piuttosto caldo, massimi fino a 28-29 gradi, in lieve diminuzione poi nella giornata di sabato, quando avremo ancora la possibilità di locali piovaschi. È tutto, maggiori dettagli.

0: Ritrovati da Vincenzo Verna, torna all'appuntamento con 442 filo diretto con voi tifosi azzurri allo 0815466873, così come i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, tutti dedicati al nostro Paolo Del Genio collegato. Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: E ovviamente un sentito ringraziamento a Ciro Froio che curerà la parte tecnica audio, Simone Zaccaria per quanto riguarda la parte video, e ovviamente a vantaggio sia di chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV e anche attraverso la nostra app. Direi Paolo di andare subito al telefono perché c'è già Mimmo in attesa, e allora eccolo qua. Ciao Mimmo, benvenuto.
2: Buonasera Enzo.
0: Ciao.
2: Buonasera Paolo, che pensa la partita Napoli Fiorentina di domenica? È difficile per noi?
1: Non ho capito.
2: La partita di domenica il Napoli è difficile a Firenze per noi?
1: Sì, è difficile, sì. È difficile come tutte, però questa in particolar modo direi per le qualità a centrocampo e in attacco di questa squadra, tanti buoni giocatori, Attan, Dur, Fagioli, pure alcune alternative sono valide come Olai. Adesso è arrivato questo Gonçalves che può giocare dietro le punte sono o Beto o Pellegrino alla punta centrale, sull'esterno hanno Gie, Gnonto, dall'altra parte c'è questo ragazzo Mastantuono molto forte, una buona squadra veramente. In difesa non che non siano buoni calciatori, perché Dragusin, Pongracic, João Mario sono tutti buoni, che il portiere è forte, a sinistra hanno questo ragazzo Valdepeñas interessante, però l'assetto complessivo presenta lacune nella fase difensiva.
2: Grazie Paolo.
0: Grazie a te Mimmo. Grazie. Ciao. Te. Grazie davvero per averci chiamato. Abbiamo anche Felix al 0815466873. Benvenuto a KissKiss Napoli. Ciao.
3: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
3: Complimenti per la trasmissione. Una domanda per la partita Grazie. Di domenica contro la Fiorentina. Sono partiti male, hanno cambiato allenatore, comunque sono una buona squadra, non ho capito i problemi che hanno avuto con Grosso, per me è un buon allenatore Grosso. La mia domanda, si potrebbe giocare con, poi sono due in verità le domande, Neres come falso 9, in caso tipo a partire dal 70esimo invece di far entrare Lucca, e Neres, che infortunio, che tipo di infortunio ha avuto?

0: Quasi fuori da gennaio del 2000, cioè da inizio anno, siamo a metà settembre, non ho mai capito cosa ha avuto, cioè com'è che ancora fa fatica a entrare in ritmo gara, in forma, ha fatto comunque la preparazione, sì, ha iniziato un po' più tardi, però cioè, che problema ha questo ragazzo? Io ascolto per radio, grazie.
1: Ciao Felix, grazie a te.
2: Ah, è possibile quando sarà? Per il momento parole di Allegri non lo è al 100%, è un'opzione, anche se io lo preferisco comunque nel suo ruolo naturale, che è quello di esterno destro di attacco, però può fare anche la prima punta come abbiamo visto a Napoli una volta sostanzialmente, e può fare anche l'esterno alto a sinistra come abbiamo visto più volte invece nell'anno in cui andò via Kvaratskhelia, per un periodo ha giocato lui lì, quindi sicuramente può giocare in tutti e tre i ruoli d'attacco, anche dietro la prima punta volendo, addirittura quattro in un'ipotesi di 4-2-3-1, però ho detto qual è il ruolo suo preferito, lo dice anche lui, lo sappiamo. Che cosa è successo da un punto di vista fisico? Ci è stato raccontato con quella famosa ricaduta in occasione di Napoli-Parma quando rientrò, e poi sono stati problemi prima a una caviglia, poi problemi muscolari. Ora quest'anno ha fatto preparazione, non ha avuto infortuni, perché su di lui c'è la dichiarazione di tutti che non è ancora al 100%, non so rispondere sinceramente, evidentemente non hanno potuto forzare i carichi di lavoro per questi problemi, per la preoccupazione che davano questi problemi fisici, e quindi sono andati più piano, e andando più piano non ha raggiunto ancora la condizione ottimale, però io l'ho visto già in progresso e quindi credo che presto entrerà, forse non a Firenze, nel senso che potrà entrare in campo ma non dall'inizio, ma poi nelle 9 famose partite che avremo una dietro l'altra dopo la lunga sosta che ci sarà dopo Fiorentina-Napoli, io credo che anche Neres ha buone chance di partire qualche volta titolare.
1: Paolo, ne approfitto per salutare Riccardo che voleva dare qualche consiglio ai radioascoltatori sul sintonizzare la nostra radiocronaca con la TV per poterla utilizzare. Ci sono alcune app, tra queste c'è TuneIn, e quindi eventualmente è possibile farlo, davvero rendereste orgogliosi di questa scelta. Mentre invece Fabio da Marano ci invia un almanacco riguardante la stagione 1989-90 che noi ovviamente, Paolo, ricordiamo molto bene. 17 settembre, Napoli-Fiorentina 3-2, vorrebbe un tuo ricordo di quella partita. Ah,
2: stupenda quella partita, io feci la radiocronaca, quella partita è una partita particolare perché Maradona tornava e non dal suo periodo post-mondiali che si era un po' protratto, tornava ed era, se non ricordo male, era la quarta giornata, la terza, quarta giornata, quindi non partì titolare Diego quella volta. Non iniziò titolare e noi andammo sotto di 2 gol. E poi ci fu quella rimonta strepitosa con un gol di Renica che si fece anche male in occasione di quel tiro cross leggermente deviato che andò in porta. Poi ci fu il gol di Careca, un bellissimo gol di Careca, il gol del pareggio. E poi ci fu il gol del 3-2 in tuffo di testa di Giancarlo Corradini su un cross di Diego che intanto era entrato e fece una delle sue grandi giocate, andò a crossare un pallone tagliato un po' basso, bellissimo, però fu anche il tuffo di Corradini che segnò il 3-2 all'ultimo minuto e fu veramente una partita straordinaria.
1: Andiamo al telefono, anzi ritorniamo al telefono, allo 081-546-6873, abbiamo Ciro. Ciao Ciro.
3: Buonasera, ciao Paolo, sono Ciro da Imperia. Paolo, ti faccio
2: però forse, scusami Ciro, scusami un attimo Ciro, però forse era l'89 quella,
1: sì,
2: partita,
1: era
2: lo scudetto 89-90, sì, quindi sì, che giocatore era andata 89.
1: Era
2: sì,
1: proprio l'inizio di quell'annata.
2: Sì,
1: era
2: sì,
1: l'inizio
2: sì,
1: di quell'annata. Vai Ciro.
3: Ti faccio la prima domanda non tecnica. Io sto vedendo, non solo da parte dei tifosi, ma anche da trasmissioni, che parlano così male di Lucca e di Lang. Ma com'è possibile una cosa del genere? Io seguo tanto queste trasmissioni, ma io posso capire casomai i tifosi, ma neanche quello, ma proprio chi fa i programmi. È una cosa giusta per te, Paolo? E poi dopo ti faccio un'altra domanda.
2: Secondo me in questo momento è un po' superato il tema, nel senso che io non è che ho parlato male di questi due giocatori,
3: non
2: però
3: di te, non parlo.
2: No, sto ricordando quello che ho fatto io. Io non è che ne ho parlato male, però quando c'era il mercato aperto, non me ne voglia nessuno, Luca e Lang in primis, ho detto che speravo potessero andare via per far posto ad altri giocatori, per liberare le caselle e far posto ad altri calciatori. Quindi io pure preferivo il cambiamento. Poi questo cambio non c'è stato. Adesso continuare a dire cose critiche su Luca e Lang, se non nell'analisi della partita, per tutta la settimana, mi sembra assolutamente inutile, perché questo è un discorso che dobbiamo rimandare quando riapre il mercato, semmai, se non ci hanno ancora in questi mesi, come cosa che invece io spero avvenga, se non ci hanno dato risposte diverse. E ora vediamo, le occasioni le avranno, perché quelli sono i giocatori davanti. Alisson è infortunato, Højlund ha solamente Luca come alternativa, proprio con le caratteristiche da prima punta, quindi mi sembra che è facile pronosticare che giocheranno spesso. Giocando spesso avranno le occasioni per ribaltare una situazione che in questo momento li vede criticati, speriamo che la ribaltino, però è inutile che ogni volta facciamo il punto della situazione, che sono stati due acquisti che finora non hanno dato soddisfazione, mi pare poco ma sicuro, però che non è che ne dobbiamo parlare tutti i giorni e non è nemmeno che questo ci deve portare a vedere le partite condizionati con un pregiudizio negativo. Le partite, come iniziano le partite da 0-0, facciamo iniziare pure il nostro giudizio da niente sui giocatori e non da quello che ci siamo formati. Cioè, mo se gioca Lang, io cercherò di guardare guarderò la partita di Lang, affrancato, totalmente affrancato dal fatto che in alcune non mi sia piaciuto, cioè non c'entra nulla, ma la stessa cosa io la faccio rispetto ai giocatori che mi sono piaciuti. Non è che c'hanno il bonus perché in passato hanno giocato bene, se una volta non giocano bene diciamo che non hanno giocato bene, quindi questo fissarsi sulle proprie posizioni non mi piace.
3: Volevo ricordare poi Rafa Marin, ti ricordi come si è ripreso, si sta riprendendo, perciò cerchiamo di dare una mano anche a questi calciatori. Poi volevo dire una cosa, stasera, non del Napoli, stasera se è possibile, puoi vederti il NEC come squadra che fa un calcio molto spettacolare
2: con la Juventus sopra.
3: Con la Juve,
2: contro la Juve dici, sì. Sì, non la vedo, la vedo
3: molto particolare, veramente in attaggio, dicono che questo allenatore è molto bravo, fa un 3-4-3, è un 3-4-2-1, però quando attacca fa un 3-5-2 quando attacca. È una squadra che fa divertire, gioca, si dice che è la nuova espressione del calcio moderno. Questo volevo dire. Grazie e buona
1: serata. Ciao Ciro, grazie. Buona serata a te, grazie. No, grazie, davvero.
2: Non li ho visti per la semplicissima ragione che il campionato olandese non viene trasmesso, quindi l'occasione è quella di stasera. Guarderemo con attenzione.
1: Dino Brasiello ci scrive: la mia Sopolitano deve giocare da punta esterna perché sa centrarsi, sa tirare, non esterno tutta fascia, da alternativa però di Neres o di un nuovo esterno destro.
2: Politano, diciamo che di partenza gioca lì, poi è chiaro che per caratteristiche e un po' per idea del modo di difendere soprattutto di Conte, è stato così, ma anche con Allegri a tratti è così, viene molto spesso stabilmente a fare il quinto, cioè non è che segue come è normale che faccia l'esterno alto la proiezione offensiva dell'esterno basso avversario, si posiziona quasi già lì per coprire il canale esterno, no? Dei cinque canali che coprono difensivamente le squadre che hanno questo tipo di cultura. Ci sono altri allenatori che difendendo a quattro fanno coprire il quinto canale quando gli avversari attaccano appunto tutti e cinque i canali, lo fanno coprire anche da un centrocampista che viene in mezzo ai quattro difensori e gli esterni restano, quelli che vanno a coprire l'ampiezza restano gli esterni bassi, mentre l'ampiezza noi la copriamo molto sul nostro lato destro con l'esterno alto, quindi con Politano. Sono scelte degli allenatori, ecco, che portano Politano a scendere spesso in quella posizione, però lui resta un giocatore offensivo ovviamente.
1: nostro ascoltatore di prima che ti chiedeva di quella partita Napoli-Fiorentina, sì, ha scatenato letteralmente i nostri ascoltatori, caro Paolo, perché hanno scritto in tantissimi. Uno dei messaggi che mi è piaciuto di più è quello di Mario, che ci scrive: in quella partita contro la Fiorentina Diego sbagliò il rigore, avvennero due cose rarissime, brava. Diego con la 16 e il rigore sbagliato, due
2: la 16
1: cose
2: perché entrò dopo,
1: esatto,
2: sì, bravissimo. Diego con la 16 perché entrò dopo, perché all'epoca c'era la numerazione classica dall'1 all'11 per gli 11 che partivano titolari, quindi non c'erano le maglie già assegnate con i numeri. E invece per quanto riguarda il rigore, esatto, si sbagliò il rigore Diego, e sembrava proprio stregata quando Diego sbagliò il rigore, però erano talmente forti che eravamo talmente forti che superammo i due gol della Fiorentina di vantaggio, con un gol tra l'altro di Baggio sensazionale, ricordo, che
1: sì, sì,
2: ci mise a sedere un po' 5-6 del Napoli a terra, una grande giocata di Baggio, bella partita veramente.
1: Andiamo di nuovo allo 081-546-6873 per le vostre telefonate in diretta con il nostro Paolo Del Genio, e abbiamo in attesa Luca. Ciao Luca.
4: Ciao, buonasera.
1: Ciao.
4: Paolo, ciao. Volevo fare con te delle considerazioni. Allora, abbiamo detto che questa squadra in tanti elementi ormai è logora. Abbiamo detto che la strategia della società è una strategia che non porterà, diciamo, un futuro roseo se continua così. Abbiamo detto che abbiamo preso il peggiore allenatore per questo tipo di scelte, però adesso dobbiamo salvare la stagione, secondo me, no? E secondo me un errore che si sta facendo, e che sta facendo anche Allegri, se mi posso permettere, è quello di insistere su 4-3-3, e che magari è stata una richiesta del presidente, non lo so, quando questa squadra non ha i numeri negli elementi per fare il 4-3-3. Noi abbiamo quattro centrocampisti contati, perché né De Bruyne né Vergara possono essere mezzale, e quindi secondo me bisogna in qualche modo, non lo so, fare un...
2: Sì, però l'ultima partita non l'ha fatto. L'ultima non ha giocato 4-3-3.
4: Una petizione popolare.
2: L'ultima partita... No, vabbè, la petizione la facciamo... Io sono d'accordo con te, però l'ultima partita...
4: Fai un 3-4-2-1 che poi è sempre il 3-5-1-1 perché si difende facendo abbassare tutte queste storie qua, e tanto nei numeri così almeno torna, perché i quattro centrocampisti che si alternerebbero a centrocampo sono McTominay, Anguissa, Lobotka e Gilmour, sulle fasce dentro Favasulli tutta la vita, a sinistra Spinazzola, ti dico di più, Alisson e Politano a tutta fascia, secondo me 20 minuti a partita, un tempo a partita, con alcuni avversari ci possono pure giocare, e metti tutti i trequartisti che hai sotto la punta, De Bruyne.
2: Aspetta, troppe cose, scusa un attimo, fammi rispondere, poi concludi tu, perché poi sennò chiedi troppo alla mia memoria, perché volevo rispondere su due o tre cose. La prima è che il 4-3-3 non l'abbiamo fatto nemmeno per un minuto col Bologna. Lo dico così, non a te, lo dico a tanti che non se ne sono accorti. Il Napoli ha giocato 4-4-2 in non possesso tutta la partita, tutta, cambiando gli uomini, ma tutta la partita. Quando teneva la palla in Bologna, il Napoli era 4-4-1-1, 4-4-2, e vabbè, siamo d'accordo tutti su questo. E in fase di possesso, nel primo tempo, ha sviluppato 3-4-2-1, proprio come chiedi tu, perché c'erano Di Lorenzo stringeva. Poi sulla Di Lorenzo stringeva Politano da una parte, Spinazzola dall'altra. Nel secondo tempo un po' cambiata la cosa, perché Vergara stringeva molto la posizione al fianco di De Bruyne alle spalle di Højlund, ecco 2-1 finale, mentre Lang da una parte e Favasulli dall'altra stavano in ampiezza, e quindi la posizione dietro la punta la manteneva De Bruyne. Qualche volta, quando la svuotava De Bruyne, si inserivano altri giocatori, al punto che si è inserito addirittura il buon Lobotka, è andato a fare il gol decisivo. Questo è un po' il racconto in estrema sintesi della partita. Sul fatto, quindi sull'ultima, no. In generale sì, sono d'accordo con te, per le attuali caratteristiche, per l'emergenza che c'è, bisogna lasciare da parte il 4-3-3.
4: Sì, lasciarlo tornare all'origine a me non è mai piaciuto, non perché... ma noi non possiamo rischiare di non arrivare nelle prime quattro, che sarà complicatissimo quest'anno, a oggi così.
2: Ah, poi su Alisson ti volevo dire, scusami, su Politano non c'è bisogno che lo diciamo, l'ha fatto da tanto oramai, anche l'anno scorso per tutti i giorni di ritorno ha fatto tutta fascia a destra quando giocavamo 3-4-2-1, sì. Su Allison ho capito che hai detto, mi ricordo che hai detto per 20 minuti, però io non credo che sia proprio un ruolo adatto alle sue caratteristiche, perché è un giocatore da spunto veloce, ma tra l'altro se vuoi la mia, proprio la mia, nemmeno Politano è tanto adatto, però oramai ha capito come cavarsela in quella posizione.
1: Sì, no, una volta che hai Favasuli, Di Lorenzo, sta gente qua lo può fare.
4: Io Politano ho sempre visto un po' come Zambrotta, devo dire, cioè partito alto.
2: Politano. No, però non c'ha quella gamba, guarda che Zambrotta teneva una gamba che faceva impressione. Perché Zambrotta faceva i buchi a terra, Politano è uno che fa i passettini veloci. Sono diversi come calciatori, credo. La posizione tu puoi mettere tutte le caratteristiche, tu le posizioni puoi mettere tutti i giocatori in tutti i ruoli, estremizzo il concetto, no? Non è così, però insomma estremizzato si può dire. Poi però devi capire con le caratteristiche che hanno come possono interpretare il ruolo, questo è il secondo il passaggio chiave.
4: Certo.
2: Cosa chiedegli di fare?
4: Non bisogna snaturare Allegri, chiedegli di fare calcio champagne, perché non è roba sua, punto.
2: Ma guarda, al di là di Allegri, io direi che in questa ipotesi che tu hai sottoposto, col sviluppo anche 4-2-3-1 per me, abbiamo più giocatori al posto giusto, questo è più che altro, più che snaturare o non snaturare, abbiamo giocatori al posto giusto. Poi sul discorso del Napoli, tra le tante criticità che vengono elencate, quella lì del Napoli logoro, io la racconterei un po' in maniera diversa. Dirò una cosa che può sembrare strettamente parente al Napoli logoro, ma non lo è. Nel senso, il Napoli non la definirei una squadra logora, che non sia mai fosse vero questo. Se sei logora come squadra, non vai da nessuna parte, oramai si deve correre, si deve aggredire nel calcio, si gioca ogni 3 giorni, quindi mai voglia che il Napoli sia logoro. Se è leggermente, ce la possiamo cavare, se è leggermente, io credo che sia leggermente in fase calante in molti suoi interpreti, perché il prime, questi giocatori l'hanno già avuto facendoci vincere anche 2 scudetti, su questo sono d'accordo, bisogna vedere se il margine è gestibile, cioè se il calo fisiologico, essendo passati gli anni, è talmente piccolo per ognuno di loro che anche un po' con i nuovi innesti, un po' facendoli giocare un po' meno, possono comunque tirare fuori una buona stagione. Questo credo che il Napoli lo sappia benissimo, Allegri credo che lo sappia, non credo che pensi che improvvisamente questi giocatori straordinari che Politano, Spinazzola, Di Lorenzo, Rachmani, Anghissà, Lobotte, che improvvisamente facciano la migliore stagione della loro carriera adesso. Io me lo auguro, ma è un po' difficile.
1: Abbiamo prima della pubblicità lo 081-546-6873 anche Gaetano. Ciao Gaetano.
5: Ciao, buonasera Paolo, buonasera a tutti.
2: Ciao.
5: No, io sono d'accordo sul fatto che tu hai detto che ci sono dei giocatori che non sono logorati, ma sono arrivati, non dico al termine della loro carriera, però in fase calante.
2: Una leggera fase calante, dai.
5: Quello che mi preoccupa a me non è il Napoli, è che sono gli altri che sono impressionanti. Cioè, credo che l'Inter ammazzerà il campionato, perché io in evento li vedo in una forma fisica, in un tipo di gioco eccezionale. Quando è entrato Zielinski veramente sembrava un vecchio Zidane, è stato eccezionale. La Roma, se non aveva un calo, sarà difficile riprenderla. Però per noi la vedo molto tosta. Questo dicevo io.
2: La corsa su Roma-Inter, io ci metto anche il Como. È difficile, però la stagione è talmente lunga che le cose possono cambiare. Se dobbiamo attenerci a quello che abbiamo visto finora, dobbiamo dire che sembrano squadre che hanno qualche cosa in più, una particolare cosa in più, che fanno gol molto più facilmente di noi. Ecco, questo direi che se vogliamo individuare il motivo della preoccupazione e del vantaggio che loro hanno nei nostri riguardi, è proprio questo, che loro fanno gol abbastanza facilmente. A noi è un po' una faticata ancora.
5: Sì,
2: questo dicono.
5: Siamo molto striminziti nel gol. Cioè, ora a volte sui social ti capitano le vecchie partite del Napoli e noi facciamo delle cose impressionanti. Cioè, veramente facciamo goleate dappertutto. Ora, sono 2 o 3 anni che veramente facciamo fatica e ci dobbiamo portare questo 1-0, questo 2-1 massimo. Le goleate non le facciamo più, ci siamo snaturati secondo me. Ah, vabbè, ascolto la risposta via radio.
2: Grazie.
5: Complimenti per la trasmissione.
2: Ora non ci azzecca niente quello che. Grazie assai. quello che dirò adesso non ci azzecca niente, però il calcio ha preso una direzione abbastanza chiara, no? Che è quella della ricerca del gol, addirittura esponendosi al rischio di prenderne. In Italia abbiamo l'esempio dell'Inter, no? Che ha preso due gol, è andata due gol sotto con noi, due gol sotto con l'Udinese, e poi l'Udinese ha stravinto con noi, chiaramente siamo meglio dell'Udinese, ha rischiato, però poi ha vinto pure con noi. Però c'è un caso eclatante ancora più dell'Inter o della Roma, che pure sta segnando tanto, o del Como, che pure non fa fatica a segnare anche in Champions, pronti via quattro gol. C'è un caso eclatante in questo momento che va seguito come esempio, ed è quello del Barcellona, che ha 28 gol già in campionato dopo 6 partite a punteggio pieno a 18, ed ha 28
1: Rafinha
2: gol.
1: Rafinha oltre la doppia cifra, tra l'altro.
2: Rafinha sta a 9, sì, più 7 assist, più 4 assist, Jamal sta a 7. E ieri hanno vinto 28 gol in 6 partite, 6 per 4 fa 24, vuol dire che è una media di 4,5, no? Aiutami se non ho sbagliato, credo che sia facile.
1: Sì.
2: È una media di 4,5 gol a partita, quindi mostruoso. Ma ieri hanno fatto una cosa incredibile, ne hanno presi 2, ne potevano prendere 3 o 4 ieri, contro una squadra debole, ma ne hanno fatti 7 facendo 6,65 di XG, che almeno da quando questa statistica viene resa nota in tutte le partite, io la vado a guardare spesso perché è un indicatore interessante, non è che è scritto tutto nell'XG, intendiamoci, se no fanno i soliti fenomeni, fanno la polemica dicendo i maniaci dell'XG, non siamo maniaci dell'XG, lo usiamo come argomento tra i tanti argomenti che vanno usati per spiegare una partita, qui nessuno si è fissato con l'XG, quindi ogni tanto sento che qualcuno vuole fare dell'umorismo, ma è un umorismo boomerang, cioè che gli torna dietro e fa la brutta figura nel momento in cui lo sta dicendo, però 6,65 è veramente, da quando lo vado a controllare, un numero spaventoso, vuol dire che c'hai un indice di pericolosità costante nei 90 minuti e vuol dire che ti puoi permettere un lusso straordinario, quello di prendere qualche gol e non battere ciglio.
1: E poi tra l'altro ricordando, caro Paolo, che Yamal ha sbagliato un calcio di rigore e gli è stato anche annullato un gol per fuorigioco, un fuorigioco abbastanza lampante, però comunque era un'altra situazione pericolosa, quindi davvero una squadra che gioca relativamente in avanti. Ci dobbiamo fermare, un pizzico di pubblicità, poi ritorna il nostro Paolo Del Genio con 442.
6: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Autoscala guida il tuo futuro.
9: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
12: E rieccoci nuovamente in diretta con 442 filo diretto con voi tifosi azzurri, con il nostro Paolo Del Genio, non solo, ma anche i vostri WhatsApp. E allora, prima di ritornare al telefono, Paolo, ti leggo questo messaggio di Fulvio al 342 00 00 100. Che ne pensi per domenica di Favasulli a sinistra e marcatura su Mastantuono?
13: Addirittura c'è al posto né Olivera né Spinazzola. Direi che non credo che Allegri ci stia pensando. Mi sembra una soluzione quando e se in qualche partita vuole considerare solo, quasi esclusivamente, la parte offensiva. Qui io mi auguro che la consideri molto la parte offensiva e che sia quella prevalente, però c'è una fase difensiva comunque da valutare. In Serie A e al suo inizio, ma anche l'anno scorso in Serie B, facendo un ottimo campionato a Catanzaro, da difensore esterno a 4 non ha mai giocato, perché giocavano a 5, diciamo, giocavano a 3 e lui faceva l'esterno tutta fascia, o a destra o a sinistra. Quindi mi sembrerebbe, non lo conosco ancora bene, come, diciamo, nei duelli difensivi che tipo di garanzie ti può dare. Certo, sarebbe interessante trovare uno che attacca molto Mastantuono per evitare che ci sia solo la fase di difesa su questo giocatore, però credo che toccherà a uno fra Olivera e Spinazzola. Non credo che sia questa inizialmente l'idea che sta passando per la testa di Allegri.
12: Alessandra da Napoli invece ti chiede se ti piace questa formazione: Milinkovic, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola, Gilmour, Lobotka e poi Vergara, De Bruyne, Lang dietro Højlund, 4-2-3-1.
13: Non è nemmeno da escludere che possa averla azzeccata addirittura Alessandra, perché a sinistra c'è il ballottaggio Olivera Spinazzola, ma può tranquillamente giocare Spinazzola come ipotizza lei. Anche Olivera, diciamo, è 50-50, quindi è aperta. Poi sulla coppia abbiamo detto già, non ci sono dubbi su Gilmour e su non ci sono dubbi su Gilmour e Lobotka. Dobbiamo vedere in avanti che idea viene a in questo momento sembrerebbe possa essere Politano con Lang e De Bruyne dietro Højlund, però non escludiamo questa qui con Vergara al posto di Politano, non escludiamo Favasuli lì come nel secondo tempo col Bologna, non escludiamo Vergara con De Bruyne che non capirei perché, però parte dalla panchina per far posto inizialmente a Vergara e subentrare lui dopo. Non escludiamo nulla, non escludiamo nemmeno Vergara a sinistra come è stato almeno nello schieramento con il Bologna e poi però quasi sempre dietro la punta insieme a De Bruyne con l'ampiezza tenuta da Spinazzola in una sorta di 3-4-2-1. Veramente io credo che oggi è giovedì, Allegri starà pensando a tutto con grande a tutte queste soluzioni possibili con grande attenzione. Poi come dice lui, questa è una frase che condivido, dice poi facciamo la formazione, speriamo di farla bene, se capiamo velocemente che non l'abbiamo fatta bene ci mettiamo mano perché abbiamo le sostituzioni, poi così è che funziona.
12: Ritorniamo allo 081 546 6873. Diego, ciao Diego.
14: Ciao, buonasera, ciao Paolo. Complimenti ciao. Tanto per la trasmissione, e sono anche un po' emozionato perché ti seguo dai tempi di Via Vicinale Paradiso ed è la prima volta che ho opportunità Grazie. Di parlare con Paolo. Io ho un dubbio grosso, però magari non ne capisco niente, ma volevo sapere la tua opinione in merito. Ma Højlund, secondo te è veramente una prima punta? Perché io ho la sensazione che l'anno scorso si diceva spesso si sta lukakizzando, ma io ho la sensazione che sia un ruolo che non gli si addica al 100%. Spesso fa controlli un po' approssimativi quando sta a spalle alla porta, non lo so, ma siamo sicuri che si parla tanto di Lucca, del fatto che non sia adeguato, eccetera, eccetera, ma siamo sicuri che invece il titolare sia effettivamente una prima punta?
13: No, per me lo è. Ora bisogna vedere noi che idea ci siamo fatti sul ruolo di prima punta. Non è che le prime punte sono tutte uguali, eh. Noi abbiamo avuto prima punta, che ne so, abbiamo prima punta Kane, parliamo di adesso. Volevo fare esempi, mi erano venuti in mente Gerd Müller e Romario, però lasciamo perdere, vado troppo dietro, non so nemmeno quanti anni ha l'amico.
14: No, può io li che... conosco, ho 40 anni da ieri.
13: Vabbè, auguri. No, il discorso è che parlando di quelli attuali ci sono varie interpretazioni dei ruoli, no? C'è Kane che la viene a prendere, poi è stato il cannoniere più prolifico dell'anno scorso, venendola a prendere un po' dovunque, anche per scelta dell'allenatore. Poi noi abbiamo avuto uno che, faccio una domanda, dico, è prima punta Mertens? Era prima punta Mertens, diciamo come
14: forse no,
13: come archetipo, però, come archetipo della prima punta non è proprio il disegno preciso, però come l'ha fatta la prima punta in maniera grande, straordinaria,
14: sì.
13: Quindi si indipendentemente dalle tue caratteristiche, il punto è se tu giochi da prima punta e sei una prima punta leggermente atipica per qualcosa o totalmente atipica come Mertens, bisogna poi adattare il gioco per esaltare le tue qualità. Questo è, cioè, se quando c'era Mertens noi andavamo a fare i cross, eravamo, vuol dire che eravamo stupidi, eravamo impazziti se facevamo i cross per Mertens.
14: Quindi sei, cioè, un pochino...
13: Per me la può fare, insomma, la può fare. Poi tra l'altro non vedrei... No, per me è un ottimo calciatore, quindi è un giocatore di questo livello, di livello squadra importante. Poi non vedrei un altro ruolo invece, sinceramente, perché se poi non lo sottraiamo al ruolo di prima punta, dove lo mettiamo? Non vedo un altro ruolo per lui.
14: Fammela porre in modo diverso. Secondo te il Napoli sta facendo il gioco adatto ad Højlund?
13: Ma lo sai perché ti dico? Più che il gioco adatto ad Højlund, il Napoli stava col Bologna, no, col Bologna è andata bene, abbiamo costruito tanto. Il Napoli stava facendo un gioco che produceva poche palle gol. E il gioco che produce poche palle gol, indipendentemente dalle qualità del centravanti, se non hai Messi e Ronaldo, che ne so, e Mbappé, pur li sbaglia Mbappé, se non hai questi fenomeni, è chiaro che Holland, che non sbaglia quasi mai, però comunque hanno bisogno di rifornimenti, di occasioni, i centravanti hanno bisogno di più occasioni. Io la cosa che dico a tutti quelli che muovono qualche critica a Højlund è: ragazzi, ma quanti gol gli abbiamo visto sbagliare da quando è a Napoli? Io dico pochi. Allora, poi qui il dibattito non si chiude, però, perché potrebbe essere per colpa, diciamo, colpa per limiti della squadra che ha costruito poco e quindi non l'ha innescato, ecco, in questo Højlund non c'entrerebbe nulla. Qualcuno mi può dire che però il difettuccio di Højlund, che è un gran combattente, un bel giocatore completo quasi, è quello lì di non leggere l'azione come i grandi centravanti, che su quella mezza palla che arriva capiscono un secondo prima del difensore dove andare per punire la squadra avversaria. E su questo credo anch'io che debba un po' crescere. Poi il limite suo, per me incredibile, però è così più evidente, e proprio lo dice la sua carriera, che per la stazza che ha non segna molto di testa.
12: E tra l'altro, Diego, nel salutarti a proposito di Højlund, Paolo, c'è anche questa classifica dei calciatori che in questo momento valgono di più, e lui è al nono posto, cioè davanti ci sono soltanto gente come Haaland, come Olise, come Lamine Yamal, Rodgers del Chelsea, Florian Wirtz. Per quello che è il valore del calciatore, che è stimato tra i 100 e i 124 milioni di euro, quindi non
13: stiamo parlando, perché le potenzialità sono grosse, l'età è quella giusta, perché stiamo parlando di un 2003 che da quest'anno non è più inseribile nella lista under, capito? Cioè, ne sentiamo parlare da tanti anni ed è diventato quest'anno over, è un giocatore ancora molto giovane, quindi molte volte i grandi centravanti hanno avuto il momento prime, il momento migliore della loro carriera dai 27 ai 31-32, diciamo, e lui ancora
12: tanta strada davanti a sé, certo.
13: Quindi veramente il potenziale è grosso, sì.
12: Andiamo da Massimo. Ciao Massimo, buonasera anche a te.
15: Vincenzo, buonasera Paolo.
12: Ciao.
15: Una chiosa veloce sul discorso di Højlund. Tanto XG, caro a Paolo De Genio, dovremmo fare la media di quanti degli XG che ha il Napoli da quando gioca Højlund, per vedere la percentuale di gol fatti e sbagliati, che è veramente bassissima, perché a mente forse ha sbagliato 2-3 gol più o meno da quando gioca.
13: Bravissimo, quello che ho detto prima, me l'hai detto molto bene, bravo.
15: Un'altra cosa, Paolo, noi non ci sentiamo dallo scorso campionato, io sono quello che si auspicava come te d'altronde di poter vedere con più frequenza Gilmour in Lobotka, pure perché secondo me con questo, diciamo, schieramento, a parte secondo me il fraseggio a noi ci può aiutare anche a non rincorrere sempre gli avversari, e rincorrendo gli avversari secondo me noi andiamo incontro agli infortuni anche per questa cosa, perché se torniamo, facciamo mente locale su Napoli di Sarri, che era aveva zero infortuni, diciamo, a livello muscolari, che poi anche un po' di fortuna, però quando corre la palla e facciamo correre gli avversari noi ci stanchiamo di meno, andiamo meno in sotto stress e quindi ci possiamo infortunare di meno. Quindi oltre questo, secondo me, oltre a completare il ruolo di regista allo Bocca, che ha fatto un grande lavoro, però ha anche lui qualche mancanza, e con, diciamo, l'adattamento di Vergara, che secondo me deve trovare un po' la posizione fra il centrocampo e Højlund, e Favasuli, che ha un'ottima tecnica, un buon fraseggio, e con le imbucate classiche delle terzini, secondo me potrebbe essere una buona, un'ulteriore soluzione.
13: C'è Vergara nei due?
15: Okay.
13: Vergara nei due, dici Massimo?
15: No, Vergara diciamo vicino a Højlund, avendo
13: va bene. Sì, non ho capito bene.
15: Deve trovare la posizione che deve legare.
13: No, ho capito. No, per un attimo avevo capito che volevi trovare un altro giocatore, diciamo, che fisicamente potrebbe avere delle caratteristiche similari, però proprio le sue caratteristiche di gioco non sono, ma non l'hai chiesto. Rispondo lo stesso, anche se non l'hai detto tu. Vergara nei due la vedo un po' difficile, anche se in una partita amichevole a Castel di Sangro è stato provato lì, la vedo un po' difficile, perché Vergara oramai nel suo DNA calcistico ha assimilato l'idea della giocata, essendo uno che ha giocato sempre negli ultimi 30 metri o esterno d'attacco, essendo uno che ha giocato sempre avanti, ogni volta che c'è il pallone tra i piedi pensa alla giocata, il dribbling, la piroetta, la verticalizzazione, il tocco di prima. tutte queste cose fantastiche quando sei un trequartista, pericolosissime se sei invece uno che deve giocare davanti alla difesa. Infatti sono giocate che
15: e noi dobbiamo sfruttare le doti di Vergara, che secondo me sono dal dalla tre quarti in su, e per questo avendo questa doppia opzione abbiamo più soluzioni in attacco, visto che oramai non abbiamo quei giocatori di fascia tipo Kvaratskhelia e qualcun altro da poter sfruttare così in ampiezza di tecnica.
13: Io, se vogliamo fare tutto questo discorso, sintetizzarlo con i numerini, che non è che spiegano tutto, però l'idea di avere sempre due e non tre, quindi impostare con maggiori punti di riferimento e destabilizzare un po' anche la pressione avversaria muovendo molto con le rotazioni i 3 più 2, no? I 3 più 2 ruotano, cioè i 2 sono Lobotka e Gilmour, i 3 sono i 3 difensori tranne Spinazzola che si alza, falli ruotare questi 5 giocatori, cioè Di Lorenzo che viene avanti, Marin che si stacca, Gilmour e Lobotka che entrano dentro. Per me questo è il modello di gioco migliore per impostare l'azione, per costruire l'azione. Poi non la possono fare questa cosa sempre Gilmour e Lobotka, perché non è che possono giocare tutte le partite, qualche volta la faranno benissimo anche con caratteristiche un po' diverse, ma la possono fare tranquillamente anche Anghissa e McTominay. Però io, al di là ora dei nomi, resterei sempre con questo modello di costruzione 3-2-4-1.
15: Da più soluzioni,
13: sì.
15: Okay,
12: grazie Massimo, ciao, grazie davvero per averci chiamato allo 081-546-6873. Prima della pubblicità, veramente al volo, Paolo, Pier Mario da Caserta, Højlund e Lucca insieme in attacco, poi cambia partita in corso, che ne pensi?
13: Non siamo strutturati come organico per fare questo, perché per fare questo tu devi avere quattro, cioè giocare con le due prime punte. L'Inter Docet, no, non c'è bisogno di fare
12: questa devi averne quattro
13: e tu fai la rotazione fra questi quattro giocatori, due sono titolari, altri due però sono forti, Pio Esposito e Bonny, e per fortuna non andarono bene le due alternative nell'anno del nostro quarto scudetto, perché Arnautovic, Taremi, c'era anche Correa, non riuscirono a dare una mano, anzi per la verità Arnautovic ce l'ha detta a noi una mano sbagliando quel gol di Interpazio negli ultimi minuti, e quindi come vedi sono ruoli che determinano in un senso o in un altro.
12: Ci andiamo in pubblicità, poi rush finale di questo appuntamento con 4-4-2, tra poco.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
6: E dunque rush finale di questo appuntamento con 442 e subito vi ricordo lo 081-546-6873 per le vostre telefonate in diretta, così come il 342-000-100 per i vostri WhatsApp, tutti per il nostro Paolo Del Genio. Ritorniamo al telefono perché abbiamo già una prima telefonata e ne approfitto per salutare e ringraziare anche Ciro Froio che sta curando la parte tecnica audio, così come Simone Zagherio per quanto riguarda la regia video. Andiamo con il primo ascoltatore che è Fabio. Ciao Fabio.
7: Ciao ragazzi, ciao Vincenzo, ciao Paolo, buonasera. Volevo fare una domanda a Paolo per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico che stiamo affrontando in questo momento di emergenza, no? Poi mi riferisco ovviamente a Anguissa e a McTominay che mancano e l'inserimento di De Bruyne. Volevo chiederti Paolo, ovviamente adesso stiamo giocando con il doppio play, no? Con Gilmour e Lobotka, che eventualmente uno dei due si alterna ad uscire con più tranquillità anche senza palla, no? Abbiamo visto anche domenica quando segnò Lobotka che si trovava praticamente a ridosso dell'area di rigore, quindi con Gilmour che resta più basso e Lobotka che si permette, diciamo, come dire, no? Il lusso, diciamo così, un termine scherzoso, di andare anche
8: a ridosso, abbondantemente dentro l'area di rigore.
7: Bravissimo, quindi una zona che praticamente è fuori, no? dalla normalità per il giocatore.
8: Il suo raggio d'azione, sì, non è quello.
7: Perfetto, però volevo chiederti come valuti questo, diciamo, come dire, organizzazione anche per emergenze ovviamente in futuro, quindi anche con eventuali recuperi di McTominay che ci auguriamo possa recuperare al 100% e anche chissà finalmente recuperarlo al 100%, la valuti una situazione fattibile anche quando questi due giocatori saranno recuperati, oppure partiremo sempre con Anguissa, Lobotka e McTominay a prescindere dalla partita, a prescindere dall'avversario, a prescindere dalle situazioni? Dico, volevo sapere tu cosa ne pensavi, se era fattibile o meno, a parte l'emergenza che abbiamo oggi, rivedere, riproporre questo atteggiamento nella parte centrale del campo.
8: Secondo me, ti ringrazio, è più difficile. Prego. Indipendentemente, ora diciamo la parola corretta è impossibile perché mancano Anguissa e McTominay, ma facciamo che ci un periodo lungo che ci sono Anguissa e McTominay e si decide di giocare di nuovo con uno fra Lobotka e Gilmour play e poi le due mezze ali, Anguissa e McTominay. Poi che alternative abbiamo ad Anguissa e McTominay? Cioè De Bruyne abbiamo visto che è meglio se sta più vicino alla punta in zona 14, è meglio se sta lì piuttosto che parte da mezzala, ruolo che può fare benissimo. Vergara lo stesso, è meglio che sta quei 10-15 metri più avanti piuttosto che parte mezzala. Quindi mi sa che noi non abbiamo le alternative ad Anguissa e McTominay, perché tutte le cose, come abbiamo detto prima rispondendo alla domanda, ma partiamo con Luca e Olin. Ma non abbiamo le alternative per giocare con le due punte. E secondo me non abbiamo le alternative, adesso men che meno perché sono infortunati, ma anche se ci dovessero essere, non abbiamo le alternative a Anguissa e McTominay. Quindi Anguissa e McTominay si fanno le loro belle rotazioni e giocano con Lobotka e Gilmour nei due posti come coppia centrale, e poi restano De Bruyne e Vergara, eventualmente anche Giovane, che giocano dietro la prima punta. Per me così otteniamo uno sviluppo migliore e otteniamo tutti in un ruolo che è più naturale per loro, senza forzare, per cosa invece alla quale, se torniamo a un classico 4-3-3, basta che un giorno manca uno fra Anguissa e McTominay, siamo costretti a forzarlo un po', qualche ruolo.
6: Andiamo da Livio adesso al telefono. Ciao Livio.
9: Ciao Vincenzo, ciao Paolo.
6: Ciao.
9: Sarò velocissimo, ciao, perché ho tre cose da chiederti e ti ascolto proprio per radio. Due sono due spunti da due telefonate precedenti. Vergara alla Virz, perché l'hai nominato prima.
8: Vergara
6: alla Virz.
8: Alla tanti giocatori, un ruolo insomma che ci sta,
9: non è
8: che lo fa, non è che lo fa solo Virz, lo fanno 100 giocatori nel mondo oramai.
9: No,
8: molte squadre giocano col 4-2-3-1, e quindi
9: no, perché l'hai nominato prima Virz, allora io dico Vergara alla Virz perché ha
6: l'ho nominato io quando parlavo di calciatori che hanno valore un po' più di Rasmus Højlund.
8: Sul valore, sì.
9: No, come posizione, lui ha
8: come posizione, ti ho detto, ce ne stanno, no, 100, sbagliato, ce ne stanno 300 che giocano in quel ruolo, e molti sono pure bravi in quel ruolo, perché ce ne sono tanti, c'è molta ricerca di quel ruolo, perché oramai molte squadre top, ma molte squadre anche non top, oramai giocano questo 4-2-3-1, quindi è un ruolo che è tornato ad esistere. Quando si dice non giocano più i fantasisti, no, c'è questa posizione proprio bella, adatta per i fantasisti. Poi a volte giocano giocatori con caratteristiche un po' diverse in quella posizione, ma quel ruolo è un ruolo oramai molto utilizzato.
9: La seconda riguarda quello che tu hai detto prima, il concetto che hai estremizzato dei giocatori, li puoi mettere in tutti i ruoli, poi dipende dalle caratteristiche e l'interpretazione che ne fanno del ruolo. E ti faccio una domanda per questo, un giocatore che non riguarda il Napoli, ma a cui il Napoli si è avvicinato, si è accostato. Solé dell'Udinese, ma tu lo vedi centrocampista centrale? Io lo vedo più centrocampista che difensore, proprio per caratteristiche sue.
8: Dipende da che cosa vogliamo fare. Se siamo una squadra che vuole costruire molto da dietro, che vuole che il difensore centrale, l'Udinese gioca a tre, vuole che il difensore centrale venga spesso in appoggio, può stare tranquillamente nei tre dietro, però è il classico difensore che se lo metti a centrocampo comunque se la cava, però per me resta un difensore.
9: La terza invece è regolamentare e riguarda la partita Napoli-Bologna. Che io sappia, nel nuovo regolamento, quando un giocatore ha bisogno delle cure del medico deve stare un minuto fuori. Questo è stato fatto per non creare perdite di tempo, no? Mi confermi che è così il nuovo regolamento?
8: È così, sì, lo stiamo anche vedendo.
9: De Bruyne contro il Bologna, che l'hanno contrastato, se non sbaglio, Teate e un altro suo compagno, Ferguson, che si sono toccati entrambi, e entrambi hanno avuto bisogno delle cure mediche, per sfortuna loro. Ma nessuno dei due è stato, né l'uno né l'altro, né tantomeno tutti e due, è stato il minuto classico fuori, e sul successivo calcio d'angolo, proprio Teate, se non sbaglio, ha marcato Rafa Marin, che stava andando di testa a colpire in maniera molto pulita.
8: Allora, pare che c'è la regola che contemporaneamente, se si fanno male due giocatori della stessa squadra e vengono soccorsi, non possono essere tenuti fuori tutti e due. Ma però io vorrei conoscere bene la regola, che potrebbe essere che però almeno uno, perché se no diventa
6: no, Paolo, dico, pare che la regola, oltre al fatto che non possono essere due calciatori tenuti fuori per un minuto, c'è anche il fatto che quando l'intervento non è tra due giocatori avversari ma due giocatori della stessa squadra, la regola, diciamo, non venga in questo modo applicata, perché non è un fallo di gioco, non è uno scontro con un avversario, ma uno scontro tra due calciatori della stessa squadra.
8: No, perché pensavo che sennò può diventare un escamotage per evitare l'inferiorità numerica. Appena ti vedi che sta, che il tuo compagno si rialza, ti butti a terra, ti fai soccorrere pure tu, da uno diventano due, abbiamo risolto il problema.
6: Sì. Paolo, siamo arrivati in conclusione di questo nostro appuntamento, ovviamente tu tornerai domani puntuale a partire dalle ore 18 con il tuo 442, noi invece ci rivediamo domenica per raccontare Fiorentina-Napoli. Ciao Paolo, buona serata.
8: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
6: Tra poco arriva invece il nostro bomber Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Noi ci ritroviamo tra pochissimo per le ultime news. Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica audio, grazie a Simone Zagaria per la regia video. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto. Ci ritroviamo dopo un pizzico di pubblicità. Tra poco.
10: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura c'è anche un residente nella provincia di Napoli tra i presunti organizzatori della rete internazionale al centro dell'operazione Flight Trap condotta dalla Polizia di Stato contro la diffusione online di materiale pedopornografico. Il bilancio è di 17 arresti, 6 persone raggiunte da misure cautelari, una sottoposta a fermo e altre 10 arrestate in flagranza. L'inchiesta coordinata dalla DDA della Procura di Roma è stata condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online della Polizia Postale. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo forestale di Pozzuoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti dell'intero compendio immobiliare, impiantistico e aziendale adibito a centro di raccolta rifiuti Isola Ecologica in via Cuma 232 a Bacoli in provincia di Napoli. L'impianto è gestito da una società con partecipazione unica del comune. Risultano indagati la precedente amministratrice unica della società e l'attuale amministratore, il quale all'epoca dei fatti ricopriva anche il ruolo di responsabile tecnico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti della predetta impresa. Le accuse sono gestione illecita dei rifiuti del comune. Risultano indagati la precedente amministratrice unica della società e l'attuale amministratore, il quale all'epoca dei fatti ricopriva anche il ruolo di responsabile tecnico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti della predetta impresa. Le accuse sono gestione illecita dei rifiuti, scarichi abusivi e inquinamento,

Dio Maradona. Per il Vomero, l'adozione del provvedimento è stata decisa in considerazione della circostanza che vi si sono verificati negli ultimi tempi alcuni eventi criminosi e di illegalità che hanno causato allarme sociale tra la popolazione, fatti che la scorsa settimana sono stati anche tema di analisi nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato domenica alle 12.30 allo Stadio Franchi contro la Fiorentina per la quinta giornata di Serie A. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico ancora una volta. Purtroppo però Anghissà ha svolto una sessione personalizzata in palestra in campo e la sua convocazione per domenica resta ancora in forte dubbio. Ci saranno invece i tifosi del Napoli, anche quelli residenti in Campania, che hanno ricevuto finalmente il sì da parte dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Ciro Froi, a Simone Zagaria e curando la parte tecnica. Ricordiamo i numeri telefonici per il nostro filo diretto 081 546 6873, 342 00 00 100 per i nostri audio o WhatsApp o scritti. E come ha detto il buon Vincenzo Verna al nostro GR, continua la preparazione del Napoli in vista della trasferta di Firenze. Ancora lavoro differenziato per Anghissà, nella speranza di vederlo domani, magari allenarsi in gruppo per essere almeno convocato, anche magari in panchina, avere almeno un'alternativa a centrocampo. Ieri serata di Europa League, dove comunque il Milan ha perso in casa col Benfica 2-0. Stasera è il turno della Juve, che scenderà in campo allo Juventus Stadium con il NEC Nijmegen, squadra olandese. E ovviamente si va verso Firenze, una partita di vitale importanza, soprattutto se il Napoli riuscisse a fare 3 punti, al di là del bel gioco meno, ma 3 punti che sono importanti, perché comunque sabato c'è Roma-Inter, domenica comunque Juve-Atalanta. Il Napoli vincendo ha la possibilità di accorciare le distanze dalle prime in classifica, anche perché si andrebbe poi alla sosta con diciamo il morale alto, e il Allegri diciamo può preparare le prossime 9 gare che ci saranno dopo la sosta nel cercare di migliorare qualcosa, soprattutto di migliorare sul palleggio, sulla tecnica, sulla pulizia dalla costruzione dal basso, troppi errori, e si cercherà di aggiustare qualcosa anche in fase difensiva, troppi tiri presi, troppe occasioni da gol concesse in queste 4 partite. E poi ovviamente anche se il Napoli crea tanto, come abbiamo visto in queste partite, Allegri magari può cercare di dare una mano magari a Højlund nel fargli arrivare diciamo qualche palla in più verso la porta in profondità, o far arrivare qualche cross in più. Partiamo col nostro filo diretto, abbiamo Franco in linea. Ciao Franco, buonasera.
1: Ciao, buonasera. Prima una considerazione su cui diciamo è una mia opinione che eventualmente tu puoi commentare. Sì. Praticamente io non cambio idea nel tempo se non mi fanno cambiare idea. Io per il passato dicevo che Allegri non è un buon allenatore, sa tenere lo spogliatoio, sa ottenere risultati ma con squadre forti. Però sono pessimista, perché in tutte le squadre che ha allenato il gioco non c'è, e anche nel Napoli il gioco non c'è. Quindi quando noi vediamo che anche col Bologna il primo tempo palla lenta, occasioni da gol 0, evidentemente non posso pensare di essere ottimista per il futuro. E quindi

0: Quando si dice noi abbiamo bisogno di un altro centravanti, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno... No, noi abbiamo una squadra fortissima, ma se non c'è il gioco, la palla non arriva davanti, i giocatori non possono fare niente. Højlund è forte, come sono forti anche gli altri. Quindi io sono pessimista perché noi non arriveremo tra i primi quattro, anche se io sono grande tifoso e spero. Quindi questa è la mia considerazione di base. Se tu vuoi... Poi ti voglio fare una domanda, se tu vuoi rispondere adesso o faccio anche la domanda.
1: Sì.
0: Praticamente diciamo che ho perso quasi,
1: ti sei dimenticata la seconda domanda.
0: No, la, praticamente no, rispondo prima a questa considerazione, cerco di ricollegarmi il filo logico. Ah, ecco la domanda. Io però è una domanda provocatoria. Provocatoria, non la prenderete alla lettera, non la prenderete alla lettera. Non è conveniente fare il tifo in Coppa dei Campioni contro il Napoli? E mi spiego. Io sono a favore dei tifosi. Durante il corso di un anno non si possono cambiare le regole. Se i tifosi sono contro il presidente perché si cambia le regole, non possono portare i tabelloni, le pubblicità e roba del genere, non avendo possibilità di vincere la Coppa dei Campioni perché siamo inferiori, passare il turno che significa? Avere il prestigio di giocare contro un'altra grande squadra o avere solo un altro incasso di 5 milioni? Perché io penso e sono convinto che la Coppa dei Campioni distrae dal campionato e toglie i punti, così come li ha tolti all'Inter quando abbiamo vinto lo scudetto. L'Inter era impegnato e ha fatto la finale di Coppa dei Campioni. Probabilmente se non fosse stato impegnato avrebbe fatto qualche punto in più. Quindi se noi veniamo eliminati, perché non abbiamo possibilità di vincere Coppa dei Campioni, la squadra è molto molto molto più forte di noi, certo, penso io. Allora avere questa partita in più di prestigio, magari vieni il Barcellona, vieni il Bayern, vabbè, ma alla fine ci conviene o non ci conviene? O ci conviene essere eliminati?
1: Grazie, grazie Franco per la tua considerazione. Io ti rispondo in diretta, cerco di risponderti a tutte e due le considerazioni che hai fatto. Io penso che Allegri non è uno sprovveduto, ovviamente può piacere, non può piacere, pues si può essere pessimisti o magari essere positivi. Fatto sta che comunque Allegri è un allenatore capace, un allenatore che comunque gestisce bene la rosa, soprattutto gestisce le prime donne, è un allenatore che fa tante rotazioni, è un allenatore che se c'è un giovane dentro, un giovane importante che ha delle qualità, lo butta dentro senza problemi, è uno che parla individualmente con i giocatori, quindi si fa apprezzare anche dal gruppo, e ovviamente per gioco neanche io ovviamente impazzisco per Allegri per quello che ho visto in passato, però io voglio ancora valutare, voglio sostenerlo, perché voglio dire non è uno stupido, è uno che comunque ha vinto scudetti e anche con le squadre, anche se sono con le squadre forti, li devi pur sempre vincere, perché anche il Paris Saint Germain per anni ha avuto Messi, Neymar, Mbappé, però non ha vinto niente in Europa. Quindi non per forza deve avere la squadra forte, diciamo si deve vincere per forza. Vincere non è mai facile in tutte le categorie. Penso che è un allenatore che, dove De Laurentiis ha mantenuto la politica più o meno di avere un filo conduttore con diciamo qual è stata la perdita di Antonio Conte, ha voluto un allenatore di spessore, di personalità. Non è che in giro ce ne fossero chissà tanti allenatori, c'era Italiano, ma con Italiano era comunque un'incognita. Napoli, e seppur bravo per il gioco che fa lui, la società doveva spendere soldi perché servivano giocatori adatti al suo gioco. La politica del Napoli è quella quest'anno di non spendere tantissimo, e hanno preso un allenatore che allena e cerca di fare il proprio meglio con l'attrezzatura che lui ha in rosa. questo è quanto. Però io non posso mettere la graticola Allegri per due sconfitte in campionato, non posso giudicare l'operato di un allenatore dopo quattro partite più una di Champions, soprattutto con Como, Inter e Arsenal. Ha bisogno di tempo, perché non è mai facile, soprattutto a Napoli è un allenatore nuovo e ci vuole delle conoscenze del gruppo e capire il modulo adatto diciamo per i giocatori che ha in rosa il Napoli, e quindi sicuramente ne approfitterà alla sosta. Per quanto riguarda la Champions non sono d'accordo, perché comunque quelli che lotteranno per lo scudetto e quelli che lotteranno per la Champions quest'anno hanno tutti diciamo le coppe di mezzo, quindi la Juve, il Milan nell'Europa League, Como, Roma e Inter in Champions League, quindi l'obiettivo, uno degli obiettivi primari, abbiamo detto che era Allegri o un altro allenatore, sicuramente migliorare la pessima Champions che abbiamo avuto l'anno scorso, perché comunque anche si deve andare avanti il più possibile per prestigio, per soldi, perché comunque fai più partite, e quindi per un giocatore avere più partite alle spalle di Champions l'aiuta magari con l'esperienza internazionale per i prossimi anni, per la gente, per tutto, perché il Napoli ha l'obbligo, dato che si è vinto due scudetti negli ultimi quattro anni, ha l'obbligo di puntare in tutte e tre le competizioni. Poi è chiaro, siamo d'accordo, è impensabile, è molto difficile vincere la Champions League, però si può fare un'ottima stagione, tracciare il bilancio della stagione e capire che Champions si è fatta, che campionato si è fatto, che Coppa Italia si è fatto, e alla fine sai, anche arrivare agli ottavi o ai quarti, non si sa, perché il calcio è strano. Comunque bisogna sempre migliorare l'anno precedente, e io penso che comunque Allegri farà di tutto per il Napoli, per cercare di migliorarlo e poi cercare di essere competitivo in tutte e tre le competizioni. E non penso che comunque col Bologna non si sia creato, perché una cosa anzi che mi ha stupito di Allegri è che in queste prime quattro partite forse è Genoa quella che si è creato di meno, ma le altre tre anche in Champions diciamo che il Napoli ha creato in fase offensiva. Magari c'è da migliorare negli ultimi 25 metri, però alla fine andare a fare 6-7 occasioni da gol al Meazza o in casa col Como 5-6 occasioni non è poco. Andiamo da Mario. Ciao Mario, buonasera.
2: Buonasera, sono sempre Mario.
1: Ciao Mario, buonasera.
2: Volevo chiedere in Napoli deve vincere a Firenze, perché se noi vinciamo a Firenze, in Napoli teniamo ancora una possibilità per l'ottavo scudetto, però deve pareggiare la Roma e l'Inter, così siamo sì, per la possibilità per lottare per lo scudetto in Napoli. Però il Napoli deve vincere a Firenze.
1: Eh certo, altrimenti è inutile parlare. Il Napoli deve vincere assolutamente, perché comunque si deve avvicinare alle prime posizioni, perché è un po' in ritardo. Mario, io ti ringrazio.
2: Questo volevo chiedere, un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia, che mi vogliono bene tutti quanti.
1: E ti salutiamo.
2: Napoli, forza Napoli.
1: E ti salutiamo sempre, ti salutiamo tutti quanti, Mario. È chiaro, ovviamente il risultato più comodo e buono per noi che Roma e Inter pareggiano, perché comunque il Napoli vincendo potrebbe accorciare. Di sicuro non sarà una partita semplice, ma sicuramente una partita che bisogna avere l'atteggiamento giusto, bisogna essere cinici, non bisogna fare disattenzioni, non bisogna concedere palle gol alla Fiorentina, bisogna fare una partita partita bella, intensa, perché comunque a Firenze non è mai semplice, anche se negli ultimi anni, diciamo, Firenze ci ha anche portato bene. Buonasera, secondo voi il Como riesce a fare tutte le competizioni a grandi livelli? Secondo me il Como è una squadra forte. È una squadra forte dove comunque ha già stupito in Champions League battendo l'Ipsia, che comunque non è una squadra qualsiasi, 4-1, e se finiva 7-1 non c'è niente da dire. È partita benissimo in campionato e secondo me il Como se la giocherà fino in fondo in tutte le competizioni. Magari ovviamente non penso che arriverà in finale di Champions, ma sicuramente stupirà, perché comunque ha dei ragazzi giovani, forti, che corrono, e ha un allenatore bravo, e ha una società solida, una delle più ricche d'Europa, hanno speso tanto, e quindi il Como è un'indiziata speciale anche per lottare per lo scudetto. Quest'anno sarà, come ho detto a inizio campionato, sarà un anno difficile e di sofferenza, perché le squadre si sono attrezzate bene, soprattutto sulle alternative, e quindi ci sarà sicuramente da soffrire, ma noi siamo abituati anche a questo. Andiamo da Roberto. Ciao Roberto.
3: Ciao Manuel.
1: Ciao, buonasera.
3: Io è la prima volta che chiamo, ti volevo fare i complimenti per la trasmissione, ma sei veramente bravo.
1: Grazie.
3: Volevo chiederti una cosa, dall'alto, diciamo, della tua esperienza, prima di tutto voglio dire che un goleador come te è quello che manca al Napoli, volevo domandare, ma tu hai visto o hai intravisto quello che può essere un Napoli futuro in queste partite? Sei riuscito a intravedere a sprazzi qualcosa? Perché secondo me qualcosina a sprazzi si è visto. Ti saluto.
1: Io ti ringrazio, Roberto.
3: Ti faccio i miei complimenti veramente e spero di riuscire a chiamare qualche
1: quando vuoi. Noi siamo qua, Roberto, grazie. Assolutamente sì, si è intravisto qualcosa, e come ogni partita, e fino adesso le prime quattro partite, ovviamente quando si analizza una partita ci sono le cose positive e le cose negative, e di certo il Napoli è propositivo, perché comunque crea. Però non possiamo nascondere che ci sono anche delle lacune, soprattutto a livello difensivo, sull'attenzione, sui cross, nei calci d'angoli, sulla costruzione dal basso, tanti errori anche a centrocampo, si concede tanto agli avversari. È una cosa che ho notato, non vedo alcune partite quella faccia di cazzimma proprio che ci vuole per far sì che non si prenda gol, di portare il risultato a casa, perché è come se fosse troppo semplice e scontato che il Napoli debba prendere gol, invece non deve essere assolutamente così. Però ci sono spunti interessanti, ricordiamo che comunque siamo alla quarta, ricordiamo che comunque ci sono giocatori fuori importanti come McTominay, Anghissà, Beukema, Marianucci, adesso anche Meret, ci sono giocatori che devono entrare in forma al 100%, vedi Neres, comunque anche Politano, Vergara, che comunque ovviamente siamo solo all'inizio, però di cose positive ce ne stanno. Ci sono una piacevolissima sorpresa, Favasulli, e abbiamo comunque un reparto attaccanti che è comunque abbastanza giovane, quindi ovviamente ci sono diciamo cose positive e cose, alcune lacune che si devono assolutamente migliorare. Andiamo da Rodolfo, buonasera.
4: Sì, ciao, buonasera.
1: Ciao.
4: Allora, buonasera signor Calero, io non mi ricordo se ci davamo del tu o ci davamo del lei. Comunque mi prendo la briga.
1: Dammi pure del tu, non c'è problema.
4: Potendo essere un tuo genitore, di darti del tu, anche perché devo dire due parole un po' molto sanguigne.
1: Okay.
4: Allora, io dico, è mai possibile che ancora tutt'oggi ci sono tifosi che dicono dobbiamo abbandonare la Champions e fare, ma stiamo scherzando. Cioè noi dobbiamo, anche noi tifosi, acquisire una cultura del calcio che non abbiamo ancora. Non ce l'abbiamo, perché se pensiamo in questo modo, cioè, ma che pallone hanno visto queste cinque partite? Il Napoli è una squadra che non costruisce. Il Napoli è una squadra che è partita, nostro malgrado, nostro dei tifosi e voi di opinionisti e di allenatori, con l'handicap, perché abbiamo avuto l'handicap di non spendere una lira per fare campagna acquisti.
1: Sì.
4: Ma anche gli handicap si superano. Cioè, è chiaro che è difficilissimo entrare nei quattro di Champions, perché ci sono tutte le infortate, sono tutte agguerite, ma ci rendiamo conto che se, e io sono convinto che lo farà, il Max Allegri farà il miracolo, noi siamo veramente forti? Cioè, voglio dire,
1: io Rodolfo sono pienamente d'accordo con te, perché
4: ci deve essere ancora qualcuno che chiama e dice noi, ma non ci conviene, ma che
1: sta, no questo
4: il calcio c'è.
1: Infatti ho risposto prima, l'obiettivo principale quest'anno è sicuramente fare meglio della pessima Champions che abbiamo fatto l'anno scorso.
4: Sono gli obiettivi principali, sono tutti gli obiettivi principali, tutte e tre le competizioni noi dobbiamo giocare per vincerle.
1: Vabbè, è chiaro,
4: punto.
1: Certo.
4: Finisce là, questa è la cultura del calcio che deve avere anche l'Italia. Noi perciò stiamo inguaiate per tre competizioni, non siamo andati ai mondiali, perché non ci può essere ancora gente che il calcio lo vede in modo superficiale e poi vuole anche parlare. Il calcio bisogna vederlo nel modo giusto. Come si fa a dire, uno che ne capisce un pochino di calcio, come fa a dire che il Napoli non ha gioco? Il Napoli sta in rodaggio, in rotazione, con allenatore nuovo, con i giocatori che sono di un anno più anziani rispetto all'anno scorso, ma sicuramente si vedono da parecchie parti degli spiragli. Cioè, che deve fare Allegri? È il migliore allenatore sulla piazza. Non ce n'erano di migliori,
1: ma nello stesso tempo vuoi dire non si può giudicare un allenatore dopo quattro partite, sta ancora in rodaggio.
4: Ma è chiaro, ma che deve fare? Lui, una volta che ha sbagliato contro l'Inter, che ha fatto entrare il nuovo centrale di difesa, lo ha ammesso, ha detto ho sbagliato io in quel momento lì.
1: Sì.
4: Fanno un sbaglio. Ebbene, allora più di questo che ci deve. Non abbiamo mai avuto un allenatore sereno come questo. Io lo vedo proprio sereno.
1: Ah no, è sereno, ma lui è.
4: Ma vedo sereno te quando rispondi. Cioè, come fai a essere così sereno e serafico quando dicono delle cose che non hanno né capo né coda? Non è possibile dire ma noi non possiamo rinunciare, ma noi abbiamo avuto bisogno di soldi e ne abbiamo ancora, rinunciamo
1: certo
4: ad andare avanti in Champions.
1: Magari vai avanti in Champions.
4: Scusami lo sfogo.
1: No, figurati Rodolfo, grazie. Grazie,
4: ciao,
1: buona serata.
4: Buon
1: sì,
4: lavoro,
1: vabbè, l'abbiamo già detto, cioè alla fine è impensabile magari parlare di un'uscita in Champions quando l'anno scorso eravamo tutti delusi per come era andata col Copenaghen e abbiamo fatto comunque una pessima Champions. Anzi, noi ci dobbiamo augurare di andare più avanti possibile per prestigio, per bilanci, per incassi, per i tifosi, per il prestigio per ogni calciatore che mette esperienza a livello europeo. Quindi è normale, di sicuro ci sarà da soffrire in campionato, però secondo me Allegri sa il fatto suo, anche se non c'è stato un grande mercato. Io penso che il Napoli può lottare per arrivare tra le prime quattro. Sicuramente ci sarà da migliorare qualcosa. Il Napoli crea, magari non fa un gioco spettacolare, ma comunque è un Napoli che crea. Il Napoli quando è propositivo e comunque riesce ad attaccare in avanti, ad alzare il baricentro e fare quel pressing come abbiamo visto il secondo tempo del Bologna, il Napoli è una squadra forte. Il Napoli quando attende si mette in difesa e allora lì possono nascere i problemi, perché il Napoli fa fatica a difendersi così basso. Ci fermiamo, pubblicità e subito torniamo.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
9: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qua, ben ritrovati. Ricordiamo agli amici che ci seguono che in chiusura, prima della chiusura, manderemo l'estratto dell'intervista di Rafa Marin, molto interessante, che ha realizzato il grande Riccardo Catapano, e ha parlato diciamo di cose interessanti, del rapporto con Rachmani, dell'impatto con i napoletani, con i tifosi, ha parlato del Villarreal, ha parlato un po' di Allegri, degli obiettivi, una bella intervista che vi faremo sentire dopo in chiusura. Andiamo da Rocco. Ciao Rocco, buonasera.
12: Ciao Emanuele, piacere parlare con te.
1: Piacere mio, ciao.
12: Senti, volevo dire, io mi trovo d'accordo con l'ascoltatore di prima.
1: Sì.
12: Poi, non so, forse dipende anche uno negli anni.
1: Anche io sono d'accordo con il nostro amico di prima, Rocco.
12: Volevo esprimere la mia opinione e poi volevo farti una domanda. Volevo dire, cioè, a me Allegri non piaceva. Avrei preferito un altro allenatore sulla panchina di Napoli, ma ora c'è Allegri.
1: Sì.
12: Io ritengo che Allegri sia molto bravo, nel senso che come è arrivato si è trovato 7 giocatori quasi tutti titolari fuori squadra, chi per un motivo, chi per un altro, quindi ha dovuto rabbattare un po', insomma, rabbattarci sulla formazione, camminare un po' sulle uova, e comunque ha messo in campo sempre una squadra che se l'è giocata. Io questo Napoli non mi sembra che non abbia gioco, anzi lui mi propone sempre questo 4-3-3 o 4-2-3-1, quindi comunque è un Napoli propositivo. È normale che all'inizio forse non si riesce a fare il pressing, che magari ci
1: perché magari ancora, ovviamente, non stando bene fisicamente, di sicuro non lo puoi fare per 90 minuti. Ci sono dei momenti della partita,
12: la velocità del giro palla.
1: Esatto.
12: Poi un'altra cosa, io quando sento le interviste di Allegri, che mi era antipatico quando era allenatore su altre panchine, io lo sento molto chiaro, cioè dice le cose semplici, dice come la vede. Su altri, uno che doveva mettere gli stivali, un altro che si piangeva, insomma, degli ultimi allenatori, le sue interviste mi sembra molto chiare. È normale che è un po' aziendalista.
1: Sono d'accordo.
12: La società gli ha detto: guarda, questo è, e quindi fai al meglio quello che
13: cioè,
1: ma lui la vede, lui quando gli si dice di aziendalista, cioè lui comunque è un complimento per lui ha piacere, perché dice io un allenatore bravo ovviamente deve fare le cose fatte bene con il materiale che ha a disposizione. Poi è chiaro che le cose al presidente, i giocatori che lui ha bisogno e su qualche reparto lo può sicuramente avallare, però la politica del Napoli è stata questa, lui era d'accordo e quindi si sono trovati. È un grande comunicatore, di sicuro si prende la responsabilità, parla sempre pre-partita e post-partita, quindi abbiamo anche un allenatore che ci faccia capire anche nel pre-partita, perché l'anno scorso c'è stato un periodo e Conte non faceva interviste, e quindi è un grande comunicatore, c'ha sempre il sorriso e quindi lui lo vedo positivo e quindi noi dobbiamo accodarci a questo, poi valutiamo partita dopo partita e vediamo.
13: Vabbè, è normale che noi speriamo sempre il meglio,
1: certo, però, certo. Dire,
13: è normale che Conte, considerando che in due anni ha vinto uno scudetto, un secondo posto e una coppa, probabilmente in due anni è stato l'allenatore più vincente a Napoli,
1: sì.
13: Però detto questo, a me oggi cioè sei mesi fa no, ma oggi piace Allegri e io mi tengo Allegri, a me sta bene, secondo me lui farà in modo che Napoli abbia un buon gioco,
1: ma io
13: e ottenga risultati. Poi l'ultima cosa, scusa, ma ci rendiamo conto che in difesa noi avremo sei difensori abbastanza forti, rientrerà Crema, rientrerà Buongiorno, se va a uscire questo qua diventa, riprende, cioè insomma, io credo che la rosa del Napoli sia forte, l'unico neo secondo me è l'attaccante, ma non è che non è buono, è che non viene utilizzato bene, non viene utilizzato bene per quelle che sono le sue caratteristiche. Parlo di Lucca, è normale, se aspettiamo che Lucca fa quello che faceva Osimhen o quello che fa l'attaccante che c'è ora non lo farà mai, non riesce a...
1: Ma guarda Rocco, io su questo diciamo ho un mio parere, perché qua anche sentendo anche le persone che comunque hanno chiamato nel pomeriggio, c'è gente che mette in dubbio anche le caratteristiche di Højlund e l'attaccante che è Højlund. A me cioè Højlund è un attaccante, sì, da Napoli. Poi ripeto, non sarà Osimhen, non sarà Higuain, non sarà Kane, ma comunque è un attaccante forte. Cioè, se poi sto parlando di Højlund, se poi noi ci aspettiamo da lui i miracoli,
13: no,
1: perché
13: parlavo di Lucca.
1: No, ma di Lucca io Rocco lo sai come la penso. Io diciamo come alternativa a una prima punta, le altre si sono rafforzate. E secondo me noi come alternativa a Højlund abbiamo un po' pochino, perché comunque l'anno scorso l'abbiamo preso, l'opportunità gli si è stata data, anche quest'anno Allegri lo sta mettendo ogni partita. Io però lo vedo sempre un po' avulso, non ha quella voglia, quella cazzimma, capito?
13: Però non viene utilizzato col cross in aria dove lui potrebbe dare forse il mezzo.
1: Ma i cross l'anno scorso sono arrivati anche col Bologna, nel secondo tempo il cross è arrivato ma c'era Lang a posto suo. De Bruyne con l'Arsenal ha messo una grande palla davanti al portiere e là ci deve essere la prima punta, cioè quindi io non la vedo, cioè non vedo un attaccante voglioso di dire, di far tacere un po' la gente, capito?
13: Anche a me purtroppo è il neo, è l'unico neo, perché secondo me per il resto il Napoli è una rosa forte. L'ultima cosa ti volevo dire, ti ascolto in diretta, Allegri quando è uscito a fine partita che ha dato una spintonata al figlio di De La Vecchia, ma che cosa gli ha detto? Attacco, ti ascolto in diretta.
1: Ciao Rocco. No, ma io penso che non abbia detto niente di particolare, si è trovato lì Edo, lui era molto arrabbiato dall'ultima azione di Lucca e ha mandato a quel paese lui, ma ci poteva essere qualsiasi altra persona avrebbe fatto uguale, quindi non penso che non è successo niente, non gli ha detto niente. Quindi Napoli, ripeto, ha un'ottima rosa in difesa, sicuramente avrei fatto qualcosa in più. Non posso negare che siamo in difficoltà, perché comunque sei senza Buongiorno, che okay, non sta ancora al 100%. Badiashile ha preso un giocatore che comunque ha fatto 10 partite in 2 anni, infortunato. Quindi in fase difensiva, vedendo anche l'anno scorso il bilancio della passata stagione, io penso che si dovrà intervenire in qualcosa di meglio, perché qua bisogna aspettare gennaio per vedere Buongiorno. Però sono stato attento alle parole che ha detto comunque Manna, che vediamo dove siamo a gennaio. In qualsiasi caso siamo pronti a gennaio nel provare a fare qualche sacrificio, a prendere qualche giocatore in base a come staremo in classifica e come andiamo avanti. Poi per il resto, ragazzi, io metterei la firma che Allegri in 2 anni faccia le stesse cose che ha fatto Conte. Perché ci lamentavamo anche l'anno scorso di Conte, del gioco, però io mi prendo sempre lo scudetto, mi prendo il secondo posto e mi prendo la Supercoppa. Sicuramente abbiamo fatto una pessima Champions, però io ci metterei la firma se Allegri in 2 anni diciamo fa questi obiettivi. Di sicuro si cerca quest'anno di migliorare in Champions, anche perché alla tua portata, perché oltre a Arsenal e City te la puoi giocare con tutti, quindi si cerca di fare di sicuro di meglio dell'anno scorso. Io mi porto sempre il risultato a casa, gioco bene o gioco male, ma alla fine la materia prima è la vittoria. Poi se si riesce a fare entrambe le cose, meglio ancora. Andiamo da Rosario. Rosario, buonasera.
14: E tolgo il grido a voce, allora, prima della pubblicità ti ho detto una cosa che non sono d'accordo, sull'altra cosa sono d'accordo, però tu dici quando quando giochiamo siamo forti, diciamo, quando attacchiamo la nostra dimensione, però invece no, perché io contro l'Arsenal ho visto una squadra che attendeva e poi ripartiva. Dunque anche quello
1: quello dipende,
14: funzionare
1: dipende molto
14: dall'avversario, secondo me.
1: Certo, dipende molto dall'avversario, perché se tu giochi in Champions e giochi contro una squadra come l'Arsenal, e se tu te la giochi a viso aperto e a provare ad andare a pressare in avanti, loro ti dominano, loro hanno un dominio sul gioco incredibile, quindi magari avresti preso 3-4 gol. La partita è stata diversa, impostata da Allegri con l'Arsenal.
14: Quando hai detto diciamo una squadra che quando attacca vince, no, ho fatto la riflessione, dice no, siamo una squadra che si adegua oggi, siamo una squadra che riusciamo a capire e a leggere chi è l'avversario che abbiamo di fronte.
1: Sì, sì, è chiaro, però io faccio un ragionamento, Rosario, perché vedo che per quello che abbiamo visto in queste partite, quando noi ci rintaniamo in area di rigore, noi prendiamo sempre gol e ne abbiamo presi tanti e abbiamo subito tante occasioni.
14: Magari quando ci rintaniamo non consapevolmente, come ti devo dire, perché quando attendiamo, magari quando siamo sì rintanati, ma stiamo aspettando per ripartire, la funziona la squadra.
1: Sì, però come abbiamo visto il secondo tempo, tu col Bologna
14: 85esimo con l'Arsenal, la squadra più forte d'Europa.
1: Certo, però tu col Bologna, per esempio col Bologna nel secondo tempo l'hai vinta perché l'hai chiusi dentro l'area di rigore. Sei stato col baricentro alto e quindi la pressione il Bologna l'ha subita, l'ha sentita e prima o poi il gol l'hai fatto.
14: Ti posso fare un'osservazione?
1: Sì.
14: Che io non conoscevo, non sapevo. La partita della cambiata Favasulli.
1: Certo, certo.
14: E anche ha alzato il baricentro in modo incredibile.
1: Ha alzato il baricentro, ma Favasulli ti è entrato bene, alla fine intraprendente, puntava l'uomo e puntando l'uomo poi tu crei.
14: Sì, tanta roba. Vabbè, questo volevo dire.
1: Grazie.
14: Ciao.
1: Grazie Rosario, ciao. Leggiamo un messaggio di Alessandra da Napoli, che ovviamente sono anche su questa considerazione, sono d'accordo. Ciao Emanuele, per rafforzare il concetto si pensi all'Inter, che quest'anno ha fatto degli investimenti in calciatori proprio con il grande mucchio di soldoni della Champions e anche del Mondiale per il club. Sì, perché poi alla fine vai avanti in Champions, vinci il Mondiale per club e comunque prendi soldini, più passi il turno, arrivi agli ottavi, c'hai un bonus, arrivi ai quarti, c'hai un altro bonus, diventano comunque soldi pesanti per poi investirli in giocatori, anche se già l'Inter aveva una rosa di base abbastanza forte, però sapendo il Napoli come lavora, che comunque si autofinanzia, non è una multinazionale, lui giustamente il Napoli deve fare questi ragionamenti e quindi è giusto puntare in Champions League e andare più avanti possibile. Andiamo da Carlo. Ciao Carlo.
15: Ciao, ciao Emanuele.
1: Ciao.
15: Buonasera a tutti. Senti Arcieri, allora io di solito chiamo sempre per dirti che sono preoccupato e anche stavolta ti dirò che continuo a essere preoccupato, anche nonostante le prestazioni di Bologna io non riesco a vedere miglioramenti, ti spiego meglio, non riesco a vedere una prospettiva di gioco. Cioè è vero che siamo all'inizio di Allegri, però io sento sempre quella sensazione del Napoli che non crea pericolo, mi sembra sempre di vedere le partite, forse perché ci saranno ancora degli strascichi di Conte.
1: Ma guarda Carlo, io ti interrompo per dire che ovviamente ragazzi, anche se il Napoli in questo momento magari dopo quattro partite magari non ha le gambe, non ha deve crescere, Allegri è uno nuovo, non ci aspettiamo però che fra due o tre mesi faremo il calcio champagne di Sarri o di Guardiola. Allegri questo è, ha altre qualità, però già se, per quanto mi riguarda mi ha sorpreso che come gioca Allegri, l'abbiamo visto anche l'anno scorso col Milan che non creava tantissimo tranne qualche giocata individuale, abbiamo visto che nelle prime quattro partite tranne Genova io ho visto un Napoli che ha creato, fare sei occasioni da gol nitide a Milano non è da poco, fare 3-4 3-4 occasioni col Como non è da poco, ragazzi, noi con l'Inter e col Como si è perso perché noi abbiamo regalato i gol, altrimenti neanche quelle due partite perdevi,
15: no, finivano 0-0 fondamentalmente.
1: Ma anche se prendevi gol, no? Ci può stare che tu a Milano prendi gol, ci può stare che il Como, una squadra come il Como, ti metta in difficoltà, però tu l'1-1 col Como l'hai strameritato. Poi dopo, è normale che se dopo gli regali un gol perché Rachmani fa quell'infortunio lì, riprenderla non è facile. Se tu vai a Milano e ti metti in 11 dentro l'arietta piccola e dai fiducia all'Inter, i gol li prendi. C'è stato errore di disattenzione sul primo gol, l'errore di Badiashile nell'altro. Quindi con un po' più di attenzione e tu potevi avere qualche punto in più. Eppure secondo me hai creato, le occasioni, io mi ricordo le ultime partite l'anno scorso anche con Conte, non so se ti ricordi, facevamo fatica a creare occasioni.
15: Io ho la stessa sensazione di quelle ultime partite, per questo ti chiamavo, poi ovviamente non è che sono perfetto, conosco tutto, figurati.
1: Ma neanche io, io è una mia considerazione ovviamente, sì, per come guardo io le partite, è chiaro che ognuno ha il proprio pensiero.
15: Questo diciamo che il mio pensiero è stato, anche vedendo in passato le altre esperienze di allenatori simili ad Allegri, di allenatori simili a Conte, che questa tipologia di calcio si paga, ma paga fino a un certo punto. Questo è il motivo secondo me per cui Conte dura 1-2 anni nelle squadre, perché non creando un gioco nitido ma approfittando e sfruttando i giocatori fino all'ultima goccia, quindi l'intensità, senza creare gioco vero, dopo un po' secondo me la squadra non gira più.
1: Però io fossi, però Carlo, io fossi la società, se io prendo un allenatore che mi fa 2 anni e poi se ne va portandomi quello che mi ha portato Conte, io sarei contentissimo. Per quanto mi riguarda, anche senza un gioco champagne, ma con altre qualità, con un altro tipo di caratteristiche, se io in 2 anni faccio uno scudetto, dopo un 10º posto, vinco una Supercoppa e nonostante tutti gli infortuni, magari anche causati da lui, arrivo 2º, per me società è un traguardo importante. E io sono sicuro che se Conte se De Laurentiis avesse detto a Conte, dice, guarda che quest'anno ho l'opportunità magari di spendere, di fare qualche altro sacrificio, magari Conte sarebbe pure rimasto. Però Allegri è un allenatore che è molto simile, perché comunque non è che fa un grande calcio, però è un risultatista, cerca sempre di portare a casa il risultato. Magari in questo momento non lo stiamo vedendo perché ci vuole tempo, però secondo me se si andava a prendere un altro allenatore giovane, si era parlato addirittura di Grosso a Napoli, Grosso è stato esonerato dopo 2 giornate, Italiano, se prendevi Italiano tu dovevi ricostruire mezza squadra, perché il gioco che fa Italiano, il Napoli doveva spendere soldi per prendere 4-5 giocatori per come gioca lui, quindi secondo me non è che c'era tutta questa vasta scelta di allenatori, capisci?
15: No, sì, assolutamente. Questo perché ovviamente previa una totale cambiamento di giocatori che non era possibile.
1: Esatto,
15: quindi,
1: esatto.
15: Questo sono assolutamente d'accordo.
1: Mi devo fermare per la pubblicità, Carlo. Io ti ringrazio. Ci fermiamo per la pubblicità e poi andiamo da Angelo.

0: pronto a rifornire il tuo negozio di intimo. Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qua e andiamo da Angelo che era in attesa. Ciao Angelo,
7: sì,
6: buonasera.
7: Ciao, allora subito una parola su Allegri. Se non ci fosse Allegri noi avremmo preso 3-4 gol a partita. Cioè noi se con l'Arsenal perdiamo 1-0 lo dobbiamo ad Allegri. Perché io vado sempre alla concretezza, con una squadra che non è in condizioni e che purtroppo ha problemi di rosa che tutti conosciamo, non ha dei ricambi, insomma più di quello, più di Francia è stato già tanto quello che ha realizzato lì, anche perché poi per dirne una, sì. Tutti quanti, compreso il sottoscritto, ad attaccare Allegri, effettivamente quel cambio Højlund Lucca, che è purtroppo un giocatore assai modesto, uso un eufemismo, ha fatto perdere secondo me la partita, o comunque è stata una causa importante. Però poi ragionavo e dicevo, ma avrà pur diritto di far rifiatare il suo centravanti gli ultimi 20 minuti?
6: Ma assolutamente sì, assolutamente sì.
7: Alla Champions che c'è dopo qualche giorno.
6: Ma noi a Højlund...
7: Allora a questo punto allora dico già è troppo e dico, signori miei, purtroppo sì, la realtà è questa. Oggi come oggi possiamo affermare che il Napoli non è da scudetto e che può avere difficoltà a entrare in Champions? Oggi come oggi io dico di sì.
6: Ma io Angelo eviterei di parlare di scudetto, perché secondo me ci sono...
7: Noi avremo difficoltà ad andare in Champions.
6: È per questo, già siamo in difficoltà.
7: Mi pare ovvio.
6: Io penso, Angelo, che già secondo me con tutte le squadre che sono rinforzate, soprattutto nelle alternative, arrivare tra le prime quattro secondo me è un grande traguardo per quanto mi riguarda.
7: Allora, se il Napoli arriva al quarto posto dobbiamo fare una statua della Re. Io sono uno di quelli che si è abituato, o ha compreso anche tardi, che la vera forza del Napoli era nella cessione dei vari Osimhen e dei vari, diciamo, posto che esatto, Cavara. Il Napoli così ha costruito le grandi squadre con dei dirigenti all'altezza. Io su Manna ancora non mi esprimo perché ancora non l'ho capito, sinceramente ancora non ho, purtroppo. Conte è vero, abbiamo vinto uno scudetto, però ha lasciato delle ceneri veramente notevoli, oltre al fatto che i giocatori come Lucca su Gruppone piuttosto che Lang ce l'abbiamo purtroppo per colpa di Conte.
6: Ma guarda Angelo, io ti dico la verità e te lo dico perché lo so. Siamo sicuri che la prima scelta di Conte è stata Lucca e Lang e Beukema? Io ti dico che loro tre sono state la seconda scelta di Antonio Conte e ti faccio i nomi di quelli che erano la prima scelta di Conte. Núñez era il giocatore che lui voleva davanti, ma guadagnava 6-7 milioni e la società purtroppo gli ha detto di no. E esterno, lui il suo obiettivo era Ndoye. E poi l'Aston Villa, il Nottingham ha pagato 45 milioni e il Napoli si è tirato fuori. E il terzo difensore che lui voleva era Shaloba del Chelsea, che è andato al Como. Quelle sono state le alternative che si potevano prendere, ma la prima scelta di Conte erano altre.
7: Beh, allora mi aiuti a dire che forse qualche errore l'ha commesso anche Manna, forse.
6: Ma io penso che gli errori e le cose positive si devono comunque dividere, perché di sicuro a Conte l'anno scorso gli si dava la colpa del mercato, degli infortuni. No, è vero, perché comunque
7: fortunati, senza infortuni secondo me noi vincevamo, ritiravamo la vittoria dello scudetto, io ne sono sicuro.
6: Pensa che oltre a te tanti ho sentito dire che con tutti gli infortuni lottavamo, e se tu ci fai caso, con il rientro di tutti gli infortuni quest'anno hai la stessa squadra di l'anno scorso, quindi alla fine quest'anno devi fare le cose migliori e cercare di fare il massimo con quello che hai a disposizione. Poi a gennaio
7: allora io ho detto paradossalmente, anche se molti mi hanno criticato, noi abbiamo una sola possibilità, che nonostante sia scadenza il Real si faccia.
6: Angelo, purtroppo ti sento male, dobbiamo chiudere, che tra l'altro devo mandare l'estratto di Rafa Marin, un estratto fatto dal grande Riccardo Catapano e ai nostri microfoni Kiss Napoli. Io devo salutare, l'appuntamento è domani ore 19 sempre col calcio della sera. Io ringrazio Ciro Froio e Simone Zagaria che hanno curato la parte tecnica. Da Emanuele Caraiò è tutto, buona serata.
8: Siamo con Rafa Marin nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Ciao Rafa, come stai?
9: Ciao, buona Tobi.
8: Allora, parto subito con questo inizio di stagione, perché sei tornato ovviamente a Napoli e hai scritto anche sui social che sei tornato per restare, quindi insomma ci dai un giudizio su questo inizio di stagione tuo personale?
9: Sì, per supuesto, la verità che io mi gusta Napoli.
10: Mi piace Napoli, la città, il club, la gente, mi piace tutto. Due stagioni fa abbiamo vinto lo scudetto, sono dovuto andare via perché non c'era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l'ora di tornare e credo si noti. Ho tanta voglia di lavorare, voglio restare qui il maggior tempo possibile e lavorare per riuscirci.
8: Senti, contro il Bologna sono arrivati la prima vittoria interna allo stadio di Armando Maradona ed anche un clean sheet. Lo considerate un punto di partenza per la vostra stagione?
9: Sì, por supuesto che era una vittoria che necessitavamo.
10: Avevamo bisogno di questa vittoria. Non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutti il bisogno di vincere. Noi, i tifosi e il club. Abbiamo lavorato duro e questo sarà un punto di partenza. Ora affronteremo le prossime sfide con un'altra mentalità.
9: Credo che, come tu dices, è un punto di partita. Credo che ora tutto lo che viene vamos a enfocarlo de otra manera, con otra mentalità.
8: Per te è un inizio di stagione qui a Napoli da titolare inamovibile con Max Allegri. Mi racconti un po' il rapporto con il mister?
9: Bueno, con il mister muy bien, la verdad que
10: con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Ci tiene molto alla fase difensiva, a non prendere gol e dà molta attenzione a ogni movimento. È un allenatore molto interessante con cui lavorare. Per fortuna sto lavorando bene e sto avendo spazio, ne sono molto contento.
8: Senti, in particolare cosa ti chiedi in allenamento? Perché ovviamente tu hai fatto riferimento anche alla fase difensiva, però per lui è molto importante anche la costruzione dal basso per voi difensori.
9: Sì, por supuesto, credo che, bueno, quanto
10: ovviamente più abbiamo il pallone noi, meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più. Costruire dal basso è un vantaggio importante. Qui in Italia si difende molto uomo su uomo e se salti questa prima pressione hai campo aperto davanti.
8: Come ti stai trovando con Amir in difesa? Insomma, siete in questo momento la coppia titolare, in generale il tuo rapporto con i compagni di reparto?
9: Bueno, con Amir la verdad que es muy fácil jugar.
10: Con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario, con tanta esperienza, mi ha aiutato tantissimo, imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme ed è molto importante.
8: Prima vittoria ovviamente in casa al Maradona contro il Bologna, adesso c'è la Fiorentina prima della lunga sosta. Come vi state preparando al match di Firenze?
9: Stiamo preparando un partito difficile.
10: Stiamo preparando una gara molto complicata. Loro hanno vinto e hanno fiducia, come noi. Sappiamo che non sarà facile, ma stiamo bene, stiamo lavorando duro. Se continuiamo così e arriviamo alla gara come ci stiamo allenando, le cose andranno bene.
9: Stiamo preparando e, bueno, credo che.
8: Rafa, per te seconda stagione al Napoli. La prima è arrivata allo scudetto, ma non hai giocato tantissimo con Antonio Conte. Adesso, ovviamente, con Allegri stai trovando più continuità in campo. E ci dici anche un po' le differenze che stai riscontrando tra i due allenatori?
9: Bueno, todos los entrenadores son.
10: Ogni allenatore è diverso dall'altro. Conte ti dava certe cose, Allegri te ne dà altre. Dobbiamo pensare al presente. Col mister stiamo molto bene, crediamo nel suo lavoro. Siamo uniti, che è fondamentale. E spero che tutto possa continuare così.
8: Quanto ti è servito invece l'anno di transizione nel ritorno in Liga al Villarreal per tornare ancora più pronto, ancora più carico qui a Napoli?
9: Mi ha servito molto perché
10: andare al Villarreal mi ha dato tanto, non era una stagione qualsiasi, sono andato in un club importante che è arrivato terzo in Liga, giocando anche gare in Champions League. Era il mio debutto, non è andata come volevamo in Europa, ma è stato importante per avere più esperienza e tornare con fiducia al Napoli.
8: Senti, vengo anche un po' alla tua infanzia, quando hai mosso i primi calci, diciamo così, a un pallone. C'è un difensore in particolar modo che hai preso ad ispirazione nella tua carriera, insomma? Ma in Italia ce ne sono tantissimi, in Spagna e negli ultimi anni e ancora prima ce n'è uno in particolare che ti piace, che è un tuo idolo?
9: Sì, sempre dicho che para mí siempre.
10: Per me l'idolo è sempre stato Sergio Ramos. È un punto di riferimento straordinario per la sua forza, il suo carattere e per quello che trasmette in campo.
8: Si parla tanto anche della crescita della Serie A come campionato rispetto alle altre leghe. Tu ovviamente vieni anche dalla Liga. Ci parli anche un po' della differenza che in questo momento tu stai notando tra il calcio spagnolo e il calcio italiano?
9: Bueno, la differenza más importante.
10: La differenza principale tra l'Italia e la Spagna è che qua le gare sono molto più fisiche. Lì si è magari più tattici, si gioca più per il pallone, più per il gioco bonito, come si dice. Qui si lavora uomo su uomo, partite molto intense in cui bisogna correre e vincere duelli.
8: Senti, la Spagna è campione del mondo, obiettivo anche nazionale per te?
9: Sì, por supuesto che sempre.
10: La nazionale è sempre un obiettivo, mi piacerebbe tanto e lavoro per riuscirci. Non è facile, è una grandissima nazionale che ha vinto il mondiale, ma non bisogna mai arrendersi e io continuerò a lavorarci.
8: Senti, vengo anche un po' al rapporto con Napoli. Che cosa ti ha colpito in particolar modo della città di Napoli e dei tifosi ovviamente del Napoli?
9: Bueno, para mí siempre.
10: Napoli dal primo giorno mi ha impressionato per la passione con cui si vive il calcio. Esci di casa ed è tutto calcio, tutto Napoli. E questo per me è eccezionale, perché senti che la gente ti sostiene. E questo, per un giocatore, vi assicuro, fa la differenza.
8: Senti, ti chiedo a questo punto: lo scudetto qui a Napoli lo hai già vinto con Antonio Conte. Qual è il tuo obiettivo personale e l'obiettivo di squadra che invece vi siete posti quest'anno?
9: Bueno, credo che
10: l'obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, come sempre qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest'anno. Poi c'è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla. Personalmente voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale sarebbe veramente bellissimo.
8: Rafa, io ti ringrazio per questa intervista, ma prima ti lascio insomma un saluto ai tifosi del Napoli e agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli.
9: Sì, per supuesto, nada.
10: Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno, per essere sempre uniti a noi. Abbiamo bisogno di loro e continueremo a dare il massimo. Forza Napoli sempre.
8: E forza Napoli sempre.
9: Forza Napoli sempre.
8: Grazie, Rafa.
9: Grazie.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
0: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
0: Aperti la domenica mattina.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo giovedì 17 settembre ci siamo andati vicino, eh? Andati vicinissimo a un venerdì 17. Attenzione, io una mezza grattatina me la farei. Insieme a lui.
1: Non ce la faccio, sono ripeto. Ma
0: c'hai quella mano grande, grande.
1: Non ce la faccio, sono Nellino, viene pure tutto qua, già metà radio.
0: Ma povero Nellino, ma perché me lo devi deviare a così giovane età? C'è Luigi di là, vai da Luigi, lui si sicuramente ti darà una mano.
1: Mi piace.
0: Non ti piace, la lui è preferente.
1: È misterioso. Cioè, sì.
0: Che?
1: È misterioso.
0: Appunto. Così, Magari nasconde doti nascoste.
1: Si giuro in stanza solo io sapevo fare. Che... Non saluto mai, non mi
2: chiama.
1: Stefano! Bravo.
0: Stefano. Dai, Stefano. C'è Nello Iorio in regia, come avete potuto intuire. Allora, iniziamo, sarà una puntata sicuramente ricca.
1: Ma non saluto mai, non mi chiama.
2: Stefano!
0: Bravo, dai, Stefano. C'è Nello Iorio in regia, come avete potuto intuire. Allora, iniziamo, sarà una puntata sicuramente ricca.
1: Ma si vede che sono 7-6 che sono che ne ha paura.
0: No,

0: quando sei andato l'ultima volta in palestra?
1: L'ultima volta? Sai, ieri ho fatto...
0: Hai sudato?
1: Ho fatto spalle e tricipiti. Che te li dà a fare? Gli faccio il tricipite.
0: Ma senti un dolorino? Quello è il bicipite. Hai fatto spalle e tricipiti.
1: Vabbè, allora, signor buongiorno, io
0: secondo
1: sono
0: me lo perculano in palestra, che è una roba.
1: No, sì, l'unico che mi crede, pensa cane. Ho tolto adesso, mi dava CD. Allora, volevo dire, basta. La da smettere. È da ieri, è da ieri che mi mandano messaggi con la palla. Lo so che già ne ha parlato Manganiello, però scusate, una parentesi la già dice. Mi mandano un sacco di messaggi sul mail, messaggi WhatsApp, messaggi
0: SMS. Mail addirittura.
1: Dice Rosa, ma tu hai visto a Melone che ha fatto? Hai visto a Melone che ha fatto? Ma che è sto bollo? Oh, marito era bollo. Citti bollo auto e Parigi dice: ma che è su bollo auto? Dice: ma come? Ma no, ho visto hanno fatto questa cosa. Ma che è? Secondo te ci sparagniamo? Chi sparagniamo? Chi sparagniamo? Allora basta, ma, cioè vi devo spiegare, cioè si dovrebbe pagare una tassa sulla possesso della macchina.
0: Quel verbo non
1: cioè,
0: è
1: tu
0: provato.
1: Già quando devi accattare la macchina paga una tassa. Riesci a andare alle concessioni e paga una tassa e poi paga la tassa lo possesso.
0: Che si chiama bollo ora?
1: Che si abbassi, che si chiama il bollo. E il bollo non è il marito della bolla. Dice, no. Ma quando mi sono scottato,
0: ci vuole un po' di calendola.
1: Esce la bolla, metti il bollo. Esce la cosa. Allora, io a volte pensavo, no, la mi si ingoppa sanità, hai visto? Mi si ingoppa sanità.

0: che hanno luato i bull. No, no. A sanità no, li ha morì.
1: Ma chi è sta gente che ti scrive? Livello di ignoranza elevatissimo. Dice,
0: cioè, hai visto la Melona, ha fatto una cosa buona, ha messo 2 miliardi in coppa sanità perché saluano almeno in bull. Cioè, se ti sconti e prendi in bull.
1: No.
0: Vai all'ospedale e ti devono in bull.
1: Ma tu invece
0: non è quello, non è quello.
1: Bravo, spiega che cosa.
0: Poteva mettere in coppa sanità, poteva mettere in coppa i trasporti?
2: Perché no?
0: Dice, vabbè, non ci sta la benzina, viaggi 2 miliardi. No! Hai detto, voi, siccome state in macchina il traffico, vi esce in bull. Noi vediamo. È una specie di pomata, è una specie di pomata. È una specie di pomata che ha fatto la Meloni, capito?
1: No, sincero, no, non nessuno stanno, credo abbia capito nulla dalla tua
0: Martellando, mi stanno martellando. Non è qui. Non è qui.
1: E che cos'è?
0: Praticamente, se tu tieni 3 macchine, tieni 3 macchine, già no. Sei buono. Cioè, se ti riesco.
1: Fate questo, sì.
0: Tieni i soldi, tieni un motorino, tieni la macchina rossa, la macchina piccirella, già tieni i soldi. Allora che dice la ma io ti tolgo in bollo sulla piccola.
1: In bollo della
0: sulla piccola. Dove scegli la piccola e il motorino, lo scooter.
1: Sì.
0: E quindi uno scooter tu.
1: Quindi no, non ho più le
0: bolle. Uno scooter?
1: No.
0: Ognuno, quando ognuno, quando ognuno. Non c'è ognuno.
1: No, ma io non posso portarle due.
0: Domanda, cosa ne fa? Su Ugo!
1: Saluto, ciao.
0: Cosa ne fa Ugo?
1: Ma come cosa tenga a fare?
0: Che sei pensionato, che sei bancato, cioè che sei... Martiel, Zucca!
1: Assolutamente no, ma mica sono quel tipo di
0: persona. Hai visto?
1: Io faccio quello che posso fare io.
0: Tengo anche in bollo, mi compro...
1: Scusa, ma perché tu tieni un motorino?
0: No.
1: E allora, scusa!
0: Ma c'ho un ernia al disco, pensa che io ce l'avevo il motorino. Soltanto che andavo è come se si sta a cavallo, tornavo. Arrivavo, ma sentivo John Wayne.
1: Cioè, vai al trotto.
0: Abbiamo al trotto. E poi madre in bollo. Quindi, caro radioascoltatrice, caro radioascoltatore, in bollo non è una cosa che hanno messo. I soldi non hanno messo sulla sanità.
1: No.
0: Tu quando dici. Hai visto, amici?
1: Ma non è che sono soldi che si mettono, cioè.
0: Non si mettono, no, non si mettono. Non si mettono. Sottime le ha dette che ha fatto voi e rebato. Come si ma faccio fare un rebato a pesare e dico, hai visto, questo rebato da giù questa cosa. È un bollo. No, come si
1: allora,
0: ignorante.
1: Io
0: posso fare un programma in queste condizioni.
1: Vorrei unire i punti.
0: Non posso fare un programma in queste condizioni, pensavo.
1: Mi sono un attimo, scusami un secondo. Mi sono
0: qua
1: un
0: non si capisce, qua non si capisce.
1: Mi sono un attimo impersonificato in quella povera persona che ieri ti ha mandato una mail.
0: Ma non hai idea, ma
1: chiederti dell'uscita.
0: Hai visto un bollo, ma cresce un bollo, ma perché parla ma tassi posso essere in coppa a macchina?
1: Ma
0: che
1: c'è
0: amico? Papà tassi, tu frate, che
1: non si chiama
0: che parecchi a Napoli non lo sanno che c'è una tassa di possesso sulla macchina.
1: Si chiama bollo auto adesso.
0: Un bollo, bravo, si chiama un bollo. Che non è il marito dell'ambollo.
1: No, ma che c'entra il marito con la bolla mo il bollo? No. Però dico, io che ti ho mandato il messaggio ieri e ti ho fatto la domanda, ora magari sono ancora più confuso perché penso che se mi esce una bolla, devo aspettare che esce il bollo. Sì.
0: Tieni la macchina 80 kW.
1: È più grande.
0: E che te ne fuccia? Te la pesa niente. Ti non c'ho ciò, fra. Tutto può muovere,
1: ognuno,
0: che fatica, che
1: ma pure
0: fatica.
1: Da voi a lavoro.
0: Fatica pure Leopoldo, fatica a te.
1: È vero, ma che so.
0: Leopoldo è uscito prima con portafoglio più asciutissimo.
1: Ma magari.
0: Babbo!
1: Ma magari.
0: Piangeva così.
1: Mi ha lanciato 200 euro in faccia e ti è puzzate fama.
0: Uscirà benzina. E va bene, pronto, pronto. Allora, non fate domande tecniche.
1: Per favore,
0: pronto.
1: Se qualcuno ci ha capito qualcosa, provi a spiegare perché Rosario. Insomma,
0: allora, pronto.
1: Hanno vago imbullato.
3: Pronto, Rosario.
0: Pronto, chi sei?
3: Sto spesso a Stallone. Come fai si pettinare così grande?
0: Che boh!
1: Sinestra Stallone, ma non.
3: Così grandi, come hai fatto, Rosario?
0: Che te. Ah, oh, bicipite! Fai il Carl con Carl come si dice? Carl con staff, come si dice?
1: Carl
0: con
1: bilanciere.
0: Con bilanciere, bravo. Carl con bilanciere.
1: Cioè, questo lavora con le staffe.
3: Autorizzato a giù bollo, stanno facendo una truffa autorizzata.
0: Bollo non è un
1: autorizzato, non è che la stanno mettendo. No, questo ha capito che
0: lo sta. Sai che è un bollo. Sai cos'è bollo?
1: Lui si pensa che mo lo stanno mettendo il bollo, invece no, lo stanno levando.
0: Non gnove, cognove. Che barò per le lezioni, po.
1: Ma devo andare dal carrozziere?
0: Il
1: levabolli.
0: Ma te non ti interessa in ognuno che tu paghi.
1: Ma quando mai non paga niente?
0: Senta pace di pesa. Senta pace di. Mo adotta pesa.
1: Hai avvisato a Franco?
0: Dici, mio fratello.
2: Hai avvisato a Don Franco che c'è da pagare la rata della tua macchina?
0: Amo, si è avvisata su 26 anni.
2: Povero uomo, ma povero.
0: Ciao, io Franco.
2: Dopo lo richiamerei quel povero uomo.
4: Franco, Franco, Franco, Franco, Marco, sì. Cominciamo buon.
2: È un unico leitmotiv ormai, sì, questo programma, di qualsiasi cosa si parli, sì. Ci sentiamo un po' di musica, poi forse proveremo a spiegare che cosa è realmente
0: in bullo,
2: successo.
0: È in bullo,
2: cioè se Manganiello aveva spiegato per bene le cose, lui ha distrutto qualunque spiegazione, tutto ha distrutto.

0: Allora torniamo in diretta qui su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre, e se volete dire la vostra 081 546 6873, anzi se ci avete capito qualcosa spiegateci, perché quello che ha detto Rosario insomma non era proprio chiarissimo,
1: c'è da capire
0: sui vari bolli e sulle varie cose. Buongiorno ragazzi, Riccardo da Stradella. Ragazzi, per un anno poi si ripaga, però nel frattempo questi soldi per un anno se li sta prendendo dalla benzina e diesel Putin Minel. Occhio, attenzione, è vero, al momento è per un
1: magni
0: anno.
1: Magni carotto i magni, si diceva, come diceva il grande Socrate, magni carotto i magni.
0: Non l'ha mai detto
1: Socrate. Una parte tu caccia, una parte tu du, tutto e tu du. Non l'hai detto dunque, cioè, capito?
0: Tec te dam.
1: Tec te dam, ecco.
0: Allora, in realtà l'idea è quella che dalla prossima legge di bilancio la si vorrebbe rendere strutturale, cioè significa che poi la si dovrebbe
1: fare. Sì, sì.
0: Il problema è sempre
1: ma capire. Ma 2 miliardi e mezzo,
0: allora
1: 2 miliardi e mezzo, vai vicino al ministero, no? Cioè 2 miliardi e mezzo, facciamo di debito.
0: Nellino!
1: Nellino, 2 miliardi e mezzo.
0: Dicono però che non li prenderanno né dalla sanità né dalla scuola.
1: No. Se l'hanno detto.
0: Parola di Salvini.
1: Come si tuvo un coppo conto corrente tu e piglia coppa e spese, tu quando piglia 100 euro. Allora sì. Piglia coppa i soldi che da Leopoldo, coppa i soldi dell'affitto, per i soldi lo mutuo e piglia 100 euro. Allora piglia.
0: Non lo so, li piglio.
1: E piglia coppa con bravo.
0: Poi si vede.
1: Poi si vede, cari. Poi mi abbia pigliato. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, qui dal profondo nord, dopo una bella lavata è uscito un po' di sole.
1: Bravo. Ciao.
0: Come stai Gianni?
2: Ha rinfrescato un pochettino, quindi. No, io mi viene sempre in mente quel film di Nanni Moretti, Le parole sono importanti, no?
1: Sì.
2: Stanno facendo anche i giornali, purtroppo, le più grandi testate mettono abolizione. Non è un'abolizione, solamente una sospensione, c'è una grande differenza da un
1: punto se proprio bisogna fare propaganda la facciamo bene, no?
2: Esatto,
1: è propaganda, no?
2: Significa cancellare una cosa definitivamente, il che non è vero, perché non verrà cancellato definitivamente.
1: C'è la speranza.
2: Invece ne interrompe l'efficacia temporaneamente, cioè è una cosa che è momentanea. Quindi anche questi grandi giornalisti soloni che scrivono e che si fanno le bocche belle riempite di paroloni, cioè devono imparare anche l'italiano secondo me, e noi dovremmo essere talmente intelligenti da capire cosa si stanno dicendo.
1: Guarda Gianni, non ti voglio interrompere, a che posto stiamo nella classifica mondiale come libertà di stampa?
2: 140esimo, 136esimo
1: dopo il Burkina Faso, russo, ma
0: forse sì,
1: cioè prima livello, quindi per questo no siamo agli ultimi posti, perché insomma è un po' propagandistica la
0: allora teoria vorrebbe che se dovesse essere riconfermato questo esecutivo pure con le prossime elezioni eccetera eccetera eccetera, allora uno ci si aspetta,
1: votami
0: ci si aspetta,
1: se mi voti,
0: che poi diventi.
1: Se mi voti io ti faccio risparmiare il bollo auto, quando volevo fare Tridico, vi ricordo. Ti ricordi Gianni quando si presentò Tridico, l'ex direttore dell'Inps? Ti ricordi che presidente dell'Inps che si presentò in Calabria disse: io voglio togliere il bollo auto, e la Meloni facette una schifezza, cioè, ma che dici?
2: Dice, mica siamo Cetto la qualunque,
1: lo chiamo Cetto la qualunque,
2: durante una cosa lì ad Atreu. Atreu, faceva appunto questo bel comizio che diceva: ma mica siamo Cetto la qualunque, che possiamo togliere il bollo auto.
1: Esatto,
2: ma allora la domanda che mi pongo è: ma allora perché non mi hai detto che mi dai 5.000 euro come ha fatto il buon Trump, che per le prossime votazioni se ti do il voto a me? Perché arrivato a questo punto stiamo arrivando a questo, ragazzi. E non
0: in realtà è un qualcosina in più. In realtà il termine abolito è improprio, perché se tu vuoi abolire un'imposta, teoricamente lo fai per tutti i livelli di auto, categorie, eccetera, eccetera.
2: Ma no, ma
0: se già metti cavalli, chilowattore, quella sì, quell'altra no, se ne hai tre solo su una, e allora ciao, cioè non è che stiamo parlando di poco.
2: Puoi fare anche l'abolizione del bollo come hanno fatto adesso fino a 80 cavalli vapore. E a me non mi interessa, cioè io ho una macchina piccola di mia moglie, non lo pago, però non mi devi dire che me lo stai abolendo. Dice: guarda Gianni, ti sto facendo una sospensione per X anni, un anno, 2 anni, 3 anni, non lo so per quanti
0: esenzione.
2: Anni.
0: Esenzione, già la esenzione in questo caso.
1: Va bene, grazie.
2: Le prese per i fondelli.
0: No, ma infatti la parola esatta è esenzione, perché l'imposta rimane, solo che certe categorie di veicoli non la pagano e sono appunto esenti.
1: Per esempio,
0: dal
1: tu leggi il post che è di sinistra, dici quanti veicoli saranno esentati.
0: No, non è il post, è quello più imparziale,
1: cioè sinistra, insomma, fa più agevoli. Poi ci stanno quelli là, piglio libero, per esempio. Vediamo libero.
0: Aspetta un attimo, una vita che non
1: come titolo. Beh, grazie Gianni. 081 546 6873, se volete le linee sono libere.
3: Andiamo. Ragazzi, buongiorno. No, hanno detto che questi soldi non li prendono né dalla sanità né dalla dai malati, dalle pensioni, non le prendono, e pigliano in due carro sui delle creature.
1: Se sono della vacanza Reppi.
0: No, dice che ci sono dei fondi inutilizzati, tipo anche del PNRR, che non potrebbero più essere utilizzati per fare quelle cose che volevano fare, e pur di per non perderli pare che li useranno per
1: come
0: fare
1: si perdono,
0: cosa.
1: Ma hai spiegato come si perdono? Vabbè, non entriamo in polemica.
0: Se ti do i soldi per fare una cosa non la fai, esatto.
1: Pronto?
0: Ma forse se ci davano 5 litri d'olio era meglio, aveva ragione l'amico. 5 litri d'olio d'oliva andavi meglio sicuramente.
1: Pronto, dimmi.
4: Pronto, mi sentite? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao caro, ciao.
4: Ciao, ciao. Allora ragazzi, facciamo anche un conto, no? 85 kilowatt, 80 fino a 80 kilowatt, che sono circa 105 cavalli, una cosa di questo genere, sono circa 200 euro.
1: 250 in campagna.
4: Nella realtà le accise per una famiglia non tolte come era stato promesso valgono tra i 900 e fino ai 2000 euro all'anno in più, e la mancata risoluzione del problema delle assicurazioni per noi altrettanto, quindi in più tolgono dei soldi alle regioni, perché la tassa è una tassa regionale, quindi fanno
1: hanno detto che la rimborseranno alle regioni,
4: sì okay, l'hanno detto, per ora fanno la festa con il deredano altrui, no, come si dice in gergo,
1: e
4: ancora di più lo sapete quanto valgono le accise dello Stato che non vengono tolte anche se promesse? 7 volte la tassa che dovrebbero togliere, anzi sospendere. Ok ragazzi, ho detto tutto.
1: Scusa, ti volevo leggere il titolo di Libero, come dice.
0: Bellissimo. Hai due auto? Ecco come non pagare il bollo su entrambe. Cioè ti do un consiglio.
1: Non pagare più.
0: Non pagare il bollo su entrambe.
1: Prima c'era il titolo non pagare più, c'era un fatto più vicino, no?
0: Ecco, hai due auto, ecco come non pagare più il bollo su entrambe.
1: Hai visto? Più, non pagare più. Va bene, ci fermiamo.
0: Ecco, bravo.
1: Ci fermiamo, pubblicità e torniamo.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Vabbè, giusto per chiarire il consiglione che dà Libero Quotidiano sulle due auto, come pagare il bollo, non pagare su entrambe. Tu hai due auto, una tu, una tua moglie, se ce l'hai tutte e due intestate tu, ciappette. Se entrambe sono al di sotto degli 80 kWh e sono intestate una a te e una a lei, non pagate il bollo su nessuna delle due.
1: Vabbè, perché non va in coppa una famiglia, no?
0: Dice di no, stando a come dice lui, stando a come dice lui. Dice, se sono intestate a due persone diverse...
1: Paghi, ma che la magna che ha rotto e magna, insomma... Cioè, non sono cacciuti, secondo me la coppa all'IVA che stiamo pagando sulla benzina, tutte queste tasse che paghiamo in più sulla benzina, che vi ricordo che con l'aumento dell'energia, insomma, lo Stato sta guadagnando un sacco di soldi, però se ne fa, cioè alla ospedale mi faccio una fila in meno, roba varia, insomma.
0: Da Palazzo Chigi hanno spiegato che la misura verrà coperta anche da fondi provenienti da economia del PNRR, dalle loans, che sono i prestiti, e dai grants, che sono le sovvenzioni non utilizzate alla scadenza del 30 giugno.
1: Sì, ma non cambia il concetto, il discorso era che staccare la come si dice il
0: magni rotto magni, come ero fatto?
1: No, la priorità, ecco, non mi veniva. Priorità. Cioè, Motus è il presidente del consiglio.
0: Grazie.
1: Cioè, il governo che sta in carica.
0: Mi dica.
1: Qual è la priorità italiana? Cioè, essenzialmente, proprio per agevolare un pochettino il cittadino, quale sarebbe la cosa? A tassa, o bollo la macchina, il bollo della macchina, e questa è la priorità, no? Cioè, che uno sa se ti ci vuoi la cosa più urgente che ti rimini da
0: calcio.
1: Qual è un fantacalcio? Ecco, non lo so, un apple che non è capace vince, insomma. E bandire, perché noi paghiamo, andiamo allo stadio, no, Pesacane, no, questa polemica voglio fare, ma tu sai quanto costa una bandiera, Pesacane?
0: E quindi?
1: No, maglietta di Napoli, sai quanto costa?
0: Un sacco di soldi.
1: E quindi sovvenzioniamo il 50% della maglietta di Napoli, la tassa tifoso, no?
0: Pure.
1: È una priorità.
0: Ma già pago l'ira di Dio per entrare
1: allo stadio. Per un fatto psicologico, papi, cioè se ha benzina, no? Allora, sai, mi deprimo, allora per togliere questa depressione al cittadino, così tifoso di Napoli, la maglietta di Napoli, 120 euro, ci fa 60 euro. Sì, ti fosse la Juventus, grazie a Ricci.
0: Poverino.
1: L'avvocato perché fai truffo, costa dai solo.
0: Ma che scelta l'avvocato per fare tu?
1: Per dirti, cioè Juventus.
0: Ma per dire cosa? Cioè,
1: per dire, pensiamo. Per dire.
0: Ma non si possono fare le cose.
1: Allora,
0: per dire.
1: Allora qual è la priorità? Quale può essere la priorità per un napoletano che ti struppi? Vai all'ospedale. No? Devi aspettare per esempio 6 ore per fare un cessà, eh?
0: Sei un codice giallo, sì.
1: Codice giallo, e ti faccio proprio un caffè a metà. Per esempio, okay? Guarda la cena, guarda capa mia roba! Pensa cane.
0: Nel cesso, va, dove devi andare? Ma cioè, che me ne frega a me del caffè?
1: Se sei tu in da sala d'attesa, come passo tempo? Ti rega la televisione in da sala d'attesa. Ma guarda capa mia, guarda capa mia.
0: Ma cioè, se mi sono spazzata una coscia, come non vaga più il caffè?
1: Poi tra l'altro sono 7 o tu.
2: E che ne sai, Pesacà? Che ne sai?
1: Che ne sai? Che ne sai tu? Che ne sai?
0: Non lo so.
1: Queste sono le priorità, ecco, dove va a agire un governo serio. Pronto?
3: Rosario.
1: Qui.
0: Aia.
3: Qui. Lo so, questa è proprio una situazione da jet. Ma.
0: Allora buongiorno,
1: ecco, andate a sala d'attesa all'ospedale, tu aspettate 7-8 ore, io ti metto piano bar e capito tu cabareo piano bar, mamma capito cabarettissimo per fare due battute, ma lo so, poi decidete voi, guardate la capa mia roba, guardate la capa mia roba, guardate in capo che tengo,
0: ma ancora non ci hai spiegato cos'è il bullo.
1: Un bullo, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, allora ti faccio fare una risata, io ho due macchine e un motorino.
1: Sì.
3: Un motorino è sempre stato a mio cognato.
1: Sì.
3: La macchina piccolina è sempre stata a mio padre. La macchina rossa sta indestata a me. Ed è 81 kWh.
1: È in cetrazo. Fine 80.
3: Sì. Capito un po'? Marco! Fare cosa quando ti gira a destra a guardare Rosario.
0: Sì.
3: E non ti fa guardare perché se vira a dire con la tele.
0: Qual è il problema? Scusa.
1: Qual è il problema? È franciscano ormai non funziona più. Pronto?
0: Ma quale cosa?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Sono Mimmo.
0: Ma tu guarda Mimmo. Quelli che hanno il pisello piccolo che vanno a guardare degli altri, io non lo so. Mimmo, carissimo, come stai?
1: Come stai, Mimmo?
3: Niente aeroporto, non vi preoccupate, state sereni.
4: Ah, grazie,
0: abbiamo dato
4: grazie.
0: Un bollo alto oggi,
4: grazie,
0: per
4: amico mio, dai. Vai, dici.
3: Dicevate che cosa è urgente. Immaginate uno che per 40 anni, per 40 anni sulla busta paga la Servizio Sanitario Nazionale. E va al Cardarello e dice: mi devo fare la cataratta. Che gli dice: ti ritiro 1000 euro, altrimenti dovete aspettare 2 anni.
4: Ecco, io ti prendo il piano barba e questi 2 anni, hai capito com'è? Oppure ti compro la maglietta del Napoli per toglierti questa depressione, pure è una buona
3: io
4: cosa.
3: Stamattina, con il vostro permesso, consentitemi questa cosa perché è una cosa di una gravità unica.
4: Sì,
3: la strada più importante di Napoli, voi lo sapete, più delicata, più necessaria, tra virgolette. Voi non la conoscete, si chiama Viale Colli Aminei, quelli che va dal CTO agli ospedali.
4: Sì, casi, sì, grande pesarano.
3: Ambulanza, anche domenica. Il cuore è rimasto 40 minuti nel traffico dei Collaminei.
4: Ma tu sai perché se fu traffico là? Perché se caso pesa canna, allora la gente si ferma per vedere la rossa, caso pesa canna.
0: Un po' come allora, quando ti fermi sotto la casa di Dante, capito? La stessa cosa.
4: Per se fermare la rossa, caso pesa canna, fanno il traffico. Tu li ha fornito, capito? Cioè all'interno te ne hai.
0: Io vorrei dire a Mimmo, potete prendere l'aereo, ma non mi sembra il caso. Mimmo, comunque ti dico, ho campato praticamente 40 anni là e il problema del traffico dei Colli Aminei non lo risolvi, semplicemente.
4: Ma sono stata a zona ospedaliera con il mio aeroporto e zona ospedaliera.
3: Ma non si può autorizzare un supermercato all'angolo della scuola Sbordoni?
4: No, non ne parliamo di queste cose. Che
3: prima mattina, ma chi ha autorizzato a fare un supermercato sui Colli Aminei all'angolo del CTO?
4: Ma perché non fanno la fame? Chi si capola?
3: È talmente elementare che è una vergogna.
4: Sempre perché si casa per i sacani, chi sa bene che si casa, allora autorizzano queste cose.
3: Andare a lavorare in un traffico intasato.
4: Grazie, amico. Mimmo, grazie, fratello. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, canzoncino e torniamo, vai.

0: Ma poi faccio una domanda a te, che sei un tecnico e che hai saputo spiegare così bene tutta la, questa situazione della, della
1: bollettina. Senza ironia, vabbè.
0: No, perché così?
1: Poi ho fatto senza ironia, senza.
0: Hai spiegato così bene tutta la cosa. Cioè, in che modo poi loro sanno qual è l'auto? Cioè, devo dichiarare io qual è l'auto? Per esempio, se ho due auto piccole, ok, che hanno comunque più o meno al di sotto di quella che è la soglia, cioè decido io su quale delle due non pagare, loro già hanno tutti i dati e quindi già non manderanno.
1: Ah, ti intestate sempre tu?
0: Ah, sì, sì.
1: E te lo faccio ognuno, così un bavetto e tu.
0: Guarda, sta strada ognuno. È la tipica mentalità napoletana.
1: Sì, una sola. Vai all'ACE e dici io non pago su questo, ok?
0: Devi andare tu all'ACE e comunicare, non altrimenti devi telecalcola, che poi quella non ti arriva mai la notifica, quindi devi andare tu a informarti tra le altre cose.
1: È un po' complicata. Poi sentivo qualcuno diceva: ah, sono chi strunzi che oggi spesso 150 euro per motorino. Non ti preoccupare, perché questo hai pagato il 2026.
0: Certo.
1: Ecco, per il 2027, che siamo proprio sotto elezione, perché quando si...
0: Forse si va anticipato in primavera.
1: Oh, si vince, può essere che tu rinnovano, se no si pierde. Allora sta a te poi nella cosa, dici, ma quando amo papà ci mette la croce, ma ci mettete una croce a coppa. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Sono Dino.
1: Ciao Mimmo.
0: No, Pino.
1: Pino.
2: Dino.
0: Dino con la Dino.
1: Ma mamma cazzo, sta cazzo.
0: Ma parla basso basso, alza la voce, amico mio.
2: Allora,
1: sì.
2: Ripeto, si potrebbe denunciare questo governo per tentativo voto di scambio?
1: No, così no, pure i 5 Stelle che facevano reddito di cittadinanza, poi.
2: Ho capito, però sotto
0: la... Berlusconi che tolse la tassa sulla prima casa, allora che doveva fare, scusa?
1: Per esempio.
0: Annuncio poi shock in televisione in diretta a sorpresa.
1: Hai capito?
0: Non so se vi ricordate.
2: E togliemi una curiosità, mo per esempio io ho uno scooter, no?
1: Sì.
2: Ma mio socio c'ha un'utilitaria. E lui muove tutti i conti, gli sta bello, si risparmia un pochettino, tassi posso essere sulla macchina. Mo vi ci dice, invece sparagni un coppa la macchina, sparagni un coppa scooter che è intestata a lui per lui.
1: Ah no, è da decidere o scooter o la macchina. Io vi consiglio la macchina perché è di più, no?
0: Ma loro vanno a teorie, quella con la voltata, cioè con la potenza minore.
1: Ah, non te no, fino a 80.
0: Io so, da quello che ho capito, poi per carità, ragazzi, le cose potranno cambiare. A seconda il veicolo meno potente è quello che verrà esentato.
2: Esatto, quindi si risparmia sullo scooter. Ma mio socio è tutto convinto che sparagni un po' la macchina, invece risparmia sullo scooter. Quindi mo mangia subito questo.
1: Ma tu fai buono comunque a spruttognure, si fa. Allora, il prossimo anno non dovrà pagare chi ha un'automobile di piccolo media potenza sotto gli 80 kWh e chi ha un motociclo. Spetta però solo un'esenzione a persona. Dunque, chi possiede più veicoli non potrà non pagherà solo un bollo, quello con importo più basso, quindi quello che vale meno, cioè che tiene un motorino che vale 150 e la cosa 200 vale 150, che insomma si spalmi quello là, insomma.
0: Esatto,
1: queste.
0: Tu quante cose c'hai intestate?
1: Tengo intestato tutto così là.
0: E quindi la cosa meno cara non la paghi. È un po' come quando vai al supermercato e dici: comprane uno, il meno caro lo paghi la metà.
1: Io tengo la macchina mia, la macchina di mia moglie. La macchina di mia moglie è una 900, quindi penso che ci entrerà.
0: Però te, hai sempre detto che a noleggio la tua, no? Quindi
1: la mia.
0: Cioè, tu ce lo paghi il bollo su quella macchina o rientra nella rata? E quindi teoricamente non è intestata a te quella macchina. Quindi tu non dovresti, se la macchina di tua moglie è piccola, non dovresti pagare più il bollo nemmeno su quella là.
1: Meno male, a mettere, sai.
0: Vai. Cosa fai con questi 149 euro risparmiati?
1: No, sono 250.
0: 250 euro risparmiati, cosa 250, ci fai?
1: 250, mette benzina.
0: Bravo.
1: Così e rientra di nuovo nel circolo, capi con me?
0: È tutto un giro, ragazzi. C'è Ligabue, la sua nuova canzone si chiama Qualcosa per te. Siete su Kiss Kiss Napoli.

0: Rosario, però tu non sei credibile, a te cosa importa? Tu ti non ciò ciò.
1: Non posso muovere, guardate come mi muovo bene.
0: Da lì.
1: Ma muovo che è un amore, così.
0: Allora, andiamo ancora al telefono se volete, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Sì, ciao.
1: Dimmi caro, dimmi.
2: Posso parlare con Rosario?
1: Già sei in onda, vai, stai parlando con Rosario e con Marco.
0: C'è una confusione.
2: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono tutti bluff elettorali.
1: Eh certo, sì.
0: Ma non ce ne eravamo accorti lì.
2: Ancora di più. Pensa quando Berlusconi torse l'ICI sulla prima casa. Tutti i comuni, anche quelli piccoli, persero un sacco di soldi e furono costretti a mettere le strisce blu. Anche sotto casa, anche dappertutto.
1: Però devo dirti la verità, sulla prima casa, quella cosa là l'ho apprezzato, perché insomma sulla prima casa metterci pure una tassa coppa.
2: I comuni all'epoca persero un sacco di soldi, e mo le regioni prendono la tassa di circolazione o di possesso.
1: Vabbè, per quest'anno, nel 2027, sarà rimborsata. Sì.
2: Perderanno un sacco di soldi. Lo
1: no, dice che la rimborsa lo Stato. Non...
0: La copre lo Stato.
1: La copre lo Stato.
2: Non è vero.
0: Paradossalmente, forse per la regione Campania significa incassare qualcosina in più. Vista magari l'evasione che ci sta sulla tassa.
2: Ma non è proprio vero. Cioè, questi sono dei blef. Cioè, hanno quasi la poker, però hanno che danno posto.
1: Non capisco l'economia, però.
0: Stava prendendo una piega un po' strana. Dai. Rosario, per la sua auto a noleggio paga il bollo auto frazionato ogni 3 mesi. Da qualche anno le società di noleggio addebitano ai clienti la tassa a seconda della provincia di residenza e dell'intestatario del contratto.
1: Perché me lo ha pure che si illusione, Ricky? Perché?
0: Lello,
1: perché? Lello, perché? Perché siete cattivi? Allora, cattiveria su cattiveria, finiamo questa prima ora.
0: Sì.
1: C'è il radiogiornale detto dal buon Calvano. E torniamo. Che le si mettessimo che la tassa alla buscassi i soldi.
0: Hai voglia. Allora, torniamo tra pochissimo, restate con noi che ad apertura, seconda ora,
1: parleremo
0: siamo lì, parleremo di una cosa che ha colpito un po' il cuore della nostra città, restate con noi.

0: Saif parlare d'amore ad aprire la seconda ora di Yes Ano Kiss Kiss. E se Saif ci parla d'amore, Rosario Verde ci parla di bolli, eccolo qua.
1: Un bollo qui su Kiss Kiss Napoli al 7-6 del Digitale Accademia e bolliamo assieme con Marco Pisacani.
0: Grazie ancora a Nello Iorio in regia, perché per un bollo spiegato c'è un bollo risparmiato. Io ho fatto anche lo slogan al governo. Bello, devo dire la verità. Anni di studi e guarda la fine che si fa. Allora, leggiamo ancora qualche messaggio prima di addentrarci nella nostra seconda ora. All'apertura della seconda ora parleremo di una cosa che ha destabilizzato il cuore della nostra città. Parli dell'addio di Kvar o quello di Zelinski? Vedi, la loro testa è sempre solo lì, non c'è niente da fare. Ma se siete così contrari alla sospensione del bollo, pagatelo lo stesso.
1: No, se fosse strutturale sarei proprio contento, anche proprio se si togliesse proprio il bollo da mezzo sarebbe proprio una bella cosa, soltanto che costerebbe un 3-4 miliardi l'anno, non so, ci arrepigli. Che voi sapete, no? Quando si toglie una tassa bisogna rimpinguare quello che si perde, no? Allora, mo per esempio quest'anno hanno trovato questi 2 miliardi e 3, li hanno rimpinguati, però solo per certi tipi di macchine, 14 milioni di macchine più o meno.
0: Sì, però non è il 70% dei veicoli in circolazione.
1: Il 30, quello che sta, sono quasi 50 milioni quelli là in circolazione, sono quasi 14 mila quelli là esentati nel 2027, nel 2020, solo per un anno.
0: No, guarda, l'unica cosa positiva di questa esenzione è che solitamente succedeva anche questo, che uno, diciamo anche quelli più virtuosi, a volte se la dimenticavano. Cioè, dato che non ti arriva la notifica, ok, uno magari se la dimentica e poi ti ritorna, no, come cartella.
1: Se sta come fanno in Germania, sa, pigliano direttamente a coppo punto corrente.
0: Almeno non paghi la mora, almeno non paghi quella lì. Buongiorno, avendo intestato un'auto e uno scooter, appena ho sentito la notizia ho fatto il passaggio di proprietà all'auto a mia moglie pagando 500 euro, così non pago il bollo e mica sono scemo.
1: No, si scema proprio, cioè, spari 200 euro, spesi 500.
0: Cioè, la manovra così come l'hai fatta è giusta se diventa strutturale.
1: Se fosse strutturale, cosa che non è e non penso che diventerà strutturale, sta mignirebbe, quindi.
0: Ma sapete, c'è stato un problema, non abbiamo più la copertura.
1: Il discorso se era questa la priorità, certo, prende la pancia dell'elettore, la prende, perché se mi fai risparmiare una tassa mi prende la pancia, ma è la priorità questa. La prima casa era la prima casa, tutti quanti abbiamo la prima casa, oppure chi ha la prima casa sono molti milioni di persone, allora sai, acchiappava questa cosa, però era strutturale quella là di Berlusconi.
0: Poi è diventata lì.

0: Gitsen no din bugün mutat da facci sparagna.
1: Vallahi. Così un po' paragone.
2: Diciamo che poi l'hanno recuperata sul discorso dell'Imola, la seconda casa, poi comunque là è,
1: comunque insomma,
2: è una cosa che è stata fatta sicuramente. Allora, ma se la politica abbassasse i propri stipendi,
0: ma non dai, dai,
2: quanto ci risparmierebbe?
0: Niente proprio. È più un fatto morale là che... Pronto?
2: Eppure non dispiacerebbe,
0: non vabbè, ma perché? Scusi, un professionista.
2: Giustizia.
0: Un professionista, quando vuoi papà? Pronto? Ma non te lo hai andato con me a sapere? Quando vuoi un mese? Minimo 15.000 euro mese? No. Minimo, c'è cioè, un professionista che la manetta. Uno che fa un ministro, quando ora? Cioè, un ristorante alla mazzetta, dice, te, frate. Ah, se ma non mi ho barbiti. O buona pazza, un ristorante alla buona pazza.
2: Non stiamo mandando a faticare.
0: Gamma bella. Ah,
2: pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, ciao. Senti, scusami, ma il bollo, cioè, le macchine devono avere 80 kW, una macchina a persona. Se
0: quella là che ti, nel tuo parco macchine, guarda come parlo bene, nel tuo parco macchine, quella là che ha meno con i kilowattora.
3: Sì, ma io volevo dire, ma non era meglio che ci abbassava le assicurazioni?
0: Poi ognuno ha una manera, frate.
3: Scusami,
0: le assicurazioni, lo sai cosa?
2: Quella...
0: Che le assicurazioni dove a toccare i privati. Chi si mette questo, contro l'assicurazione?
2: Quella non è
0: le
2: una
0: banche,
2: tassa.
0: Chi si mette contro i banca? I petrolieri, chi si mette contro i petrolieri? Ma metto contro le regioni, è stato buono, capito?
2: Cioè, allora, aspetta un attimo. Credo, se lo Stato italiano facesse una legge che va a uniformare il premio assicurativo per tutti quanti, quello che è, eccetera, eccetera, lo Stato direttamente che guadagna, cioè è sempre una cosa che riguarda le assicurazioni.
3: Sì, ma lo Stato ci va a perdere se noi non paghiamo il bollo, mentre invece con l'assicurazione non ci perde niente, però
0: sì, sarebbe,
3: ci guadagniamo.
0: Ma manco guarda, con tanti guai che teniamo, neanche l'assicurazione poi alla fine. Poi capisci che un malato di cancro non si fa un attacco, cioè, stiamo scherzando, uno malato di leucemia si ha da fare un'analisi, non sa può fare, un bambino che stiamo guaiati, cioè, la prima cosa è la salute, no?
3: Certo, però stavo parlando proprio per il comparto macchine, quindi cioè, se vogliamo parlare delle macchine, delle automobili e degli scooter, cioè,
0: sarebbe meglio le assicurazioni, però l'assicurazione c'ha più a sud. Capito, nord già stanno un po'. Ma metta uno in Milano, ci dici tu quanto pagava? 300 euro, ma uno pagava 800, come quello da vatte, capito? Non,
2: viene un coccolone. Senti, quanti veicoli hai intestati tu?
3: Io ho solo una moto.
2: Vabbè,
3: però
2: quindi...
3: fortunatamente probabilmente rientrerò in questa situazione perché i kilowatt sono sotto gli 80.
2: Sì, no, ci rientri sicuramente, allora, stando a quello che hanno detto. Poi raga, può essere pure che cambia qualcosa nelle prossime
3: ore.
2: Però
3: vedi che parecchie persone, anche della mia età, si ritrovano con i veicoli intestati ai genitori perché non possono pagare l'assicurazione.
0: Certo.
3: Quindi ci sono tante macchine, per esempio, intestate a papà o a mamma e ti ritrovi che alla fine una sola non pagherà.
0: Sì, no, ma così è.
2: Sì, diciamo che questa cosa qui dovrebbe o potrebbe riaprire all'idea che ognuno si intesta il veicolo personale, tra virgolette, no? Quindi moglie e marito, però poi con l'assicurazione diventa un casino.
3: Certo. Quello, perciò dicevo, sarebbe stato meglio muoversi in un altro modo.
0: Ma ti ripeto, non è una cosa strutturale per un anno, cioè.
3: Sì, vabbè, è propaganda.
0: Vabbè.
2: Qualcuno dalle opposizioni, giustamente, come già è stato detto, ricordiamolo, ha detto: sì, vabbè, ma alla fine stiamo risparmiando due pieni di benzina, che per quello che costa oggi e per quanto ci cammini, stiamo parlando di anche un risparmio ristretto, se vogliamo.
0: Però ti permette di fare quel titolo che noi abbiamo contestato, abolita la cosa. Allora io vado al bar stamattina e trovo un bar e si dice: vista, hanno annullato il bollo una coppa a macchina. Vabbè, ma è solo bravo, ma che lo parò per niente con fan stabile, capi? Allora è passato, capi?
2: Ci proveranno.
0: No, gente come noi che si mi critico.
2: Mamma,
0: Catrimba Sembari. Ci sta chi dà la speranza. Ci sta pure gente che dice: ma speriamo.
2: Brutta gente.
0: Speriamo, capi? Sperando. Vai, fermati un attimo.
4: Voglio una soluzione. Mo chi stanno ancora po' di sepia, ma ti mi puto bollo.
0: A proposito di presepia, ma parliamo proprio che presepia. Vai.
5: Hai allegus.

0: abbassate in una delle strade più belle della nostra città, ovvero la strada dei presepi San Gregorio Armeno.
1: Vediamo che è successo. Vai, parliamo con uno dei maestri presepeai più emblematici, più rappresentativi della strada dei presepi, Jenny Di Virgilio. Pronto, Jenny?
0: Ciao Jenny, ci sei?
2: Ciao, buongiorno a tutti gli amici che ci seguono.
1: Ciao, come stai? Senti Jenny, che è successo? Bene. Spiegaci un attimo, perché state protestando? Che è potuto mai succedere? Cioè, che è stato?
2: È successo quello che non era successo. Praticamente niente, lunedì mattina abbiamo fatto una protesta, abbiamo chiuso tutte le botteghe e siamo stati chiusi fino alle 2, perché praticamente sembrava, abbiamo annusato che stavano mettere piede qui in Bangladesh.
1: Ah, quei negozi che vendono le calamite, sì.
2: Ma il problema non sono solo le calamite, il problema è proprio il manufatto loro, è tutto di importazione. Noi sinceramente su San Gregorio Armeno non vogliamo proprio che aprono questo stile di negozi, perché la strada è conosciuta nel mondo come arte presepiale, tutte le botteghe sono addobbate con prodotti artigianali, e quindi non vogliamo che si sminuisce la strada, le botteghe e l'immagine di questa strada.
1: Io estenderei questa tua cosa in tutto il centro storico, a dire la verità. Vabbè, comunque, scusa Marco.
2: Lo so, ma diciamo non è tanto facile.
1: Io lo vieterei anche a tutti questi friggitori, tutti questi pizzerie, tutti questi ristoranti.
0: Beh, in quello stesso cose, locale dove si stava per fare cosa, dove aprire Scaturchio qualche anno fa lo bloccarono, per esempio.
2: Sì, noi abbiamo già bloccato il food che pure voleva mettere mano qui su San Gregorio, perché va a finire che un poco il food, un poco il Bangladesh, un po' qualche altra situazione, i presepi poi è meglio che ci andiamo.
0: Giusto per evitare scivoloni particolari, diciamo che se anche un napoletano vuole aprire un negozio di calamite, magari lo andate a fermare anche lui, cioè non è solamente il fatto che sia straniero.
2: Il problema non è lo straniero, il giapponese o lo svizzero si arriva.
1: Perché la pasticceria è napoletano questo qua.
2: Il problema è che noi vogliamo mantenere il nostro artigianato alto, ok? Anzi, vogliamo crescere e svilupparci pure come qualità turistica.
1: Senti, Jenny, ma tu che vi siete informati su questa cosa? Ma è fattibile questa cosa o è contro legge?
2: Già è saltata. In Bangladesh se ne vanno di nuovo dove stavano. Cioè,
0: ma siamo sicuri che era un Bangladesh, come dici tu, cioè che erano stranieri che volevano aprire?
2: Guarda, io quello che abbiamo visto, la presenza erano loro, infatti sono venuto pure a fare sopralluoghi, a guardare un po' le misure del negozio e roba varia.
1: Ma perché io e Marco, il mio collega, ci volevamo andare in un magazzino di scarpe, lo che bacio, dimmi fa.
2: È venite però da vendere solo pantofola, perché da sta comoda si cammina tanto.
0: oppure le dobbiamo fare artigianali
1: a mano,
0: rigorosamente a mano,
2: e tengo chi le può fare.
1: Quindi avete vinto alla fine, via, possiamo dire siamo riusciti.
2: Noi abbiamo vinto perché, ti ripeto, vogliamo tenere questa vetrina importante di San Gregorio.
1: Io sono d'accordo, sì,
2: che deve solo emanare profumo di arte presepiale.
0: Jenny, perdonami, senza polemica è una domanda. Voglio specificare che voglio chiedere all'artigiano una risposta chiara. Quel negozio però, vista anche il precedente del food e adesso questo, rimane vuoto, ok? Cioè non rimane chiuso questo negozio. Cioè, potenzialmente però negli anni, se non arriva nessuno che vuole portare avanti o che può portare avanti quest'arte presepiale, che si fa di quel locale?
2: Non ho capito, scusami, perché
0: c'è il locale che fa la coppa metto un salame a mezzo.
1: Fa una battuta, scusami, sono un uomo in merda. Diceva Marco, il locale che rimane sfitto, se non si mette un altro presepiaio dentro, che fine fa?
0: Che magari è complicato che arriva qualcuno di voi che prende un altro locale o un presepiale ex novo.
2: Ma no, guarda, perché comunque tra di noi ci sta interesse, magari se rimane un attimino la cosa sospesa così in stand by, già ci sta interesse da parte di qualche mio collega qui a San Gregorio. Poi se non succede niente, proprietario da Piglio Mazzeglia più per noi.
0: Cioè, preferite che rimane chiuso quel locale?
2: Ma assolutamente, perché non succede, te lo
1: ma si può fare, è legale sta cosa?
2: Cosa? È legale?
1: No, vabbè, volevo dire, per esempio, io mi ricordo San Sebastiano, no? Dove stavano tutti quegli strumenti musicali, tutta la strada. Ormai è diventata una friggitoria, tutti che la sai, bruttissima.
2: Vabbè, ma là è un'altra cosa.
1: No, ma pure è brutto.
2: San Gregorio perché... capito? Lo so, ma chi lo so brutto tanti in via Napoli che si sotto la forma, ma San Gregorio non ce la devono toccare.
1: No, ma sono d'accordo con voi, sì, lottate fino alla fine perché...
2: E poi ti ripeto, ti metto la firma che il negozio non resterà chiuso.
1: Ma sono sicuro pure io, sicuramente lo prenderete.
2: E l'interesse già ci sta.
0: Intanto sono anni però che sta così quella situazione, tant'è che si stava aprendo una gestione da stranieri.
2: Sì, ma l'anno scorso non è che sono anni che sta chiuso, l'anno scorso stava aperto con un italiano che l'ha preso in fitto. Poi non gli è andata bene, che forse non era del mestiere ed è saltato. Però ti ripeto, l'interesse ci sta da parte di qualche mio collega che ho saputo, che già comunque sta bussando per capire.
1: Ma poi mettiamo il caso, solo questo, io mi prendo questo negozio e mi metto a vendere carte di Pokémon, tu murai. Posso fare? Faccio i presenti per il Pokémon, solo Pokémon.
2: Ma perché scusami sti Pokémon, Amaronno, San Giuseppe o Bambanella, non ti piace amore mio?
1: Ma chi l'ha chissà? Chi l'ha chissà i Pokémon?
0: Ha parlato
1: chiss.
0: Quello che critica le statuette fatte dei personaggi
1: chi
0: famosi.
1: Chi l'ha chissà?
2: Carte dei Pokémon, mezza cappella di canciana.
1: Ah, ma c'è il mezzo piazza canciana.
0: Però posso dire una cosa, siete abbastanza potenti, cioè nel senso una mezza serrata di una mezza giornata avete ottenuto un risultato che in altre situazioni è un po' difficile da ottenere.
2: Siamo stati sentiti e poi il comune a quanto pare sembra che comunque ha preso possesso della situazione e sta sistemando già il contest.
0: Senti Gianni, io ti chiederei un'ultima cosa se è possibile, ma me la realizzi una statuetta di Sasamen per piacere?
1: No, prima tra si governa, cioè da si prima in politica.
2: Le carte in mano di Pokémon, mamma fa.
1: No. Oi, perché mi inguaia? No, la voglio.
0: Io non l'ho detto con le carte di Pokémon, poi è l'artista che decide cosa
1: non
0: fare.
1: La voglio.
2: E poi quello che mi sento di fare, quello mi dice la testa, così poi mi attivo.
0: Va bene.
1: Ciao amico mio, ciao.
2: Grazie sempre.
1: In bocca al lupo.
0: Un abbraccio a Gianni di Virgilio, abbracciamo ovviamente tutta l'arte che trasuda a San Gregorio Armeno, con la speranza che possa veramente durare per millenni quella realtà e quell'arte presepiale. Ci fermiamo un attimo ragazzi, piccola pausa, torniamo tra pochissimo.

0: Continuiamo ragazzi, sono praticamente le 11:30 minuti, abbiamo anche qualche altra notizia, vogliamo restare su quello che abbiamo raccontato finora.
1: E ormai Pisacane, non c'è più spazio. 0815466873, se volete potete intervenire in diretta, molti messaggi, vai.
0: C'è Marco da San Giorgio che fa un po', se vogliamo, eco a quello che dicevamo a chiusura di telefonata con Jenny di Virgilio, dice quindi... un locale commerciale deve rimanere sfitto se non c'è un'attività presepiale?
1: Vabbè ragazzi, però bisogna pure capire una cosa, che noi abbiamo l'arte presepiale che è un monumento per noi, noi napoletani, pensate che andiamo a esporre in tutto il mondo, è un'arte che ci caratterizza, diciamo che San Gregorio Armeno è più che non è una strada ma è un monumento, cioè non possiamo paragonare San Gregorio Armeno che cioè proprio una cultura da nostro, cioè dal 600, dal 700, cioè non sarebbe sfregiarla, deturparla, già mi ha deturpato tutto Napoli. Cioè, fa diventare una pizzeria pure San Gregorio Armeno. L'ultimo baluardo che ci è rimasto della cultura napoletana.
0: Allora, io non dico una pizzeria, però se tutta quella strada ci metti una cosa
1: ma secondo me andrebbe proprio sovvenzionato dall'UNESCO, che la cosa, cioè secondo me chi si casa se ne pava manca l'affitto ci pava sì comune, cioè
0: per esempio,
1: vi ripeto, è una cosa che caratterizza Napoli, cioè proprio
0: per rispondere anche ad altri messaggi dello stesso tenore, no? Il comune di Napoli, ricordiamolo, nel luglio 2023 ha approvato una delibera che vietava l'apertura di attività food and beverage nel centro storico di Napoli a San Gregorio Armeno a qualsiasi nuova apertura che non fosse legata non solo all'artigianato tipico e alla lavorazione dei pastori, quindi se proprio non fai questa cosa qua, cioè artigianato di pastori,
1: Marco, sì, ma hanno fatto bene, sì.
0: Però resta il fatto che, come dice qualcuno, se c'è poi un proprietario che non trova nessuno che così come è successo precedentemente che qualcuno si era messo ma poi ha chiuso alla fine della fiera, io che faccio, che sono un privato e c'ho quello locale lì, non posso farci proprio niente?
1: Va bene ragazzi, allora avete ragione voi, però dimmi pure che è stata cosa, perché se la china è questa, se andiamo su questa china qua, già per esempio il centro storico di Napoli è devastato, cioè se andiamo su questa china per dimmi pure San Gregorio Armeno, è stato buono, arrivati, vabbè, ma è il mercato, vabbè, ma cosa facciamo, è il privato, per dimmi pure questo. Cagniamoci pure un nome a su Napoli, chiamiamo la pizzeria Bella Napoli.
0: Vabbè, ma non si parla.
1: Allora c'è stata la pizzeria Bella Napoli, bel porto c'è la pizzeria Bella
0: Lunga
1: Napoli.
0: Lunga.
1: Bella Lunga, cioè per dimmi tutto cosa, stato buono, cioè non...
0: Pronto?
1: E non dà più senso, po'. Pronto?
2: Buongiorno, ciao Marco, ciao Rosa.
1: Ciao, bello. Ciao.
2: Rosa, una cosa seria, ma di là che noi parliamo sempre, no?
1: Sì.
2: Però, ma sto fatto questo boom, ma sì, pare una cosa normale, ma che se non danno più scuole niente, non hanno più vergogna di nulla, cioè che la benzina a 2,3, cioè chi lavora con l'auto non si rende manco conto a quello che sta andando a fumicare, si può mettere più, che se ne esce una macchina, si tiene una macchina, un motorino, vogliono dare 200 euro e bonus, 300 euro e bonus, cioè... Lo veramente quel genere di serie, però Rosa, non appariamo.
1: No, è propaganda, raga. Per me, cioè, il mio pensiero è propaganda perché siamo sotto elezioni. Nel 2027 si voterà il governo, quindi.
2: E chi ci fanno a cucinare?
1: Ma tu te ne vieni? Ti ripeto, io stamattina tutti quelli che mi fermavano mi dicevano: hai visto, hanno abolito Bull. Ho detto: sì, ma quello è solo per una. Ma dopo chi l'hanno intuizionato? Però poi fanno strutturale se vingono.
2: La maggior parte della famiglia, cioè, minimo danno un motorino, è una macchina, quindi tu non vai a darsi un motorino, però la macchina, cioè chi è, si macchina, veramente chi si ci fanno insieme, noi veramente si scemi.
0: Diciamo che in realtà se anche dovesse vincere l'opposizione alle prossime elezioni ci hanno una gatta da pelare, perché quel governo, quale che esso sarà, nel caso si ritroverebbe a rimettere comunque un'imposta, quindi
1: si dirà che l'hanno fatto per papà,
0: un tentativo forse per cercare di mantenere almeno la situazione com'è.
2: No, si sono andati a regione alla fine, sarà un problema anche, penso.
1: No, loro hanno detto che quello che perde la regione lo rimborsa,
0: lo ricoprano,
1: non
0: loro.
1: Lo so, poi, poi bisogna vedere.
2: Ciao.
0: Vabbè, qui c'è Davide che muove una certa denuncia anche ad alcuni negozi che sono presenti a San Gregorio Armeno, non lo so, io ci manco da tantissimo tempo, però dice che anche all'interno di alcuni negozi ci sono cose di importazione, ora non lo so, purtroppo
1: sì,
0: Gianni di Virgilio non ce l'abbiamo più.
1: Hai ragione, ci sarà pure qualcuno che vende la roba cinese, però il tema è quello, cioè se vengo in la strada vengono da tutta da tutto il mondo per vedere quella strada, il presepe. C'è una cosa invenzione nostra, napoletana, poi si vuole distruggere pure questa cosa qua. Cioè, ragazzi, dice un napoletano. Però per...
0: Pasquale da Molinara, però una pasticceria a tema che fai pastorelle e poi c'è Magnam, ci si può pensare. Cioè, io ti faccio il dolcetto a pastore e comunque sto mantenendo.
1: Cioè,
0: una certa...
1: non
0: c'è
1: niente, perché basta che cade il primo, cadono tutti appresso, per dimostrare la strada. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao Sissi.
3: Buongiorno, sai da quando mi sto ascoltando? Da un quarto d'ora mi sono messo bella e fammi sentire quello che dice. Io stavo sempre al telefono però.
0: Ecco, brava.
3: Ma voi? E vabbè, senti.
0: Dimmi.
3: Voglio dire una cosa, viva San Gregorio almeno,
0: Sempre. Sempre
3: San Gregorio almeno è il nostro. Poi, senza offendere ai stranieri, per carità, Ma mo che buono fa?
1: No, non fanno niente, dopo qua ci
0: hanno
1: vinto.
3: Solamente una cosa la devono fare però,
0: Cosa?
3: Una cosa da... li devono fare voi a tutte e due.
1: Sì, così mettiamo un po' Poniccioni, invece là c'era amicato, mettiamo la duetta.
3: No, è certamente, ma perché scusate, anzi tutta la radio dovrebbe mettere, fanno bella, secondo me una bella fila di pastori.
1: Che sei, un pastore? Chi ha fa pecore? Fa la riunione, chi va a fare? Grazie, sì, dobbiamo chiudere, grazie. Ciao,
0: ciao tesoro, un abbraccio fortissimo, fermi lì, torniamo dopo questa canzone.

0: Allora, torniamo in diretta. Ci sono anche i vocali che stanno arrivando al 342 00 00 100, oltre alle vostre telefonate allo 081 546 6873. Se abbiamo qualcosa, Nello, sentiamo.
1: Lo sa, in Italia si maluna che cadono in Adas, capava e non riceve niente. Adas troppo sess.
0: Va bene, andiamo avanti. È una grandissima presa d'aria. Saluti da Brescia, e c'è un elenco, no, di quelle che sarebbero le auto poi che sforano di poco anche questi 80
2: chilowattora. Ma ragazzi, per fare il titolo bollo auto abolito, vedi, se andate sui giornali di destra, se vai sul giornale, vi sfizzi il giornale, vedi come titola questa cosa, vi sfizzi proprio, cioè, il giornale, per esempio. Per esempio, il Libero come titolava?
0: Libero diceva: hai due auto, ecco come non pagare più il bollo su entrambe, ecco, e svelava quel trucchetto.
2: La cosa fuorviante è più non pagare più il bollo, non pagare per quest'anno il bollo. No. Cosa ha fatto il consiglio dei ministri? Cosa da aprire?
0: Bollo auto, Meloni: l'abolizione non vale solo per il 2027, sarà definitiva. La decisione per le vetture di piccola e media potenza è per tutte le moto. Questo è il titolo del giornale.
2: Quindi per il giornale sarà insomma in eterno. Vediamo.
0: Così va bene.
2: Se lo dici il giornale. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
3: Massimiliano, volevo solo spezzare una lancia a favore dell'arte presepiale.
2: Sì, dimmi.
3: Cioè, a questo punto facciamo una cosa, mettiamo pure la Cappella San Severo, facciamo una schizzeria in da Cappella San Severo.
2: A questo punto sì, sai, con il Cristo velato, sai, che è una bella spizzeria,
3: sì, è una cosa magnifica. Facciamo una parte fanno spizza, un'altra parte fanno, cioè vengono da tutto il mondo per vedere San Gregorio Armeno
2: è un monumento, sì,
3: 50
2: sì.
3: metri.
2: Guarda, io ho amici presepiai e mi raccontano che vanno in tutto il mondo, perché noi non lo sappiamo, perché non siamo una città che non valorizza le sue cose, ma noi abbiamo dei maestri presepiai come quello che abbiamo appena intervistato, che vanno in tutto il mondo, New York, Washington e Pechino, e vanno in Russia, no, a Russia no, sta guerra, e vanno all'Ucraina, no, all'Ucraina no, sta guerra, e vanno in Iran, no, in Iran no, sta guerra.
0: Penso che là non ci andavano a prescindere.
2: Vanno in Iran.
0: Penso che in Iran, per questioni vagamente religiose, probabilmente non è che andavano tanto da quelle parti.
2: E vanno in Siria, non la Sawer, e vanno in Libia, non la Sawer. Vanno girando.
0: Però io la domanda la rilancio un attimo, premesso che sono ovviamente a favore a San Gregorio Armeno.
2: E allora Nari ci sta premendo. Si è a favore.
0: Scusami.
2: Si è a favore, scusi.
0: Sì, ma c'è
2: a favore.
0: Ma c'è un problema.
2: Lascia sta, si è a favore.
0: Può essere a favore o a sfavore, un problema rimane.
2: A favore, va samba le mano comunque.
0: Sì. Bravo
2: il comune che è a favore, diciamo.
0: Tutto a posto.
2: Sono a favore, però, perché il lago dice: non sono razzista.
0: No, ma che dice, animale?
2: Tu dici: non sono razzista,
0: però. Io sto dicendo un'altra cosa. Rimane il problema.
2: Senti, andiamo il problema. Bianca assoluta.
0: Quel locale sfitto, quindi, resta sfitto.
2: Ma che te ne fotti a tu, io non
0: scusa,
2: ma tieni tu lo fa.
0: Ma la giustizia
2: hanno
0: sociale
2: sono fitte nell'oro, che te ne fotte a te?
0: Sono fitte nell'oro, intanto sta la vuoto da anni.
2: Chi lo pensa sta chiamando proprietario, chi lo ha appartiene?
0: Ma si può aprire un precedente per questa cosa?
2: Io sono d'accordo, me la Il Mo va a perdere, il comune rimborserà, va bene? Okay. È un monumento, il comune rimborserà. Va bene, cioè, rimborsiamo a chi scappa le macchine, rimborsiamo.
0: Che c'entra questo?
2: Se il caso non si fitta, ci mettiamo a maraviglia di Panzarotto, che dici?
0: Ma non sto dicendo questo.
2: Ma Panzarotto a forme marone, che fai?
0: Non copiare l'idea del pasticcere.
2: Ma chi sì? Ma io non ti capisco, io sono d'accordo, sì, ma però che
0: ho detto, se ho
2: ma per negozi,
0: scusami, rimane un problema che potenzialmente.
2: Ma problema è chi?
0: Di quello lì che c'è, quello là.
2: Noi chi guarda il palo.
4: cazzo, vabbè, Mad Kill, cosa ne fotte a te?
0: È brutto che tu, bello e buono.
4: Pagatelo un po'.
0: Sta chiuso, non c'è niente, perché? Perché se non ci stanno i pastori non ci sta niente. Cioè, allora...
4: E allora non ci d'accordo.
0: Sto dicendo, se a San Gregorio...
4: Sei d'accordo o no?
0: Mamma mia,
4: sei d'accordo o no?
0: Certo che tosta a parlare con
4: che
0: questo.
4: San Gregorio almeno è un monumento, che San Gregorio almeno è un'identità, che San Gregorio almeno è
0: più duro di quello sinistro.
4: Che lo fa.
0: Scusami, ma tu che sei, per esempio, col fatto dei bed and breakfast, di tutti questi discorsi...
4: Sì, andiamo ritto qua, andiamo ritto qua. Galera
0: per
4: è illegale, chiaramente il B&B è illegale.
0: Ma non è illegale.
4: È legale, tu
0: assolutamente
4: non è illegale.
0: Il B&B, io sto dicendo.
4: Incrementiamo Melito, incrementiamo a Fragola.
0: Va bene.
4: Vabbè,
0: mettiamo tutto vicino alla stazione di Afragola.
4: Benissimo, con i camperom,
0: non ci sono problemi. Dico, tu lasci il locale
4: B&B.
0: Lasci un locale vuoto comunque, così senza fare nulla.
4: A parte che hanno detto che lo fittano loro.
0: L'hanno detto.
4: Poi,
0: anni che
4: sa,
0: nessuno
4: ci sta il ma chi
0: dà
4: che sono grandi
0: canzoni. E ti ricordi
4: che
0: fatto di
4: scatto? Ma chi dà il scatto? Chi se ne è che l'anno passato faceva
0: e ha chiuso.
4: E ha chiuso, a te che te ne fotto.
0: Per dire che è complicato probabilmente metterci un altro che fa sempre presepi là dentro, no?
4: Ma che te ne importa a te? Ci sta il vincolo, come ci sta il vincolo paesaggistico, no? Ci sta il vincolo di commercio e altro, è che la strada c'ha il vincolo.
0: E siamo d'accordo, rimane il problema però, il locale è sfitto.
4: E lo frate, che buffa. Ho proprio un problema.
0: A chi coglio va bene questa cosa.
4: Allora non ci d'accordo a San Gregorio al mio.
0: Sono d'accordo per trovare una soluzione.
4: Io,
0: però,
4: che
0: è ingiusto.
4: Ma che rabbia.
0: Ti è uscito un bollo, fatelo togliere.
4: Mi vengo un bollo, mi fate uscire. Un bollo.

0: E allora continuiamo, ovviamente, ovviamente, come spesso accade, la mia bocca proferisce parola e ne seguono altre. Sentiamo.
1: Che le grava?
2: Che non te ne capisci?
1: Cioè, se solo quello da base.
2: Non lo tengo.
3: Questa casa il locale non si fitta, tu sei scontente,
2: E va bene.
0: 081 546 7873.
4: Ragazzi, buongiorno, comunque avrà ragione Marco.
2: Sì.
4: Perché com'è un negozio che hanno proprietà da un negozio sfitto solo perché non può affittare. Allora quello lo vuole affittare a 1.000-1.500 euro? No, perché è costretto ad affittarlo ad a questi qua dei presepi, perché quindi, ma magari ce ne sono chi gli importa là. È capace che vada affittare pure a 5-600 euro, ecco, quindi lo deve tutto prezzare.
2: Ti porto questo
4: esempio. Perché l'ha da affittare allora obbligatoriamente a chi scarica i presepi, quindi lui non ne può fare uso di
2: diversamente. Il luogo valdo, però. Il luogo valdo.
4: Allora, venderlo, se solo vendere.
2: No, hai ragione, non capito il concetto. Che c'entra il
4: cavallo? Quindi diciamo che chi vive in quella zona è ostaggio di questi qua dei presepi.
2: No, è un'altra cosa. Io ho un appartamento al centro storico, va bene, in una strada principale, e voglio farci un B&B. Poi viene il comune e mi dice: no, non lo puoi fare perché solo il 30% di quelli là nel palazzo possono fare il B&B. E dico: ma come, tengo sul proprietario di casa, tengo, perché tu mi devi limitare questa cosa? O voglio fare. Ah, boh, è libera, come si chiama questa cosa? Allora, tutte le leggi che si fanno, tutti i vincoli che si mettono, così, cioè, io sono proprietario e cumanni. Ragazzi, ami, ami, e facci quello che voglio. In questa strada, a Via Toledo, voglio rapi tutto. Mettiamo in caso che fossi il proprietario di tutti i negozi di Via Toledo, va bene?
0: Puoi che denaro?
2: Mettiamo che denaro, no? Mettiamo il caso che io sono unico proprietario di tutti i negozi a Via Toledo, e decido.
0: O proprietario di Napoli!
2: È bravo, e io decido unilateralmente di metterci tutti i banglatini con tutti i calamiti. Va bene, Napoli faccia diventare un negozio di calamiti.
0: Bello, la succursale.
2: Meno comune, dice: no, ma lei non può farlo perché sennò mi deturpa la città. Come ne fai? Tu sono proprietario. Un negozio mio, faccio quel cazzo voglio.
0: Che linguaggio, che linguaggio scurrile.
2: La macchina mi la metto oggi, che fai? Vabbè, io sono proprietario di casa, tu mi metto il vincolo di 30%, eccomi.
0: Sei consapevole che gli esempi
2: Ibiza,
0: non c'entrano?
2: A Ibiza, il sindaco di Ibiza ha vietato assolutamente fa Ibiza, no, non esiste Ibiza, esiste una piccia, c'è chi è Ibiza, sono civile, noi no. Capisci, ci dici, ma non c'è, c'è chi c'è, c'è chi Ibiza è civile, dici, ma non c'è, chi c'è, c'è. Ragionamente, scusate, ma ci sono le regole, ci sono le leggi.
0: C'è un problema.
2: Se c'hai la sfortuna che un nonno ti è rimasto all'appartamento, rindo hanno cose che te ne vincola, e frate, te ne vincola ad aiutare il servizio.
0: Però aspetta, no, no, perché il discorso, per esempio.
2: Allora non sei d'accordo alla San Gregorio almeno tu. Tu sei ipocrita perché dici che sei però non sei d'accordo.
0: Innanzitutto te lo dico con molta calma, prendi quel dito e rigiratelo da un'altra parte.
2: No, perché tu hai detto: io sono, voglio permettere che io sono
0: se
2: d'accordo.
0: Fai finire un
2: San
0: concetto
2: almeno, che se io sono per San Gregorio almeno, però come ho fatto sono razzista.
0: No, ma che c'azzecca un razzista? Non c'entra proprio niente.
2: No, per dire quella che dico, non sono razzista, però sono razzista.
0: Non significa nulla.
2: Sì, razzista. Tu ce l'hai con pastore,
0: no, ce l'hai con te. Che mo significa
2: attenta la piaccia pega, da pesa cane.
0: La pecora
2: sul
0: è così bella.
2: Ciccio bacca a te dove servizi.
0: È bella la pecora grande, bella la pecorina, sono belle tutte le pecore,
5: sì,
0: no?
5: Sì, sì. Tu sei contento così?
0: Amore! Amore, che gioia!
2: È contento, mi sa.
0: No, il punto è che semplicemente la domanda che io ho fatto è semplice: se il comune dice ok, lì non può aprire nient'altro che non questo.
2: Bravo.
0: E nessuno riesce a tenere un'attività lì, credo che sia onesto da parte del comune dire ok, mi prendo io questo locale,
2: sì,
0: ti do a te quello che devi avere, poi sarò io che se ci perdo io.
2: Quando arriveremo
0: non
2: a questo
0: si perde il singolo privato cittadino che magari ha la possibilità, come diceva un amico col vocale, di fittare una certa cifra e non lo può fare perché
2: e ci arriviamo.
0: Il vincolo.
2: Quando arriveremo a questo punto, caro compagno, tu che tieni, perché sarà parendolo tu che fitte,
0: non lo conosco proprio.
2: Visto che stai così peronando la causa, saranno parenti tuoi. Quando parente tuo che lui lo fa, non lo può affittare più, faremo domanda al comune per si sono subito.
0: Scusate, io
2: dico padre di quello che se ne fa.
0: Chi
2: se ne fa, cosa ne fa? Ah, perché chi lo locale dice per sacane, però per sacane a porti c'è ognuno così. Chi c'ha potuto bagno?
0: Ma c'è cognore che non sapeva manca chi sono probabilmente. Fa una confusione ultimamente. Nello, dimmi che c'è qualcosa. Cioè, pronto, pronto. C'era Nello che non sapeva da dove dividersi sulla
2: casa. Ah, da favore, voglio
0: dire.
2: Sì, sì. Chi sei? Ciao.
0: Senti, ma vieni quando vuoi che sti capo? Ma capia questo negozio. Vieni un po', Nello, informati. Dici, caro, dici.
6: Buongiorno, ragazzi, sono qui da Forte.
0: Ciao, ciao, ciao, caro.
6: Pallonello.
2: Ciao, dimmi, caro. La prima cosa mi abbatterà chi sei? Che chi sa
0: c'entro?
2: Questo va abbattuto, questo è un guaio, questo.
0: Ma io ti denuncio, sai?
6: Colonnello, oggi sono 40 anni di servizio per me. Oggi compio 40 anni di servizio, me lo fa un augurio in stile brigata moscia?
2: Aizza, aizza! Quindi va in pensione, no?
6: No, oggi faccio 40 anni.
2: Ah, fai 40 anni? Non è 40 anni di servizio.
0: Vabbè, si vede che è 40 anni che cellula dormiente, questo non si è mai svegliato.
2: È nato cellula dormiente.
0: È nato cellula dormiente.
2: Nobili natali.
0: Nobili natali, insomma, raccontano questo. Pronto?
6: Pronto? Pronto, buongiorno, sono Ilario.
2: Ciao Ilario.
0: Ciao Ilario.
6: Buongiorno, senta, ho da porvi una domanda.
2: Non fa domanda a chi sta cazzata? Chi si piglia? Piglio 30%, no!
6: Volevo sapere da voi, ma chi è il presidente del consiglio? La Meloni o scettola qualunque?
2: Ah, stai facendo il fatto della... No, lei disse che chi toglieva la tassa delle macchine era quasi certola qualunque quando lo fece.
6: Allora, certola qualunque dunque.
2: Ma no, e chi è come Pesarani, su fanno là, su facci è diverso.
0: Ma che metti sempre?
2: La metto a te, va bene, ti metto a te, va bene.
0: Non sputare quando parli, innanzitutto.
2: Di mettere a te.
0: Calmati, stai un attimino.
6: Però sotto le elezioni.
2: Vabbè, sì. Ciao frate, abbiamo capito, ci abbiamo parlato due ore questa cosa, grazie. Ciao, ciao.
0: Allora, ciao ragazzi, fate intervenire in diretta pure il proprietario del locale. Non sarebbe male farci una chiacchierata per capire qual è la situazione, assolutamente.
2: Ma a parte che l'ha detto e stradetto l'intervistato da noi, che già hanno visto chi se lo deve prendere e se lo fitteranno. Questa è una polemica che fa Marco perché è contro la strada dei presepi, è contro i presepi, è contro
0: no.
2: I messi presepiani. E va contro la tradizione napoletana.
0: Guarda che questa è diffamazione.
2: Diciamo che nell'episodio di Dolomitico, cioè tu disasamente tu fossi Dolomitico,
0: Miranda,
2: quello che ce l'ha con Napoli, cioè,
0: se lui dice che io mi presti il tuo avvocato.
2: Tu ce l'hai con Napoli.
0: Miranda, so che è bravo, perché, mi presti il tuo avvocato.
2: Perché ha detto l'intervistato la sua obiezione, ha detto sì, sì, già quello stava uno l'anno scorso, non è andato bene, ma già abbiamo provveduto che ce lo prendiamo noi. E lui sta continuando, va bene, ma non va bene. Piglia
0: veramente ha detto stavano vedendo, c'era qualcuno interessato.
2: Ma che te ne fotta a te? Che te ne fotta a te?
0: Ho fatto una domanda.
2: Ma che te ne avrei tu là? Perché vai contro a Napoli, vai contro i presepi, vai contro la tradizione, vai contro il Ciccio Bacco. Tu si contrapega in coppo.
0: Senti, vado in palestra e poi vado dall'avvocato. Grazie, segnami l'appuntamento. Amici, amiche, torniamo domani ovviamente. Continuiamo con l'informazione sportiva con Diego C'è, lui è Rosario Verde.
2: Lui è Ciccio Bacca, per forza, frate.
0: Figurati,
2: onorato. Vai contro Napoli, vai contro la tradizione.
0: Onorato. Grazie al mitico Nello Iorio che ha curato la parte tecnica. Chi
2: si è friggitrice aria, ragazzi, si è friggitrice. Questa fa diventare Napoli una friggitrice aria. Questa.
0: Almeno abbattiamo il cattivo odore, questo è poco ma sicuro.
2: A domani, ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, che la felicità sia con voi.